0: La sparatoria nel centro islamico di San Diego. Sono stati trovati dei messaggi anti-islam nell'auto dei due sospettati di essere gli aggressori, un 17enne e un 19enne rinvenuti morti nel veicolo. Hate speech era scritto su una pistola, lo riportano i media americani. Uno di loro ha rubato l'arma dei genitori e ha lasciato un biglietto d'addio. La madre di uno dei due ragazzi aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. Tra le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flotilla. Israele ha intercettato almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati a largo di Cipro, quindi in acque internazionali. Gli attivisti, tra cui 35 italiani, di cui 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della Marina israeliana e poi nel porto di Ashdod. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. La politica continua il pressing di Palazzo Chigi su Bruxelles per una deroga al patto di stabilità. Ci lavora la Premier Meloni, che ha incontrato il presidente polacco Nawrocki.
1: Il dialogo continua, la Commissione europea non chiude alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. La proposta presentata da Giorgia Meloni in una lettera a Ursula von der Leyen domenica. Per la Presidente del Consiglio l'energia e i rincari conseguenza della crisi in Medio Oriente sono una priorità di lavoro del governo, ma il risvolto dei costi preoccupa perché l'Italia punta a uscire dalla procedura per deficit eccessivo. Sicurezza militare e sicurezza energetica sono per Giorgia Meloni due facce della stessa medaglia e venerdì, quando scadrà l'ultima proroga al taglio delle accise sui carburanti, potrebbe essere convocato un consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dove è previsto nello stesso giorno anche un incontro con gli autotrasportatori. Quanto al dossier difesa, su questo si è concentrato l'incontro fra Giorgia Meloni e il presidente polacco, confermata dai due leader l'eccellenza e la solidità del partenariato fra Roma e Varsavia. Sul fronte interno, Giorgia Meloni ha riunito i leader dei partiti di governo per un vertice di maggioranza. Federica Ionta, GR1.
0: La tragedia delle Maldive: scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei subitaliani nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavu. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra conicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie venerdì scorso. Sono stabili le condizioni delle 5 persone ancora ricoverate dopo essere state travolte sabato pomeriggio a Modena dall'auto di Salim El Kudri. Dalle parole del 31enne che oggi verrà interrogato in carcere sembra emergere un quadro di confusione mentale senza elementi che riconducono ad una motivazione ideologica. Il gesto: sabato non ho capito più niente, ha detto al suo legale, sapevo solo che dovevo accelerare, sono uscito di casa pensando di dover morire. È in carcere a Poggio Reale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Porena Trocchia, vicino Napoli. L'assassino delle due donne, incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e una ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi, tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
2: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Così suona la notte in viaggio di Rai su Radio, 8 minuti dopo le 2 di questo martedì 19 maggio 2026, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1, Pino Itri e Giusy Panara con voi fino alle 5.30. Allora riprendiamo il nostro viaggio, sono tante le chiusure, lo abbiamo detto più volte, ci concentriamo adesso sull'Autosole. È chiuso il bivio 1 fine con Planare Piacenza in direzione nord da Bologna, tratto chiuso tra Terre di Canossa Campegine e Parma direzione Milano. Attenzione, poi c'è un mezzo fermo in galleria tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze. Tratto chiuso tra Calenzano e il bivio con Planare Firenze Nord a 11 verso Roma. È chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e in uscita, lo svincolo di Orte in entrata e in uscita, l'entrata di Ferentino verso Napoli. È chiuso anche il nodo a 1 Villa Literno Pomigliano in direzione sud da Roma. Diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio con tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Andiamo anche sul raccordo Piacenza Sud a 21, qui è chiusa l'entrata di Piacenza Sud in entrambe le direzioni. Con Planare Firenze Nord, il bivio tratto chiuso tra il bivio a 1 con Planare Firenze Nord e l'ingresso di Firenze Nord in direzione sud, mentre sulla Napoli Salerno è chiuso il tratto che va da Angri fino ad Angri Sud in direzione sud verso Salerno.

Questi sono i Nomadi con Io voglio vivere. Al termine del brano, la rubrica di Elena Carbonari, a cura di Elena Carbonari, Senza confini.

0: Senza confini. Raiso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a cura di Elena Carbonari.
1: La riforma del Ministero degli Esteri, in vigore dal 1 gennaio 2026, come sappiamo, ha ridefinito la struttura e le competenze della diplomazia italiana. È stata creata una nuova direzione generale per lo sviluppo economico, ma soprattutto si è posta una grande attenzione alla cybersicurezza, all'innovazione tecnologica, e alla luce di tutto ciò, anche la figura del diplomatico si richiede una formazione con sempre nuove competenze, come ci racconterà ora la nostra ospite Laura Egoli, capo dell'unità per la formazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione. Intanto benvenuta, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno e grazie per l'opportunità. Sì, sono da capo dell'unità per la formazione, che è una struttura di circa 30 persone che fa parte della direzione generale per il personale della Farnesina, e l'unità per la formazione è l'erede dell'istituto diplomatico, molti lo ricordano ancora così, che tuttavia nel 2014 è stato oggetto di una riorganizzazione nell'ambito della riforma delle scuole di formazione della pubblica amministrazione italiana, nel senso che tutte le scuole sono state più o meno riunificate sotto il cappello della Scuola Nazionale per l'Amministrazione. Tuttavia la nostra scuola di formazione è riuscita a mantenere una specificità legata, appunto, come accennavo, alle nuove funzioni del diplomatico.
1: Queste nuove competenze, di cui ora lei ci dirà, sono necessarie per affrontare tutte le nuove sfide a cui è chiamata rispondere proprio alla Farnesina.
2: Il piano straordinario, infatti, di rafforzamento delle competenze si è reso necessario in quanto la formazione rappresenta una leva strategica. Per questo i programmi di formazione e di aggiornamento sono sempre più aperti allo scambio con istituzioni, enti pubblici e privati, aziende e associazioni di categoria e a tutte le realtà rappresentative dell'Italia che lavora per consentire ai nostri funzionari di acquisire le capacità basate sull'esperienza e non solo sulla conoscenza. E soprattutto tutto il 2025 ha accelerato una traiettoria di profonda trasformazione su quattro direttrici principali. La prima, direi, una rinnovata centralità della formazione nella pubblica amministrazione in generale. La seconda è stato l'ingresso al Ministero di un elevatissimo numero di nuove risorse da formare. E la terza direttrice è il forte impulso alla digitalizzazione. E quarto punto, un dialogo sempre più strutturato e proficuo con le organizzazioni sindacali presenti al Ministero, e naturalmente a sostegno di questo sforzo sono state anche stanziate alcune risorse finanziarie. Noi siamo tenuti a raggiungere un pubblico di circa 8.000 persone strutturato in 313 sedi, di cui 130 ambasciate, 9 rappresentanze permanenti presso organizzazioni internazionali, 85 uffici consolari, 88 istituti italiani di cultura, e tutto ciò nelle Americhe, in Asia, in Africa subsahariana, nei paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente. Quindi vi immaginate, ecco, l'articolazione, certo, estremamente capillare della nostra organizzazione, che fa sì che dobbiamo cercare di raggiungere tutti e ovunque.
1: L'altra novità con questa riforma è che ora l'accesso al concorso non è più soltanto limitato ai corsi di laurea giurisprudenza, scienze politiche, quelli tradizionali, ma è stato praticamente aperto a tutte le lauree magistrali.
2: Sì, esatto, questo è corretto. Per il concorso si tratta di aprire a tutti coloro i quali hanno la possibilità di contribuire alla crescita del paese la possibilità di concorrere e di, perché no, diventare anche un diplomatico con delle specializzazioni che fino a questo momento non si ritenevano forse tipiche del percorso professionale di un diplomatico, che è quello appunto della negoziazione, della rappresentazione del paese all'estero, della promozione degli interessi italiani. Adesso ci sono dei filoni di studio e di formazione, comunque anche di attualità, che fanno sì che occorre assolutamente affiancare allo studio dei temi di geopolitica o di storia delle materie come l'intelligenza artificiale, piuttosto che la scienza, la tecnologia. Uno dei cardini della nuova formazione è stata l'introduzione nel 2025 delle 40 ore di formazione obbligatorie per tutto il personale, delle ore misurabili, obbligatorie, e che hanno delle conseguenze sul trattamento anche economico del personale.
1: Quanto interesse c'è verso questa professione anche da parte delle nuove generazioni?
2: L'interesse esiste, i numeri sono piuttosto elevati. Gli ultimi 4 concorsi sono stati 3 di 50 posti, l'ultimo di 35, con delle candidature che comunque sono state di diverse centinaia. È un sistema un po' valoriale, nel senso si rappresenta lo Stato una volta che si entra in diplomazia, si lavora per la cosiddetta bandiera, e questo fa sì che siano persone estremamente motivate,
1: certo,
2: estremamente disponibili appunto al cambiamento, alla flessibilità.
1: Quindi una scelta professionale che diventa poi una scelta di vita.
2: Sì, assolutamente.
1: Grazie a Laura Egoli, a capo dell'unità per la formazione appunto del Ministero degli Esteri e della Cooperazione.
2: Grazie a voi, buona giornata.

Sotto sotto Aiello, le 2:25 minuti, riprendiamo il viaggio dalla Torino-Trieste per altre chiusure. Qui è chiuso il nodo A4 A26 dei trafori in carreggiata est, è chiuso il bivio A4 tangenziale nord di Milano in carreggiata est, è chiuso l'allacciamento A4 A58 in carreggiata ovest. Andiamo anche sulla 5, la Torino-Aosta-Montebianco, tratto chiuso tra l'autoporto e Aosta Ovest verso il Montebianco, tra Aosta Ovest e la statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco, è chiusa l'entrata di Aosta Ovest verso il Monte Bianco. Sulla Milano-Genova, tratto chiuso tra Genova Ovest e la 12 verso Milano, mentre sulla Milano-Varese è chiuso lo svincolo di Fiera Milano sia verso nord che verso sud. Tratto chiuso tra Legnano e Gallarate verso Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano ed è chiusa anche l'entrata di Gallarate in direzione di Milano. Raccordo Fiera di Milano, è chiuso lo svincolo per l'accesso nord-est Fiera di Milano sia in entrata che in uscita, e poi sulla 10 tratto chiuso tra la 26 ed Arenzano in direzione di Ventimiglia.

Shand Yang, Our House, le 2:32 minuti, è avvenuto un incidente sulla Roma Teramo, attenzione tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola, direzione Teramo. In galleria c'è un mezzo fermo in autosole, siamo tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze al chilometro 268,8. È il momento, quello molto atteso, quello prezioso, è proprio una perla, quella della notte di Raiso Radio, il momento live, questa notte con Al Jarreau, Antonello Venditti e Stevie Wonder.

Che delizia questa versione live di My Cherie Amour, Stevie Wonder, applausi per lui ma anche per Antonello Venditti che si è esibito in Roma Capoccia e prima ancora Al Jarreau con Randy Crawford, Your Precious Love. Le 2:47 minuti, proprio in questo istante, ripartiamo dalla 11, la Firenze-Pisa Nord, tratto chiuso tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme verso Firenze. Sulla 12, tratto chiuso tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, tra Recco e Rapallo verso Livorno, è chiusa anche l'entrata di Colle Salvetti verso Rosignano e lo svincolo di Cerveteri in entrata e in uscita. Andiamo sulla 13, la Bologna-Padova, tratto chiuso tra Ferrara Sud e Ferrara Nord verso Padova, chiuso lo svincolo di Rovigo in uscita e in entrata. Sulla 14, tratto chiuso tra Imola e Faenza verso Ancona, tratto chiuso tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna, chiuso anche lo svincolo di Rimini Nord in entrata e in uscita e chiuso lo svincolo di Ancona Nord in entrata e in uscita. Tratto chiuso tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in entrambe le direzioni e anche tra Bitonto e Molfetta in direzione di Pescara.

Le 2:54 minuti, sono arrivati i giornali, quindi li stiamo sfogliando, sono sulla Repubblica, la pagina degli spettacoli, da Saldavinci a Serena Rossi, Mattone e i talenti di Scugnizzi. Torna in scena il musical Laboratorio dal successo ventennale che ha aperto la strada a tanti talenti della scuola napoletana. Interessante articolo a pagina 37 della pagina degli spettacoli di Repubblica di oggi. E poi l'abbiamo già accennato tramite la lettura di agenzie, Giuli salviamo delle vittorie e Palazzo Labbia, pagina 37 della Repubblica di oggi. Attenzione sulla Roma Teramo, siamo di nuovo in strada, è avvenuto un incidente tra Vicovaro Mandella e Carsoli Oricola in direzione di Teramo. E poi tratto chiuso per lavori sulla 23, la Palmanova Tarvisio tra Udine Nord e Udine Sud verso Sud, sulla 16 la Napoli Canosa, tratto chiuso tra Candela e Lacedonia verso Napoli, tra Candela e Cerignola Ovest in direzione di Canosa. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 3 e ci ritroveremo subito dopo, a più tardi.

0: Ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Su un'arma rinvenuti messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Uno dei 2 avrebbe rubato le armi ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto di addio. Salvi gli alunni della scuola islamica. Nuovo abbordaggio della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani. Proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv, mentre si muove il governo con il ministro degli esteri Tajani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani.
3: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud Flottiglia quando, in acque internazionali al largo di Cipro, è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate a bordo, gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana che funge da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. 3 fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
2: In Italia, con l'attentata strage di Modena, stamattina ha previsto l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Le parole del suo avvocato, l'inviato.
4: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
5: E la richiesta che Salim El Kudri ha fatto in carcere se n'è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
4: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, a chi chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo: ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
5: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
6: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
5: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
7: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore, sotto la lente di chi indaga a Roma e Malé le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
2: Meteo nelle prossime ore: ultimi temporali al nord-est e su alcune aree interne del centro-sud, poi tornerà l'alta pressione e il primo anticiclone della stagione. Previsto sole e temperature in aumento da nord a sud, con le massime che sfioreranno i 29 gradi. Calcio e playoff di Serie B: stasera il ritorno della prima semifinale Monza-Juve-Stabia, finita 2-2 all'andata. Domani il ritorno della seconda, Palermo-Catanzaro, terminata 3-0 per i calabresi all'andata. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Tracy Chapman per tornare insieme dopo l'appuntamento con l'informazione su Rai Su Radio alle 3:08 di martedì 19 maggio 2026. Giusy Panara e Pino Itri con voi. Ancora tante le chiusure da illustrarvi e da comunicarvi, perché sono molto importanti quando si viaggia, e in tanti siete in viaggio soprattutto per lavoro. Allora, riparto dalla Complanare di Bologna, tratto chiuso tra lo svincolo 10 zona industriale Roveri, lo svincolo 8 bis Granarolo Cab in direzione nord, ed è chiuso anche l'innesto per il raccordo A13 in direzione sud. Sulla Nuova Bazzanese è chiuso il bivio Nuova Bazzanese con Planare di Bologna in direzione sud. Strada statale 16 Adriatica è chiuso il nodo statale 16 di diramazione per Ravenna in direzione nord da Ravenna. Passiamo a Napoli, alla tangenziale di Napoli, tratto chiuso tra la fine della tangenziale Capodimonte verso Pozzuoli, lo svincolo di Capodichino in entrata in uscita, l'entrata di Viale Maddalena verso Pozzuoli, l'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, tratto chiuso tra Capodimonte e Corso Malta verso la diramazione Capodichino, l'entrata di Capodimonte in direzione della diramazione Capodichino, è chiusa anche l'entrata di Arenella in entrambe le direzioni. Prima di procedere con la musica, ancora uno sguardo ai giornali di oggi. Sono sempre sulla Repubblica, pagina della cultura, pagina 9. Da Warhol a Live di Britti, un'estate di eventi al castello di Santa Severa. Si parte con una mostra omaggio a Marilyn Monroe il 26 di giugno, il concerto dedicato a Morricone e a luglio contest con Noemi. Tra gli ospiti più attesi anche Fabrizio Moro, Ermal Meta e Gaia. Il martedì il cinema Disney. E poi, sempre a pagina 9, molto affascinante questa scoperta avvenuta a Roma in via Cola di Rienzo. Manifesti di guerra erano nascosti dalle vetrine di un negozio, un poster contro la Francia, altri degli italiani a Malta e di protezione antiaerea, una memoria da tutelare. E molto molto interessante, riguarda una delle principali strade dello shopping romano e spunta a sorpresa una traccia della Seconda Guerra Mondiale.

stiamo sfogliando adesso il Corriere della Sera di oggi, cronaca di Roma, la capitale che cambia in primo piano. Siamo a pagina 2, pagina 3 della cronaca di Roma. Turismo 2026, affari da 15 miliardi, ma c'è il rischio di soffocare la città. Sulla scia del Giubileo aumentano ancora gli arrivi, crescono i guadagni ma anche i disagi. Ricezione, viabilità, trasporti, centro affollato e quartieri sempre più a misura di viaggiatori. Poi la quantità dei viaggiatori deve essere compatibile con la vita dei residenti. L'assessore al turismo Onorato si esprime, è stato intervistato. L'anima di Roma va sempre preservata e tutelata. E ancora sulle strutture ricettive, l'esplosione dei B&B ha impoverito il commercio, senza i residenti chiudono negozi e botteghe storiche. E ancora sulla ristorazione, il comparto del food è un continuo apri e chiudi, troppa gente incompetente, così la qualità è crollata. E sulla mobilità, trasporto pubblico stressato, 900 milioni di passeggeri si sono spostati nel 2025 utilizzando i mezzi dell'ATAC. Mo è un quadro sull'overtourism di cui si parla tanto a Roma, e appunto sul turismo e le zone d'ombra, e invece quanto c'è stato e c'è di positivo. Se volete approfondire l'argomento sul Corriere della Sera di oggi, cronaca di Roma, pagina 2 e pagina 3. Incidente risolto, quello della 24 tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola verso Teramo, non ci sono più problemi. Uno sguardo alla 22, chiuso lo svincolo di Bressanone in uscita e in entrata, tratto chiuso tra Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero, tratto chiuso tra Mantova Sud e Mantova Nord verso il Brennero, chiusa l'uscita di Reggio Lorolo per le provenienze da Modena. Sulla 26 tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova, tratto chiuso, tra la 21 e Alessandria Sud verso Genova, tratto chiuso anche tra Mena e Arona in direzione sud verso Genova Voltri.

L'ultima di Rama Cavana alle 3:27 minuti. Ancora uno sguardo ai giornali di oggi, sono sempre sul Corriere della Sera. Interessante argomento, siamo alla vigilia dell'estate, che è la stagione purtroppo per eccellenza degli incendi. Prevenire meglio che bruciare. Nel 2025 in fumo 890 km quadrati di boschi, il ruolo della protezione civile e volontari, piani di intervento mirati e tempestivi e formazione per chi dovrà intervenire, i pattugliamenti nei periodi più a rischio. Il Ministero emana degli indirizzi preparativi per uniformare a livello regionale la lotta attiva. Dal 2000 competono alle regioni la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, che vengono illustrati in qualche modo con una cartina dell'Italia e un po' di numeri. 1600 incendi nel 2025, 890 km quadrati la superficie bruciata, il 39% degli ecosistemi forestali colpiti dagli incendi ricade all'interno delle aree protette. Le regioni colpite sono 16, più danneggiate la Sicilia come prima, poi la Calabria, la Puglia, la Campania, il Lazio, e poi seguono appunto un po' di numeri, un po' di percentuali. È anche questo un argomento davvero molto interessante. Andiamo in A1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano, tratto chiuso tra Carenzano e il bivio con Planare Firenze Nord A11 in direzione Roma, tratto chiuso. Chiuso lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e in uscita, quello di Orte in entrata e in uscita, l'entrata di Ferentino verso Napoli, e chiuso anche il nodo A1 Villa Literno Pomigliano in direzione sud da Roma. Diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli in direzione della stessa tangenziale.

0: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
1: Eccoci pronti con la top 10 del Radio Corriere TV, la classifica del vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronti a scoprire le tre posizioni quotidiane. Partiamo subito con la numero 10, Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni, vi ricordo, radio corriere tv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: Tutta la poesia e anche la denuncia di Edoardo Bennato in questa La Fata, bellissima, bellissima. E a proposito di fate, questa scultura di bronzo della Danaide di Brancusi, di Constantin Brancusi, è stata venduta con l'aiuto di Nicole Kidman da Christie's per più di 100 milioni di dollari all'asta. Ovviamente, per la precisione, 107 milioni 585 mila dollari, che è un nuovo record d'asta per l'artista Brancusi, che entra così nel rarefatto club degli artisti da 100 milioni di dollari. Si era ispirato a Margit Pogani, un'artista ungherese conosciuta a Parigi nel 1910. L'asta di Christie's è arrivata poche ore dopo l'ingresso di Brancusi nel gruppo di artisti rappresentati dalla Pace Gallery. La Kidman aveva promosso la vendita di uno spot di alto profilo accompagnato dalla musica di David Bowie. Il record precedente per Brancusi era di 71 milioni di dollari, e questa è un'ansia di qualche minuto fa. Allora, torniamo ancora in strada. Abbiamo detto delle chiusure della 1. Andiamo anche sulla A5, tratto chiuso tra l'autoporto e Osta Ovest verso il Monte Bianco. Tra Osta Ovest e la statale 26 Dir verso il Monte Bianco, l'entrata di Osta Ovest è chiusa in direzione del Monte Bianco. Andiamo anche sulla 7, la Milano-Genova, tratto chiuso tra Genova Ovest e la 12 verso Milano. Sulla Milano-Varese, tratto chiuso tra Legnano e Gallarate verso Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano, ed è chiusa anche l'entrata di Gallarate direzione Milano.
1: Oh darling, I wanted to be everything.

Renato, Renato Zero con Niente Trucco stasera. Sentite un po' che cosa è accaduto. Qualche volta c'è qualche bella botta di fortuna per qualcuno. Compra una borsa vintage per un dollaro e mezzo, ma scopre che ne vale 35.000. Il clamoroso ritrovamento è stato raccontato durante una trasmissione americana dedicata agli oggetti usati. L'accessorio era un Cartier d'epoca introvabile. A volte una semplice visita in un mercatino vintage può trasformarsi in un affare incredibile. Questo è accaduto ad una donna americana che, dopo aver appunto acquistato una vecchia borsa per appena un dollaro e mezzo, ha scoperto che il suo valore reale superava i 35.000 dollari. La scoperta è avvenuta durante una puntata di Antique Roadshow, un reality show americano in cui degli esperti valutano oggetti di antiquariato e da collezione portati dal pubblico, raccontandone la storia, la provenienza, il valore economico, spesso con esiti inaspettati. Durante la puntata il pubblico ha assistito con stupore alla valutazione finale, che ha trasformato un acquisto apparentemente insignificante in un autentico tesoro. E questo modello della borsa era un raro pezzo da collezione, secondo gli esperti. Una borsa art deco assolutamente squisita, esordisce l'esperta spiegando che il prezioso dettaglio, un piccolo vaso ricolmo di fiori e frutta, è realizzato in platino e contiene rubini, smeraldi, zaffiri e diamanti con un taglio antico. Una quantità limitatissima prodotta tra gli anni 60 e 70. Per renderla particolarmente preziosa questa borsa sono diversi dettagli: la cucitura eseguita a mano, le fibbie dorate originali, il logo impresso internamente e soprattutto lo stato di conservazione, considerato eccezionale per un oggetto così datato. E quindi una un vero e proprio colpo di fortuna per questa signora che ha comprato questa borsetta così da un dollaro e mezzo. Torniamo in strada, in A12, tratto chiuso tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, tratto chiuso tra Recco e Rapallo verso Livorno, anche un mezzo fermo tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Attenzione, si trova in galleria ed è un camion, il traffico scorre in corsia di sorpasso. È chiusa l'entrata di Colle Salvetti verso Rosignano, è chiusa l'uscita di Cerveteri, siamo sempre in A12 per chi proviene dall'Aurelia. Poi sulla Adriatica, chiuso lo svincolo di Rimini Nord in entrata in uscita, l'uscita di Ancona Nord da Pescara, tratto chiuso tra Bitonto e Molfetta in direzione nord, in direzione di Pescara. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme un'altra edizione del giornale, quella delle 4, e ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Stati Uniti, Iran, riparte il negoziato. Trump, sospeso il raid previsto nelle prossime ore su richiesta di alcuni paesi del Golfo. In corso trattative serie. Teheran apre su un nucleare Hormuz dopo la bocciatura dell'ultima proposta presentata a Washington. La sparatoria nel centro islamico di San Diego. Sono stati trovati dei messaggi anti-islam nell'auto di due sospettati di essere gli aggressori, un 17enne e un 19enne, rinvenuti morti nel veicolo. Hate speech era scritto su una pistola, lo riportano i media americani. Uno di loro ha rubato tre armi dalla casa della madre e lasciato un biglietto d'addio. Proprio la donna aveva contattato la polizia dopo la sparizione delle armi e l'allontanamento del figlio. Tre le vittime dell'assalto, tra cui la guardia di sicurezza della struttura. Global Sumus Flotilla. Israele intercetta almeno 31 barche della flotta che si dirige verso la striscia di Gaza per portare aiuti alla popolazione. I natanti sono stati intercettati al largo di Cipro, quindi in acque internazionali. Gli attivisti, tra cui 35 italiani e 12 fermati, sono stati trasferiti su una nave della Marina israeliana e poi trasferiti nel porto di Ashdod. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Dalla deroga al patto di stabilità proposta lanciata dalla Premier Meloni ha parlato anche il ministro dell'economia Giorgetti al G7 della finanza di Parigi, il corrispondente.
3: Nel corso della riunione, il titolare di Via 20 Settembre ha incontrato in bilaterale il commissario europeo Dombrovskis e i suoi omologhi di Francia e Germania. L'Italia chiede in pratica di derogare al patto di stabilità non solo per le spese per la difesa, come è già previsto, ma anche per i costi degli interventi per l'energia. Un tema su cui il dialogo continuerà, anche se i tempi saranno lunghi, fanno sapere dal Ministero dell'Economia. Intanto il vertice ha fatto il punto sulla crescita economica a livello globale, condizionata negativamente dalla lunga durata delle guerre in corso in Medio Oriente e in Ucraina. Sul tavolo anche l'allarme del direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Fatih Birol. Le scorte di petrolio, ha detto, stanno diminuendo rapidamente a causa delle interruzioni delle forniture lungo lo stretto di Hormuz. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E la deroga al patto di stabilità per il caro energia è uno dei temi centrali del confronto tra i partiti.
4: A sostenere le richieste all'Europa di Giorgia Meloni sul patto di stabilità, Fratelli d'Italia, che auspica risposte concrete da parte di Bruxelles. Carlo Fidanza.
5: È tempo che l'Europa superi un atteggiamento ragionieristico e dia piena flessibilità agli Stati membri per affrontare la crisi energetica e i costi che stanno continuando ad aumentare.
4: Senza una risposta europea andremo avanti da soli, avverte Matteo Salvini, che insiste sulla revoca della cittadinanza a chi delinque. Una legge per togliere la cittadinanza c'è già, replica Antonio Tajani da Forza Italia, d'accordo con gli alleati del centrodestra sulla richiesta di deroga per far fronte alla crisi energetica. A sollecitare un'intesa europea nei moderati. Apre all'ipotesi di flessibilità anche il PD, purché estesa a tutti gli investimenti, sanità compresa. Elly Schlein.
6: È facile dare la colpa all'Europa del fallimento totale della politica economica del governo di Meloni. Abbiamo 3 anni consecutivi di calo della produzione industriale, gli stipendi tra i più bassi d'Europa.
4: Ipocrita la lettera di Meloni a von der Leyen da fondo di Giuseppe Conte, va contro gli accordi che lei stessa ha firmato. E a incontrare la Premier per presentare le proposte di azione su energia e industria a Carlo Calenda, opposizioni che chiedono al governo di lavorare per liberare gli attivisti della flottiglia fermati da Israele. Filippo Amisano, GR1.
2: La visita in Cina del presidente russo Putin, l'alleanza tra Mosca e Pechino, ha detto il numero uno del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale, non è diretta contro nessuno perché i due paesi lavorano per la pace e difendono in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. La tragedia delle Maldive. Scatteranno tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei sub italiani nella grotta sommersa vicino all'atollo di Bavù. I soccorritori parlano di interventi molto complessi tra conicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti riportata in superficie venerdì scorso. Ed è in carcere a Poggioreale Mario Landolfi, il 49enne reo confesso del duplice omicidio avvenuto in uno stabile fatiscente a Pollenatrocchia, vicino a Napoli. L'assassino delle due donne, incastrato da una foto scattata da alcuni testimoni. Le vittime, una 28enne di origini casertane e un'ucraina di 49 anni, erano entrambe prostitute e sarebbero state uccise in momenti diversi, tra il pomeriggio di sabato e ieri sera. L'uomo le avrebbe gettate nel vuoto. Sport, ciclismo al Giro d'Italia, oggi la decima tappa da Viareggio a Massa. Il portoghese Eulalio difende la maglia rosa. Ed era l'ultima notizia, linea la musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

Con Satchmo, Louis Armstrong, Hello Dolly, torniamo insieme alle 4:08 su Rai Isoradio dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1 delle 4. Ceppino Idri si occupa della parte tecnica, Giusy Panara con voi fino alle 5:30. Siamo ormai indirizzati, proiettati verso il nuovo giorno e quindi andiamo a riepilogare un po' poco alla volta, per la verità, perché sono ancora tante le notizie, ancora tante le chiusure, quelle che sono per l'appunto le chiusure dovute a lavori. Parto dalla 1, tra Calenzano e il bivio con Planare Firenze Nord a 11 verso Roma, tratto chiuso. Lo svincolo di Orte è chiuso in entrata e in uscita, è chiusa l'entrata di Ferentino verso Napoli, è chiuso il nodo a 1 Villa Literno Pomigliano in direzione sud da Roma. Diramazione Capodichino, tratto chiuso tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli, con Planare Firenze Nord, è chiuso il bivio a 1 con Planare Firenze Nord e l'ingresso di Firenze Nord in direzione sud. Sulla Napoli-Salerno, tratto chiuso tra Angri e Angri Sud verso Salerno, sulla Torino-Trieste è chiuso il bivio a 4 tangenziale nord di Milano in direzione est da Torino, è chiuso anche l'allacciamento a 4 a 58 in carreggiata ovest da Brescia, mentre in A5 il tratto chiuso è quello che va dall'autoporto fino ad Aosta Ovest verso il Monte Bianco, tra Aosta Ovest e la statale 26 dir verso il Monte Bianco, ed è chiusa anche l'entrata di Aosta Ovest in direzione del Monte Bianco.

0: bellezza fuggi a scattare una foto.
1: Ultimo lavoro di Elisa Morè, sono le 4:17, stiamo sfogliando i giornali, siamo sul Messaggero, pagina 13, il 2 giugno di Mattarella in piazza del Quirinale, omaggio agli eroi del Covid. Il Colle prepara l'evento per gli 80 anni della Repubblica, tra i volti da celebrare anche i sanitari che hanno combattuto la pandemia, già partiti 2700 inviti, la scelta meno VIP e più popolo. Al posto del consueto ricevimento nei giardini, una festa che verrà trasmessa in diretta Rai e sui maxi schermi in diverse città. Questo è molto bello e molto interessante, potrà tutta l'Italia, tutti gli italiani potranno in qualche modo, anche se virtualmente, partecipare a questa festa. Sul palco per lo sport c'è Abdon Pamic, per lo spettacolo Zingaretti, Verdone, Popolizio, Cortellesi e la voce di Pannofino. Tutto questo per il 2 giugno per festeggiare gli 80 anni della Repubblica. Allora, ancora in strada, riparto dalla Milano-Genova, tratto chiuso tra Genova Ovest e la 12 verso Milano, sulla Milano-Varese tratto chiuso tra Legnano e Gallarate verso Varese, tra Castellanza e Legnano verso Milano è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, mentre in A10 il tratto chiuso è quello che va dalla 26 fino ad Arenzano verso Ventimiglia. Raccordo A10 A6 è chiuso l'innesto A6 in direzione est da Ventimiglia e verso ovest da Genova, tratto chiuso in A12 tra Genova Nervi e Genova Est direzione Genova, tra Chiavari e Rapallo verso Genova un camion in galleria è fermo e il traffico scorre in corsia di sorpasso. Tra Chiavari e Rapallo verso Genova si sono formate delle code proprio per questo mezzo fermo. È chiusa l'entrata di Colle Salvetti verso Rosignano e chiusa l'uscita di Cerveteri per chi proviene dalla statale 1, la via Aurelia. Siamo sempre in A12.

L'abbiamo cantata tutti, questa cosa resterà degli anni 80 di Raff, alle 4:28 minuti su Rai Isoradio. Procediamo, continuiamo a viaggiare sulla 14 perché è chiusa l'entrata, è chiuso lo svincolo di Rimini Nord in entrata e in uscita, tratto chiuso tra Grotta a Mare e San Benedetto verso Pescara, tratto chiuso tra Bitonto e Molfetta verso Pescara. Diramazione per Ravenna, qui è chiusa l'uscita di Cotignola da Ravenna, sulla Napoli Canosa tratto chiuso tra Candela e Lacedonia verso Napoli, tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa. Andiamo sulla 22 del Brennero, qui è chiuso lo svincolo di Bressanone in entrata e in uscita ed è chiusa l'uscita di Reggio Lorolo da Modena. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, tratto chiuso tra Udine Nord e Udine Sud verso Sud. Sulla 26 dei trafori tra la diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri, tratto chiuso tra Meina e Darona verso Genova Voltri, tratto chiuso. Si stanno poi scortando i veicoli per la presenza di animali sulla diramazione Predosa Bettole tra la 26 e la 7 in carreggiata est. Sulla 27 la Venezia Belluno, tratto chiuso tra lo svincolo di Belluno e Fadalto, direzione Venezia.

Questa era Fiorella Mannoia con le canzoni, le 4:38 minuti. Sentite che bella iniziativa a Taranto, pet therapy per detenuti con fragilità, il cane non giudica. Attualmente sono 20 le persone a cui è rivolto il progetto. I risultati sono già positivi nella casa circondariale Carmelo Magli di Taranto a favore proprio di detenuti con disagio o fragilità psichica. L'iniziativa è promossa dalla Conf Cooperative Taranto con il coinvolgimento della direzione del carcere, del Dipartimento di Salute Mentale ASL Taranto.

e prevedono incontri settimanali con cani di piccola taglia nell'ambito di programmi terapeutici individualizzati. Una positiva adesione da parte delle persone interessate, si creava proprio un'attesa rispetto all'incontro settimanale con i loro ormai amici cagnolini. I benefici registrati nel reparto femminile, anche questi sono stati notevoli, stiamo ottenendo risultati importanti, grossi miglioramenti nel comportamento quotidiano. Secondo il direttore, le attività potrebbero contribuire anche ad una riduzione nell'assunzione della terapia, che è un risultato veramente importante. Circa 20 detenuti coinvolti. Per il presidente del WWF Taranto, De Vincentis, il valore dell'esperienza è soprattutto relazionale. Il cane non giudica, quindi collabora ed interagisce con le persone, un aspetto che consente ai detenuti di non sentirsi giudicati e di relazionarsi in maniera perfetta con gli animali. Secondo l'equipe psichiatrica interna del carcere, il progetto ha favorito autonomia, rispetto delle regole e capacità collaborative tra i detenuti coinvolti. Anche il garante regionale dei detenuti ha evidenziato che l'iniziativa consente di raggiungere persone difficilmente raggiungibili, auspicando la prosecuzione del progetto anche nei prossimi anni. È un'iniziativa davvero lodevole.

destra, fa la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di

0: destra-sinistra, basta.
1: Il genio di Giorgio Gaber con destra-sinistra, alle 4.49 l'abbiamo riascoltato. Sulla 2 del Mediterraneo, attenzione, è avvenuto un incidente 5 km dopo lo svincolo di Lauria Sud, il traffico dunque rallentato in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Napoli tangenziale, tutte riaperte le uscite, quella di Corso Malta, quella di Viale Maddalena, quella di Capodichino, il tratto tra la fine della tangenziale di Napoli e Capodimonte, riaperte queste uscite, anche il tratto è stato riaperto. Sulla 27 rimane chiuso il tratto tra Belluno e Fadalto verso Venezia, sulla 26 tratto chiuso tra la diramazione Predosa Bettola e Masone verso Genova, sulla 22 è chiusa l'uscita di Reggio Lorolo da Modena, è chiuso lo svincolo di Bressanone in entrata e in uscita.

Ariana Grande, ma c'è anche Mariah Carey. Yes, and punto interrogativo. Sono le 4:53 minuti. Andiamo subito sulla A12, perché tra la 7 Genova Nervi verso sud, verso Livorno, si stanno scortando i veicoli per la presenza di animali. E poi sulla stessa autostrada tra Chiavari e Rapallo, direzione Genova, ci sono code per un veicolo in difficoltà. Riaperto il tratto della A4 all'altezza della tangenziale nord di Milano in direzione est, riaperto il tratto della diramazione Capodichino tra Capodichino e la tangenziale di Napoli verso la tangenziale. Il tratto è stato riaperto. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, il GR1 delle 5, ci ritroveremo subito dopo.

0: Ore 5.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Buongiorno, Erika Crispo. Trump annuncia di aver sospeso un attacco contro l'Iran programmato per le prossime ore, richiesto dai paesi del Golfo. Sono in corso negoziati seri, fa sapere il presidente americano, che però avverte: siamo pronti a sferrare un assalto su vasta scala nel caso in cui non si arrivi a un accordo. Parole che arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran, giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare. Sparatoria nel centro islamico di San Diego in California, che ospita la moschea più grande della contea. Almeno 3 le vittime, tra cui una guardia della sicurezza. 2 assalitori, un 17enne e un 19enne, sono stati trovati morti all'interno di un'auto. Su un'arma rinvenuti messaggi di odio contro l'Islam. Secondo la polizia si sarebbero suicidati. Uno dei 2 avrebbe rubato le armi ai genitori e avrebbe lasciato un biglietto di addio. Salvi gli alunni della scuola islamica. Nuovo abbordaggio israeliano della flottiglia diretta verso Gaza, tra i fermati anche attivisti italiani. Proteste dal centro-sinistra. La segretaria PD Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Tel Aviv, mentre si muove il governo con il ministro degli esteri italiani, che ha chiesto il rilascio immediato degli italiani.
4: Era a 250 miglia nautiche dalla striscia di Gaza la Global Sumud flottiglia quando, in acque internazionali al largo di Cipro, è stata intercettata dai militari israeliani poco dopo che il Ministero degli Esteri dello Stato ebraico le aveva intimato di invertire la rotta. Secondo la spedizione 31, le barche intercettate, a bordo gli attivisti avevano indossato i giubbotti di salvataggio, le mani alzate quando sono stati arrestati e trasferiti su una nave della Marina Militare israeliana, che funge da prigione galleggiante prima di essere portati ad Ashdod. 3 fermati, almeno 12 dei 35 italiani che partecipano alla missione. 50 imbarcazioni salpate la scorsa settimana dal porto di Marmaris in Turchia, fermata anche la sorella della presidente irlandese. L'operazione è stata seguita in diretta dal premier Netanyahu, che ha elogiato i soldati per, ha detto, aver sventato un piano malvagio volto a rompere l'isolamento che stiamo imponendo ai terroristi di Hamas. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Israele l'immediato rilascio degli attivisti e rassicurazioni sul loro trattamento. Valentina Isa, GR1.
3: In Italia, con l'attentata strage di Modena, stamattina previsto l'interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri. Le parole del suo avvocato con l'inviato.
5: Ha chiesto di avere qualche libro da leggere e la Bibbia.
6: È la richiesta che Salim El Kudri ha fatto in carcere. Se n'è meravigliato anche il suo avvocato Fausto Gianelli.
5: Domanda un po' singolare, perché non è un musulmano credente, lo sapevamo, non frequenta la moschea, non fa il Ramadan, e ha chiesto di essere visitato in carcere, oltre che da un medico, che chiederò io, di incontrare il prete, non l'imam, dicendo: ho bisogno di qualcuno che mi capisca.
6: Non si sa se abbia incontrato il prete, ma alle 9:30 di sicuro lo vedrà il giudice per l'udienza di convalida del fermo, durante la quale si scoprirà se darà un motivo per quello che ha fatto. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica. Dei 5 feriti ancora ricoverati, 4 restano in prognosi si riservata. Sta invece meglio Ermanno Muccini.
7: Mi sono ritrovato per terra e mi sono reso conto che ero stato investito. Lontano al pensare che fosse stato di questa grandezza qua. Io da per terra dopo non mi sono reso conto di tutto quello che è successo.
6: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive. Proseguono le indagini per stabilire le responsabilità. Cominceranno oggi le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità.
8: Scooter subacquei, autorespiratori con riciclo di gas e una bombola che aiuta la decompressione. Equipaggiamento sofisticato per affrontare stretti, cunicoli e rischi della profondità. Un lavoro di recupero complesso, anche emotivamente, per i 3 speleosub finlandesi incaricati dalla Fondazione Dan Europe, che specifica: ogni intervento sarà di circa 3 ore. Le salme individuate le une vicino alle altre, in fondo ad un tunnel buio, verso la terza camera della Grotta degli Squali, a 60 metri di profondità. La salma di Gianluca Benedetti, unica recuperata, rientra in Italia in queste ore. Sotto la lente di chi indaga a Roma e Malè le autorizzazioni. Nel permesso di ricerca marina, sostengono le autorità maldiviane, non compaiono i nomi del capo barca e di Giorgia Sommacal. Dubito mia figlia non fosse autorizzata, interviene il padre e marito di un'altra vittima. vittima, la professoressa Monica Montefalcone. Mia moglie era espertissima e coscienziosa. Elena Baiocco, GR1.
3: Calcio, i playoff di Serie B. Stasera il ritorno della prima semifinale Monza-Juve-Stabia, finita 2-2 all'andata. Domani il ritorno della seconda, Palermo-Catanzaro, terminata 3-0 per i calabresi all'andata. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

con queste vocine dei Jackson 5, I Want You Back, alle 5:08 minuti su Rai, su Radio. Torniamo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, le notizie del GR1. Ora c'è Massimo Chiadroni, si occupa della parte tecnica. Giusy Panara con voi ancora per una mezz'oretta. Vado sulla Venezia Belluno, tratto ancora chiuso tra Belluno e Fadalto verso Venezia. Sulla 22 Bressanone, lo svincolo chiuso in entrata e in uscita. Tratto chiuso sulla Napoli Canosa tra Candele e la Cedonia verso Napoli, diramazione per Ravenna, qui è chiusa l'uscita di Cotignola da Ravenna. In A12 è chiusa l'entrata di Colle Salvetti verso Rosignano, raccordo A10 A6 è chiuso l'innesto A6 Torino-Savona sia verso est che verso ovest. Sulla A8 chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano, tratto chiuso tra Castellanza e Legnano verso Milano e tra Legnano e Gallarate verso Varese. Sulla Napoli-Salerno, tratto chiuso tra Angri e Angri Sud verso Salerno, in autosole è chiuso il nodo A1 Villa Literno Pomigliano in direzione sud da Roma. Un incidente sulla 2 del Mediterraneo, attenzione, sta rallentando la circolazione 5 km dopo lo svincolo di Lauria Sud in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30.

0: Rolling Stones su Rai Radio, sono le 5:17 minuti ed è arrivata Alessandra Tocci.
1: O quel che resta di lei?
0: No, quel che resta di me.
1: Quel che resta del giorno.
0: del giorno.
1: Citazione da film meraviglioso.
0: Che bel film.
1: Anthony Hopkins.
0: Stupendo attore.
1: Stupendo attore, grande romanzo, ambientato in Inghilterra. Tra i camerieri, maggiordome, dei nobili, da cui poi scaturì varie serie dedicate anche a questo.
0: Molto affascinante.
1: Molto affascinante.
0: Ti è piaciuto quel che resta del giorno?
1: A me, della giornata di ieri, molto.
0: Solo sto dicendo ai nostri amici,
1: ascoltatori.
0: Fatecelo sapere.
1: Fateci sapere. Lei è Emma Thompson.
0: Emma Thompson, un'altra grandissima attrice.
1: Che nemmeno trovano il coraggio di volersi bene proprio per il loro ruolo sociale. Siamo dei camerieri, forse non dobbiamo nemmeno. Ma insomma, parliamo dell'Inghilterra. La nobiltà, tutta una storia, esatto.
0: Che meraviglia.
1: E Downton Abbey è un po' il prodotto, no, di
0: che
1: quelle...
0: siamo negli anni 20,
1: lì siamo
0: 30.
1: Durante forse tra prima e seconda guerra mondiale, in Inghilterra. E poi c'è Downton Abbey che ci ha accompagnato per tanto tempo con anche lì storia similare.
0: Chissà perché stamattina
1: no, hai detto quel che resta del giorno è diventato un film.
0: Che cosa prevedi invece per le prossime ore?
1: Allora, previsioni meteo, perché fa un ciccinino di freddo, secondo me un po' troppo.
0: Direi di sì.
1: Poi parleremo di viabilità, si forma la giornata, quel che resta della notte lo racconteremo e poi si parte con il GR1 e tutte le notizie della giornata che così accompagneranno. E poi chiederemo ai nostri ascoltatori appunto le loro preferenze.
0: Poi si va anche in TV, no? Verso le 8:05.
1: Sì, c'è molto tempo.
0: Sì.
1: 8:05 mi ricorda l'entrata a scuola.
0: Sì, suona la campanella.
1: Suona
0: la
1: campanella,
0: 8:05.
1: Esatto, si raccontano le lezioni.
0: Mattinata ricca, come sempre. Questa di martedì 19 maggio 2026 e quindi è un grande regalo, è quello che ci fa Tiziano Ferro.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

nostri occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.

Time Bomb alle 5:26. Non è proprio il momento, non è mai il momento della bomba, The Black Moods. C'è Alessandra Tocci, vi terrà compagnia, vi terrà informati per le prossime ore fino alle 9, grazie a Pino Itri e a Massimo Chiadroni che si sono occupati della parte tecnica. Da Giusy Panara, buona giornata, buon viaggio.

0: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
6: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
7: Rai Esoradio.
8: Martedì 19 di maggio si comincia così insieme. Abbiamo salutato Giusy Panara che vi ha accompagnato per la notte sicura di Rai Esoradio. Una nuova giornata tutta da valutare, tra poco lo faremo da un punto di vista meteorologico. Nel frattempo salutiamo Max Cadroni, adesso Alessandra Toccia al microfono. Allora, come sempre qui su Rai Esoradio, iniziamo con le previsioni meteo. Maggiore Domenico Maglione, buongiorno, ben trovato.
9: Buongiorno.
8: Fa un po' freschetto, io sottolineiamo 19 maggio.
9: Esatto, vabbè, fa freschetto giustamente per quanto riguarda le temperature minime.
8: Sì, si arriva... quelle viviamo adesso.
9: Vabbè, giustamente...
8: Lei ci dica delle massime, esatto. Noi le raccontiamo le minime.
9: Le minime in effetti sono leggermente migliorate rispetto ai giorni scorsi. Nei giorni scorsi stavamo intorno agli 8 gradi, già stamattina ce n'erano 12. Sì. E si va verso un ulteriore miglioramento, infatti la pressione atmosferica tende ad aumentare sul paese e questo comporta non solo un tempo piuttosto stabile ma anche un più ampio soleggiamento. Infatti nella giornata di oggi, comunque specie nella prima parte della giornata, ci attendiamo il cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del territorio. Tuttavia le nubi tenderanno ad aumentare in prossimità dei rilievi nelle ore centrali del giorno. Ci sarà ancora un po' di stabilità pomeridiana che porterà dei rovesci sparsi e qualche isolato temporale sul nord-est in prossimità delle zone alpine, così come soprattutto al sud in prossimità delle zone appenniniche. Limitatamente a quelle zone ci sarà la possibilità di rovesci o isolati temporali, ma che comunque tenderanno ad esaurirsi nel corso della sera. Quindi diciamo una situazione prettamente estiva, dove nel corso delle ore centrali si formano queste nubi e ci sarà la possibilità di temporali o rovesci. Le temperature tenderanno sostanzialmente oggi a non subire significative variazioni di rilievo, ma ci attendiamo comunque un deciso aumento nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda le massime. Si arriverà intorno ai 25-26 gradi per la giornata di giovedì, addirittura sembrerebbe a 28.
8: Quindi ci avviamo questa settimana a temperature quasi estive.
9: Esatto, ci avviamo finalmente.
8: Finalmente un pochino più di caldo. A questo punto serve. Allora, Maggiore Maglione, noi ci ritroviamo tra circa un'ora, così facciamo nuovamente il punto della situazione.
9: Esattamente.
8: Grazie, a più tardi.
10: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Porno, questo è il titolo scelto da Bambole di Pezza per la loro novità, e poco prima abbiamo avuto Backstreet Boys con Everybody. 5.40, musica, infomobilità, news, i vostri messaggi di questa è fatta Isoradio, ma anche del GR che ritroveremo alle ore 6. Nel frattempo ci spostiamo in strada così aggiorniamo le notizie che Giusy ha seguito per tutta la notte. Intanto partiamo da un incidente, notizia che arriva qualche minuto dopo le 5.30. Siamo in A8 tra Fiera Milano, Milano Nord verso Varese, avviene questo incidente al chilometro 5.500, coinvolti un camion ed un'auto. Abbiamo parlato di situazione meteo, abbiamo del vento forte indicato in A27 tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto, un tratto di circa 14-15 km, si viaggia con vento forte. Presenza di animali in strada, siamo in A12, un cinghiale tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. Io non so se l'ho sognato, ma nella notte su Instagram ho visto un cinghiale che si aggirava per le vie del quartiere Prati. Il quartiere Prati, come forse molti di voi sanno, è un quartiere estremamente centrale, frequentatissimo da macchine e da pedoni, da gente, da umani, e l'idea di vedere questo cinghiale che tranquillamente sono un po' spaventato, ha avuto un effetto un po' estraniante. Comunque, se non sbaglio, adesso poi verifico, un cinghiale era in un quartiere appunto nel centro della città di Roma ieri pomeriggio. Ci spostiamo poi a parlare ancora di pioggia, siamo in A25 tra Chieti e l'A14, abbiamo questa indicazione di maltempo, ricordiamo si deve procedere a 110 km orari. Parliamo ancora delle chiusure che raccontano gran parte della nostra notte, la notte in viaggio. È ancora indicata una chiusura, un tratto chiuso in A16 tra Candela e Lacedonia verso Napoli, riapertura prevista per le 6, la chiusura del tratto è dovuta ai lavori. Ancora un'indicazione meteo che risale a ieri sera, ma probabilmente il tempo adesso sta in risoluzione, comunque ancora indicata, quindi come tale la forniamo. Siamo in A24, pioggia tra Valle del Salto e la Statale 80. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Salutiamo i primi messaggi arrivati. Mauro da Genova manda una foto che riprende i Beatles che attraversavano Abbey Road davanti agli studi, stavano andando a registrare, c'è questa foto, come si suol dire, iconica di loro che passeggiano sulle strisce correttamente, e la manda un po' rimaneggiata. Invece ci sono i personaggi di Charlie Brown, di Snoopy, di Woodstock, insomma si riprende quell'immagine mettendoci i cartoni, molto molto carina. E poi arrivano i saluti e anche le considerazioni, tutte valide, del nostro amico Raffaele. E allora questi siete voi al 348 103 1010, ancora musica.

Miguel Bosé con Se tu non torni. Allora Raffaele ci scrive dicendo: vorrei spiegarvi la mia vignetta. Tra l'altro quindi ha costruito questa vignetta, devo dire molto carina, cioè un autista che sta guidando e sopra ha un termometro che potrebbe sembrare della temperatura, invece è un addormentometro, valuta la possibilità di addormentamento, un'invenzione del nostro amico Raffaele, e quindi ci racconta un po' come sono le sue valutazioni rispetto a rimanere svegli, come si può fare. Allora intanto lo giriamo a tutti voi: come si fa a rimanere svegli durante il viaggio? Intanto noi abbiamo delle indicazioni generali: ogni 2 ore fermatevi, bevete qualcosa, acqua, lavatevi il viso, naturalmente questo, e poi seguendo Isoradio appunto c'è questo scambio continuo, no? Come se fossimo seduti accanto a voi. Questa è la nostra mission. Intanto vi ringraziamo per i vostri messaggi. Poi scrive Vittorio: il navigatore mi segnerà una chiusura ad Angri in A3 verso Salerno. Caro Vittorio, ho controllato la viabilità ma non mi sembra in questo momento di avere indicazioni di chiusure, ma naturalmente la seguirò con attenzione, evidentemente attendiamo conferme. Salutiamo Carla con queste rose primaverile, rose di maggio, e la ringraziamo per questa bellissima immagine. Ecco, questi siete voi al 348 103 1010. Cosa si trova in strada? Qualcosa di più dell'ultimo aggiornamento, quindi andiamo rapidamente a dirvi di questa conferma di incidente in A8 tra Fiera Milano e Milano Nord verso Varese. L'incidente avviene al chilometro 5500, coinvolti un camion ed un'auto. Si forma la prima coda ed è per lavori, siamo verso la Svizzera in A9 tra Como Centro e Chiasso, segnalata dal chilometro 39. Proseguiamo il nostro viaggio che ci parla di una chiusura che riguarda la 16, la riapertura è prevista per le 6, il tratto è chiuso per lavori, siamo tra Candele e Lacedonia verso Napoli. Poi abbiamo della residua pioggia che vi indichiamo ancora in A24 e siamo tra Valle del Salto e la Statale 80, e poi abbiamo anche pioggia in diramazione per Pisa tra Firenze Pisa Livorno e raccordo Pisa Centro, piove anche tra Firenze e Livorno. Ricordiamo che in caso di pioggia la velocità deve scendere a 110 km orari. Completiamo il nostro giro con le prime code a Roma, diramazione Roma Sud, già indicate tra Torre Nova e Grande Raccordo, siamo verso il nord, verso il Grande Raccordo Anulare. Immediatamente si forma una coda dovuta anche a viabilità esterna che non riceve, che in questo momento è valutata 1 km.

Ed eccoci a pochi secondi dall'edizione del GR1 delle 6. Siete ascolti di Rai Radio, buona giornata a tutti voi, tantissimi messaggi e tante sono poi le idee che ci vengono dai giornali. Tra poco parleremo di Sinner, se avete seguito la partita è stata davvero appassionante anche nei suoi gesti, non tanto di tennis ma di quello che si svolge attorno, con questo sorriso sempre così disincantato e simpatico. Tra poco ne parleremo, segnalo orario GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo. A tra poco.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba San Palmieri. La guerra in Medio Oriente. Dopo la bocciatura della nuova proposta di Teheran giudicata insufficiente dalla Casa Bianca, in particolare per quanto riguarda il programma nucleare, Trump era pronto a riaprire le ostilità. Ora però prende tempo. Facciamo il punto allora in studio con Claudia Stamerra.
3: Ho sospeso l'attacco all'Iran in programma, mi è stato chiesto dall'Arabia Saudita, dal Qatar, dagli Emirati Arabi di rinviare di 2 o 3 giorni perché ritengono che siamo vicini ad un accordo, ha scritto Donald Trump sul suo social, aggiungendo che i negoziati in corso sono seri. Teheran ha avviato le trattative con dignità nel rispetto dei diritti della nazione, ha precisato intanto il presidente iraniano Pezeshkian, ribadendo che dialogo non significa resa. L'Iran sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare invece di uno smantellamento totale, a condizione che l'uranio già arricchito sia trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Secondo media internazionali, Teheran ha anche chiesto una lunga tregua in più fasi, con un'apertura progressiva di Hormuz e un ruolo garantito per il Pakistan e l'Oman. Lo stretto resta cruciale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale ha annunciato la nascita di un nuovo ente incaricato della sua gestione, l'autorità dello stretto del Golfo Persico, che dovrebbe anche gestire i pedaggi cui Teheran non intenderebbe rinunciare. Nel frattempo però il portavoce del Ministero della Difesa iraniano smentisce ancora una volta che le capacità difensive dell'Iran siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere il regime.
2: Negli Stati Uniti c'è un odio religioso senza precedenti, lo ha affermato Tahsani Iman del Centro Islamico di San Diego, teatro di una strage compiuta da 2 giovani morti suicidi dopo la sparatoria, 3 le vittime, tra cui una guardia giurata. Gli autori identificati avevano 17-18 anni. Trovati dei messaggi anti-islamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite dalla sua abitazione. Dopo Trump, il presidente cinese Xi Jinping accoglie oggi a Pechino Vladimir Putin. L'alleanza tra Russia e Cina a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino alla vigilia del viaggio ufficiale per la pace, e difendiamo in modo coordinato il diritto internazionale e le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite. E siamo alla tragedia delle Maldive. Nella notte il rimpatrio della salma di Gianluca Benedetti, riportata in superficie venerdì scorso. Scatteranno invece tra oggi e domani le operazioni di recupero dei 4 cadaveri dei sub italiani rintracciati ieri nella grotta sommersa vicino all'atollo di Vavu. I soccorritori provenienti dalla Finlandia parlano di interventi molto complessi, tra cunicoli stretti e profondità oltre i 50 metri. Sarà interrogato oggi per l'udienza di convalida del fermo Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso a Modena ha travolto con la sua auto diverse persone. Delle 5 ferite ancora ricoverate, 4 restano in prognosi riservata. La difesa ha annunciato che chiederà la perizia psichiatrica, inquirenti al lavoro anche su alcune email di El Kudri.
4: Al momento non ci sono elementi che possano ricondurre i fatti di sangue a una matrice terroristica. L'ultima autorevole conferma è arrivata dal gruppo terrorismo della Procura di Bologna. Le indagini rimangono affidate ai magistrati modenesi, che hanno conferito l'incarico ai periti di analizzare il materiale sequestrato nell'abitazione di Ravarino. Agli atti ci sono anche 4 mail che Salim El Kudri aveva inviato all'Università di Modena. Nelle prime 2 chiedeva di essere aiutato a trovare un lavoro adatto alla sua laurea in economia. Nella 3ª proferiva minacce contro i cristiani: il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio. Salvo poi, pochi minuti dopo, spedire un messaggio di scuse, sequenza di cui l'Ateneo aveva subito messo a conoscenza la Digos di Modena, ma che appare più vicina a una mente disturbata che a un fanatico religioso. In effetti risale al periodo in cui il 31enne si era rivolto al centro di salute mentale. Modena, Luca Ponzi, GR1.
2: Il duplice omicidio a Pollenatrocchia nel Vesuviano ha confessato i 2 delitti Mario Landolfi, il 48 della zona, fermato la scorsa notte dopo il ritrovamento dei corpi di 2 donne in un cantiere edile abbandonato. Le avrebbe spinte nel vuoto dopo un rapporto sessuale culminato in entrambi i casi, ha raccontato proprio l'uomo, in una lite al momento del pagamento. Le vittime, prostitute di 29 e 49 anni, uccise a 24 ore di distanza una dall'altra. Cannes, Festival del cinema in primo piano, i dilemmi etici di Fjord di Manju Su, su una famiglia alla quale vengono tolti 5 figli e Sharon Stone che ha illuminato la Croisette. Oggi invece l'arrivo di Pedro Almodovar con il suo Amarga Navidad e del russo Zia Ginzev con Minotauro, due degli autori più attesi. Si vedrà anche il restauro dell'ultimo film di Luchino Visconti, L'Innocente, dopo gli applausi ieri sera Metti una sera a cena di Patroni Griffi, accompagnato da Dario Argento. E in chiusura, per lo sport, la Serie A di basket, ai playoff, Milano vince anche gara 2 contro Reggio Emilia. L'Olimpia si è imposta per 77-65 sugli emiliani, portandosi sul 2-0 nella serie. Nell'altro quarto di finale Brescia reagisce alla sconfitta di gara 1 e pareggia i conti con Trieste. Sono le 6:05, ci fermiamo qui in linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: No, sì, brava.
6: Sì, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

Fears for Fears dopo il GR1, così prendiamo insieme, ricominciamo quest'ora. Siamo al vostro fianco, qui sempre noi di Raiso Radio, notte e giorno, notte in sicurezza, poi si comincia con le prime notizie della giornata, questo scambio di messaggi, tanti messaggi, tra poco leggeremo i vostri pensieri, le vostre riflessioni. 348 103 1010. Quindi infomobilità, news, messaggi, tanta musica. Max Chiadroni, Alessandra Tocci insieme. Cosa vi proporremo in quest'ora? Avremo intorno alle 6:30 nuovamente la situazione meteo sotto controllo, faremo nuovamente il punto per valutare questa giornata anche da questo punto di vista, poi avremo la viabilità astrale, quindi anche gli astri cosa ci raccontano per questa giornata, e poi il primo dei collegamenti previsti con la giornata con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Un occhio alla strada, vi confermo in A4 le code a tratti e il traffico tra Dalmine e Cavenago verso Milano, la coda per lavori in A9 si è formata molto presto ed è ancora presente tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Per altre code dobbiamo arrivare a Roma, diramazione Roma Sud, tra Torre 9 e Grande Raccordo, verso quest'ultima abbiamo 1 chilometro di coda. Piogge sparse in giro, delle code a tratti anche in A14 tra la 1 e la 13 verso Ancona. Cosa ci riserva la cronaca dei nostri quotidiani? Abbiamo preso la stampa, pagina 32 e 33, si parla di sport e altro. Le foto è meravigliose di Sinner concentrato su un colpo, direi un dritto, e ci sono alcune valutazioni. Allora, intanto Mats Wilander, questa è la considerazione che fa parte sinistra con l'articolo di Semeraro: Sinner è troppo forte, l'unico modo per batterlo è provare a sfinirlo, quindi si parla di caratteristiche tecniche, lo sguardo ai suoi prossimi impegni. Sul lato destro invece dell'articolo centrale abbiamo una valutazione fatta da Caterina Soffici, dalla giornalista Soffici, sulla alla ricerca della felicità. Secondo Yannick dura al massimo 2 o 3 giorni, e poi dice: quelli in cui non gioco a tennis. Per Agassi e per King, fino ad Alcaraz, spesso con questo sport il rapporto è di amore o d'odio. E allora, quanto si ama lo sport, quando si ama lo sport a questi livelli? E viene fatto un po' così si vanno a ricordare i tormenti dei grandi campioni del tennis. Si va a King, a Billie Jean King, che vinse 12 slam e ammise che l'amore per il gioco si era trasformato in una sorta di tormento, non ne poteva più. Andrea Agassi, che tra l'altro aveva scritto anche un libro, non so se lo ricordate, Open, uscì per Einaudi un bel po', direi una decina d'anni fa, e raccontò il rapporto con il padre. Spesso sono i genitori ad avviare allo sport, all'agonismo, i figli, insomma, fu faticoso, e che il padre lo costrinse in qualche modo a giocare a tennis, e che tennis. E poi si torna a parlare anche con Jimmy Connors, tra i campioni più longevi, viveva la competizione come una dannata guerra, ed è un virgolettato. Anche Carlos ha avuto crisi di rigetto, ancora sempre nell'articolo della Soffici: voglio andare a casa durante i giochi di Miami. Queste sono un po' le valutazioni di questi nostri grandissimi atleti rispetto al gioco fatto a quei livelli. E poi ci sono i record di Sinner: 72 settimane da numero 1, 6,7 milioni di dollari premi già incassati nel 2026, ripeto la cifra, 6,7, 64,7 milioni di dollari incassati in carriera. Non sembra un ragazzo ricchissimo, sembra soltanto un ragazzo che gioca benissimo a tennis.

Laura Jezzi, stessa direzione, state andando nella stessa direzione perché si formano le code. Facile battuta, siamo in A4, arrivano delle novità da Raddalmine e Cavenago verso Milano, code a tratti anche tra Milano Est e Cormano verso Torino. Questi due aggiornamenti li completiamo spostandoci anche in A14, dove tra la 1 Bologna Casalecchio e la 13 verso Ancona abbiamo code a tratti. Cambiamo giornale, ma il tema è sempre lo stesso. Sinner è fotografato in un altro momento, devo dire molto elegante, con la sua, diciamo, non strani colori, molto in scuro. Questa è la foto che viene fatta, molto simpatico, coordinato, cappelli, calzino, scarpe e magliette e pantaloncini. Un'ascesa inarrestabile, il sottotitolo è Yannick il collezionista, prendendo così un po' dal cinema, mutuando dal cinema questo titolo, abbraccio alla storia, bellissimo. Step in crescita, al Foro Italico, ha gestito stanchezza fisica, crisi fisica e aspettative. Dunque, che cosa abbiamo poi? Ancora una foto di tutti i suoi successi, li ricordiamo ancora, lo fa anche il Corriere della Sera, record nei Master 1000, titoli consecutivi 6, 34 partite vinte di fila, e poi ATP Finals 2, Coppa Davis 2, Australian Open 2, Wimbledon 1, US Open 1, e insomma a 24 anni il più giovane a vincere tutti i Master 1000, e quindi grandissimo successo. Quindi così viene descritto il nostro Sinner, possiamo dire, è un po' di tutti, anche le sue vittorie, anche i suoi successi, e poi l'emozione che viene riportata dalle foto, dall'incontro con il signor Mattarella, come lo chiama lui, il presidente, e Panatta. Nel frattempo però ce ne andiamo di corsa in strada, e lo faccio perché in A14 viene segnalato un veicolo contromano. Attenzione, voi vi muovete regolarmente tra Civitanova Marche, Macerata e Loreto verso Ancona, veicolo contromano dal chilometro 262. Ripeto, in A14, Civitanova Marche, Macerata, Loreto, il tratto direzione Ancona, c'è un autista che sta viaggiando in senso contrario di marcia. Fate attenzione.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
2: Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
3: Con Marco Liorni. Playing Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Rai Su Radio.
8: Se lo vuoi, rimani.

E torniamo a parlare della 14, perché è ancora indicato il veicolo contromano tra Civitanova, Marche, Macerata e Loreto in direzione di Ancona. Voi procedete regolarmente verso nord, c'è un autista che sta viaggiando in senso contrario di marcia. È anche stata istituita una scorta per il veicolo contromano, quindi c'è anche una safety car, ricordiamo, riducete la velocità e accostate a destra. Veicolo contromano in A14 tra Civitanova, Marche, Macerata e Loreto verso Ancona.

0: Malika Ayan adesso è qui, prosegue il nostro viaggio al vostro fianco, soprattutto per chi sta viaggiando in A14, perché abbiamo ancora indicazioni di questo veicolo contromano tra Civitanova, Marche, Macerata e Loreto verso Ancona. Non sappiamo se è un mezzo pesante o se è un'auto, quindi vi invitiamo ad essere prudenti. Ricordiamo, la stradale in questi casi suggerisce, ma sono tutti diversi tra di loro. Comunque le indicazioni sono scarne ma fondamentali: ridurre la velocità, inserire l'indicazione di direzione e accostare a destra. Dobbiamo supporre che il veicolo contromano viaggi alla vostra sinistra. Autostrade ha istituito una safety car proprio per assistervi in questa situazione, che si sta muovendo tra Civitanova, Marche, Macerata e Loreto, sempre verso Ancona. Con gli aggiornamenti poi andiamo al traffico mattutino che si forma. Allora andiamo subito a descrivere quanto accade in A4 tra Milano Est e Cormano verso Torino. Code a tratti, ma code a tratti sono indicate sempre sulla Torino-Trieste, anche nel tratto Dalmine-Cavenago verso Milano. Code a tratti in A14 tra la 1 e la 13 verso Ancona. Noi abbiamo descritto un pochino di vento forte, non tanto, un po' di pioggia, ma adesso le previsioni meteo affidate all'Aeronautica Militare. Maggiore Domenico Maglione ancora con noi, buongiorno, ben ritrovato. Volata, un'ora che è volata, esatto. Col vento, esatto. È volata via.
1: In queste ore
0: che è accaduto?
1: In queste ore non è accaduto nulla di particolare, certo. Se non la situazione che vede una pressione atmosferica in aumento sul paese. Questo comporta tempo stabile su gran parte del territorio. Il cielo risulta sereno o poco nuvoloso. Qualche nuvola in più la ritroviamo sulle Marche, sull'Abruzzo e sulla zona del Molise e della Puglia Salentina. Non ci sono segnalati fenomeni significativi e nel corso soprattutto della prima parte del giorno in effetti ci saranno ampie schiarite. Tuttavia nelle ore centrali la nuvolosità tenderà ad aumentare in prossimità delle zone montuose del nord e ovviamente appenniniche al centro-sud, e ci sarà spazio per qualche debole rovescio o isolato temporale, soprattutto sulle regioni meridionali. Ci attendiamo lì in prossimità delle zone appenniniche tra Campania, Molise e Basilicata, rovesci anche di tipo temporalesco. Sono comunque fenomeni che nel corso del tardo pomeriggio e durante la serata tenderanno ad esaurirsi. Siamo comunque in un contesto di tempo stabile, quindi ampio soleggiamento. Le temperature nella giornata di oggi non subiranno significative variazioni di rilievo rispetto alla giornata di ieri, tuttavia si andrà comunque con valori intorno ai 24-25 gradi in pianura padana e 25-26 gradi al sud e sulle isole, quindi comunque temperature piuttosto gradevoli rispetto al primo mattino dove ancora fa un po' freschetto.
0: Allora, Maggiore Maglione, con lei ci ritroviamo, con l'Aeronautica ci ritroviamo intorno alle 9:45. Si può consultare il vostro sito meteo.am.it, e quindi si può seguire ora per ora l'evoluzione del tempo. Allora,
1: sì.
0: A più tardi, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
5: Buona energia, ascoltatori di Isoradio, e benvenuti a Viabilità astrale dal vostro Jupiter. Il traffico cosmico è già in movimento e dalla cabina di comando delle stelle vediamo insieme quali rotte astrali attendono i 12 segni. Oggi è martedì. Luna e Venere entrano nel segno del Cancro. Partiamo con i segni di acqua. Cancro. Giove vi accende come non succedeva da tempo. Avete grinta, iniziativa e voglia di mettervi in gioco. È il momento giusto per prendere in mano un progetto lasciato in sospeso o per dire finalmente ci provo. Scorpione, la luna gioca dalla vostra parte e porta con sé una piccola magia. Un desiderio che coltivate da tempo può finalmente trovare spazio per realizzarsi. Oggi avete una marcia in più. Pesci, Saturno vi rende più solidi e determinati del solito. Non è solo una giornata di sogni, ma di passi concreti. Le opportunità arrivano se siete pronti a cambiare prospettiva. Usate la vostra creatività, ma con i piedi ben piantati a terra. Passiamo ai segni di fuoco. Ariete. Oggi la vera forza è la famiglia. Ritrovare un abbraccio sincero o una parola detta con il cuore vi ricaricherà più di qualsiasi altra cosa. i piccoli gesti contano di più dei grandi discorsi. Leone, vi sentite un po' confusi, come se le emozioni vi arrivassero tutte insieme. Niente panico, è solo una fase di passaggio. Fermatevi, respirate e ascoltatevi. La chiarezza arriva quando smettete di forzare le risposte. Presto tornerete al comando. Sagittario, attenzione alle spese e alle decisioni affrettate. Le finanze chiedono prudenza e strategia. Oggi vincerete se pianificate, non se improvvisate. Un piccolo sacrificio ora può aprire porte interessanti nel prossimo futuro. E il cielo resta acceso. Noi facciamo una breve sosta musicale. Viabilità Astrale torna tra poco su Isoradio.

È ancora veicolo contromano in A14 tra Civitanova Marche Macerata e Loreto verso Ancona. Abbiamo ancora questa indicazione, c'è anche una safety car, fate attenzione, ripeto, veicolo contromano in A14, voi procedete regolarmente tra Civitanova Marche Macerata e Loreto verso Ancona, quindi tra il chilometro 262 e 245 abbiamo un autista che viaggia in senso contrario di marcia.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia. Ripartiamo con i segni di terra. Toro. Capire voi stessi è la chiave per migliorare ogni rapporto. Concedetevi tempo per riflettere e ascoltare davvero chi vi sta accanto. Il dialogo sincero porta stabilità e rafforza legami che contano. Vergine. Nelle discussioni fate attenzione al tono, anche quando avete ragione. L'umiltà fa la differenza. Un atteggiamento più morbido vi permetterà di ottenere molto di più di quanto immaginate. Capricorno. Il corpo e la mente vi mandano segnali chiari. Ascoltateli. Prendetevi cura di voi stessi. Non è tempo perso, ma un investimento. Più equilibrio oggi, più forza domani. E chiudiamo con i segni di aria. Gemelli. La vostra energia positiva è contagiosa. Siete comunicativi, brillanti e irresistibili. È una giornata perfetta per fare nuove conoscenze o rafforzare rapporti già esistenti. Usate il sorriso come biglietto da visita. Bilancia. Gli amici sono il vostro punto di forza. Condivisione, complicità e magari un incontro speciale rendono la giornata più luminosa. Apritevi senza paura. Qualcosa di bello può nascere proprio da qui. Acquario. La costanza è la vostra arma segreta. Continuate a prendervi cura di voi stessi e a lavorare con metodo. I risultati arrivano uno dopo l'altro e vi sorprenderanno. Si chiude qui Viabilità astrale. Buona energia e che i pianeti vi accompagnano e la rotta sia sempre chiara. A presto da Jupiter.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: Sud, sempre a causa del traffico in aumento, si è formato un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare per chi viaggia in direzione della capitale. E infine, per lo stesso motivo, riscontriamo incolonnamenti anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra l'allacciamento tra la 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio, e il bivio con la A13 Bologna-Padova per chi viaggia in direzione di Ancona. Al momento non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Rai Isoradio, per chi viaggia.
2: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

che Lucio questa sera si è messo a fare un tango. Sarà il gatto la sua anima nera, passato in sogno. Chissà se questo

Eugenio Finardi con Musica Desideria. Siamo quasi nuovamente al segnale a dare conto delle notizie del GR1 che ascolteremo tra poco, poi avremo Vangelo sulla strada e poi Dove vanno le nuvole, poi iniziamo la nostra ora insieme. Ricordiamo il nostro numero 348 103 1010. Sono insieme, una novità, Ringo Starr e Paul McCartney, e poi i titoli del GR1 tra poco.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, annuncio di Trump, ho sospeso un attacco già previsto, sono in corso negoziati seri, i nodi restano nucleare e Hormuz. Sparatoria in un centro islamico a San Diego, California, due killer di 17 e 19 anni uccidono tre persone, poi si tolgono la vita. L'auto contro la folla a Modena, questa mattina interrogatorio di garanzia per Salim El Kudri, spuntano alcune sue vecchie email, shock. La domenica francese, l'America scopre l'arte del riposo nel settimo giorno della settimana e il trend è virale sui social. Cinema al Festival di Cannes, arriva Pedro Almodovar, ieri tra Sharon Stone e Julianne Moore, tappeto rosso anche per Dario Argento. Buongiorno.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche e amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Ieri mattina riflettevamo su queste parole di Gesù al capitolo 16 del Vangelo di Giovanni. Oggi inizia il capitolo 17 ed è un capitolo nel quale Gesù fa una lunga preghiera, si rivolge al Padre e prega per quei 12 che sono lì davanti a Lui, o meglio, sono 11 perché Giuda è già andato via. Prega perché siano conservati, preservati dal male. E è la grande preoccupazione che Gesù ha, proprio perché la volontà di Dio è che tutti si salvino, che tutti vivano nella letizia, nella felicità. E a questi 11 che il Signore affida il compito di comunicare al mondo intero questa sua volontà, ecco, lui prega perché si conservino. È come dire, Gesù prega anche per tutti noi cristiani. Sì, certo, siamo esortati tutti a pregare per noi, per gli altri, però c'è una preghiera che continua, quella di Gesù. È una preghiera per noi, ma attenzione, non è una preghiera perché noi siamo, come dire, portati via perché viviamo in un altro modo, in un'altra condizione. No, Gesù prega per noi stando dentro la storia, stando dentro i nostri lavori, i nostri uffici, i nostri compiti, le nostre responsabilità, però custodiamo l'amore di Dio. Ecco, è questa la marcia in più, se volete, che i cristiani hanno. Non è una marcia esteriore, è una marcia interiore, è la marcia del cuore. Ciascun credente, ciascun cristiano dovrebbe portare un po' una goccia di amore là dovunque sta, in qualsiasi luogo, perché è questa goccia d'amore che può cambiare non solo lui stesso, ma anche chi gli sta intorno. Buttate una goccia di rosso in un bicchiere d'acqua, tutto il bicchiere diventerà rosso. È questo l'amore che noi cristiani siamo chiamati a dare ovunque noi siamo. Buona giornata a tutti.
0: Dove vanno le nuvole?
7: Sabina Angeloni, buongiorno, ben arrivata.
8: Grazie, buongiorno.
7: E allora, dove vanno le nuvole quest'oggi? Dove vanno le nuvole? Allora, in queste prime ore del mattino abbiamo un po' di nuvolosità che sta interessando le regioni settentrionali occidentali. Abbiamo nubi basse a Torino, dove in questo momento ci sono 10 gradi, nubi basse anche in Valle d'Aosta, dove comunque nel corso della giornata Le temperature saranno anche in aumento piuttosto marcato rispetto alla giornata di ieri. Il cielo si presenta invece sereno su tutta la Lombardia e anche su gran parte dell'Emilia Romagna, così come del Veneto, mentre sul Trentino Alto Adige ed anche in Friuli Venezia Giulia abbiamo anche in questo caso nuvolosità sparsa che ritroviamo anche in Liguria. Spostandoci sulle regioni centrali, in questo caso abbiamo nubi che insistono su Toscana ed Abruzzo e anche con qualche pioggia sparsa associata, non si tratta di fenomeni particolarmente intensi, tante nubi anche sul meridione peninsulare, soprattutto lungo il versante adriatico ed in particolar modo in Puglia, dove anche in questo caso abbiamo piogge su gran parte della regione, mentre il tempo è più asciutto comunque sulla Puglia salentina. Per quanto riguarda invece le due isole maggiori, abbiamo tante nubi sulla Sardegna, nuvolosità invece che sta insistendo sulle zone più settentrionali della Sicilia, ma senza fenomeni associati, mentre il cielo è sereno sulle zone meridionali dell'isola. Infatti abbiamo cielo sereno a Catania, a Ragusa, a Siracusa, dove le temperature in queste ore sono comprese tra i 10 e 15 gradi. Quale sarà l'evoluzione per la giornata di oggi? Allora, diciamo che questa settimana è iniziata con tempo a tratti incerto, questo a causa del transito di due perturbazioni atlantiche che, sebbene deboli, comunque portano un po' di instabilità nel corso della giornata, ed anche oggi in particolare, soprattutto nelle ore pomeridiane, avremo delle piogge che andranno ad interessare al nord soprattutto l'arco alpino e soprattutto i settori più orientali, al centro-sud le zone interne, specie del versante tirrenico, fenomeni che comunque tenderanno ad attenuarsi in serata, e in serata tornerà il cielo sereno, quindi anche la nuvolosità andrà via via attenuandosi. Temperature senza grandi variazioni rispetto a ieri, salvo un aumento sui rilievi alpini di confine, in particolare in Valle d'Aosta, e un lieve calo sui settori interni del Molise.
8: Quindi ancora questa temperatura non prende l'avvio
7: ancora
8: verso
7: non prende
8: la
7: il via, ma
8: estate.
7: Manca veramente poco. Nei prossimi giorni aumenteranno le temperature. Sì.
8: Questa è una buona notizia, d'altronde siamo quasi alla fine di maggio, quindi ce l'aspettiamo. Bene, ti ringraziamo per questo aggiornamento. Abbiamo scoperto dove vanno le nuvole. Grazie Sabina Angeloni, buona giornata.
7: Buona giornata.
9: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
11: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
10: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
11: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.

0: Red Hot Chili Peppers, che titolo per questo gruppo che ci accompagna sino alle 7:13. Buona giornata, quanto è importante la musica per il viaggio, e noi lo sappiamo, abbiamo messo a punto questa formula magica per accompagnarvi. Stefano Velli, sorridente, Adela Del Vetro, Alessandra Tocci ancora insieme per quest'ora, un'ora che sarà piena di cose, di suggestioni, di proposte e anche di Gian Maurizio Foderaro. Buongiorno.
1: Più che una suggestione, questa è una delusione. Qualcuno ci sperava che anche stamattina sì, andassi lungo, come si dice, invece no, ce l'abbiamo fatta. E tu appunto parlavi di questo binomio che indissolubile, che è un amore che dura da sempre, tra l'amore e l'automobile, no? Cioè tra l'amore, l'automobile e la radio, cioè certo, la radio in mezzo tra ed è un amore consolidato, perché sai, ultimamente, adesso senza stare a guardare, perché un po' le indagini radiofoniche sono un po' come le elezioni, alla fine non perde nessuno, no?
0: Certo.
1: Perché un elemento in cui sei andato bene lo trovi, cioè dice, io nel quarto d'ora medio ho guadagnato un ascoltatore, io nel settimanale non ho perso, insomma anche negli ascolti della radio come della televisione alla fine ognuno trova il suo. Per quanto riguarda invece una cosa nella quale abbiamo vinto tutti noi della radio, è il fatto che anche l'Europa sta dalla parte dei radiofonici, perché sai, i costruttori di automobili ci avevano provato a dire, ma ormai con il telefonino si fa tutto, leviamo le stereo dalle macchine, tant'è che alcune automobili di nuova generazione non avevano più la classica autoradio, quella che come accendi si accende, e avevano invece il collegamento cioè il Bluetooth con il telefonino, oppure semplicemente il collegamento appunto alla rete, e poi insomma dal telefonino puoi accedere a tutte le piattaforme, certo. Ma non è la stessa cosa,
0: ma no.
1: Anche perché le piattaforme sono, come dire, in qualche modo comandano, nel senso che se tu hai un'app e il gestore fa sì che la tua automobile quando accendi va su quell'app, sulla quale semmai sono state già inserite delle altre app per ascoltare musica, ecco lì che tu forvii la libertà,
0: certo,
1: di scelta,
0: certo.
1: Mentre insomma visto che l'ascolto in mobilità continua a salire anche, ecco, questo è l'elemento buono, che a prescindere da cosa si ascolta, quindi che si ascolti la radio del proprio paese o che si ascolti una nazionale o un network, l'importante è che si ascolti la radio. E questo è confermato, ed è confermato anche che i costruttori, non dico che saranno costretti, dovranno continuare in questa buona abitudine di costruire automobili in cui c'è l'autoradio con tutte le, una volta c'era MFM e adesso c'è DAB, FM eccetera, e poi c'è ovviamente la possibilità di accedere a tutte le app e uno si ascolta quello che vuole, ma l'importante è che ci sia
0: la radio
1: senza difficoltà di trovarla, perché il problema è che in alcune radio, in alcune automobili moderne, quando non so, uno affitta la macchina in aeroporto, succede che prima di capire come funziona e dove sta la radio ci impieghi un quarto d'ora, e questo non deve accadere.
0: Anche perché non so se anche a voi capita, se anche a te capita, sì. Io appena salgo in macchina la prima cosa che faccio qual è? Accendo la radio.
1: No, qualcuno dirà, ma voi siete antichi, invece no,
0: io so,
1: perché
0: dichiaro la mia antichità.
1: È una buona consuetudine questi, perché ripeto, è sinonimo di libertà, perché da che mondo è mondo, la radio e le notizie alla radio, ecco, ripeto, a prescindere da dove le prendiate, che sia la locale che amate, che ascoltate perché vi ricorda la vostra città, o il network, certo, o la radio nazionale, ecco, la radio permette di pensare, di approfondire, di fare anche altre cose mentre ascoltate, non vi cattura e non vi rimbambisce come altri mezzi, va bene?
0: Ecco, chi ha orecchie per intendere intenda. E allora la musica è fatta anche,
1: e
0: la radio è fatta di musica.
1: Chi vuole intendere intenda, gli altri in roulotte, oppure in hotel, insomma, se volete.
0: Al camping, insomma.

0: Bossa nostra, Gaia, un messaggio bellissimo di Vittoria da Messina. La mia radio si accende automaticamente quando metto in moto la macchina. E dove va? Su Raiso Radio. Radio che ti permette di pensare e di leggere. Te la ricordate la canzone Eugenio Finardi? La mia preferita sulle radio libere, la nostra radio. Che dici, Gian Maurizio? Grande, no, dico, Vittoria.
1: La radio ok, ma poi il radiofonico che ti porta il caffè dove lo metti? No.
0: È vero,
1: amo solo, la radio solo, perché libera la mente, veramente.
0: Esatto, diceva il nostro grande Giorgio Vinardi. E poi Gian Maurizio Federale è un po' il nostro gentiluomo della radio. Evviva Gian Maurizio, evviva tutti noi di Rai Isoradio. Dunque, vi porto rapidamente strada per descrivere code in tangenziale a Napoli tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. C'è traffico intenso, come indicato anche verso Capodichino tra Vomero e Capodimonte. In A1 tra San Giuliano e la tangenziale ovest verso Bologna segnaliamo code. Anche in A11 abbiamo disagi tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze, indicate code a tratti, e coda è indicata tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Spostiamoci ora sempre in Firenze Pisa Livorno, dico sempre perché i rallentamenti sono il tratto rosso di questo inizio di mattinata, tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. Completiamo il nostro giro con i materiali dispersi indicati in A1. Fate attenzione, siamo tra Caianello e Capua verso Napoli, dispersione, perdita accidentale segnalata al chilometro 717 e 400. Avremo aggiornamenti dal centro multimediale e poi ce ne andiamo in televisione a raccontare quello che accade in strada.

0: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: 7:29, ci sono arrivati anche con la nostra musica, Zucchero prima con Rispetto e poi Bob Sinclair. Questo è quello che vi proponiamo per svegliarci per il viaggio. Poi c'è chi riceve il caffè, ma quelli sono dei lussi straordinari che si ricevono. Ebbene, buon viaggio a tutti voi sull'estate del mattino, siete all'ascolto di Raiso Radio. Buona giornata a tutti voi, Stefano Velli alla parte tecnica. Abbiamo già Maurizio Foderaro, Alessandra Tocci insieme. Cosa ci aspetta tra poco? Vi proporremo il collegamento con il centro multimediale, così diamo anche un po' l'idea dei tempi di percorrenza così preziosi in questo orario, e poi avremo il collegamento, raccontare il traffico anche in TV.
1: Sì, è vero.
0: In base a quelle
1: questo
0: che sono,
1: qualcuno dirà, dice, ma scusa, se in televisione il traffico, se uno guida, e invece no, perché ci sono quelli che in questo momento sono automobilisti, ma quelli che lo diventeranno da qui a mezz'ora.
0: Esatto.
1: Per propria volontà o per necessità, perché alla fine l'automobile, soprattutto per chi vive nelle grandi città e non è proprio in zone raggiungibili per andare al lavoro da casa, diventa una necessità. E quindi noi cerchiamo di informare quelli che stanno per uscire da casa, e ormai, appunto, parlavamo prima della fruizione della radio, ma in ogni casa ormai, dove a volte c'era una radio, adesso c'è una televisione anche,
0: sì,
1: in bagno,
0: sì.
1: E fortunatamente nelle televisioni, cioè io ad esempio tu hai in bagno la televisione?
0: No.
1: Ecco, io nemmeno, perché se no non riuscirei nemmeno, cioè tu pensa a farti la barba quando con la televisione accesa.
0: È quello che penso anch'io, ecco, farmi la barba, ecco, con la televisione. Io veramente ho qualche così, dico, ma io mi devo fare la sartenta a non tagliarmi.
1: È vero, ecco, anche il tuo pizzetto. Insomma,
0: e il mio pizzetto va conservato,
1: perché, insomma,
0: bene.
1: La barba è una questione di ingegneria estetica, se vogliamo,
0: certo.
1: Quindi bisogna stare attenti. Se uno avesse il televisore acceso, rischi di andare in giro con baffo sì e un baffo no. Quindi è questo qua. Ma poi, però, la cosa buona è che ormai in televisione, sui vari canali, sul digitale terrestre, piuttosto che sulle piattaforme satellitari, la radio c'è ovunque, si possono sentire tutte le radio del mondo, e questo ci fa piacere. Però il motivo non era questo qui. Quindi la televisione, e quindi le informazioni sul traffico da Iso Radio per chi guarda la televisione sono utili, perché uno dice, guarda, fra 5 minuti sei sulla devi affrontare la tangenziale di Napoli, ti diciamo come stanno messe le cose, oppure devi andare in centro a Milano e abiti a Rho, oppure non so, a Concorezzo, e noi ti diciamo che succede. Quindi questo è un po' l'utilità, no? In un attimo riassumiamo in un minuto quello che potresti trovare per strada. Di questo parleremo ovviamente. Io ho già in caldo il calciatore giapponese che festeggia il compleanno, anzi, se vuoi te lo dico subito.
0: Beh, sì, io non sto nella pelle, quindi cortesemente non mi tenere sulle spine.
1: Ma tu lo sai come faccio a trovarli io?
0: No.
1: Perché hanno un nome e cognome giapponese. Io capisco che sono giapponesi al fatto che hanno, perché uno se si chiama Ugo Ughi, ecco,
0: cioè, non
1: o
0: è
1: Maurizio Rossi,
0: non
1: tu
0: è.
1: Capisci che è italiano.
0: Certo.
1: Se si chiama Gunther Fottenberg,
0: non è giapponese.
1: Tu capisci che Fottenberg può essere solo che tedesco.
0: Esatto.
1: Se uno si chiama Kentaro Sakai, lo capisci che è giapponese.
0: Lui.
1: Ecco, ed è il nostro ex calciatore che festeggia compleanno oggi.
0: Ha attaccato le scarpe.
1: Da un po', anzi, il chiotto seppure rugginito.
0: Ha
1: perché
0: dovuto mettere un secondo chiotto.
1: Classe 75. Però a proposito di calciatori, oggi vogliamo fare gli auguri anche a un altro calciatore.
0: Sì.
1: Anche lui, diciamo, ufficialmente non gioca più, anche se insomma è giovanissimo. Perché, ecco, un'altra cosa sulla quale riflettavamo è un po' la maledizione dei calciatori. Perché i calciatori invecchiano prima di tutti gli altri. Cioè, se tu pensi, non so, Bruno Vespa è ancora un giornalista, dice, che c'entra col calcio?
0: Nulla.
1: Però tu lo trovi lì e dici, c'è sta tutto, lui fa il suo programma, è un programma molto seguito, sono 5 minuti, ma tu non ti, ecco, mentre un Bruno Vespa calciatore non fa più manco l'allenatore, capito?
0: No, certo.
1: I calciatori invecchiano prima. Cioè, tu uno pensa, Andrea Pirlo è vecchio, in realtà Andrea Pirlo c'ha 20 anni meno di me, capito? Però uno lo guarda in televisione, dice, vecchia gloria. Questa è la maledizione dei calciatori.
0: Maledizione del calciatore.
1: Capito? Io ad esempio pensavo a Graziani, che era un mio, a me piaceva
0: come
1: molto.
0: Come no? Ecco, Graziani.
1: Ecco, Graziani lo vedi in televisione che cerca di fare il giovane, ma si mette delle, anzi io gli consiglierei di usare degli occhiali e delle giacche un po' più da uomo, perché si mette delle cose che sono, non esistono in natura. Io volevo vedere di che anno
0: di
1: fosse.
0: Che anno è Graziani?
1: Francesco Graziani. Ma lui è del 52. In effetti, lui è grandicello, è più grande di me. Però, ripeto, nel caso di Pirlo, uno dice, o Giannini, oppure che ne so, anche lo stesso Capitano, no? Uno dice, vecchio, ma vecchio.
0: Di che? No, poi il Capitano non invecchia proprio in assoluto, ti vorrei dire.
1: A 40 anni, noi che ne abbiamo 60, diciamo, 55, diciamo, quello è vecchio, perché i calciatori c'hanno questo. E non è la stessa cosa, non so, per chi gioca a golf, per dire.
0: No, ah, è diverso.
1: Cioè. Ah, e quindi se i calciatori sono un po' in questo, ma pensa ai, ai nuotatori. Già
0: anche.
1: I tennisti hanno una carriera un po' più lunga
0: è
1: a volte.
0: Vero.
1: Quindi ecco, questa è un po'
0: la maledizione del calciatore.
1: Ecco.
0: Però ci fanno tanto divertire.
1: Comunque, Pirlo,
0: soprattutto domenica passata.
1: Nato il 19 maggio del 79 a Brescia, auguri. E
0: auguri,
1: anche soprattutto
0: auguri
1: a Kentaro Sakai, invece,
0: e
1: l'ex calciatore
0: cuori
1: giapponese.
0: Io anche il manifesto
1: non
0: di
1: ti dimenticheremo
0: Kentaro
1: mai.
0: Non ti dimenticheremo mai.

0: Sulle strade del mattino, ancora un collegamento con il centro multimediale di Autostrada per l'Italia. Buongiorno, a voi la parola, com'è la situazione ora?
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Beh, la situazione è una situazione come di consueto a quest'ora del mattino, di traffico molto intenso, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Ma apriamo con la notizia principale al momento, che ci porta sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Incisa e Firenze Sud, in direzione di Firenze, registriamo una coda di 4 km a causa di un incidente che vede coinvolti due camion. Il tempo di attraversamento del tratto al momento è di circa 40 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, dove per un mezzo in fiamme 2 chilometri di coda si sono formati tra Faenza e Cesena Nord in direzione di Ancona, mentre a causa del traffico intenso registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 e quello con la 13 Bologna-Padova in direzione sempre di Ancona. Per attraversare queste code occorrono 25 minuti. Restiamo in A14 e andiamo più a sud per segnalare per lavori 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara. A causa del traffico intenso in Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord ci sono code in direzione del capoluogo tra Prato Ovest ed il bivio con la 1 e più avanti anche tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Code a tratti anche nelle vicinanze di Milano sulla 4 Milano Brescia verso Torino tra la tangenziale est e Cormano, il tempo di percorrenza è di 30 minuti, e anche tra Pero e Milano Est in direzione opposta verso Brescia, dove occorrono 20 minuti. Andiamo infine anche in Liguria sulla 7 Serra Valle Genova tra Pozzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda si è formato per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

Silvia Salemi, dobbiamo aggiungere la nostra Silvia Salemi, ci permettiamo questa confidenza. End of Silence, novità per lei, l'ascoltiamo insieme. Siamo quasi al collegamento con Rai News 24, nel frattempo ci dedichiamo anche a ciò che sta accadendo vicino Torino, perché c'è del movimento. Allora andiamo subito in tangenziale nord a descrivere rallentamenti e code tra tangenziale sud e Pianezza Collegno in direzione della 5. Rimaniamo in zona, ma ci spostiamo in diramazione per Moncalieri, tra rallentamenti e traffico tra Torino, corso Unità d'Italia, in direzione del centro città. Quindi questi sono gli aggiornamenti, ma torniamo in autostrada. Diventa prioritaria la viabilità della 7, dove indichiamo tra Bolzaneto e la 12 verso Genova code, e avviene poi adesso un incidente in A1, torniamo su questo tratto, siamo tra Incisa Reggello e Firenze Sud, è coinvolto un camion, siamo in direzione di Firenze, l'incidente è appena avvenuto, confermato, e siamo al chilometro 314, fate attenzione arrivando in zona. Andiamo ai nostri confini, tra Foro e Monte Bianco, si attende ad andare in direzione nord, quindi verso la Francia, verso Chamonix e dal lato del Piazzale Italiano, un'attesa che è già indicata di 30 minuti, quindi grande movimento. E allora ora la nostra musica e poi andremo su Rai News 24 a raccontare il traffico cittadino e le notizie più importanti che riguardano le autostrade.

Buon martedì da Raiso Radio, ben ritrovata Adele. Andiamo subito in strada a descrivere soprattutto la viabilità cittadina, che ci indica come Milano, Roma e Torino le situazioni più delicate, e non ci sorprende. Andiamo a Torino, siamo in nord, in tangenziale nord, rallentamenti e code sono indicati tra tangenziale sud e Pianezza Collegno in direzione della 5. Rimaniamo in zona, diramazione per Moncalieri, rallentamenti all'altezza del corso Unità, che è proprio dentro la città di Torino, in direzione del centro città. Lasciamo Torino e andiamo a vedere cosa accade a Milano. In particolare la tangenziale ovest riprende un pochino tutte le notizie, con le code indicate tra la 1 e Baggio Cusago in direzione della 8. Scendiamo, siamo a Roma, non siamo lontani dal centro di Saxa Rubra, perché abbiamo indicazione di rallentamenti

0: la via Flaminia tra il grande raccordo anulare ad entrare in città. Ma torniamo in autostrada, le nostre autostrade che vedono la 4 ora nel tratto Venezia-Trieste, quindi siamo nel nord-est, code a tratti tra San Siro di Livenza e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Dedichiamoci ora alla 1, dove in prioritaria diventa la viabilità di Valdarno, Firenze Sud in direzione di Firenze. Abbiamo 6 km di coda per incidente, c'è molto movimento su quel tratto autostradale, immediatamente si sono formate le code. Traffico poi bloccato in A14, misura massima, tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona, dovuta a un veicolo che è in fiamme. Frequentemente in questo periodo abbiamo questo tipo di difficoltà. I nostri confini trafficati, abbiamo la 22 tra Carpi e la 1 verso Modena, 2 km di coda. Alcune zone sono con pioggia, allora ricordiamo, lo facciamo noi di Isoradio spesso, lo facciamo anche con voi, che in caso di pioggia si deve procedere a 110 km orari, salvo diversamente indicato. Allora vi auguriamo una buona giornata, questo era l'ultimo aggiornamento, un saluto da Rai Isoradio.
1: Rai Isoradio.

Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 8.
1: Rai Isoradio.
2: GR1.
3: Tra minacce e diplomazia, Trump: ho deciso l'attacco all'Iran, ma l'ho sospeso, me l'hanno chiesto i paesi arabi, perché sono in corso negoziati seri. Deficit e energia. L'Europa discute sulla richiesta della Premier Meloni di una deroga al patto di stabilità. Flottiglia: Israele blocca 32 navi, fermati 12 italiani, la Farnesina, liberateli subito. Odio verso gli islamici, sparatoria in una moschea di San Diego, 3 vittime, ritrovati morti i 2 attentatori. Attentato di Modena, il Cudri: sapevo di dover morire, analizzati PC, mail e telefoni. Oggi l'interrogatorio di garanzia. Maldive: localizzati in un cunicolo della grotta i corpi dei 4 subitaliani, al via le operazioni di recupero. Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone: l'intelligenza artificiale deve essere al servizio dell'uomo. Un tuffo in città, dopo Senna e Tamigi anche in Italia il sogno di fiumi balneabili. A Cannes sul tappeto rosso insieme a Sharon Stone, a Julianne Moore, anche Dario Argento. Con Sinner il doppio a Roma, abbiamo scritto una grande pagina del tennis italiano al GR1, il capitano della Davis, Volandri.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Sulle strade del mattino c'è Isoradio che ve le propone, ve la racconta, ci aggiunge un po' di musica, un po' di notizie, un po' di curiosità e anche i vostri messaggi che potete lasciare liberamente al 348 103 1010. Raccomandiamo la firma, c'è obbligo di firma per i vostri messaggi. Cosa vi aspetta, cosa ci aspetta in quest'ora da passare insieme? Poi ci sarà Max Locafro che vi accompagnerà per il resto della giornata. Intanto ci aspetta Stefano Velli, quello ce lo manda l'azienda e quello dobbiamo prenderci. Ancora un augurio di buon lavoro a Stefano. Alessandra Tocci con voi, Gian Maurizio Foderaro, tra poco racconteremo varie situazioni. Intanto la rubrica giorno per giorno, poi naturalmente approfondimenti vari, che non vi annuncio niente, ma avremo un approfondimento a sorpresa e poi naturalmente ci collegheremo con il centro multimediale. Questo è quanto vi aspetta in quest'ora, ma come promesso, come detto, incominciamo con giorno per giorno.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: Sabina Angeloni è con noi.
2: Eccoci di
0: scoperto
2: nuovo.
0: Scoperto dove vanno le nuvole, adesso è in versione, ha cambiato d'abito, esatto. Acconciatura e adesso giorno per giorno.
2: Giorno per giorno e cominciamo come ogni mattina dal sole e questa mattina ce ne andiamo a Modena dove si è elevato alle 5.43 e tramonterà alle 20.40 per un totale quindi di 14 ore e 57 minuti
0: tantissimo
2: di luce.
0: Siamo quei
2: vicini
0: 56.
2: Alle 15 ore.
0: Esatto. Una rubrica che prevede anche uno sguardo sul passato. Cosa ci racconti del passato?
2: Allora, sul passato torniamo al 19 maggio del 1780 nel New England, negli Stati Uniti nordorientali, quando accade un fenomeno atmosferico passato alla storia come The Dark Day, il giorno buio. Cosa successe? Praticamente nel corso della mattinata il cielo iniziò a scurirsi in modo anomalo. Pensa che a mezzogiorno la luce era così debole che in molte città fu necessario addirittura accendere candele e lampade a olio.
0: Pensa che cosa
2: farsi...
0: anomala.
2: Esatto. Poi tra l'altro ovviamente questo ebbe ripercussioni anche sul mondo animali, infatti certo. Gli animali chiaramente cambiarono comportamento, gli uccelli smisero di cantare, il bestiame rientrò nelle stalle e molte persone pensarono chiaramente a un evento soprannaturale o addirittura alla fine del mondo.
0: Certo.
2: E poi all'epoca non esistevano strumenti meteorologici moderni, quindi il fenomeno rimase per anni senza una spiegazione certa.
0: Sì.
2: Oggi sappiamo che la causa più probabile sia stata una combinazione di enormi incendi boschivi in Canada, quindi praticamente fumo trasportato in quota, nebbia e una copertura nuvolosa molto compatta e fece sì che l'atmosfera andò a filtrare la luce solare in modo estremo, trasformando proprio il giorno in una sorta di crepuscolo permanente.
0: Certo.
2: Esatto. Questo chiaramente è un episodio molto interessante anche dal punto di vista meteorologico moderno, perché va a dimostrare quanto gli aerosol e il particolato in atmosfera possano in realtà andare a modificare la quantità di radiazione solare che raggiunge il suolo. E diciamo è un meccanismo che osserviamo anche se in scala diversa anche durante i grandi incendi o eruzioni vulcaniche.
0: C'è stato questo vulcano che ha questo nome Krakatoa, che non ricordo esattamente, che oscurò il cielo in modo impressionante.
2: Però oggi sappiamo che
0: poi ce lo diciamo, che è successo? Il vulcano, chi l'ha detto? Internet.
2: Esattamente, all'epoca nessuno sapeva nulla e chiaramente un evento del genere non poteva che causare paura.
0: Andiamo a dirlo agli animali, mucche state tranquille, soltanto in un vulcano.
2: Infatti.
0: Curiosità.
2: Allora, restiamo più o meno in tema. Infatti, sempre per quanto riguarda diciamo la qualità dell'aria, c'è un dato in realtà poco conosciuto, ma direi molto molto importante su cui riflettere, che riguarda la qualità dell'aria nella nostra pianura padana, quindi torniamo in Italia, che purtroppo è una delle aree più inquinate d'Europa. Secondo infatti un recente studio, il settore zootecnico ha un ruolo molto molto rilevante non solo nelle emissioni di gas serra, ma anche nella formazione delle polveri sottili che purtroppo respiriamo. E il dato più significativo riguarda gli allevamenti bovini. Cosa succede? Succede che nonostante in pianura padana siano presenti molte filiere zootecniche diverse, i bovini in realtà vanno a produrre circa l'84% delle emissioni che vanno ad alterare il clima dell'intero comparto. E in realtà il problema principale è il metano, che si sa che è un gas serra in realtà molto più potente dell'anidride carbonica nel breve periodo. C'è però anche un altro aspetto meno noto, che è l'ammoniaca. Anche l'ammoniaca viene emessa dagli allevamenti bovini e questa sostanza va a reagire in atmosfera con gli inquinanti prodotti dal traffico o anche dal riscaldamento domestico e contribuisce alla formazione del particolato fine, che in sostanza è quel particolato che appunto è più facilmente
0: rintracciabile,
2: quello che respiriamo perché essendo più piccolo riesce a entrare purtroppo dentro di noi. E parliamo quindi delle polveri sottili appunto che spesso stagnano in pianura padana durante l'inverno, che sono favorite anche dalla particolare conformazione geografica del territorio, prevalentemente pianeggiante, e dalle frequenti condizioni di alta pressione e scarsa ventilazione.
0: Dunque, proverbio dall'antichità,
2: dall'antichità
0: al futuro, che ci racconti per oggi?
2: Sempre sul mese di maggio, maggio asciutto e soleggiato, grano e frutta a buon mercato. Direi che c'è poco da dire. Poco da dire e poco da spiegare.
0: Ma molto da mangiare e da comprare.
2: Infatti.
0: Grazie Sabina Angeloni, buona giornata.
2: Buona giornata.
1: Giorno per giorno su Rai Isorato. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.it.

Ricordi Elisa e Blanco, questa è la nostra musica, novità per loro. 8 e 14 in quest'ora piena di informazione, si forma il traffico, qualcuno di voi ha già raggiunto l'obiettivo ma altri no, e allora per tutti coloro che sono in strada o anche coloro che sono in televisione ce ne andiamo subito a raccontare quello che accade in particolare in A14, perché tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona abbiamo 4 km di coda, sono stimati in aumento, sono per veicolo fermo in avaria. L'alternativa, il consiglio di autostrada è questa: uscire a Forlì, percorrere la 727 bis, poi la via Emilia, poi la E45 e rientrare in autostrada alla stazione di Cesena Nord. Piuttosto articolato, sicuramente troverete indicazioni anche sul posto. Questa è la 14, ci la lasciamo per andare in A3, tra Torre Annunziata Nord e Portici verso Napoli abbiamo coda per veicolo fermo in avaria, e ci spostiamo in A1, qui merita un approfondimento quanto sta accadendo tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Allora abbiamo un incidente con code fino a 6 km, questa è la novità, tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, coinvolti un camion e un autobus, sono disponibili al traffico 2 corsie in entrambe le direzioni. In alternativa ai veicoli leggeri in viaggio verso Firenze si consiglia di uscire a Incisa dopo aver percorso la viabilità esterna, a quel punto si può rientrare in A1 a Firenze Sud. Questo è l'aggiornamento, e allora ancora musica.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Raizo Radio.
8: 8:19 scoccate in questo momento, così inizia questa nostra ora che si arricchisce in qualche modo.
9: È vero. Io partirei per questo nostro incontro, che oggi è una giornata importante. A volte ogni giorno ci riserva qualche sorpresa, ma questo ci andava così di accendere i riflettori su un avvenimento oggi in Italia. Perché io, per introdurlo, voglio usare le parole della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, che ha parlato a febbraio in occasione di un convegno importante, al quale ci riferirà il nostro ospite telefonico, sulla figura di Don Luigi Sturzo, perché oggi è un appuntamento ed è una data legata a questa figura importante della storia della politica italiana. La figura di Don Luigi Sturzo ci insegna e ricorda che la politica non può essere separata dalla libertà e dalle responsabilità. Noi richiamiamo l'attenzione dell'Europa sull'essere protagonista in un momento strano, ecco, uso un eufemismo, per la vita del nostro paese e della nostra civiltà, e queste parole sono estremamente contemporanee. Noi abbiamo raggiunto al telefono una figura che di questo si interessa, perché oggi è una data importante proprio legata a Don Luigi Sturzo. Alessandra,
8: ricordiamo qualcosa di questo personaggio, no? Che è una foto in bianco e nero con questo sorriso e con questi occhi così ammiccanti che ci danno speranza. Don Luigi Sturzo vive a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Nella giornata di oggi viene ordinato sacerdote, sì, il 19 di maggio. E la cosa interessante, vorrei ricordarvi, che per il Presidente della Repubblica Einaudi diventa senatore. Questo è un ruolo importante. Fu lui in qualche modo a indicare la strada politica ai cattolici che l'avevano persa per motivi religiosi. Sappiamo, il Papa aveva, con il non expedite, impedito l'attività politica dei cattolici. Con Don Luigi Sturzo tutto questo cambia. Allora, oggi abbiamo l'onore di accogliere un amico di Raizo Radio e uno studioso di Don Luigi Sturzo, Monsignor Marco Malizia. Benvenuto a Raizo Radio.
10: Buongiorno a voi e grazie sempre dell'invito.
8: Allora, lei ha un ruolo meraviglioso. Noi ogni tanto la peschiamo nel mondo che porta importanti aiuti umanitari. Quest'oggi invece è il nostro ospite perché lui è il postulatore ufficiale della causa di beatificazione Don Luigi Sturzo. All'interno, il suo ruolo di un convegno importante che si svolge nella sua Sicilia, se mi permette questo sì, termine, dedicata proprio a questo concetto così ampio, forse un po' distante, che lei però aiuterà a avvicinare: europeismo e democrazia in Luigi Sturzo. Sala Mattarella, Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, e si inizia alle 9, l'abbiamo presa prima di andare a fare il suo intervento. Che ci racconta di oggi, di questa figura?
10: Don Luigi Sturzo è stata una figura centrale, scusi, lei l'ha anticipato quando afferma che Don Luigi Sturzo ha dato una casa politica ai cattolici e non cattolici, dice Don Luigi, che abbiano però il Vangelo nel cuore e la dottrina sociale della Chiesa nelle mani, perché oggi abbiamo un Papa che si chiama Leone XIV, ma il cambiamento di vita di Don Luigi, che era destinato alla cattedra di filosofia, come il fratello che fu un grande poeta e filosofo, avendo a che fare con la realtà quotidiana di Roma, soprattutto nel ghetto, parlo degli inizi del Novecento, quando studiava a Roma e benediceva le case, si accorse della povertà che c'era in questa realtà, così come a Caltagirone, e l'enciclica del Papa Leone XIII, la Rerum Novarum, gli fece cambiare prospettiva, tanto che si diede appunto alla politica, ma alla politica nel senso più alto del termine, che significa servizio, dice Don Luigi, non servirsi, e quindi era un servizio verso le persone. Allora nel 1919, con l'appello a liberi e forti, appunto diede inizio al Partito Popolare italiano, e lì diede questa casa ai cattolici che, come ben detto lei, fino a quel momento non potevano votare,
8: esatto.
10: Quindi non erano rappresentati nel Parlamento.
8: Oggi c'è un suo articolo, un articolo di Sturzo, che dice questo: siamo nel 47, appena finita la guerra, oggi come ieri è necessario un piano politico per la pacificazione del mondo sulla base di principi etici comuni all'umanità e inderogabili per tutti. Sembra, se lui fosse vivo, scritta ieri, questo. E allora questo forse è la novità che volete portare, una novità antica in qualche modo. Come sempre fa un po' la Chiesa, come sempre fa un po' la Chiesa, no? Il nuovo, certo, che però ha veste d'antico.
10: Ma in un mondo dominato dalla guerra, soprattutto abbiamo visto un po' delle battute anche fuori luogo contro il Papa che parlava di pace, eccetera. Don Luigi già prima, seguendo la strada dei papi, perché non è l'unico papa che ha parlato della pace, ma se io penso a Benedetto XV quando parlava dell'inutile strage riferendosi alla prima guerra mondiale, o Pio XII quando diceva che tutto è perduto con la guerra e nulla con la pace, Don Luigi Sturzo già parlava della pace e diceva una cosa che, tra virgolette, in un certo senso era anche un po' contro la mens della Chiesa, che la guerra non è di diritto naturale, non è iscritta nel cuore dell'uomo, ma è voluta dall'uomo. Allora diceva Don Sturzo, così come è voluta dall'uomo, può essere eliminata dall'uomo, e attraverso una, diciamo, lui diceva, un ente sovranazionale che potesse dirimere le contese tra le nazioni. E questo è un messaggio molto importante. Partiva anche dall'Europa. L'Europa, lui ne parlò nel 29 e nel 30, pensate, più di 10 anni prima del manifesto di Ventotene. Sì. E questo è un antisignano, in un certo senso, Don Luigi Sturzo, ma un'Europa non basata solo sull'economia e sulla finanza. È un messaggio attualissimo, certo, perché ne parlava già allora, cioè un'Europa che non fosse solo basata sull'economia, sulla moneta e così via, ma che fosse una comunità di nazioni e che ciò ci affratellasse.
9: Bene, allora, Monsignor Malizia, appunto l'Europa la sottolineiamo, e poi questo è un concetto espresso, basta dare un'occhiata agli interventi in queste giornate, non ha colore politico, perché ad esempio leggo le parole che non so del presidente Prodi, ecco, di qualche giorno fa, ultimo baluardo l'Europa, difesa dei diritti e della democrazia, ed è un po' la sottolineatura di quanto state per dibattere oggi in europeismo e democrazia in Luigi Sturzo, oltre i nazionalismi e i populismi. E questo accadrà tra qualche minuto alle 9. Siamo a Palermo. E che cosa, ecco, ci anticipa, che cosa, dove andrà, ecco, secondo lei, questo incontro molto partecipato, perché è ovviamente fa parte di 1 o 2 giorni siciliani, però su una figura centrale della politica italiana del passato secolo, ma ancora attualissimo, come dicevamo, no? Che succede oggi?
10: Il pensiero di Don Luigi Sturzo, in un certo senso, io dico che ancora non pienamente l'abbiamo accolto in Italia, nemmeno quella che fu la democrazia cristiana, e poi abbiamo visto che, allontanandosi da quest'uomo, dal pensiero di quest'uomo, che fine ha fatto. Stamattina metteremo in evidenza appunto il concetto anche di libertà. Diceva lui che era stato, Don Luigi Sturzo, un esule antifascista, anzi vorrei dire che quest'anno ricorrono gli 80 anni dell'anniversario del suo rientro dall'esilio, e speriamo che questa non sia l'ultima manifestazione, ma vorremmo dare ancora più risalto il 6 settembre, perché lui tornò il 6 settembre del 46, oggi parleremo anche di libertà, diceva Sturzo, la libertà è come l'aria, si vive nell'aria, se l'aria è viziata si soffre, se l'aria è insufficiente si soffoca, se l'aria manca si muore. E quanto è attuale questo messaggio? Sì?
8: Eccoci, la stavamo ascoltando. Questo discorso dell'aria è molto efficace, indubbiamente.
10: Esatto. Ma lui ha scritto tanto anche sulla Costituzione. Cioè, noi dobbiamo ritornare a questa fonte, perché non è ancora conosciuto Don Luigi Sturzo. E mi dispiace, anche qui faccio appello nelle scuole. Ciò che ha scritto Don Luigi Sturzo sulla scuola, sulla libertà anche nella scuola, del diritto dei genitori di scegliere il sistema educativo, e tutto questo deve essere ancora attuato, eppure lui l'ha detto 100 anni fa. Cioè, è un pensiero che dobbiamo rendere attuale. Noi lo stiamo facendo attraverso questi convegni, toccando dei punti fondamentali del suo pensiero, l'europeismo, il concetto di democrazia. Lui l'ha pagato sulla sua pelle, andando contrastando il fascismo, contrastando Mussolini, ne pagò le conseguenze, sì, perché dovette scappare, certo, cioè scappare, essere esiliato, non vedendo più la sua famiglia e così via. Lui l'ha pagato di persona.
9: Monsignore,
8: da riscoprire questa figura.
9: Monsignore, noi chiuderemo con il ministro Tajani, proprio a proposito di Luigi Sturzo, in un convegno di febbraio in Europa.
10: A Caltagirone, ecco, sì, ho fatto una lezione, certo, magistrale.
9: Ha detto il primo europeista. Noi la dobbiamo salutare. Buon lavoro. Grazie. Alle 9, quindi convegno. Ne abbiamo parlato con Monsignor Marco Malizia.
1: Ore 8:30.
11: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
12: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
13: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
14: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
15: Buona energia, ascoltatori di Isoradio, e benvenuti a Viabilità astrale dal vostro Jupiter. Il traffico cosmico è già in movimento e dalla cabina di comando delle stelle vediamo insieme quali rotte astrali attendono i 12 segni. Oggi è martedì. Luna e Venere entrano nel segno del Cancro. Partiamo con i segni di acqua. Cancro. Giove vi accende come non succedeva da tempo. Avete grinta, iniziativa e voglia di mettervi in gioco. È il momento giusto per prendere in mano un progetto lasciato in sospeso o per dire finalmente ci provo. Scorpione. La luna gioca dalla vostra parte e porta con sé una piccola magia. Un desiderio che coltivate da tempo può finalmente trovare spazio per realizzarsi. Oggi avete una marcia in più. Pesci. Saturno vi rende più solidi e determinati del solito. Non è solo una giornata di sogni, ma di passi concreti. Le opportunità arrivano se siete pronti a cambiare prospettiva. Usate la vostra creatività, ma con i piedi ben piantati a terra. Passiamo ai segni di fuoco. Ariete. Oggi la vera forza è la famiglia. Ritrovare un abbraccio sincero o una parola detta con il cuore vi ricaricherà più di qualsiasi altra cosa. I piccoli gesti contano di più dei grandi discorsi. Leone. Vi sentite un po' confusi, come se le emozioni vi arrivassero tutte insieme. Niente panico, è solo una fase di passaggio. Fermatevi, respirate e ascoltatevi. La chiarezza arriva quando smettete di forzare le risposte. Presto tornerete al comando. Sagittario, attenzione alle spese e alle decisioni affrettate. Le finanze chiedono prudenza e strategia. Oggi vincerete se pianificate, non se improvvisate. Un piccolo sacrificio ora può aprire porte interessanti nel prossimo futuro. E il cielo resta acceso. Noi facciamo una breve sosta musicale. Viabilità astrale torna tra poco su Isoradio.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.
1: Buona energia. Ripartiamo con i segni di terra. Toro. Capire voi stessi è la chiave per migliorare ogni rapporto. Concedetevi tempo per riflettere e ascoltare davvero chi vi sta accanto. Il dialogo sincero porta stabilità e rafforza legami che contano. Vergine. Nelle discussioni fate attenzione al tono, anche quando avete ragione. L'umiltà fa la differenza. Un atteggiamento più morbido vi permetterà di ottenere molto di più di quanto immaginate. Capricorno. Il corpo e la mente vi mandano segnali chiari. Ascoltateli. Prendetevi cura di voi stessi. Non è tempo perso, ma un investimento. Più equilibrio oggi, più forza domani. E chiudiamo con i segni di aria. Gemelli. La vostra energia positiva è contagiosa. Siete comunicativi, brillanti e irresistibili. È una giornata perfetta per fare nuove conoscenze o rafforzare rapporti già esistenti. Usate il sorriso come biglietto da visita. Bilancia. Gli amici sono il vostro punto di forza. Condivisione, complicità e magari un incontro speciale rendono la giornata più luminosa. Apritevi senza paura. Qualcosa di bello può nascere proprio da qui. Acquario. La costanza è la vostra arma segreta. Continuate a prendervi cura di voi stessi e a lavorare con metodo. I risultati arrivano uno dopo l'altro e vi sorprenderanno. Si chiude qui viabilità astrale. Buona energia e che i pianeti vi accompagnano e la rotta sia sempre chiara. A presto da Jupiter.
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Iso Radio.

0: cena da me.
1: Sulle strade del mattino anche Max Gazzè, 8:41. Cosa ci aspetta? Cosa vi proponiamo? Tra poco avremo il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, così diamo un'occhiata anche ai tempi di percorrenza. Concluderà questa nostra ora insieme, ma Isolato non si ferma mai, come ben sapete, il GR1. Con qualche novità adesso andiamo in A7, tra Bolzaneto e la 12 verso Genova abbiamo un chilometro di coda, il veicolo è fermo in avaria ed è lui la causa di queste code. Poi abbiamo la 1 tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze con coda a tratti, coda a Capodichino all'altezza di Capodichino, chi proviene da Milano-Napoli la trova in uscita, questa coda per viabilità esterna che non riceve. I nostri confini, tante strade, in A9 abbiamo code per l'attraversamento della Dogana in direzione della Svizzera tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Prof. Foderaro, ci vuoi dire qualche, ci illumini con una tua parola così o andiamo dritti con la prossima musica e poi centro
2: no, possiamo mediale. Solamente fare dici qualcosa. Qualche sì. Oggi volevo fare gli auguri ad una cantante. Vai. Che sì. Secondo me è un punto di riferimento del pop, soprattutto della dance, perché oggi festeggia gli anni Alexia, che per me è Miss Babe Babe, nel senso che lei le sue canzoni di maggior successo c'era sempre un Babe Babe dentro e festeggia il compleanno in un mondo in cui stiamo tornando molto alla dance anni 90 eccetera. Poi a proposito di questo noi abbiamo, come dire, un'ambasciatrice di questo settore che è la nostra Miriam Fecchi, no? Che proprio storicamente è innamorata, ecco, è una delle più profonde conoscitrici di questa musica, ma oggi quindi è il compleanno di Alexia Aquilani, che noi naturalmente vogliamo festeggiare. Classe di una signora, non si dice mai l'età, lei classe circa 66.
1: Una lotta con noi, brava, anche
2: però anche Michele Placido anche oggi Michele festeggia Placido, il compleanno, sì. che naturalmente lo ricordate, il commissario Cattaneo. Lui è poi ovviamente ha avuto diciamo l'intuizione di non legarsi, perché questo, in molti attori, che ne so, pensiamo anche a Montalbano, no? Certo, noi abbiamo Zingaretti che comunque per tutti è rimasto ed è Montalbano pur avendo fatto tanti altri personaggi. E invece Michele Placido, pur avendo avuto un successo incredibile col commissario Cattaneo, quindi questo commissario antimafia, però poi è andato oltre e ha fatto molte altre cose. Regista, ma rimane anche, diciamo, uno degli attori più completi. Lui festeggia oggi classe 46.
1: Auguri. Musica e poi centro multimediale.

0: Bel venerdì, Edi Brock, 8.46, pronti adesso ad andare a Via Bergamini, centro multimediale di Autostrade per l'Italia. A voi la parola, buongiorno.
1: Una buona giornata di nuovo a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si mantiene molto intensa sulla rete, in particolare nelle vicinanze delle grandi città, ed inoltre è condizionata da alcuni incidenti. Vediamo insieme la situazione partendo con la 14 Adriatica. Tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona sono 5 km di coda per un camion in panne. Si transita su una corsia e il tempo di percorrenza è di 50 minuti. In alternativa il consiglio è quello di uscire a Forlì, percorrere la statale 727 bis, la statale 9 via Emilia e la statale 3 bis con rientro in autostrada alla stazione di Cesena Nord. Siamo sempre in A14, ma tra Bologna San Lazzaro ed il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli, per segnalare 4 km di coda a causa di un incidente tra 4 autovetture. Il traffico defluisce su due corsie. E ancora più a sud, per lavori, segnaliamo invece tra Grottamare e Pedaso verso Ancona una coda di 2 km. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Per un mezzo in panne, 3 km di coda si sono formati tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze, mentre a causa del traffico intenso ci sono code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione del capoluogo toscano, che si percorrono in circa 50 minuti. Code a tratti ci sono anche nelle vicinanze di Milano sulla 4 Milano-Brescia verso Torino, tra la tangenziale est e Cormano, con tempi di percorrenza di 40 minuti, ed anche tra Pero e Milano Est verso Brescia, dove occorrono 30 minuti. Andiamo infine anche in Liguria, sulla 7 Serra Valle Genova, tra Busalla ed il bivio con la 12, Genova-Sestri-Levante in direzione del capoluogo ligure, ci sono 2 km di coda per un veicolo in panne. Questa era le principali segnalazioni. Prima di salutarvi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.
3: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie.

0: The Colors, Rolling Stones. Ma non lo sapevo che non ti piacciono i Rolling Stones, dice. Ancora questa questione?
1: Beh, ancora. So, vecchia diatriba, Rolling Stones o Beatles, ecco. Beh. Mi fa sorridere una notizia che è proprio l'ultima con la quale vogliamo chiudere, perché poi alla fine quali sono i pensieri che a volte facciamo noi italiani medi? O si parla di buon cibo, o di vacanze, o di lavoro, ma anche di tasse, no? Tra un po' arriviamo alla dichiarazione dei redditi, queste cose qua. Beh, la notizia è questa: Shakira vince la battaglia col fisco spagnolo e le spetta un rimborso. Le spetta un rimborso. A te mai è arrivato un rimborso da parte del però di solito, che ne so, una persona normale ti arriva, che ne so, a me è capitato a volte, che ne so, tu non te l'aspetti, vedi sul conto e vedi, che ne so, 427 euro, dice, che cos'è, più, dice, che succede, vai a vedere se mai è un rimborso che ti spettava, del quale ti eri dimenticato, e ti sembrano soldi regalati. A lei arriveranno qualcosa come 60 milioni di euro.
0: Dai.
1: Io non vorrei essere nell'addetto al fiscos spagnolo
0: che ha sbagliato
1: perché gli fanno un mazzo stantos. Comunque siamo contenti per Shakira.
0: Sì, molto.
1: Pensa che io apro l'app della banca, quella normale, e trovo un accredito di 60 milioni di euro. Ecco, ma io però non mi chiamo Shakira di cognome, e di conseguenza non c'è il potrei aggiungere una S Foderaros, ma non credo che si sbaglino.
0: Molto bene,
1: domani storniamo. Olè.
0: E allora siamo alla fine del nostro viaggio, ma prosegue con Max Locafoni, che siamo Stefano Velli e Max Cadroni alla parte tecnica. Buona giornata a tutti voi, buon viaggio, ma prima ce ne andiamo al vostro viaggio. Ci andiamo al vostro viaggio rapidamente a darvi conto di una coda tra Bologna e Casalecchio e la 14 in direzione sud, poi il GR1 dopo Harry Styles.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: GR1.
1: Buongiorno da Mafalda Caccavo. La guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora braccio di ferro nelle trattative, in particolare sul dossier nucleare. Gli Stati Uniti sono contraddittori, ribadisce ancora una volta Teheran, la cui ultima controproposta è stata respinta da Trump, che ora frena sull'annunciata ripresa dell'offensiva.
2: Sul suo social Trump annuncia di aver sospeso per qualche giorno il programmato attacco all'Iran. Mi è stato chiesto da Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi, perché ritengono che siamo vicini ad un accordo. I negoziati in corso sono seri. Prende tempo il presidente americano, anche se ha avvertito le forze armate di essere pronte. Il presidente iraniano Pezeshkian ha ribadito intanto che Teheran partecipa ai negoziati con autorevolezza e dignità e che dialogo non significa resa. Il regime sarebbe pronto ad accettare un lungo periodo di congelamento del programma nucleare anziché uno smantellamento totale, ma solo se l'uranio già arricchito verrà trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con una apertura graduale dello stretto di Hormuz. Hormuz resta essenziale. Nelle scorse ore il Consiglio Supremo di Sicurezza ha annunciato la nascita dell'autorità dello stretto del Golfo Persico. Dovrebbe occuparsi della sua gestione, inclusi i pedaggi, cui il regime non intende rinunciare. E nel frattempo il portavoce del Ministero della Difesa smentisce ancora una volta che le capacità difensive iraniane siano state distrutte, come affermato da Trump. L'asse della resistenza è più coeso che mai, fa sapere Teheran. Claudia Stamerra, GR1.
1: Caute le reazioni dei mercati che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano, Fabrizio Patti.
3: Sì, c'è cautela sui mercati. Ieri le minacce di Trump all'Iran avevano fatto salire il prezzo del petrolio Brent fino a $112 al barile. Dopo il posto in cui il presidente americano annunciava il rinvio dell'attacco, il prezzo si è attestato a $110.50. La borsa di Milano ieri aveva chiuso in calo dello 0,91%, una discesa attribuibile pienamente alla distribuzione di dividendi da parte di 22 società sulle 40 del FTSE MIB. Oggi avvio poco mosso, Milano in questo momento meno 0,02%, Londra più 0,27%, meglio Francoforte più 0,50%. A Piazza Affari sotto osservazione Stellantis, che sale di mezzo punto percentuale, e questa mattina ha lanciato il progetto iCar per la produzione di auto elettriche piccole ed economicamente accessibili, e saranno prodotte dal 2028 a Pomigliano d'Arco. Nella notte borse cinesi di poco positive, è continuata la correzione dell'indice di Seoul, meno 2,5%, ma nell'ultimo anno la salita resta quasi del 180%. C'è attesa poi per i conti di Nvidia che arriveranno domani. Lì nello studio.
1: Dopo Trump a Pechino arriva Putin, attesa per il faccia a faccia con il leader cinese Xi Jinping. L'alleanza tra Mosca e Pechino a livelli senza precedenti, ha detto il capo del Cremlino prima di partire. Nel frattempo il Ministero russo della Difesa annuncia da oggi al 21 un'esercitazione per preparare l'utilizzo di forze nucleari. Nella notte nuovo attacco ucraino con droni contro Mosca nella regione di Rostov sul Don e sulla regione Yaroslav a nord-est della capitale, dove è stata colpita una raffineria di petrolio. Ancora incerto il bilancio dell'attacco. La sparatoria nel centro islamico di San Diego negli Stati Uniti. Tre le vittime, conferma la CNN citando fonti della polizia, tutti uomini. Gli autori avevano 17 e 18 anni, si sono tolti la vita. Trovati dei messaggi antislamici nell'auto dove sono stati rinvenuti i loro corpi. La madre di uno di loro ha contattato la polizia prima dell'attacco, segnalando che alcune armi erano sparite dalla sua abitazione. Sparatoria anche nella regione di Almeria, in Spagna. Due morti e quattro feriti gravi, tra loro due minori. Secondo fonti locali, a sparare un uomo attualmente in fuga. Si ritiene sia imparentato con alcune delle vittime. La tragedia dei 5 sub morti alle Maldive al via in questi minuti le operazioni di recupero di 2 dei 4 corpi rimasti nella grotta ad una profondità di oltre 50 metri. Lo ha annunciato il portavoce del governo maldiviano. Il team di soccorso è composto da subspeleologi provenienti dalla Finlandia, assistiti dalla Guardia Costiera locale. Le altre 2 salme verranno riportate in superficie domani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità è in campo per rispondere all'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo con l'invio di forniture mediche di emergenza ed esperti soccorritori. Il tema è al centro della 79esima Assemblea Generale dell'OMS aperta ieri a Ginevra.
0: L'incontro dei 193 stati membri dell'OMS si è aperto all'indomani della dichiarazione di emergenza sanitaria internazionale per l'epidemia di Ebola, che dalla Repubblica Democratica del Congo si è estesa all'Uganda. Almeno 100 i morti, circa 400 i casi sospetti. Basso invece il rischio per il focolaio di antivirus registrato sulla nave Ondius. Il rapporto del Comitato Indipendente di Monitoraggio sulla preparazione globale però avverte: il mondo oggi è più vulnerabile alle pandemie rispetto a 10 anni fa. Le infezioni più frequenti e dannose per effetto di cambiamenti climatici, urbanizzazione, mobilità globale e pratiche agricole. Al centro della 79esima Assemblea Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il nuovo piano pandemico, con l'obiettivo di trovare un'intesa sul sistema di condivisione di dati e materiali patogeni, e la proposta della Commissione Paneuropea su Clima e Salute di dichiarare il cambiamento climatico emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Eleonora Belviso, GR1.
1: Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
4: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e Aspis. Voi direte: e dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? No, il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5

Tina Turner con Open Arms del 2004, questa ISO Radio Gold che ha scandito l'inizio della nuova ora qui su Rai ISO Radio. Ancora buon viaggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono con Max Chiadroni alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo la maestra Alessandra Tocci che insieme a Gian Maurizio Foderaro vi hanno tenuto compagnia nel corso della prima parte della mattinata sulle strade del mattino, e noi proseguiamo questo viaggio per quello che mi riguarda fino a mezzogiorno alle 10 con il consueto appuntamento con In Viaggio con Elisabetta Ferracini, e oggi avremo graditissima ospite Chiara Galeazzo che ci presenta il suo nuovo singolo. La vincitrice insomma di X Factor, la ricorderete tutti, splendida interprete musicale e davvero straordinaria cantante, e presenta il suo nuovo lavoro, il suo nuovo tour all'interno di In Viaggio con Elisabetta, ma non solo, avremo il sondaggione e quant'altro, e alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. La condizione del traffico che raccolgo in eredità da parte di Alessandra è un traffico intenso con alcuni ragguagli di cui subito darvi conto, come per esempio la coda presente sulla Bologna-Taranto tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 86. C'è la coda a partire dal chilometro 80, c'è l'aggiornamento da parte di Autostrade per l'Italia che ringraziamo, si passa soltanto su due corsie. In alternativa consigliano da parte di Autostrade di uscire a Forlì, percorrere la statale 727 bis, poi la via Emilia e poi la bis 45, con rientro in autostrada alla stazione di Cesena Nord. Ancora poi sulla Bologna-Taranto, tra Bologna e San Lazzaro e il bivio con il ramo Casalecchio verso la 1, qui c'è una coda di 4 km, forse anche qualcosa di più, dovuta a un incidente che però in quanto tale è stato risolto, ovvero i mezzi coinvolti rimossi e messi in sicurezza. La coda di 4 km e anche qualcosina di più si snoda all'interno del tratto tra il chilometro 22 e il chilometro 12 e 600. Sulla Bologna-Taranto ancora, ma in direzione opposta verso Ancona, tra il bivio con la 1 e Bologna-Fiera, qui c'è un tratto di poco più di 15 km interessato da code dovute al traffico intenso. Notizia di incidente proviene dalla Bologna-Padova. È accaduto tra Monselice e Terme Euganee, verso Padova, al chilometro 92. La mini buona notizia è che quantomeno per ora non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla 12 il traffico a creare coda tra Genova Est e il bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Sulla 1 anche qui una notizia di incidente è accaduto nel tratto campano dell'Autosole verso Napoli, al chilometro 749-900 della carreggiata sud, tra il nodo della 1 con la Acerra Fragola e il bivio con la 16. Coinvolte 3 auto, ma anche qui per fortuna, almeno per adesso, non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla Milano-Varese, tra Fiera Milano e il nodo con la 4 verso Milano, coda per traffico intenso. In direzione opposta verso Torino, tra il bivio della Milano-Brescia con il raccordo per la tangenziale est del capoluogo lombardo e Viale Certosa, anche qui code dovute al traffico intenso in un tratto di 15 km. Tra poco controlliamo la condizione del traffico anche sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia e daremo spazio ai vostri messaggi sempre numerosi che giungono al 348 103 1010. Siamo partiti con l'ISO Radio Gold di Tina Turner, quella Open Arms del 2004. Questa invece è l'ISO Novità di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: domanda finale. Lo sceglie chi risparmia.
1: Deposito Super Smart Premium.
0: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
2: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

Hotel su Raiso Radio. Aggiorniamo la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla galleria del traforo del Fréjus, tratto chiuso tra il versante italiano e il versante francese proprio verso la Francia a causa del transito di trasporti eccezionali. Quindi a partire dalle 9.21 traforo del Fréjus chiuso verso la Francia a causa del transito di trasporti eccezionali. Poi parliamo della 21, la Torino-Brescia. Qui dalle 9 alle 16 di oggi pomeriggio l'entrata di Caorso verso Brescia chiusa per lavori. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze c'è un incidente accaduto 4 km dopo Firenze-Certosa verso Siena. Sulla 2 del Mediterraneo rallentamenti dovuti a un incidente accaduto 6 km dopo l'allacciamento con la Sicignano-Potenza verso Fisciano. Invece parliamo dell'incidente accaduto in A1 tra il bivio con la 16 e la Cerra Fragola verso Roma in direzione nord. Qui ha visto coinvolte 3 auto, sta provocando coda di 1 chilometro questo incidente. Invece sulla variante di valico tra Firenzuola e Badia verso Bologna, attenzione al chilometro 26.200 della carreggiata nord, c'è un veicolo fermo in galleria. I Rolling Stones con l'Isola Novità in The Stars ci conducono all'aggiornamento del traffico di Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo la condizione nel traffico, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità e ci attende in collegamento Simona Di Capua. Buongiorno Simona.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci sta ascoltando e partiamo dal raccordo anulare dove nel tratto Appia Aurelia il traffico sta rallentando per lavori di manutenzione all'altezza dello svincolo per la Magliana. Traffico rallentato anche su Cassia e Trionfale all'altezza del raccordo. In via Nomentana la circolazione rallenta all'altezza di Colle Verde in direzione di Piazza Sempione. Sul Ponte delle Valli carreggiata ridotta invece in direzione Concadoro a partire da Piazza Gondar. Rallentamenti poi in via Tiburtina Valeria all'altezza di via Casalbianco e poi nell'area sud, nel quadrante sud della città, sulla via del mare, traffico rallentato tra Ostiense e Decima in direzione Magliana e sulla stessa via Ostiense tra Acilia e Casal Bernocchi. In via di Boccea, traffico rallentato tra via di Torrevecchia e via di Acquafredda. Da poco è stato chiuso al traffico un tratto di viale di Castel Porziano per un intervento di potatura tra via del Martin Pescatore e via Velengo e infine su via Aurelia Antica prosegue la riduzione di carreggiata con il senso unico da via di Villa Betania a via delle Fornaci. È tutto per questa mattina, a voi la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

La splendida voce della chitarra di Pino Daniele, perché in effetti lui la faceva davvero cantare la sua chitarra, con la straordinaria voce di Giorgia, in questo avvento di passione che vogliamo dedicare a Rossella, che in questo caso in questo momento sta viaggiando a Perugia mentre va al lavoro. L'abbiamo accompagnata con queste splendide note. Torniamo in strada dando aggiornamenti importanti che provengono dalla variante di Valico, dove c'è un veicolo in fiamme verso Bologna in direzione nord tra Firenzuola e Badia sulla variante di Valico, al chilometro 27 e 400 della carreggiata nord c'è la coda a partire dal chilometro 31, e quindi c'è la coda provocata dal medesimo, ma più che altro è stato istituito il blocco del traffico verso il capoluogo emiliano a causa di questo veicolo in fiamme tra Firenzuola e Badia verso Bologna in direzione nord. Quindi siate prudenti. Tra l'altro, insomma, lì nei pressi c'è questo veicolo fermo all'interno di una galleria, riteniamo che sia lo stesso. Fatto sta che siate prudenti già a partire dal tratto Aglio Firenzuola verso Bologna, perché c'è questa coda provocata dal veicolo in fiamme. Poi l'incidente accaduto tra Anagni e Colleferro, ancora sulla 1 verso Roma al chilometro 599, per percorrere i 12 chilometri verso Firenze tra Valdarno e Firenze Sud, sempre sulla 1, occorrono 50 minuti. Mentre, parlando dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, partiamo dalla 12, la Genova Rosignano, dove è accaduto un incidente 500 metri prima di Carrodano verso Rosignano. Veniamo a Roma, tangenziale est, interessata da un incidente accaduto verso Viale Castrense, e i rallentamenti vengono denotati tra l'incrocio della tangenziale della capitale con l'uscita per la 24 e San Lorenzo, largo Settimio, Passamonti. Statale 417 di Caltagirone, qui tratto chiuso a causa di un incidente, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. L'incidente è accaduto 3 km e mezzo prima di Mineo, proprio all'altezza della località di Mineo, al chilometro 28 e 100. Gloria Stefan con la Miami Sound Machine con Dr. Beat, e poi aggiorniamo le condizioni meteo.

0: puntuali su Rise Radio, aggiorniamo come annunciato le condizioni del tempo, lo facciamo come sempre grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il maggiore Domenico Maione. Buongiorno.
1: Buongiorno. Situazione che migliora sul paese, la pressione atmosferica tende ad aumentare e questo comporta un tempo piuttosto stabile su gran parte delle nostre regioni. In effetti al momento le nubi sono veramente poche sul territorio, ritroviamo qualche nube in più che sta formandosi sul nord-est, sull'alta Toscana e sulla Sicilia e la Puglia Salentina. Non ci vengono segnalati fenomeni significativi, ci attendiamo nelle ore centrali, quelle più calde, e al primo pomeriggio qualche nube che tenderà a formarsi e darà luogo a rovesci o isolati temporali, specie sulle zone appenniniche del centro e su quelle meridionali. Saranno comunque fenomeni che tenderanno ad esaurirsi nel corso del tardo pomeriggio o della prima serata. Si va quindi verso un periodo di bel tempo, questo comporta, come detto, tempo stabile, ma soprattutto un ampio soleggiamento e man mano le temperature tenderanno ad aumentare. Oggi non subiranno significative variazioni di rilievo, si attesteranno intorno ai 24 gradi al nord e al centro, intorno ai 25 al sud e sulle isole, ma già nella giornata di domani arriveremo a 26 per poi arrivare il fine settimana addirittura a 28-30 gradi, quindi un inizio d'estate.
0: Bene, bene, grazie al maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, avremo nostra graditissima ospite Chiara Gagliazzo all'interno della puntata, ma in merito ai Negrita vogliamo ricordare che il nostro Gian Maurizio Foderaro sta seguendo proprio il gruppo nel loro tour e lui fa una sorta di narrazione della loro carriera e, come dire, c'è questa sorta di miscellanea tra quello che è la narrazione, il racconto della loro carriera e poi il concerto vero e proprio che li vede protagonisti sul palco. Quindi laddove doveste essere interessati, è un gruppo che davvero dal vivo merita di essere ascoltato e visto, perché sono davvero performanti. Quindi seguite i Negrita e, perché no, seguite Rai Radio attraverso Gian Maurizio Foderaro che partecipa ai loro live. Prima di lasciarvi all'ascolto della musica che vi accompagnerà al segno orario e poi saremo in viaggio con Elisabetta, diamo aggiornamenti riguardanti il traffico sulla variante di Valico. Tra Firenzuola e Badia c'è questo veicolo in fiamme, un camion che ha preso fuoco al chilometro 27 e 700 della carreggiata nord. C'è la coda a partire dal chilometro 31, ma più che altro è stato istituito il blocco del traffico. Adesso abbiamo un aggiornamento importante da parte di Autostrade per l'Italia. In alternativa, per chi fosse diretto verso Bologna, utilizzare la A1 panoramica. Quindi è un disagio abbastanza importante. Tra l'altro ce l'avete testimoniato anche attraverso i vostri messaggi al 348 103 1010 da fermi. Avete fatto le foto, mi raccomando, laddove doveste riprendere il cammino evitate foto e video. Comunque siate prudenti sulla variante di Valico tra Firenzuola e Badia verso Bologna. Ancora attiva la notizia dell'incidente accaduto in A1 verso Roma, tra il nodo con la Cerra Fragola, la Villa Literno Pomigliano, al chilometro 748 e 900 c'è la coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più, in direzione nord. Sulla 4 invece, tra Monza e il bivio con il raccordo per Viale Certosa verso Torino, qui questo tratto di poco meno di 13 km si percorre in 35 minuti. Rimane la coda di 5 km sulla Bologna-Taranto tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona, provocata dal veicolo fermo in avaria al chilometro 86. C'è la coda a partire appunto dal chilometro 80. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, tangenziale ovest di Milano, ci sono code verso la 1 a causa di un incidente. Le code sono per 5 km a causa di questo incidente accaduto tra Trezzano e Quinto De Stampi in direzione della 1. Fred De Palma con Anitta e Mischilla con La Testa Gira, uno dei tormentoni dell'estate 2026, e tra poco saremo in viaggio con Elisabetta.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Ragazzi, con questa non entri.
3: Ma no, non vale.
2: Bravo, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

Fine anni 80, 1987, dalla Francia, a dispetto della lingua da loro cantata, perché altro che spagnoli, sono gitani, Gypsy Kings, ma sono francesi di discendenza, insomma, di nazionalità, con questa Bamboleo. 1987, l'Iso Radio Gold delle 10, anzi delle 10.04, che stanno per scoccare in questo momento. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta, come detto, con Elisabetta Ferracini, gradita ospite, Chiara Gagliazzo, più tardi. Ma prima aggiorniamo la condizione del traffico. Ripartiamo ancora dall'aggiornamento che proviene dalla variante di Valico, dove questo camion che ha preso fuoco tra Firenzuola e Badia verso Bologna al chilometro 27.700 sta provocando la coda a partire dal chilometro 32, ma più che altro è istituito ancora il blocco del traffico tra Firenzuola e Badia verso il capoluogo emiliano. In alternativa, per chi fosse diretto verso Bologna, utilizzare la A1 panoramica. Questa è l'indicazione che riceviamo da parte di Autostrade per l'Italia. Parliamo della 8, c'è un incidente accaduto all'altezza del nodo con la 4 per chi da Varese si dirigesse verso Milano. Invece rallentamenti dovuti al traffico intenso nel tratto toscano della 1 tra Calenzano e Barberino di Mugello verso Bologna, tra Incisa e Firenze Sud ancora in direzione nord, così come anche in direzione opposta verso la capitale. Parliamo poi invece dei tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia sulla Pontina. Incidente accaduto all'altezza dell'incrocio con la Cristoforo Colombo in direzione del centro. Stringiamo un po' il diametro, grande raccordo anulare, anche qui un incidente accaduto verso l'Appia e sta provocando rallentamenti. È accaduto 2,5 km dopo lo svincolo 32, quello che conduce a Villa Pisana. E poi sulla Brescia-Padova, sulla 4, code dovute al traffico intenso tra Montebello e Soave verso Brescia.

0: Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
1: Accendete la radio, ma la radio è già accesa da un pezzo. Viaggiate.
2: Canta insieme a noi.
1: Siamo a noi, canta tu, canta insieme a noi. Il karaoke, ogni allusione. Ti ricordi, ti ricordi?
2: Sì.
1: Allora, anni 90. Buongiorno, buongiorno amici, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Raiso Radio. Buongiorno Max Trocafano. Un saluto immediatamente al di là del vetro, la parte tecnica Max, Max Gadroni, ben trovato. Federico Scoppio, il nostro regista. Sara Lucarini. Allora, oggi sì, come hai giustamente annunciato, avremo Chiara Gagliazzo nella seconda parte di In Viaggio con Elisabetta, ma lo sapete, radioascoltatori, che a noi ci piace tantissimo il sondaggione.
2: Farvi partecipi, rendervi protagonisti, come attraverso i messaggi al 348 103 1010. Qual è il sondaggio? Partiamo allora, intanto dalla notizia.
1: La notizia è che oggi è Roma ospiterà la seconda edizione del World Fair Play Day,
2: ovvero la giornata internazionale proclamata dall'ONU dedicata ai valori universali del fair play.
1: Infatti la prestigiosa sala Koch del Senato della Repubblica farà da cornice a questo evento straordinario destinato proprio a riunire il mondo delle istituzioni, sport, diplomazia, impresa e cultura.
2: E la manifestazione porterà al centro del dibattito nazionale il valore del fair play non solo come principio sportivo, ma anche e soprattutto come autentico modello sociale capace di incidere concretamente sulla qualità della vita, sulla convivenza civile, e ce n'è proprio bisogno in questo periodo, sulla costruzione di una società più equa e sostenibile, con lo slogan l'Italia che vorrei, l'Italia del fair play.
1: Anche rima, no? L'Italia certo. Che vorrei, l'Italia del fair play. Per cui il sondaggio di oggi vi chiede: qual è il gesto di fair play che vorresti vedere più spesso nell'Italia che tu vorresti?
2: Facciamo degli esempi.
1: Facciamo un esempio. Allora, se siete in fila automobilisti, volete appunto che vengano messe le frecce, vengano utilizzate più le frecce per capire se uno va a destra, uno va a sinistra, oppure non lasciare chi lascia passare in fila
2: alla posta, al supermercato, dappertutto, chi ammette un errore senza scaricare colpe e quindi accollarsene la responsabilità, chi risponde ai messaggi invece di sparire,
1: di fare ghosting, il famoso
2: ghosting, brava,
1: chi restituisce il carrello al supermercato, oppure non so se sei sul treno, se chi urla, chi non urla al telefono appunto in viva voce.
2: Tu per esempio, la tua forma di fair play che vorresti vedere?
1: Coraggio. Io vorrei vedere meno maleducazione, cioè vedere più educazione, più senso civico,
2: più rispetto.
1: Per esempio, rispetto, ti faccio un esempio: se sono in fila al supermercato e accanto a me, oppure vedo che qualcuno arriva con uno o due oggetti, io naturalmente ho fatto sempre passare tutti, perché penso che un giorno.
2: Ti
1: per la legge,
2: tornare,
1: no? dei grandi numeri, della legge del karma, che ne so, che qualcuno mi faccia passare.
2: Esatto.
1: Invece comunque ti guardano sempre male. Ho provato ogni tanto tipo con un litro di latte.
2: Niente.
1: No, ti guardano anche male, sono anche antipatici.
2: Passare avanti,
1: eppure una volta stamattina, quando ci siamo sentiti, che noi facciamo brainstorming la mattina, anche durante i viaggi, no?
2: Sì.
1: Comunque noi passiamo tanto tempo in macchina, Roma è una città molto trafficata,
2: certo.
1: A volte ci sono delle scorrettezze talmente palesi che ora mi mordo la lingua, mentre una volta
2: reagivo,
1: gesticolavo, facevo cose. Invece adesso non più, perché non sai chi c'è dall'altra parte,
2: vista la cronaca poi degli ultimi tempi, ragazzi.
1: Esatto.
2: Davvero non si sa con chi si ha a che fare,
1: non arrivare a quei livelli, però comunque è capitato poi di avere delle reazioni molto forti dall'altra parte, mi sono impaurita,
2: allora.
1: Mi sono spaventata. Per cui, allora, voi amici 348 103 1010, qual è il gesto del fair play che vorresti vedere più spesso nell'Italia che vorresti?
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: E questo era Night con Forte Uniso Novità. Bentornati in Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta. Sono le 10:13, tra poco saremo in viaggio con Chiara Galeazzo. Allora, il sondaggione di oggi vi chiede: qual è il gesto di fair play che vorresti vedere più spesso nell'Italia? Che vorresti, perché questo sondaggione? Perché oggi Roma ospiterà la seconda edizione del World Fair Play Day. Sono arrivati vocali, scritti, messaggini. Andiamo.
1: Ciao Max, buongiorno, sono Antonio, faccio il trasportatore. Quello che io vorrei vedere di più, vorrei vedere meno persone al telefono, compreso i miei colleghi trasportatori, autisti. Questa è la cosa che vorrei vedere, meno persone al telefono, tutti con il telefono in mano. E poi un'altra cosa, a Roma, qua sul raccordo, sto proprio qua stamattina. Io penso che a tutte queste persone che guidano sul raccordo gli dovrebbero far riprendere la patente di nuovo, perché adesso molti veramente non sanno proprio.
0: Io non la prenderei, non riuscirei.
1: Maleducazione stradale enorme.
0: Maleducazione
2: stradale è bella.
0: Sì, giusto, sono d'accordo, mi associo. Quando mio figlio
2: Antonio
0: poi dovette prendere la patente, io lo stavo aiutando con i quiz, è cambiato tutto rispetto a una volta. Facevo 12-14 errori, per cui se oggi me la dovessero
2: saresti
0: togliere,
2: sarei rovinata.
0: Allora, messaggi anche al 348-113-10. Abbiamo il primo, come si chiama, il signore del bus?
2: Aspetta che ti
0: allora
2: dico.
0: Mi leggo tanto il messaggio.
2: Si chiama Maurizio.
0: Allora Maurizio dice: come gesto di fair play evitate di fare le puzze in ascensore. Io che devo fare un sacco di piani. È terribile, c'ha ragione. Poi abbiamo Roberto da Parma. Buongiorno, ci vorrebbe più educazione e buon senso civico sui mezzi pubblici. Non posso tollerare di vedere ragazzini seduti e anziani e donne gravide in piedi. Lo so. E questo passa al senso civico. Questa è l'educazione che dobbiamo trasmettere, cioè comunque la scuola, però passa anche tanto attraverso la famiglia e poi l'esempio.
2: Certo. Sì, brava,
0: se mio figlio sta seduto a gambe all'aria e accanto c'è una signora incinta, io lo faccio alzare, cioè comunque però sono cose che andrebbero insegnate da piccoli.
2: Allora
0: continuate a scrivere al 348-113-10, ma adesso è arrivato il momento del manacco del giorno stesso.
2: Yes. Allora, il sole
0: vado io.
2: Il sole è sorto alle 5:43 e tramonterà alle 20:25. Le ore di luce solare saranno 14:42 minuti.
0: I santi del giorno sono San Celestino V e Sant'Ivo, per cui tanti auguri Celestino ed Ivo.
2: Il proverbio del giorno è: chi va piano va sano e va lontano. Beh, guarda, il significato consiglia, insomma, di procedere con cautela e costanza per ottenere risultati duraturi.
0: Compiono gli anni oggi, tanti compleanni, partiamo da Alexia, la conosciamo tutti, cantante esplosa con la musica dance negli anni 90. Andrea Pirlo, calciatore, Michele Placido, super attore, Laura Freddi, showgirl conduttrice e Malcolm X,
2: che avrebbe bisogno
0: di presentazioni.
2: Gli anni oggi. Esatto. Il 19 maggio del 1999, Star Wars, episodio 1, La minaccia fantasma, debutta nei cinema statunitensi, stabilendo un nuovo record di incassi per il primo giorno di proiezioni, con 28 milioni e mezzo di dollari.
0: Mentre il 19 maggio del 2004 Max Pezzali lancia il suo primo singolo da solista, Lo strano percorso.
2: Yes, sir, lo strano.

0: 19 maggio del 2012, il giorno del devastante terremoto in Emilia-Romagna, e la sismologia italiana lo ricorda, un evento che spinse la comunità scientifica a rivedere le mappe di rischio sismico del territorio padano, tradizionalmente considerato meno vulnerabile rispetto all'Appennino meridionale.
1: Mentre il 19 maggio del 2017 Fabio Rovazzi e Gianni Morandi pubblicano Volare.

0: scalpore, questa sorta di connection artistica che ci unirono Fabio Rovazzi, che era all'epoca uno
1: un influencer seguitissimo
0: con Gianni Morandi,
1: insomma.
0: Nel mondo del tennis il 19 maggio coincide spesso, e in effetti sono cominciati già ieri e oggi stanno proseguendo, con le fasi iniziali del Roland Garros, il torneo del Grande Slam sulla terra rossa di Parigi, che ogni anno
1: iniziato?
0: Sì, ieri con le qualificazioni.
1: È finito l'altro ieri Roma e l'internazionale.
0: Sì, le qualificazioni sono già cominciate e ogni anno cattura l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo, e con tutto i dovuti scongiuri. Forza Yannick!
1: Forza Yannick, devo dire, orgoglio italiano, dopo mamma 50 mia, anni ci siamo ripresi quello che ci avevano tolto. A coppa. E il 19 maggio del 2023 i pinguini tattici nucleari lanciano Rubami la notte.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
2: Ci siamo. Torna a Play Memories.
3: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
4: Vogliamo la commedia?
3: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

0: Questo è Paul McCartney featuring Ringo Starr, Home to Us. Bentornati a Raizo Radio, in viaggio con Elisabetta. Tra poco saremo in collegamento qua ai microfoni di Raizo Radio Chiara, con Chiara Gagliazzo, ma prima Max, a te per un po' di infomobilità.
1: Allora, sulla 1 direttissima tra Firenzuola e Badia verso Bologna è stata disposta la chiusura del tratto per un camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 27700. Chi è in viaggio verso Bologna deve uscire a Firenzuola, dove ci sono 4 km di coda, e può rientrare in A1 direttissima a Badia. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito attraverso la 1 panoramica. Sul posto sono presenti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario, i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l'Italia. Proseguiamo con il sondaggione?
0: Sì, ricordiamo il nostro numero 348-113-10. Vi chiedevamo in occasione della giornata del Fair Play.
1: Sì.
0: Aspetta, eccolo qua, ce l'ho. Ecco, la giornata, la seconda edizione del World Fair Play, ed è la giornata internazionale proclamata dall'ONU proprio dedicata ai valori universali del Fair Play.
1: Sentiamo un po'.
0: Sì.
2: Una cosa vorrei io, in Autostrada specialmente, l'uso delle frecce, non le usa nessuno, tutti in costruzione sul passo senza sorpassare nessuno, e questo lo odio. Piero da Firenze.
1: Grazie Piero, le frecce stanno riscuotendo molto successo.
0: Sì, ci giocavano gli indiani praticamente.
1: Esatto.
0: E lì è rimasto. Poi abbiamo Lia da Vasto,
1: sì.
0: Lia 52, buongiorno, vorrei che ci fosse più attenzione e rispetto verso gli anziani e gli animali in qualsiasi contesto, sono i più indifesi.
1: Brava Lia, ci piace. Tra poco chi abbiamo?
0: Chiara Gagliazzo.
1: Yes sir.

0: 10:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Io ascolto Raizo Radio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Raizo Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Iso Radio, il mio mondo in una radio.

0: stai cantando?
1: No,
0: eh?
1: Non posso cantare perché dall'altra parte c'è una cantante seria.
0: Beh, seria.
1: Capisci?
0: Una cantante
1: vera
0: doc.
1: E seria, doc. Per cui se io accenno, poi dopo cioè, mi vergognerei troppo, sarei giudicata malissimo. E questo era Francesco Renga con Meravigliosa. Luna, bentornati in Raiso Radio. 10:34 in viaggio con Elisabetta, ma quest'oggi siamo in viaggio con quest'ospite meraviglioso. Lei ha una delle voci più eleganti e riconoscibili del pop italiano, ha conquistato il pubblico con la sua autenticità, una sensibilità musicale unica e brani che sanno veramente emozionare al primo ascolto. Dal trionfo X Factor nel 2012 in poi ha costruito la sua carriera con stile e intensità e devo dire con grande personalità. Oggi ai microfoni di In Viaggio con Elisabetta qua su Raiso Radio, Chiara Galliazzo. Buongiorno Chiara.
2: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno
3: ciao,
2: a tutti,
3: buongiorno.
2: Grazie per la presentazione.
1: Ciao. Ciao Chiara, come stai?
2: Sto bene, però stavo dicendo appunto che qui a Milano fa molto freddo stamattina e non usciamo da questa storia, fa freddo.
1: Non ce l'hai uno scaldabagno, sai,
0: no,
1: quelli là, il caldabagno, quelle stufette?
2: Volta da un plaid.
0: Ah, vedi, un plaid, come se fosse inverno.
1: Beh, devo dire che questo tempo è super pazzo, anche qua faceva freddo nei giorni scorsi,
0: sì.
1: Grande, poi avrei visto l'internazionale di tennis, venivano sospese in continuazione i match proprio per
3: la pioggia.
1: Per la pioggia. Allora, cara Chiara, grazie mille, la prima volta qua con me a Iso Radio. È uscito proprio l'8 maggio il tuo nuovo singolo Basta Poco, che è un inno alla libertà, alla semplicità, dove racconti un'evasione emotiva, dove basta veramente uno sguardo per sentirsi altrove.
2: Questa Basta Poco è la canzone che è estiva comunque, cioè è più, era, me la immaginavo primaverile, estiva con il caldo, quindi ancora
1: mi fa ridere che lei batte i denti e sta sotto il piumino
3: il plaid
2: però sicuramente l'abbiamo scritta perché per un po' mettere in musica quella sensazione che hai quando hai presente è estate, mezzanotte, c'è quel profumino, a me a volte c'è, sento l'odore di gelsomino in estate, sei
3: sì.
2: Lì l'aria non si muove, sei lì, fai l'aperitivo o a mezzanotte stai bevendo, vabbè, un po' il sesto bicchiere, ecco.
1: Ricordiamo che sei veneta, per cui no? Tu che fai, non sei astemia, vero Chiara?
2: No, non sono proprio astemia. Ah.
0: Come a dire in maniera perentoria,
2: non lo
0: sono.
2: È l'ultimo dei miei problemi quello.
0: Brava.
1: ho visto il video, mi è piaciuto tantissimo, in bianco e nero, tu sei meravigliosa, anni 60, no?
2: Perché volevo recuperare un po' quelle cose semplici, quelle cose di una volta, di un tempo. Mm. Infatti la canzone è un po' festivo, con anche dei temi che venivano affrontati un po' di anni fa comunque, cioè era un po' più semplice affrontare questo giorno dell'anno, ecco, anche l'amore, nel senso c'è una piccola dedica a qualcun altro che magari ti può accompagnare in queste serate estive, però è molto soft, è tutto molto gioia, è molto bello, tutto molto semplice, tutto molto
1: allora
2: gioioso.
1: Ci è venuta una voglia pazza di ascoltarlo, annuncialo tu.
2: Sono incapace a annunciare, va bene. Allora, ragazzi che siete in ascolto, questa è Basta Poco
1: di Chiara Galliazzo.

0: E questo era Basta Poco, il nuovo singolo di Chiara Galeazzo, che è qua in collegamento telefonico con noi sotto il plaid, perché a Milano se more de freddo, mentre a Roma c'è il sole.
1: Senti che ride. Chiara fa davvero freddo, insomma, via.
2: Allora, parlare di una canzone estiva, capito?
1: Brava.
2: Tutto torna, tutto
0: che bella che è, mi piace un sacco e ti entra subito, subito impari.
2: Ma poi adesso mi veniva un po' da ridere, posso dire, perché io credo che nessuno se ne sia accorto veramente, perché bisognerebbe stare lì col testo, perché quando dice la travolti dall'ebbrezza
0: di mezzanotte,
2: secondo me tutti pensano alla brezza.
1: E invece
2: in è l'ebbrezza.
0: Infatti anch'io pensavo, beh certo, ci sta la brezza di mezzanotte.
2: Abbiamo nascosto questa cosa, è stato molto divertente. Sì sì, praticamente.
0: Senti Chiara, rimani un attimo, stai ancora con lì a calduccio, noi diamo la linea alla regia e poi sì, ritorniamo qua in diretta con Chiara Galeazzo. A tra poco.
2: Va bene.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Rai su Radio.
4: Eh sì, siamo proprio noi, quelli di Rai su Radio. Bentornati. 348, com'era il nostro numero? Che lo volevo ricordare,
5: 10,
4: lo volevo ricordare anche a Chiara, se voleva mandare un messaggio per il sondaggione di oggi. Allora, Chiara, il sondaggione di oggi, allora siamo in collegamento telefonico con, sì, con Chiara Gagliazzo. Siccome oggi è la giornata del Fair Play, è la seconda edizione del World Fair Play Day, abbiamo chiesto ai radioascoltatori qual è il gesto di fair play, di gentilezza, di cortesia che vorresti vedere più spesso in Italia. Io per esempio ho detto meno maleducazione, meno
5: maggiormente rispetto,
4: più rispetto,
5: insomma,
4: gli uni verso gli altri. Te?
6: Guarda, qui a Milano io ogni volta che torno da yoga, posto molto dove dovrei calmarmi molto, mi imbatto in una rissa. Quindi non menarsi sarebbe tipo il primo gesto,
5: ecco,
6: di non maleducazione.
4: Per cui
6: ma
4: tu...
6: proprio per i parcheggi, per delle cose, cioè vedo proprio un sacco di persone piene di ira.
5: Brava.
6: E di rabbia repressa, e quindi cioè, intanto bisognerebbe togliere proprio delle cose assurde, poi da lì si potrebbe partire con la gentilezza, prima bisognerebbe togliere.
4: Esatto. Allora Chiara, abbiamo appena ascoltato il tuo brano Basta Poco, è uscito proprio da pochissimo, l'8 maggio, poi ti prepari, ci sarà questo tour nei teatri, no? Il prossimo autunno, sì, dal titolo Nuova Luce. Tante le tue collaborazioni con la Mannoia, Ramazzotti, J-Ax, qual è stata quella, diciamo, quella a cui non hai tenuto di più, come dire, quella con il personaggio musicale con cui tu hai legato di più, oppure che ti ha
6: quello che mi ha segnato di più è stato sicuramente Mika, perché poi comunque oltre alla canzone
4: la tua celebrity crush,
6: sì, la mia celebrity crush, comunque sono andata appunto in crush e poi ogni volta che cantavo insomma con lui facevo un viaggio d'amore che poi finiva alla fine della canzone. E poi dopo comunque noi ci siamo frequentati per molto tempo, comunque l'ho accompagnato in tour, mi ha insegnato un sacco di cose, in ogni caso è molto bello vedere come lavorano fuori dall'Italia, quindi è stato tutto molto bello, interessante, lo sento ancora, quindi quella è una collaborazione che comunque tengo nel cuore.
4: Allora,
6: in ogni caso a teatro vengo il 17 dicembre a Roma.
5: Sì.
6: I biglietti sono quelli che stanno andando meglio, quindi penso che a Roma mi vogliano proprio vedere.
4: Allora il 20 novembre sarai a Coriano, a Rimini, al Teatro Corte, poi a Milano, nella tua Milano che ti ha adottata, sì, al Teatro Manzoni, e poi a Mestre, che io sono nata a Mestre, per cui è la mia città felice. Il 27 novembre sarai al Teatro Corso, a Ferrara il 9 dicembre, appunto il 17 dicembre a Roma all'Auditorium Parco della Musica, e noi ci saremo.
6: Ci sono un sacco di, cioè, che
4: ma ci sono ancora biglietti o tutto sold out per Roma?
6: Sì, ma ho fatto due giorni fa, sì, ma non incredibilmente tanti, cioè mi ha stupito perché le persone mi scrivono, mi dicevano che non passavo mai a Roma, perché la maggior parte dei miei follower anche su Instagram è di Roma.
5: Ragazzi, quindi vedi, il seguito ci sta nella capitale.
4: Tu sai qualche parola in romano? A parte le parolacce.
6: ma io sono anche un po' romana.
4: Perché c'hai il ragazzo di Roma, no?
6: No, di Umbro, però lì vicino.
5: Quindi un po' tutto sommato è abbastanza vicino alla romanità, diciamo, via.
4: Allora, ho ancora tante cose da chiedere. Mi fanno segnali dalla regia, ma noi dobbiamo andare la linea al 100. Allora,
6: potremmo continuare a parlare di qualsiasi cosa. Vabbè.
4: Esatto, poi allora facciamo una cosa. Adesso diamo la linea al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, sai, Isoradio, la radio dell'infomobilità. L'unica dal nord al sud, però ricordati che quando torniamo ti chiederò del bagigio, ok?
6: Okay.
4: Allora linea via Bergamini al centro multimediale d'Autostrade per l'Italia, buongiorno.
7: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. Circolazione che si mantiene sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione aprendo con la notizia principale. Sulla 1 direttissima è chiuso il tratto compreso tra Firenzuola e Badia in direzione di Bologna a causa di un camion in fiamme. Chi è in viaggio verso Bologna deve uscire a Firenzuola, dove ci sono 6 km di coda, e può rientrare sulla 1 direttissima a Badia. Ma consigliamo in alternativa a chi da Firenze è diretto verso Bologna di utilizzare la 1 panoramica. domenica. Andiamo sulla A1 nel tratto toscano, il traffico è intenso con code a tratti verso Roma tra Firenze Sud ed Incisa ed anche in direzione di Firenze tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla 14 Adriatica invece tra Faenza e Cesena Nord verso Ancona sono 4 km di coda per un camion in panne, il traffico defluisce su due corsie e il tempo di percorrenza è di circa 30 minuti, consigliamo in alternativa di uscire a Forlì per correre la statale 727 bis, la strada statale 9 via Emilia e anche la strada statale 3 bis per rientrare sulla 14 alla stazione di Cesena Nord. E sempre sulla 14 ma per lavori tra Grottamare e Pedaso verso Ancona ci sono 2 km di coda, si transita su una corsia. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano ci sono 2 km di coda per lavori in galleria, anche in questo caso il traffico defluisce su una corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
8: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
9: Welcome to the European Southern Observatory.
8: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
0: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app.
10: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
11: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5

0: E questo era Straordinario 2014, faceva parte dell'album Un giorno di sole. Noi siamo in collegamento telefonico con Chiara Gagliazzo.
1: Ciao a tutti.
0: Bentornata a Raizo Radio. Allora, stiamo facendo questo excursus, no? Stiamo suonando anche i brani che tu hai scelto. Straordinario perché?
1: Perché comunque è una canzone che mi ha portato molta fortuna e me ne porta anche oggi, insomma, perché la canzone poi è stata strana, è cresciuta poi con il tempo, adesso un sacco di ragazzini che forse neanche erano nati o comunque avevano 5 anni, 3 anni,
2: erano piccoli, certo.
1: Adesso, esatto, adesso la percepiscono come nuova perché appunto su TikTok spopola e
2: una nuova vita della canzone,
1: non
2: certo.
1: Ha moda. Certo.
0: E a proposito di fortuna, tu sei scaramantica?
1: No.
0: E c'hai degli oggetti che porti con te?
1: Lo ero.
0: Avevi il bagigio? Avevi il bagigio?
1: Una volta lo ero, perché adesso il bagigio chiaramente dopo 6 anni
0: si è sfrantumato,
1: umidificato e puzzava.
0: Il bagigio, ricordiamo, per chi non fosse, perché è proprio tipicamente veneto, sarebbero le noccioline, no?
2: Un arachide.
1: Esatto, ho capito dopo l'ho esposto al pubblico che il bagigio si chiamava arachide, cioè mi hanno insegnato una parola italiana.
0: E puzzava, davvero puzzava, puzzava.
1: Puzzava molto perché appunto non può durare, perché già quando sono entrata nel programma era già vivo da 2 anni, cioè era già lì da 2 anni ed era okay. Autografato da mia cugina. Detto, questa cosa ti porterà fortuna. E dopo è durato altri 6 anni
0: roba.
1: E l'ho buttato nel 2017 perché le persone mi si allontanavano e non capivo perché.
0: E poi nel 2017 non l'hai sostituito con nessun amuleto, con nessun portafortuna?
1: No, dopo sono diventata più... non lo so come dire, dopo ho detto vabbè basta Chiara, cambia. E
0: poi hai iniziato yoga, d'altronde quando fai lo yoga
1: mio cuore. Sì, dopo sono andata in terapia, ecco, sì, esattamente, ho fatto così. Stato messo al percorso.
0: E allora Chiara, ma è vero che la tua musa, che la tua icona è Mina?
1: Beh, certamente, da quando sono piccola per me lei è la cantante, come secondo me, cioè come vorrei essere io nella vita, ecco, la mia idea, il mio ideale è quello lì, che anche un po' che anche un po' ironica, comunque dice anche cose scomode a volte. Le canzoni non sono per forza sono anche irriverenti, cioè c'è un po' di tutto dentro Mina, a me piace molto.
2: Non sono per forza acchiappa pubblico, diciamo così, via.
1: No, non solo per
0: Per cui
1: pubblico.
0: Quando uscì su Vanity Fair la sua dichiarazione da parte sua che scrisse grandi elogi e in più poi aggiunse per un po' ti divertirai cara Chiara, poi non so, ecco, questa fu la sua.
1: E anche qui le do ragione.
0: Ma tu ti diverti adesso? Ti diverti ancora come quando hai iniziato?
1: Ho ricominciato a divertirmi, 13 anni sono tanti, questo è un mondo difficile ed è anche un periodo storico per la musica difficile. Comunque è molto difficile pubblicare canzoni non solo per acchiappare il pubblico.

0: perché poi comunque ti devi prendere le responsabilità delle tue azioni, il mondo è veloce, c'è un po' un capitalismo musicale, diciamola così.
1: Ci piace, capitalismo musicale, ecco. Ci piace, bella definizione, bravo.
0: Però l'arte e il capitalismo non è che stanno proprio tanto insieme, quindi... Certo. Insomma, in ogni caso io sto continuando, sono ancora qui, sto parlando con voi, quindi significa che...
2: E ti sei pure scaldata, non hai più il freddo delle 10:20, delle 10:30.
0: No, sono ancora coperta, però nel frattempo è arrivato un muratore che sta facendo un casino della Madonna, cioè oggi stamattina non se ne esce, sinceramente.
1: Se senti... Prima di salutarti, okay. Vogliamo ricordare, allora c'è una
2: c'è
1: un
2: anche, ascoltatore. C'è anche un messaggio da parte dei radioascoltatori. Leggiamone uno, sentiamone
1: Andrea
2: uno.
1: Dice: ci siamo incontrati qualche anno fa ad un capodanno in Umbria, grandissima professionista, in bocca al lupo per il tour. E quindi questa è una testimonianza di un ascoltatore.
3: Ho fatto un capodanno in Umbria.
2: Vabbè, comunque sicuramente l'avrei fatto, ma era già dopo un po' di umbrine, dei vin. Forse l'avrai incontrata.
0: Forse in Umbria a un certo punto capodanno è pure esplosa una macchina, cioè una roba assurda.
1: Bene, tutto a posto. E allora così ci salutiamo.
2: Sì, che allora ricordiamo il nuovo singolo Basta Poco, uscito l'8 maggio, e poi questo tour. Ma tanto prima del tour ci risentiamo, dai, perché è in autunno, sì, con tante date.
0: Certo, ma ci sono altre cose comunque prima dell'autunno anche. Pubblicate, ecco, vediamo. Sì, ci saranno, quindi.
2: E allora a settembre ti riacchiappo. A settembre ti riacchiappiamo noi di Isoradio. Okay. E ti lasciamo con questo brano: Nessun posto è casa mia.
1: Ci salutiamo.
2: Ci
1: noi.
2: Salutiamo. Mi vuoi aggiungere qualcosa sul brano? Tanto è già partito.
0: Beh, questa è la mia canzone preferita, il simbolo della mia carriera.
1: Ci piace.
0: Non viene capita subito, ma poi dopo sì.
2: Allora l'ascolteremo in loop oggi. Allora Chiara, grazie per essere stati con noi stamattina di Isoradio.
0: Grazie mille a voi.
2: A presto, bocca al lupo per tutto.
0: Grazie.
2: Ciao, nessun posto è casa mia. Ma noi ci salutiamo con questo?
1: Sì, esatto.
2: Ok, allora noi ci salutiamo, grazie mille, grazie ancora a Chiara, super graditissima ospite. Noi ci vediamo domani per una nuova puntata In viaggio con Elisabetta. Avremo Matilde Gioli. A domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: ore 11.
1: Rai Eco Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: mondo, 1976, questo è l'anno della Isola Radio Gold, delle 11, ancora bombiato da Max Locafano in questo momento al microfono. Tra poco saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla variante di Valico, e lo facciamo con un collegamento straordinario con il responsabile ufficio traffico di Firenze, di Autostrade per l'Italia, il dottor Simone Cipriani. Dottor Cipriani, buongiorno. Dottor Cipriani, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, mi sente?
0: Ecco, adesso sì, la sento.
1: A tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. Dottore, allora, ci aggiorni in merito a ciò che è accaduto sulla variante di Valico? Riteniamo, insomma, che c'è questa situazione in essere un po' complicata. Prego, a lei la parola.
1: Sì, intorno alle ore 9:30 di questa mattina, all'altezza dell'uscita autostradale del casello di Firenzuola, siamo quindi in A1 direttissima in variante di Valico, tra Firenzuola e Badia, un mezzo pesante che trasportava carta per ragioni ancora a vaglio dei vigili del fuoco ha preso fuoco e appunto a seguito dell'incendio del mezzo si è prima generato un blocco del traffico e successivamente siamo stati costretti a chiudere il tratto che da Firenzuola porta appunto da Barberino porta alla stazione di Firenzuola, sì, deviando tutto il traffico in A1 panoramica. In questo momento registriamo circa 8 km di coda, però in questo momento i vigili del fuoco stanno terminando le operazioni di bonifica del mezzo che aveva preso fuoco, si stanno spostando tra la marcia e l'emergenza per rendere la corsia di sorpasso e far defluire gli 8 chilometri della sacca all'interno del tratto chiuso,
0: sì,
1: e quindi poi continuare le operazioni di bonifica del mezzo e rimozione dello stesso. Quindi a breve gli utenti che sono all'interno del tratto chiuso potranno transitare all'altezza del mezzo pesante scorrendo in corsia di sorpasso.
0: Bene, dottor Cipriani, intanto la ringraziamo per la sua cortese disponibilità, torneremo ad approfittarne laddove dovesse essere necessario, torneremo a collegarci con lei anche interfacciandoci con i suoi colleghi di Via Bergamini qui a Roma. Intanto le auguriamo buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a lei.
0: Grazie. Noi proseguiamo ancora sulla 3, c'è una notizia di incidente avvenuto verso Salerno tra Castellammare di Stabia e Pompei Est Scafati, mentre sulla autostrada del Mediterraneo ci sono rallentamenti dovuti a un veicolo in avaria che rimane un chilometro dopo Ponte Cagnano verso Fisciano. La galleria del traforo del Frejus, tratto chiuso tra versante italiano e versante francese in entrambe le direzioni a causa di problemi tecnici. Questo è il traforo del Frejus. Concludiamo con la tangenziale ovest di Milano con code per un paio di chilometri dovuto a un incidente avvenuto verso la 1 tra Quinto De Stampi e l'allacciamento appunto della tangenziale ovest del capoluogo lombardo e l'allacciamento con la 1.
2: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni in 60 minuti.
3: 11.08, buongiorno, buona metà mattinata, buongiorno Max Locafaro.
0: Buongiorno, bentornata.
3: Grazie, buongiorno Filomena Vitaliano e buongiorno al nostro Stefano Belli che è tornato da un po' che non ti vedevo. Buongiorno Stefano, senza capelli oggi. C'avevo tra le altre cose
0: senza capelli, cioè li ha, diciamo, no, che ha dato,
3: ragazzi,
0: una spuntatina.
3: Avevo pronto un indovinello che proprio così me l'ha proprio strappato dalla bocca e ve lo lancio subito, così avete tempo di pensarci, di capire che cosa sarà.
0: Che si è fatto il taglio all'Umberto?
3: No, senti com'è. Senti, mi sono svegliata questa mattina, senti com'è.
0: Sì, senti com'è.
3: Sono pelato a volte, no,
0: lo vedi,
3: eh?
0: Sono pelato
3: ma
0: a volte
3: certe
0: no.
3: Volte no, adesso ve lo ripeto a oltranza, avete tempo per pensarci, lo potete risolvere, lo risolveremo anche con i nostri ospiti, perché oggi pagina cinema come intrattenimento. Sono ritornata al mio vecchio amore, ti ricordi, facevo cinema, sì, on air, che è ancora, sì, qui una parte dentro di me nascosta, ogni tanto riesce fuori. Oggi lo facciamo con due ospiti differenti e uno tra pochissimo ve lo presento che è straordinario, perciò mettetevi già con telefonino in mano, perché dovrete andare su una piattaforma dove lui ci gioca da morire, dove ci trova delle cose che sono geniali, che in realtà sono nella testa di ognuno di noi, ma lui ha deciso di renderle un po', come dire, una parodia di quelli che sono i nostri pensieri, di quelle che sono le cose che noi veramente pensiamo ma che poi non diciamo, chiaramente le esagera, ma è veramente troppo divertente. Lui è un attore, lo introduciamo tra pochissimo, quindi abbiamo una puntata super super colma di ospiti di divertimento, di cinema e di indovinelli, perché io ve lo ripeto.
0: Qual è?
3: Ve lo ripeto.
0: Vai.
3: Sono pelato.
0: Sì.
3: Ma certe volte no.
0: Va. 348 113 10.
3: Avanti, questa è safe.

0: provato, ma certe volte no, vi siete scatenati. Le sto leggendo tutte le vostre risposte, ma non ne avete azzeccata una. Poi non so, siete fissati con gli ortaggi, non è un ortaggio.
1: No, più che altro sono arrivati acqua. 7 pomodori, che per quanti ne sono arrivati fanno una salsa praticamente tra un po'.
0: Acqua!
1: Quindi fatto sta che poi la mandorla.
0: No, ma voi la palla, ma anche no, ma perché la mandorla?
1: La cipolla.
0: No, no, ragazzi, no.
1: Ma quello che ha riscosso più successo è il pomodoro.
0: Pomodoro è
1: pomodoro, pomidoro,
0: è top nella lista.
1: Nelle varie
0: pomidoro
1: declinazioni,
0: ristorante, anche molto buono. Sentiamo che cosa ne penserà il nostro ospite. Io l'ho cercato perché lo seguo su una nota piattaforma, perché è un attore straordinario, è riuscito a reinventarsi facendo, no, reinventarsi nel senso si è reinventato sul social, proprio creando delle situazioni che sono quelle che noi abbiamo in testa. Poco fa abbiamo, per dire, ascoltato gli ABBA, e lui sugli ABBA, cioè quando partono, tu magari sei seduto su un tavolo di un bar, no, mm-hmm, per dire, e ti parte sotto una canzone che tu conosci molto bene. Molto spesso succede che ti riporti proprio, che ne so, nell'esibizione del gruppo. Nessuno lo dice, ma a un certo punto ci isoliamo, così guardiamo in aria. In realtà stiamo pensando all'esibizione del gruppo. Lui queste cose qui le rifà su Instagram, rimette praticamente interpretando il pensiero che ognuno di noi effettivamente ha, ma che non dice, e lo fa anche con i cartoni animati di noi boomer. Siamo
1: cresciuti. È un cosplayer.
0: No, è un genio. È
1: diciamo
0: un genio
1: nel pensiero, ma che poi lui invece agisce, quindi rivela come tale l'interpretazione del brano stesso.
0: Io
1: o
0: ce n'è una che amo,
1: del cartone animato.
0: C'è una, esatto, c'è una sua cosa che amo particolarmente. Ma intanto chiamiamolo al telefono con noi oggi ai microfoni di Raiso Radio, Lorenzo Balducci. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno a voi, ma grazie della presentazione dell'intro, ero lì che vi ascoltavo, felice.
0: Dici che è vera questa cosa, che veramente tu sei riuscito a interpretare il pensiero di tutti praticamente, quando siamo seduti a un tavolo o magari non siamo particolarmente presi dalla conversazione, oppure c'è quel momento in cui proprio la testa ti sfugge perché hai sentito una nota di una canzone che ti riporta a qualcosa interiormente parlando, e ti parte tutta l'esibizione, e tu questa cosa qui ce la rifai su Instagram. È qualcosa di straordinario secondo me. Come ti è venuto in mente?
2: Sì. No, e questo perché i video, diciamo, li realizzo da, diciamo, da 6 anni a questa parte,
0: sì.
2: Però in realtà quel pensiero lì, cioè, ci sono proprio cresciuto.
0: Esatto.
2: E quindi, anzi, io pensavo su tante cose, pensavo. Non è che pensavo, ok, io rappresento la voce di tutti, no, cioè pensavo di essere
0: unico,
2: specialmente di, sì, cioè che fosse una cosa personale, poi in realtà, poi vedendo che i video avevano, insomma, hanno cominciato ad avere un certo seguito, che erano, insomma, che la gente si medesimava molto in tante cose, in tante piccole, grandi nevrosi che abbiamo,
0: esatto.
2: Ma più che altro tutto quello che la mente riesce a fantasticare, riesce a proiettare, e quanti confini riusciamo a superare grazie alla mente. Ecco, gli ABBA sono l'ultimo esempio.
0: No,
2: per dire,
0: gli ABBA sono stati qualcosa di straordinario. Un'altra cosa che veramente pensavo di morire quando l'ho vista è stato il pranzo di Pasquetta, che è qualcosa che realmente rende isterici tutti, e tu sei riuscito a esasperare ogni personaggio.
2: Ma mentre lo giravamo al parco, è successo alle nostre spalle una cosa che, cioè, ha superato, che non racconto perché insomma siamo in fascia protetta.
0: No, però, cioè, come siamo in fascia protetta, e come ho detto ieri, due cazzate le possiamo dire. Vai Lorenzo,
2: no,
0: che
2: guarda,
0: ci siamo noi.
2: Sicuro che no, vorrei lasciare un bel ricordo di questa cosa. Però comunque, cioè, nel senso, dei ragazzi si sono urlati delle cose che io manco lontanamente metterei in un video, perché sennò mi censurano. E però stavano scherzando, cioè, nel senso, era proprio un gioco tra di loro.
0: Ah, okay.
2: Però era una roba aberrante. E quindi, cioè, mi sono guardato e ho detto, ma cioè, io non faccio nulla di più, nel senso, quindi, cioè, racconto semplicemente.
1: Come si suol dire, la realtà molto spesso e poco volentieri supera la fantasia.
0: Anche Mattarella l'ha
2: detto.
0: Poco
2: volentieri, esatto.
0: Sì. Anche il signor Mattarella ce l'ha detto poco tempo fa. Senti Lorenzo, e quindi in un certo senso tu ti senti anche, e voglio dire, nella tua vita ti sei sentito, se così posso in qualche modo interpretare quello che mi hai detto poco fa, ti sei sentito anche un po' un cartone animato, nel senso, alcune scene della tua vita le riproposte determinate azioni di cartoni che poi ci hanno fatto crescere per la nostra generazione. Quindi penso a Holly e Benji, quando vedo i tuoi video su Holly e Benji, Mila e Shiro con l'attacco laser che soltanto un tot di persone possono conoscere.
1: Ma Holly e Benji anche col campo in salita?
2: Sì, ho usato la prima volta Villa Panfili, per
1: sì,
2: cui c'erano varie collinette, insomma, questo aiutava. Però posso dire, cioè, che da Holly e Benji e Mila e Shiro ho iniziato a vestirmi, insomma, negli ultimi anni. Però io a 13 anni io mi vestivo davvero come Fantaghiro. Ecco. Cioè, io, che poi in realtà Fantaghiro era una donna che si vestiva da uomo, cioè, quindi comunque mi cercavo una camicia di un certo tipo, mio nonno mi aveva costruito una spada, mi aveva costruito un elmo a forma di papera.
0: Oddio!
2: Che è quello che lei usava.
0: Che meraviglia!
2: Questo è per pochi, però insomma per chi... per
0: raffinatezza questa. Grande, ragazzi, era una grande serie TV con cui siamo cresciuti sempre noi, quindi ormai avete capito l'età, intorno a quale età giriamo.
2: Io ho 43.
0: Eccoci.
2: Però insomma, intanto parliamo della serie più venduta al mondo per l'epoca.
0: È vero.
2: Quindi ecco, e, dopo La Piovra forse. E, però ecco, è così io passavo, cioè non è che ero un bambino solo, cioè avevo anche tanti amici, però tanti momenti io mi giocavo e creavo questi mondi, andavo in giro con la mia spadina e giocavo così, quindi è chiaro che sarei finito a 43 anni a fare i reel.
0: No, vabbè, Lorenzo,
1: per la serie che ben comincia dal buongiorno.
0: No, aspetta, un'altra scena ancora bella per chi è veramente intenditore: Giorgi, il cartone animato Giorgi, lui praticamente per un ritardo di quando ritorni tardi da scuola o da un appuntamento che ovvio. La mamma ti aspetta fuori, lui mette la mamma cattivissima di Giorgi che ti aspetta davanti alla porta, no?
2: E ti rivela che non sei sua figlia e ti ripudia e ti manda.
0: Lorenzo, te lo devo dire, sei assolutamente un genio. Tu questi video li realizzi anche con tanti tuoi colleghi attori? Oppure schiavizzi qualche amico in particolare? Dici tutti no, metti questa cosa? No.
2: E diciamo che ho la mia squadra, nel senso ho dei fedeli amici che per fortuna sono diciamo nei paraggi, sono disponibili, sono insomma e poi c'è Paola Michelini che è la mia diciamo musa, cioè nel senso oltre a essere la grandissima attrice, autrice e tutto quello che è per conto suo, poi insomma abbiamo avuto la fortuna di incontrarci, vabbè siamo amici da tanti anni e poi ci siamo anche diciamo uniti artisticamente in tanti di questi video, però sì ho varie, in realtà c'è una squadra, siamo un gruppetto di amici che sempre due o tre amici che mi aiutano per girare proprio come operatori e poi diciamo per il resto li penso io, li scrivo, li monto, quindi ecco,
0: sei un trasformista, devo dire che sei un trasformista, sei veramente un artista da tutti i punti, un artista a 360 gradi. Senti Lorenzo, ti possiamo vedere da qualche parte anche in teatro, porti queste cose tipo come stand up comedy?
2: Il 6 giugno riporto a teatro a Roma, in un contesto dell'estate romana, ai Parchi della Colombo, che è un anfiteatro bellissimo tra Roma e Ostia. Lo sto già pubblicizzando su Instagram, quindi trovate là poi tutti i vari contatti. Però il mio nuovo spettacolo che ho fatto a Capodanno qui a Roma, che è andato molto bene, che si chiama Salvami Mostro ed è la storia di una ipotetica diciamo fine del mondo che può essere contrastata grazie a dei supereroi che nella fattispecie sono mia madre, mio padre, mia sorella, che sono diciamo gli eroi di cui nessuno sente il bisogno, però che in questo caso potrebbero essere insomma fondamentali per salvare le sorti del pianeta. Poi durante lo spettacolo si capisce perché.
0: Okay.
2: Però ecco, chi vuole conoscere questi personaggi dal vivo, il 6 giugno, sabato 6 giugno, può venire dopo aver fatto la giornata al mare, viene a vedere.
0: Giustamente, no, dal diluvio, e noi ci saremo senz'altro. Lorenzo, ho visto che sarai anche al cinema con un film molto interessante che si chiama Antartica, l'ho trovato veramente bello.
2: È già al cinema. È uscito il 7 maggio.
0: Ha un sapore molto americano, posso dirti? Molto, molto, sì, molto americano.
2: Devo dire, ha un sapore indefinibile perché è una storia che parla di scienza, di ricerca scientifica, con un cast pazzesco, con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, all'opera prima di Lucia Calamaro. È un dramma, è una commedia, è un film che non si è visto nel panorama
0: italiano.
2: Esatto,
0: una storia diversa, esatto.
2: Sì. Ed è per chi vuole, è al cinema, vi aspettiamo. Per me è stata un'esperienza unica,
0: lo credo,
2: meravigliosa.
0: Lo credo, quindi... noi vorremmo sapere tutto di questo film, purtroppo siamo in chiusura, Lorenzo. Io ti ringrazio tantissimo per essere stato ai nostri microfoni, ti rilancio l'invito invece ad essere qua in presenza da noi, così ci raccontiamo su tutto, magari anche dopo che hai fatto il tuo spettacolo.
2: Vengo vestito dal personaggio che vuoi, guarda.
0: Siamo pronti. Voglio al minimo 3 trasformazioni in un'ora. Grazie, grazie Lorenzo, grazie mille, in bocca al lupo, buon lavoro per
2: grazie
0: tutto.
2: Grazie Camilla, grazie a voi.
0: Grazie. Ciao.

0: runway.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Rai Su Radio. Da casello a casello.

0: Atto su Rai, su Radio, la condizione del traffico, e la stiamo aggiornando in merito a ciò che è accaduto e sta avvenendo sulla 1 direttissima tra Firenzuola e Badia verso Bologna, tratto chiuso a causa del camion che ha preso fuoco all'altezza del chilometro 27700. È in atto la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda, quindi questo è l'aggiornamento che abbiamo ricevuto in questo momento da Autostrade per l'Italia. Per il traffico locale, solo per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria a Firenzuola, dove tra l'altro ci sono 8 km di coda, è possibile in A1 direttissima alla stazione di Badia. Quindi questa è l'uscita obbligatoria indicata, ma è possibile anche in A1 direttissima alla stazione di Badia, quindi Firenzuola per la variante di Valico e l'A1 direttissima alla stazione di Badia. Il collegamento tra Firenze e Bologna è comunque garantito appunto attraverso l'A1 panoramica. La Brennero-Modena, tra Chiusa e Bressanone verso il Brennero, 4 km di coda, mentre parlando di tangenziali, la ovest di Milano è interessata da code per 6 km dovuto a un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la 7 e la 1 in direzione di quest'ultima. Tangenziale est della capitale, qui a Roma rallentamenti sono provocati anche in questo caso da un veicolo che ha preso fuoco tra San Lorenzo, Largo Settimio, Passamonti e l'uscita che conduce sulla Roma Teramo verso quest'ultima. Quindi siate prudenti se doveste percorrere la tangenziale est qui a Roma e doveste incontrare questi rallentamenti verso la 24. Il motivo è proprio questo veicolo che ha preso fuoco.
1: È proprio perché stavo dicendo, ma oggi è una giornata particolare perché Roma era deserta, invece a San Lorenzo, ovviamente sempre
0: casa
1: vicino
0: tua.
1: Casa mia, c'è qualcosa, appena io dico qualcosa si deve bloccare, è proprio così, niente, è una sorta di terapia d'urto. Affronta il traffico, competi con il traffico, prova anche te a entrare
0: nel baratro. Se tu lo dici, il karma ti torna indietro, per non dire qualcos'altro. Però
1: senti, sai con il karma che ci devi fare bangaranga magari.
0: Ecco appunto.
1: L'avete risolto l'indovinello, ragazzi? Siete ancora lì così a picchiettare le unghie?
0: Come
1: sul
0: che si chiama? Come
1: lo
0: è?
1: A pensare. Sono pelato, ma certe volte no.
0: Ok.
1: Ma
0: allora,
1: ragazzi, ma è facile, dai, forza.
0: Raffaele dice il giocatore d'azzardo?
1: No. Aguzza la mente, aguzzo
0: Roberto
1: la mente. Cos'era?
0: La luna,
1: aguzza la vista era della
0: detto,
1: settimana enigmistica, ti ricordi?
0: Sì,
1: aguzzate la vista.
0: Sì,
1: invece
0: sì,
1: qui aguzzate la mente, ragazzi. L'avete fatto il cambio di stagione? L'hai messo?
0: Sì, cioè, stavo già ricredendo di rimettendo un'altra volta i maglioni di lana perché qui non si è capito nulla,
1: no,
0: con tutta la
1: capisce
0: pioggia fredda.
1: Anche oggi c'è questa arietta un po' umida, noi anziani ormai, cioè
0: sembrerebbe che il weekend porti 30 gradi.
1: Beh, infatti io per cambio di stagione intendevo il piumone. L'hai tolto?
0: Sì, quello sì.
1: L'hai tolto?
0: Sì, trapuntina, adesso è trapuntina.
1: Quella mezza stagione,
0: esatto,
1: quella,
0: sì.
1: Ma quella in piuma d'oca o quella pure con l'effetto con
0: vabbè,
1: il tessuto sintetico, quattro stagioni, veloce?
0: No,
1: così volevo
0: piuma
1: entrare
0: d'oca.
1: Volevo entrare un po' nel tuo mood, guarda come sono, guarda come ti sto
0: nel mio intimo,
1: per scutato.
0: No, la trapunta è quella classica piuma d'oca, sì, perché in effetti poi però quando c'è stato fatto questa sorta di cambio di stagione e le prime sere che c'era ancora il freddino e la pioggia a Roma c'è stato anche un pochino da copertina sopra la trapunta,
1: c'è perché, gli acciacchi, vedi?
0: Sì, in effetti,
1: cioè
0: sì.
1: Locafaro non vuole abbandonare minimamente la brutta stagione, vuole rimanere nel mood quello autunnale con i camini, le cose, posseduto
0: dal
1: telecomando.
0: Beh, quello nel weekend, ragazzi, è stata quella giornata talmente pregna di impegni sportivi che ci vedevano protagonisti, quindi
1: non è vero. Invece sapete, con fare molto snobbante, devo dire la sincera verità, allora siccome lui è pugliese, salutiamo tutti gli amici pugliesi, lui c'ha questa cosa qui che poi quando torna a casa è come niente fosse, capito? Quindi dice, voi poveracci che non vivete in dei posti di mare, vi dovete scapicollare per andare a prendere un po' di colore, un po' di sole, invece io arrivo nella magica Puglia, nella meraviglia del mare, eccetera eccetera eccetera, mi ha invitata, quindi sappiate che quest'anno andrò per lustrare anche io la zona pugliese.
0: Male, l'hai detto, guarda,
1: l'ho
0: tutto
1: detto,
0: registrato,
1: l'ho promesso, questa è Gaia, sono già in estasi con lei.

0: oggi come mi vedi con questa pettinatura un po' da Lady Oscar, visto che parlavamo di cartoni animati? I tuoi capelli sembrano un cosco del banale.
1: Lady Oscar, Lady Oscar.
0: Lady Oscar e Lady Oscar.
1: Sì, no.
0: Stefano Belli, come mi vedi oggi con questo capello un po' così, un po' anni 80, dai. Un bijou, mi ha lanciato il bar. Meno male che c'è Stefano, guarda, meno male che c'è lui. Allora, tra pochi giorni compirà, oggi parliamo di cinema, tra pochissimo avremo un ospite che ha concluso da poco un festival molto, molto interessante. Maggio è un mese in cui il cinema si riscopre in tutte le sue forme, complice comunque la bella stagione, sono tantissimi festival cinematografici a tematiche chiaramente differenti che stanno proprio, come dire, riempendo la nostra penisola, a partire da Sestri Levante, Riviera International Film Festival, fino ad arrivare poi invece a Roma, che si è concluso da pochissimo e la chiamiamo tra poco al telefono, oppure insomma tanti altri, c'è Cannes in questo momento, sì. Abbiamo visto John Travolta che è stato omaggiato con il premio La Palma d'Oro
1: alla carriera,
0: era proprio la carriera?
1: Penso proprio di sì.
0: Bello, sempre bello lui, comunque, sempre veramente molto molto affascinante. E chiamiamola a questo punto invece, chiamiamola perché è terminato da pochissimo questo festival, si chiama il Festival dei tulipani di seta nera, che è un luogo di confronto necessario, un festival sociale che è stato ospitato nelle sale di The Space Moderno di Roma. Siamo arrivati, tra le altre cose, alla 19esima edizione. Allora tiriamo un po' le somme su come è andata questa nuovissima edizione, sempre più piena. Lo facciamo con la sua direttrice artistica, Paola Tassone. Buongiorno Paola.
2: Buongiorno Camilla, grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere i nostri microfoni. Allora, 19esima edizione, com'è andata di questo festival ormai che è un appuntamento fisso della capitale, un festival che incontra comunque il benestare e soprattutto il piacere di tutti gli appassionati di cinema, dei cortometraggi, perché c'è molto cortometraggio, se non sbaglio.
2: Sì, guarda, allora io sono veramente felice perché è stata un'edizione veramente ricca, colma anche di persone, quindi un pienone, sì, sia dal punto di vista di partecipazioni degli autori e che insomma del pubblico, le sale piene, quindi mi porto a casa veramente tante emozioni e tante riflessioni. I numeri, vabbè, ti posso fare anche un po' di dati se vuoi entrare proprio...
0: No, nello specifico no, però questa è una cosa molto rincuorante da un certo punto di vista, perché si parla sempre del discorso cinema, diciamo della crisi eccetera, però se ci sono degli eventi che in qualche modo invece raccolgono un interesse comune, e poi è evidente che invece comunque incontra anche il piacere del pubblico.
2: Eh sì, guarda, io ho visto anche tante famiglie che tornano al cinema, quindi questo fa piacere, perché sì, il cinema è anche condivisione,
0: certo,
2: e arrivare poi a selezionare opere che da un lato fanno riflettere, quindi si esce un po' con le lacrime agli occhi, dall'altra parte c'è anche la commedia che fa ridere e fa riflettere, e il cinema questo ce lo regala, cioè sì, la risata insieme, le emozioni insieme, la condivisione, ma c'è tanta vetrina, c'è tanto lavoro, c'è tanta partecipazione, insomma anche grazie a Rai Cinema, ai nostri partner e media che hanno fatto un grande lavoro. Quest'anno abbiamo avuto una piattaforma con oltre 105 opere selezionate.
0: Accidenti, quindi, opere da tutto il mondo, internazionali quindi?
2: Sì, abbiamo avuto una grande partecipazione anche dall'estero, anche dal Medio Oriente, abbiamo avuto opere dall'Algeria, dalla Siria, dall'Afghanistan, anche dal Giappone, quindi parliamo anche di altri continenti, parlandoci proprio delle loro realtà sociali.
0: Sì.
2: Ecco, un miscuglio di culture, di socialità davvero mondiale.
0: Un'inclusione, proprio, se vogliamo utilizzare un termine piuttosto moderno, su cui che risuona particolarmente in questo periodo.
2: Sì. Per esempio abbiamo portato per la prima volta una premiere europea di un film americano che si chiama Mistake di Lauren Oren, che parlava per esempio di un tema molto particolare, che è l'intersex, di quanto l'inclusione, il coinvolgimento di quello che è poi la scelta del proprio sesso si fa importante anche in famiglia, quindi tutta
0: ovviamente
2: questa molto toccante, molto partecipato, molto applaudito, quindi questo è il pubblico lo ha proprio scelto, possiamo dire, come opera.
0: Sai cosa mi ha incuriosito molto nel linguaggio che voi utilizzate, proprio un focus su cui avete puntato particolarmente, che è il discorso di educare i giovani ad un linguaggio audiovisivo come strumento, diciamo, di cittadinanza consapevole. L'ho trovato molto interessante come apertura del senso proprio cinematografico.
2: Sì, infatti noi abbiamo un gruppo di studenti che noi chiamiamo tulipani fuori classe, perché li portiamo proprio fuori dalla classe e danno il loro premio, che si chiama Talenti Nerd.
0: Che bello.
2: I protagonisti sono proprio i ragazzi, si scelgono le opere e abbiamo avuto anche l'onore di essere sul palco con noi l'onorevole Paola Frassinetti, che è il sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, quindi dove appunto anche lei ha visto come la partecipazione degli studenti possa essere duplice, non solo per l'alfabetizzazione che noi facciamo, no, al cinema, ma soprattutto andare a fare loro le critiche cinematografiche. E noi il giochino che noi facciamo fare agli studenti è quello di collegare gli obiettivi dell'Agenda 2030, certo, ai film, e quindi si crea anche questa attività educativa importante di azione proprio di quello che sono i film sociali.
0: Molto interessante, ma c'è anche, per dire, la costruzione, che ne so, di un film così seduta stante, cioè mettete anche all'opera questi ragazzi giovani, per dire, adesso nella durata di questo festival, che ci può avere un arco di una settimana, 4 giorni, quanto è durato, quanto è lungo?
2: Sì, 4 giorni, con 5.000 persone circa.
0: Ma 5.000 tantissimi, accidenti, complimenti.
2: Sì. E la cosa interessante è anche l'azione di scrivere una sceneggiatura. Uh-huh. Noi l'abbiamo fatto con gli studenti partendo, pensa, da uno scontrino. Quindi dallo
0: scatenato l'impossibile,
2: parlante.
0: Bravi.
2: Esatto, dallo scontrino parlante, quindi da quello che si vede anche, no, quello che acquisti. Abbiamo fatto portare i bambini gli scontrini da casa e da lì siamo partiti a costruire la storia, quindi loro si sono davvero divertiti, ma la parte creativa, ma anche la parte riflessiva, no, sui costi, è stato veramente interessante, anche un gioco sociologico.
0: Certo, poi anche dal loro punto di vista, quindi insomma sono, che non è una cosa ovviamente scontata, tutt'altro, anzi c'è un'apertura importante da questo punto di vista. Allora Paola, noi siamo purtroppo in chiusura, è finito questo festival, sei già quindi al lavoro per il prossimo, perché si sa, riposi 2 giorni e già ricominci per il prossimo anno.
2: È vero Camilla, sì, partiamo già direttamente con il nuovo regolamento, vorremmo lanciare anche i podcast con voi delle radio, che siete, no, i fautori di grandi conversazioni con noi in pubblico, e quindi da lì noi partiremo anche con questa nuova attività di sezione.
0: E noi saremo molto contenti, casomai, di poterci essere, quindi speriamo di essere partecipi anche noi di questa bella iniziativa, di questo bellissimo festival che ormai è diventata una certezza, una concretezza proprio nel panorama cinematografico italiano. Grazie Paola Tassone, grazie mille, buon lavoro per tutto.
2: Grazie Camilla, a te.
0: Grazie, alla prossima.

0: vero,
1: magari nelle caratteristiche loro richiedono proprio questa sorta di faccia,
0: che tu
1: di volto
0: sia uguale,
1: che sia,
0: perché se poi devono cambiare, cioè, beh, almeno abbiamo fidelizzato il pubblico, ormai.
1: Deve essere familiare a tal punto che, capito, per quello.
0: Certo, questa è una versione di management importante, ragazzi. Allora, ci siete arrivati alla soluzione dell'indovinello con cui siamo partiti?
1: Guarda, c'è
0: sono
1: Vincenzo
0: pelato
1: da...
0: ma qualche volta no, dai, che ci avete gli ultimi secondi, forza.
1: Vincenzo
0: da Tivoli
1: si è capito soltanto lui, dice sono pelato, ma certe volte no, il pomodoro in scatola, perché ci sono i pelati in scatola che sono interi, e la pasta di pomodoro che appunto è passata. Vincenzo,
0: pochi pensieri confusi, Vincenzo, però
1: diciamo
0: va bene,
1: insomma,
0: apprezziamo,
1: si è capito da solo. Domenico da Firenze insieme agli altri, insomma, della salsa, il pomodoro. Ma la soluzione è,
0: ragazzi, il neonato. Ma qualche volta no, possono nascere con la testina pelata, ma a volte hanno un sacco di capelli. Ragazzi, per cortesia.
1: Questo si chiama desiderio di maternità, si chiama, no, tutto a posto. Coraggio.
0: Ma era facile. Cosa gli è successo, ragazzi? È primavera, l'aria della primavera, questo cambio, ancora è caldo, non è caldo. Cosa è successo? L'avevate capito?
1: No.
0: Stefano, l'avevi capito?
1: Io, francamente. Sì,
0: Max, tu non l'avevi capito?
1: Ma scherzi,
0: ci hai girato un po' intorno.
1: La prima cosa che ho pensato.
0: Filomena, andiamo, zero. Vabbè, ci riascoltiamo domani. Buon viaggio a tutti. Arriva Sabina Stilo.
1: Dopo il GR1, tra poco.

0: con questa canzone mi sembra di essere tornato tipo a vacanze di Natale, capito?
1: Fa molto anni 90 questa, sì, molto anni 90.
0: Questo remix che mi ha lanciato là. Nel frattempo avevo un occhio sulla CNN, ma sai che tutti questi anchorman sono tutti uguali, sembrano tutti attori di una vecchia sitcom o serie televisive, sono diventati all'improvviso giornalisti. Cioè all'improvviso, magari.
1: All'improvviso proprio, cioè, no. Magari c'è forse la prerogativa da parte di colui che tra l'altro che l'ha fondata, che è morto qualche giorno fa, tra l'altro.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. 5 sub morti durante un'immersione alle Maldive. Sono stati recuperati 2 dei 4 corpi ancora nella grotta.
3: Ce l'hanno fatta. Il team dei sub-speleologi finlandesi ha recuperato i primi 2 corpi dei 4 connazionali. Erano tutti nel terzo tratto della cavità, a 60 metri. Il piano per portare in superficie le vittime è molto articolato e prevede che il gruppo internazionale operi nella grotta e porti i corpi sino a 30 metri. Qui con una staffetta i sub della Guardia Costiera li conducono a 7 metri. Dopo questa fase ci sono le ultime operazioni. Opera dei militari maldiviani. Sentiamo Laura Marroni, vicepresidente CEO della Fondazione Dan Europe, alla quale appartengono i sommozzatori.
4: Era una profondità elevata, poi ogni volta che si ha a che fare con ambienti ostruiti, buio, chiaramente le operazioni diventano complesse.
3: Il team finlandese opera con attrezzature molto avanzate, con droni subacquei e con un sistema, il Rebreather, che invece di disperdere l'aria espirata la ricicla. Usano anche scooter subacquei che gli consentono una discesa nelle grotte profonde. Simona Decina, GR1.
2: Interrogato in carcere si avvale della facoltà di non rispondere Salim El Kudri, l'uomo che alla guida della sua auto si è lanciato sulla folla nel centro di Modena sabato scorso. Dal suo passato emergono altri comportamenti che fanno pensare a una condizione di disagio psicologico.
5: Non risponde ancora nel merito dei motivi del suo gesto, non è ancora in grado di farlo, spiega il suo avvocato, ma intanto Salim El Kudri collabora con i magistrati fornendo il codice di sblocco del suo iPhone. Si attende che il giudice convalidi il fermo nel pomeriggio, poi il suo legale chiederà che venga trasferito in un ospedale psichiatrico giudiziario, l'avvocato Fausto Gianelli.
6: Salim non si può sottrarre alla giustizia. Credo che una struttura psichiatrica giudiziaria sia più adatto per uno che ha questa malattia di un carcere. Io credo che la cosa che oggi appare più naturale è che una visita psichiatrica e una perizia accerti le condizioni e il luogo più idoneo dove Salim può essere trattenuto. Trattenuto, non liberato.
5: Dalle indagini per ora nessun riscontro a un movente ideologico della tentata strage. Piuttosto conferme di comportamenti borderline, segnale di un probabile disagio psichico, come le mail che il giovane mandò nel 2021 ad alcune basi NATO chiedendo come fosse il menù. Non si sa se con l'intenzione di arruolarsi o per presentare domanda di lavoro. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Tensione a Napoli al processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra da Fragola in un casale abbandonato dall'ex fidanzato Alessio Tucci, 19 anni. Le forze dell'ordine hanno sgomberato l'area riservata ai familiari della vittima, dove si erano radunati i parenti di Tucci che hanno urlato minacce ai genitori di Martina come «ti taglio la testa». Una decina di imbarcazioni della flottiglia stanno continuando la navigazione verso Gaza in acque internazionali, nonostante l'intercettazione di ieri della Marina israeliana al largo di Cipro. Tra gli attivisti fermati, 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa, trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Tra i bloccati anche la sorella della presidente irlandese Catherine Connolly. La guerra tra Stati Uniti e Iran è ancora a braccio di ferro. Trump ha sospeso l'offensiva programmata su richiesta degli alleati del Golfo per favorire le trattative mediate dal Pakistan. Lo scoglio resta il nucleare. Teheran avrebbe chiesto una tregua in più fasi con uno sblocco graduale dello stretto di Hormuz, la revoca delle sanzioni e del congelamento dei fondi. E in attesa di un nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, le borse europee si aprono in cauto rialzo. Francoforte sale dell'1%, Londra dello 0,5%, Parigi dello 0,7%, Milano fanalino di coda dello 0,4%. Il petrolio è debole con il Brent a $110 al barile, il WTI poco sotto a $108, mentre il gas sale in Europa. In attesa giovedì del nuovo piano industriale, Stellantis annuncia a Pomigliano d'Arco la produzione di nuove auto elettriche.
0: Obiettivo: entrare in un segmento destinato a crescere, quello delle piccole auto elettriche compatte e soprattutto economicamente accessibili. Dopodomani l'amministratore delegato Antonio Filosa presenterà il nuovo piano strategico di Stellantis, ma intanto oggi è stata resa nota la novità per Pomigliano d'Arco, da dove già esce quella che attualmente si chiama Pandina, l'auto più venduta in Italia. La produzione della nuova e-car inizierà dal 2028 con volumi significativi e un prezzo indicativo di circa 15.000 euro. Soddisfatti e perplessi allo stesso tempo i sindacati, soddisfatti perché c'è un progetto specifico sull'elettrico e si rafforza inoltre la fabbrica campana vicino a Napoli, perplessi perché, dicono le confederazioni metalmeccaniche di CGIL e CISL e UIL, l'azienda non ha ancora affugato le incertezze sul futuro di Cassino e Mirafiori, con le voci di possibile cessione o affitto degli impianti a case automobilistiche straniere, anche cinesi. Fabio Comini, GR1.
2: Il presidente Mattarella ricorda il leader radicale Marco Pannella 10 anni dalla scomparsa, personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica. Le parole del capo dello Stato è riconoscibile, scrive Mattarella, il portato delle sue battaglie condotte da posizioni di minoranza ma capaci di attivare percorsi di innovazione e riforma. Secondo il capo dello Stato, Marco Pannella portò la sua critica e le sue idee al centro del confronto pubblico, anche con modalità inedite, ispirandosi alla lezione gandhiana: scioperi della fame e della sete, pratiche di disobbedienza civile, proteste non violente, aprendo così la strada a nuovi linguaggi e nuove partecipazioni. Sport e calcio, una sola giornata alla fine del campionato, diversi i verdetti sospesi e in vista della prossima stagione ci si prepara a una rivoluzione sulle panchine di tante big di Serie A.
7: Tre certezze quasi assolute: Chivu, Gasperini e Cesc Fabregas. L'allenatore nerazzurro, fresco di scudetto e Coppa Italia, rimarrà a Milano. Già si parla di rinnovo fino al 2028. Il tecnico dei giallorossi, superato lo scontro con Ranieri e col terzo posto ad un passo, è ormai idolo dei tifosi romanisti. Lo spagnolo resterà almeno un altro anno al Como prima di salpare per nuovi lidi. E poi la confusione regna sovrana fra le altre squadre. Spalletti, col nuovo contratto firmato ad aprile in tasca, dovrebbe restare a Torino, ma una Juventus senza Champions potrebbe far cambiare tutto, a partire dalla D Como Lì, dato già in uscita. Conte lascerà il Napoli per tornare forse in nazionale e il presidente De Laurentiis ha già dei nomi sul tavolo, pronti a far traballare altre panchine nel consueto gioco di incastri. Sarri su tutti, ma deve risolvere la sua posizione con la Lazio. Grosso, reduce da un grande campionato col Sassuolo, e Allegri, ancora non certo della qualificazione in Champions, fondamentale per il suo futuro al Milan. Già come Priorischi, GR1.
2: Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo GR1, come sempre, alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. E noi vi ricordiamo che potete riascoltarci su RaiPlay Sound.
8: Destinazione pomeriggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
9: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: is the world, Eric Clapton, le 12:12, buon pomeriggio, siamo su Destinazione Pomeriggio, tra poco all'interno di Destinazione Pomeriggio lo spazio con Sabina Stilo, Sabina Style. Intanto ben trovati all'ascolto da Alessandro De Gerardis, Alessio Caranzetti alla parte tecnica. Vediamo subito quali sono le notizie più importanti. Tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra la A4 e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione dell'autostrada del Sole. Sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti per lavori tra Piacenza e Lodi in direzione di Milano. Sul raccordo Sicignano-Potenza, rallentamenti per lavori tra Picerno e Vietri in direzione di Sicignano. Sulla statale 1 via Aurelia, rallentamenti per un mezzo in avaria in prossimità di Cecina. Poi sulla 4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico tra Latisana e San Stino di Livenza direzione Venezia. Sulla 1 rallentamenti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud direzione Firenze. Sulla 22 Brennero-Modena 2 km di coda per traffico tra Bressanone e zona industriale e in direzione del Brennero. Sulla 4 Brescia-Padova code a tratti tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia. Tangenziale Est di Roma, rallentamenti per un mezzo in fiamme tra San Lorenzo e l'uscita della 24 in direzione di quest'ultima. Sulla 1 tra Bologna e Firenze code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Poi andiamo in A14 dove ci sono dei rallentamenti tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Queste le principali notizie al momento e adesso è il momento di Sabina Style.
1: Sabina Style. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style. Un programma di Sabina Stilo.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti amici da Sabina Stilo. Buongiorno, buongiorno Alessandro.
0: Ciao, ciao Sabina.
2: Alessandro, dovete sapere che quando cammina, no, in corridoio, oppure ecco in questo momento qui, sì, tu rappresenti la musica, perché è la collana con le cuffie, sì, poi sì, la maglietta con la tastiera, no, tutta bella, del pianoforte, le note musicali, è tutta musica,
0: è
2: intorno a te, la tua
0: di
2: vita è musica.
0: Sì,
2: allora, cari amici, come state? 3 4 8 103 10, perché ho avuto questo flash di numeri? Giochiamoci 3 4 8 103 10,
0: sì,
2: giusto,
0: vai,
2: giochiamoci, poi sì, ditemi se per caso abbiamo vinto qualcosa, sì. Saluto anch'io Alessio Caranzetti la parte tecnica, una smagliante regista oggi, sorridente, la nostra Filomena Vitagliano, un bel sorriso, che bello ragazzi. Sorridete sempre alla,
0: certo,
2: vita, perché
0: certo,
2: insomma è quello il giusto modo di approcciarsi alla vita. E poi Angelo Dello Jacopo in redazione, Valentina Russo coautrice. All'attrice Irene Maiorino, oggi parliamo di cinema, parlerà del film Quasi Grazia, diretto da Peter Marcias, tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Fois, il film realizzato nel centenario del Nobel per la letteratura Grazia Deledda e nel 155esimo anniversario della sua nascita. Un film che racconta la figura della scrittrice sarda, prima e unica donna italiana ad avere ricevuto il prestigioso riconoscimento, questo Nobel veramente incredibile, offrendo quindi il film anche un ritratto inedito della sua vita personale e professionale. Poi avremo Antonio Grosso, autore, regista, attore teatrale, che ci porterà a teatro con lo spettacolo Minchia, signor tenente, scritto e diretto da lui, dal 21 al 24 maggio, Sala Umberto di Roma. Anna Laura Anselmi, la direttrice attrice raccolta fondi e comunicazione di Amref Italia, interverrà sulla campagna di raccolta fondi La fame non è un gioco, promossa per sostenere oltre 185.000 persone a rischio malnutrizione, malattie e stress idrico in paesi come Kenya, Burkina Faso. Questa è una campagna sostenuta da Rai per la sostenibilità. E che faccio? Lo faccio o non lo faccio il quiz del cinema? Me l'hanno tanto richiesto la scorsa settimana. Ma sì, dai, oggi dedicato all'arte, alla cultura, cinema, teatro, ci sta. Allora, cari amici, parliamo del padrino, no? Il boss mafioso Don Vito Corleone, che controlla la carriera malavitosa dei figli Michael, Santino e Fredo. Erano loro tre nella New York degli anni 40. La domanda è questa: cosa rende ancora più macabra la celebre scena del ritrovamento della testa di cavallo nel letto? A, la testa era vera. B, l'attore era stato addormentato con del sonnifero per rendere lo spavento più reale. C, il sangue usato nella scena era sangue umana. Avete tutto il tempo della musica, tutto il tempo della pubblicità, noi ritorniamo tra poco, adesso ci ascoltiamo Serena Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito!
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: Rai Su Radio. Sabina Style.
6: Eccoci pronti a partire in compagnia di Sabina Style. Ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo. Cosa rende ancora più macabra la celebre scena del ritrovamento della testa di cavallo nel letto? Sto parlando del Padrino. Hanno già iniziato a rispondere. Vedi, adesso Raffa non si ricorda, però c'è qualcuno che ha già dato la risposta giusta, ma non la sveliamo,
7: non
6: subito.
7: La
6: continuate a impegnarvi, che intanto io vi parlo di Quasi Grazie, il nuovo film diretto da Peter Marcias, tratto dall'omonimo romanzo di Marcello Foïs, pubblicato da Einaudi. È un film che arriva nel centenario della vittoria del premio Nobel per la letteratura e nel 155esimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, una grandissima scrittrice sarda che io ho conosciuto, non lei magari, però insomma non la conoscevo come scrittrice, ammetto questa mia mancanza, e l'ho scoperta l'anno scorso proprio mentre ero ad Alghero per del lavoro, dedicato ai libri, alle donne nel mondo dell'editoria. Ecco, ho scoperto questa autrice, scrittrice fantastica, ed è viva, viva, viva che arriva un film a lei dedicato. Saluto Irene Maiorino, attrice tra i volti più apprezzati del cinema e della fiction italiana, una delle protagoniste del film Quasi Grazia. Benvenuta.
8: Buongiorno, grazie dell'invito.
6: Buongiorno Irene. Allora, intanto diciamo che questo è un racconto condiviso con attrici come Laura Morante e Ivana Monti, no? Perché interpretate tre fasi della vita della scrittrice. Allora, che esperienza è stata e tu che fase racconti?
8: Sì, è stata innanzitutto un'esperienza bellissima, grandissima e importantissima, perché come dicevate anche voi in apertura, Grazia Deledda, ahimè, ai noi, è ancora poco conosciuta.
6: Sì.
8: Nonostante appunto la sua vittoria del Nobel, però questa è stata anche la sua forza, perché appunto poi potendone parlare tanto e facendo una grande sintesi, la forza della scrittura di Grazia Deledda è proprio una nuova lingua. Lei comunque apre al continente, no, questo immaginario anche molto fiabesco e favoloso della Sardegna, che di fatto era proprio un altro paese. E
6: sì,
8: quindi a lei il merito, no? Per cui mi sembra anche di poter dire che magari un premio così mondiale arriva anche da occhi differenti, no? Perché in quel momento l'Italia ovviamente è molto anche misogena, anche molto patriarcale nell'ambito della letteratura, ovviamente non vedeva di buon occhio.
6: No, ma infatti la critica italiana continua a considerarla minore, no?
8: Esatto.
6: Nonostante questo importante riconoscimento. Benedetto Croce la liquida come letteratura di secondo piano.
8: Sì, anche Pirandello non fa segreto, no, di avere delle avversità, addirittura beffeggia anche il marito scrivendo un racconto che si chiama Il marito, proprio perché loro anche nella loro sfera privata sono stati, con Palmiro Matesani appunto il marito, sono stati un po' antesignani di una rivoluzione proprio anche della famiglia, perché lui rinuncia al suo lavoro per starle accanto,
6: per stare
8: cosa
6: accanto
8: che invece siamo abituati a vedere nelle donne.
6: Certo.
8: E a me il compito, diciamo, di raccontare la prima Grazia Deledda, giovane,
6: sì,
8: l'audacia.
6: Sì.
8: E quindi ci siamo interrogati appunto su che cosa poteva spingere una ragazza così giovane a quell'epoca, insomma, dove era il coraggio in lei. A me piace molto ricordare che la sua ribellione è una ribellione per difendere un talento, quindi una donna che non si ribella semplicemente alla famiglia e basta, che già sarebbe cosa grossa, come dire, però lo fa in nome di un talento. E poi successivamente ci sono le altre due attrici che sono nominate,
6: che raccontano i diversi momenti, quello, diciamo, il momento del trionfo quando riceve riceve questo prestigiosissimo riconoscimento, e poi la Deledda malata, no? Quella degli ultimi anni, che anche offre un ritratto della scrittrice che affronta appunto la fine con la stessa determinazione con cui aveva affrontato la vita. Ecco, io quando ho visto il film, che mi ha emozionato immensamente, ho immaginato che periodo difficile, no? Quanto debba essere stato proprio difficile sentire tutti contro e portare comunque avanti i propri sogni. Parliamo del 1870 più o meno, no? È quello il periodo, esatto, quindi le aspirazioni legittime, additata davanti a tutti perché lei voleva fare la scrittrice. Però ecco, c'è anche questa figura della madre, no? Che all'inizio dice: ma sono venuta a trovarti. La madre stava vivendo il lutto, io vedova che non mi dovrei muovere da casa, mi sposto per andare a trovare la figlia. Cioè, immaginiamo quel contesto, no?
8: Sì. Ma infatti allora, la figura della madre è centrale anche perché nell'immaginario di Peter, ma anche nell'immaginario del libro, perché il film è tratto dal libro di Marcello Foïs, che porta questo titolo, Quasi Grazia, la madre rappresenta le radici, quindi la terra e quindi anche la Sardegna, quindi proprio questo distacco dalle sue appunto origini, tanto che anche io ho voluto fare un lavoro in lingua pur non essendo sarda.
6: Bravissima, ma poi insomma vabbè, interpretare anche quell'epoca, anche esatto, il dialetto, diciamo, no?
8: Ho studiato proprio nello specifico, perché poi come tutti i dialetti basta che ti sposti di qualche chilometro.
6: Come no? È stato difficile. Irene?
8: Devo dire no, difficile no, a me queste sfide piacciono particolarmente perché mi attivano in quanto attrice, comunque devi ingaggiare il corpo, l'orecchio, no, è molto bello, no? Sono le cose che mi piacciono del mio lavoro, proprio andare altrove, no?
6: Certo,
8: per me è proprio stata un'altra lingua.
6: E la donna è donna se non pensa. Questo era il pensiero, no? Comune. Stiamo parlando veramente di una letterata di caratura internazionale, ma proprio l'importanza in quel periodo di lottare, anche di vincere contro tanti preconcetti e ostruzionismi dovuti proprio al fatto che lei voleva essere una donna moderna. Ecco, condivideva col marito, fortuna anche aver trovato, no, un marito come il suo, no? Che l'ha appoggiata comunque nelle sue ambizioni, e quindi ecco, questa riscoperta è meravigliosa, veramente. Complimenti a tutti.
8: grazie mille anche per questo spazio, perché appunto è importante. Adesso poi c'è questa ripresa nelle sale, no? Cioè, il cinema ha bisogno del pubblico, certi film vanno visti al cinema. Io l'ho detto sempre, ma a maggior ragione adesso che ci siamo noi con questa grande storia che va riscoperta, e quindi merita il grande schermo, quindi spero che lo vedano al cinema.
6: Assolutamente al cinema, Quasi Grazia, un ritratto intimo e inedito della donna e dell'autrice, quindi sarà bellissimo ripercorrere insieme a tutti voi protagoniste incredibili. Poi ricordo anche Roberto De Francesco nel ruolo di Palmiro Madesani, il marito, no? Che appunto ricorda, insomma, una figura di sostegno fondamentale. Monica De Muru, la madre, che non capisco un tubo quando parla, ma bravissima anche lei, che lei è proprio bello il dialetto, quello bello stretto, porca miseria,
8: antichissimo, ancora più antico, proprio per raccontare appunto la
6: Sardegna. Bellissimo. Complimenti. Quasi grazia. Grazie a Irene di essere stata qui con noi. Irene Maiorino.
8: Grazie a voi.
6: Ciao, bocca al lupo.

0: Alex Warren con Fever Dreams. Allora abbiamo qualche aggiornamento, intanto vado subito sulla 24, siamo nel tratto urbano dell'autostrada a Roma tra via Togliatti e via Fiorentini all'altezza del chilometro 3 e 600, in direzione della tangenziale est c'è un veicolo fermo che a detta di un nostro ascoltatore che si firma Brit è in posizione pericolosa perché in quel tratto manca la corsia di emergenza, quindi fate attenzione. Andiamo in A14 per ribadire i rallentamenti per lavori tra Grotta Mare e Pedaso in direzione di Ancona, code a tratti ancora sulla 1 nel tratto appenninico tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna, sulla 4 Brescia-Padova code ancora segnalate tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia, sulla 22 Brennero-Modena code per traffico tra Bressanone zona industriale e Bressanone in direzione dell'Austria. Torno sulla 4 la Venezia-Trieste, code a tratti per traffico tra Latisana e Sastino di Livenza in direzione di Venezia.
1: Sabina Style, Sabina Style.
2: Minchia signor tenente, scritto e diretto da Antonio Grosso dal 21 al 24 maggio, Sala Umberto di Roma. Antonio, benvenuto.
3: Benvenuti a voi tutti e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, ricordo anche i tuoi colleghi in ordine, diciamo, alfabetico: Adriano Aiello, Gaspare Di Stefano, Francesco Nannarelli, Delia Oddo, Antonello Pasquale, Giuseppe Renzo, Paolo Roberto Ricci, Franco Scacitelli, Mariano Vigiano, Martina Zuccarello e con Natale Russo. È giusto ricordare tutti perché tutti concorrono al successo di un lavoro. Ecco, grande successo, questo è uno spettacolo che veramente torna in scena a grande richiesta dopo 20 anni, ho letto, giusto?
3: Lo spettacolo ha circa 20 anni, certo non c'ha 20 anni di repliche perché poi negli anni abbiamo fatto,
2: però ne avete fatte tante, insomma 620 repliche
3: tante, sì, 620 repliche abbiamo fatto, sì.
2: E raccontaci un po' cosa accade, perché lo hai scritto e lo dirigi.
3: Allora questo è uno spettacolo che poi io oramai nelle interviste sono solo abituato a dire sempre fondamentalmente le stesse cose.
2: Dobbiamo raccontare lo spettacolo. Ti vuoi inventare qualcos'altro?
3: No, anche per come è nato. Anche per come è nato. Quindi c'è uno spettacolo che nasce veramente tanti anni fa nella mia mente. Era il 1994. E erano appena avvenute da poco le stragi di Falcone e Borsellino e delle mafie in generale, pure del 93, e ero con papà a guardare il Festival di Sanremo, rimasero alla fine Giorgia e Faletti con la canzone Signor Tenente.
2: Come no, certo.
3: E io e mio padre disse: se Faletti vince l'Italia cambia. Questa frase è stata una frase un po', pure anche forse raccontarla sembra un po' retorica, però alla fine Faletti non vinse, l'Italia è cambiata, ma non è cambiata come si sia aspettato.
2: Come avremmo
3: e quindi alla fine mi è rimasto impresso per tanto tempo questa frase di mio padre, che è un ex maresciallo dei carabinieri, ormai in pensione. E poi ho scritto quando ero ragazzino, veramente ragazzino, questo testo che negli anni si è modificato, si è maturato, comunque è diventato più maturo anche perché la crescita di ognuno di noi porta sempre nuove esperienze, nuove idee. A livello pure di drammaturgia io sono cresciuto,
2: avevo
3: poco più di 20 anni, oggi ne ho più di 40, quindi questo ci ha portato poi a fare uno spettacolo che è durato nel tempo.
2: Allora raccontiamo che cosa accade in scena, perché i nostri amici sono sempre curiosi di sapere andremo a vedere.
3: Parla di un gruppo di carabinieri nel 1992 in un piccolo
2: che sono più simili a una famiglia, no? Che a una squadra militare, proprio perché vivono in un contesto semplice, tranquillo.
3: Diciamo che ciò che si respira è anche ispirato molto al film Mediterraneo di Salvatore.
2: Sì.
3: Non tanti lo ricordano, ecco, proprio quello stare in un posto fra virgolette isolato dove intorno succede, in quel caso succedeva la seconda guerra mondiale, ma in quest'altro caso succedono le stragi mafie, e lì è come se fosse una Svizzera, qualcosa che non viene toccato, e questi carabinieri passano le loro giornate tra la quotidianità, una quotidianità che in quel contesto sembra qualcosa di straordinario, come fare il permesso di caccia a balestrieri, uno del paese, oppure una persona del paese che viene a fare 8.500 denunce perché lui è ossessionato a queste denunce, perché pensa che qualcuno gli rubi le cose, ma invece in realtà è lui che le dimentica. E poi sembra che all'improvviso venga in quel paese, si nasconda un noto latitante di Cosa Nostra, da fonti che non si sa da chi arrivano, e l'arma dei carabinieri, il comando generale, manda lì un tenente. Un tenente che però è avanti con gli anni, perché nella sua età giovanile ha fatto una cavolata, una grossa cavolata, e l'arma dei carabinieri l'ha punito lasciandolo tenente a vita. E quindi da qui si destabilizza un po' la quotidianità. I carabinieri non sono più come un tempo, come prima che arrivasse questo tenente, perché era una persona molto ligia e molto diciamo severa. E poi da lì si arriva a un finale inaspettato
2: che non chiaramente non raccontiamo, però è anche un modo, diciamo, diverso, no? Di in qualche modo, sì, di affrontare questo.
3: Si racconta l'argomento mafioso, la mafia in sé per sé, oppure diciamo gli avvenimenti mafiosi, in una maniera completamente originale. Adesso forse non lo è più, ma quando abbiamo iniziato era completamente originale. Poi dopo tanti anni Fiff è arrivato con La mafia uccide solo d'estate, certo, e tante altre persone hanno utilizzato questo linguaggio ironico per parlare di cose importanti, cose che non mi sono inventato io, attenzione, una cosa che comunque hanno inventato i nostri padri della commedia all'italiana.
2: E insomma, uno spettacolo che esplora tantissimi ambiti: l'amore, l'amicizia, l'onestà, e quindi uno spettacolo sicuramente da andare a vedere, da applaudire. Grazie ad Antonio Grosso di averlo raccontato. 21-24 maggio, Sala Umberto di Roma, Minchia signor tenente.
3: Minchia,
2: grazie.
3: Ti tengo a sottolineare che le repliche il giovedì, il venerdì e sabato sono alle 20:30, un orario insolito, e la domenica alle ore 16.
2: È meglio così, si fa prima per tornare a casa.
3: Sì. Grazie, grazie a voi.
2: Grazie, ciao.

0: è una coincidenza questa, me l'avete... che succede? No, vabbè, sì. Il grande Roberto Vecchioni, Samarcanda, che parla di cavallo in qualche modo,
1: c'è qualche cosina a che fare,
0: esatto,
1: con
0: perché la domanda del quiz cinematografico era: cosa rende ancora più macabra la celebre scena del ritrovamento della testa di cavallo nel letto? Ha risposto subito giusto Edo, effettivamente proprio il cavallo, perché dovete sapere che Francis Ford Coppola, insoddisfatto dell'aspetto delle versioni finte, fece arrivare sul set la testa di un cavallo vero, niente da un macello, cioè, sento solo male al pensiero, che produceva cibo per cani. La reazione di puro terrore dell'attore è veramente autentica, perché lui non sapeva, no, cosa avrebbe trovato sotto le coperte, quindi immagina, no, sollevi le coperte, una testa, oddio che orrore. Va bene ragazzi, ancora musica e poi tra un po' il collegamento con Autostrade per l'Italia. Ci state chiedendo delle informazioni, arriviamo tra pochissimo da voi.

0: I Believe in Love Again, Lenny Kravitz, Peggy Goo, e rivediamo qual è la situazione. Intanto vi ricordo sulla 1, rallentamenti per traffico tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, ancora code di 2 km sulla 22 per traffico tra lo svincolo di Bressanone, zona industriale Bressanone in direzione del Brennero. Ricordo anche la tangenziale est di Roma che è interessata da rallentamenti per un mezzo che ha preso fuoco tra l'uscita di San Lorenzo largo Settimio Passamonte e l'incrocio con la 24 in direzione dell'autostrada A24. Sulla 1 code a tratti tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello in direzione di Bologna e rallentamenti per lavori sulla 14 tra Grottammare e Pedaso direzione Ancona. Bene, vediamo allora qual è la situazione dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione si presenta scorrevole sulla rete con alcune eccezioni che riguardano particolarmente il tratto toscano della A1 Milano-Napoli. Infatti tra Incisa e Firenze Sud in direzione di Firenze ci sono 4 km di coda causati da un'autovettura in panne che da poco però è stata rimossa. Adesso si transita nuovamente su tutte le corsie disponibili. Proseguendo in direzione di Bologna registriamo code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima. Il tempo di percorrenza è di 40 minuti. Più avanti sulla 1 panoramica tra il bivio con la 1 direttissima e Rioveggio, dove occorrono 35 minuti, mentre sulla stessa 1 direttissima 2 km di coda li troviamo tra il bivio con la panoramica e Firenzuola, sempre in direzione di Bologna, in questo caso per lavori di ripristino necessari a seguito di un incidente. Andiamo anche sulla 4 Milano-Brescia per segnalare traffico intenso e code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: E dedichiamoci adesso al sociale. Dal 18 al 24 maggio AMREF lancia la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. La fame non è un gioco. Campagna è sostenuta da Rai per la sostenibilità, con noi abbiamo

0: siete in questo momento nella possibilità di poterlo fare, chiaramente non alla guida, basta un sms per donare 2 euro, un sms solidale, oppure chiamare da rete fissa sempre al numero 45587. E allora, dottoressa Anselmi, io vorrei capire un po' con lei intanto che cosa sta accadendo, perché nel vostro comunicato parlate di sconvolgimento che dal 2025 sta riscrivendo le regole dell'aiuto. Cosa significa?
1: Significa che oggi siamo davanti ad una crisi alimentare senza precedenti e noi siamo l'organizzazione sanitaria africana più longeva del continente, siamo lì da 70 anni e curiamo, sì, siamo l'Africa che cura l'Africa da, appunto, da 70 anni, quindi sappiamo bene quale problema esiste e in che diciamo dimensioni, qual è l'intensità oggi di questo problema. Cosa è successo negli ultimi 2 anni? Da un lato il collasso dei finanziamenti pubblici.
0: C'è stato proprio un disinvestimento globale.
1: Esatto, gli aiuti umanitari in primis, quelli governativi americani nel 2025 sono improvvisamente venuti meno e questo ovviamente ha creato un problema nella salute, in tutti quei programmi di cooperazione al sviluppo di salute e quindi anche di sicurezza alimentare. Inutile dire che c'è un tema ovviamente legato anche alla crisi climatica che il continente africano purtroppo subisce, anche non contribuendo, perché è il continente che contribuisce meno alla crisi climatica, ma che subisce i maggiori danni con fenomeni appunto drammatici, alluvioni, siccità che ovviamente incidono sull'approvvigionamento del cibo, e infine l'instabilità globale e i conflitti che creano problematiche a livello di inflazione, di rincaro dei prezzi dei beni alimentari e di tutto quello che è la logistica, quindi costi carburante che conosciamo bene anche noi, hanno un impatto devastante in sistemi che sono ovviamente molto più fragili. Solo per darvi un numero, sì, in questo momento soffrono di malnutrizione acuta in Africa occidentale e centrale 17 milioni di bambini sotto i 5 anni. Io credo che di fronte a certe cifre non possiamo rimanere indifferenti.
0: Certo, no, ma poi ricordiamo anche che tagliare in questo modo i fondi umanitari significa mettere a rischio la prevenzione e la salute globale, no? Perché poi queste crisi sanitarie non è che si fermano ai confini, cioè quello che oggi non viene curato, che non viene monitorato, prima o poi rischia di riguardare tutti. Quindi è chiaramente una questione che riguarda tutti, non riguarda solo quei luoghi, no? Dove si vive questa emergenza, che chiaramente riguarda tantissimi ambiti. Sente, con i vostri progetti, perché lei ha ricordato bene, sono 70 anni, quindi avete visto un po' l'evoluzione, no? Anche i cambiamenti, anche i risultati che si sono ottenuti grazie anche a campagne come queste. Ecco, quali sono i vostri obiettivi oggi? Quali risposte, insomma, concrete cercate di dare anche grazie a questa campagna? Ricordo sempre il numero solidale 45587.
1: Sì, quello che ha descritto è una situazione drammatica e è urgente intervenire, ma non è una situazione irreversibile, anzi noi, certo, lo facciamo da 70 anni e continuiamo a farlo perché abbiamo un impatto concreto. Quindi oggi con attivandosi e appunto chiamando quando possibile, non alla guida, il numero 45587, si può contribuire alla nostra campagna. Noi abbiamo un impegno molto chiaro, l'obiettivo di questa campagna è raggiungere oltre 180.000 persone in Etiopia e in Kenya attraverso le nostre cliniche mobili, dove attraverso le quali portiamo cure a migliaia di famiglie che sono soprattutto, si reggono su un'economia agricola e pastorale, proteggendo proprio e garantendo fonti di nutrimento a loro e ai loro bambini, oltre a fare screening nutrizionali e di vaccinazione. E ovviamente la prevenzione, come sottolineava lei Sabina, è, sì, vitale e fondamentale per la salute globale. In più, in Burkina Faso contribuiremo a creare e a ampliare un servizio di mense scolastiche per 3.500 bambini, che copre due obiettivi: dare un pasto a 3.500 bambini, ma anche far sì che vadano a scuola.
0: Certo, contrastare l'abbandono scolastico.
1: Esatto, esattamente. E questo lo possiamo fare con la campagna La fame non è un gioco,

0: contribuendo con un semplice SMS.
1: E allora ricordiamo ancora il numero solidale 45587. Grazie per tutto quello che ha sempre fatto e sta continuando a portare avanti tra mille difficoltà AMREF, e grazie anche alla sua testimonianza, Anna Laura Anselmi. Grazie
0: a voi e buon lavoro a coloro che ci aiuteranno. Grazie ancora.
1: Cari amici, ci ritroviamo domani con Sabina Style. Buon proseguimento di giornata. Ale,
2: ciao,
1: tutta
2: ciao,
1: musicale.
2: Sabina. Bene, vai. Ciao. Yeah, yeah, yeah.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: GR1.
1: Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub morti, sono di Federico Gualtieri e Monica Montefalconi e domani riprendono le operazioni. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. L'auto sulla folla a Modena, per gli inquirenti né terrorismo né odio razziale nel gesto di Salim El Kudri, chiesta la convalida dell'arresto. Flottiglia, dopo il blitz israeliano, una decina di barche procede alla navigazione verso Gaza, in corso trattative con i governi europei per i 300 attivisti fermati. Dossier energia, maggioranza, usare la clausola di salvaguardia, sì alla proroga del taglio delle accise. Opposizioni, mozione unitaria per tassare gli extra profitti e stop al 5% per le armi. Casa, bene fondamentale, con noi sfratti in tempi rapidi, così Giorgia Meloni all'Assemblea di Confedilizia, che plaude al piano del governo e chiede più flessibilità sulle tasse. Rai in prima linea contro disinformazione e fake news, l'AD Giampaolo Rossi, cerchiamo la verità nell'innovazione tecnologica tra opportunità e inquietudini. Cannes, Almodóvar corre per la Palma d'Oro con Amarga Navidad, per la sezione Cinema sulla spiaggia Terra e Libertà di Ken Loach, in concorso il dissidente russo con Minotaur. Ciclismo, torna al Giro d'Italia dopo il giorno di riposo, fra poco al via la decima tappa, la crono Viareggio Massa e la grande occasione di Filippo Ganna.
2: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: Sono Giobbe Covatta e questa è Teranga, il suono dello sviluppo. Qui in Senegal Teranga significa accoglienza. Questo è un podcast originale di Rai Radio ed è un viaggio nell'Africa dello sviluppo sostenibile in collaborazione con Amref e ASPIS. Voi direte, e da dove lo sentiamo? Dal 19 maggio è disponibile su Rai Play Sound. Allora, proviamo a cambiare? Noi il canale, proviamo a cambiare le cose? Bene, allora se vogliamo provarci, ascoltate.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: È un classico che ci riporta indietro di tanto tanto tempo, ma sempre una canzone attuale che fa piacere riascoltare. Ancora buon pomeriggio, destinazione pomeriggio, sono le 13:09, sempre Alessandro De Gerardis con voi, sarò con voi fino alle 15, a partire dalle 14 anche con Chiara Giallonardo e io, Chiara e il Green. Intanto saluto Stefano Veglia alla parte tecnica, ciao Stefano, e vediamo alcune situazioni. Andiamo sulla tangenziale nord di Milano, ci sono code a tratti tra la provinciale 131 Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla 10 rallentamenti tra Spotorno e l'allacciamento con la 6 in direzione di Genova. Statale 9 via Emilia, rallentamenti per un incidente in prossimità di Parma Ovest in direzione di Milano. Poi sulla grande raccordo anulare di Roma, rallentamenti in prossimità dello svincolo con l'Aurelia in direzione dell'Aurelia, siamo al chilometro 68 e 200. E poi a 24 tratto urbano a Roma, veicolo fermo, attenzione tra via Togliatti e via Fiorentini, chilometro 3 e 600 in direzione della tangenziale est. In A14 rallentamenti per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona. Sulla 1 code a tratti tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. E ancora sulla 1 rallentamenti tra Valdarno e Firenze in direzione di Firenze. Al nord sulla 22 Brennero-Modena 2 km per traffico tra Bressanone zona industriale e Bressanone in direzione dell'Austria.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Another con Talk to You. Abbiamo novità dalla statale 9 via Emilia, rallentamenti per lavori tra Piacenza e Lodi in direzione di Milano. Poi abbiamo anche rallentamenti per un incidente tra il casello di Parma Ovest e il bivio con la 15 Parma La Spezia in direzione di Milano. Torno nella zona di Roma sul grande raccordo anulare, rallentamenti in direzione dell'Aurelia, siamo al chilometro 68 e 200 proprio in prossimità dello svincolo con l'Aurelia. Tratto urbano della 24 a Roma, veicolo fermo tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est. Ribadisco sulla 4 le code tra Latisana e Sastino di Livenza in direzione di Venezia, poi raccordo Sicignano Potenza e rapido salto al sud, quindi rallentamenti per lavori tra Picerno e Vietri in direzione del raccordo di Sicignano. Celeste Nostalgia, Riccardo Cocciante.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Rai Su Radio.

Taylor Swift con la sua novità Opalite. Vediamo se ci sono novità anche sì, per chi è in viaggio ce ne sono. In A10 rallentamenti tra Spotorno e allacciamento a 6 in direzione di Genova, tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la provinciale 131 Nova Milanese Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Proseguono le code a tratti per traffico tra allacciamento a 28 e San Stino di Livenza in direzione di Venezia, siamo sulla 4 Venezia Trieste. Sulla 7 Milano Genova code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, in A10 code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione del capoluogo Ligure. Sulla 26 Genova Gravellona Toce abbiamo code per un mezzo fermo tra allacciamento A10 e Masone, quindi siamo tra Genova e Masone in direzione di Gravellona Toce. Parliamo di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale per tutti. Da ieri operativo il programma che fa di Malta il primo paese al mondo ad aver lanciato un progetto nazionale di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale. Il progetto, intitolato appunto All for Everyone, si propone l'obiettivo di fornire a tutti i cittadini e stranieri residenti a Malta corsi online per arrivare ad una comprensione completa dell'intelligenza artificiale, e fa parte della campagna del governo maltese per la digitalizzazione e l'adozione di tecnologie come l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la realtà virtuale, la blockchain e la robotica a Malta. L'iniziativa, lanciata in collaborazione internazionale con OpenAI e Microsoft, consentirà a chi completa il corso base, della durata di circa 2 ore, di ricevere un abbonamento gratuito di un anno a ChatGPT Plus o a Microsoft 365 Personal Copilot. Sviluppati dall'Authority maltese per l'innovazione digitale in collaborazione con l'Università di Malta, i corsi online per imparare ad usare l'intelligenza artificiale sono suddivisi in diversi livelli, da quello base fino a quello professionale. Ebbene, si va avanti con l'intelligenza artificiale, sempre più utilizzata in tantissimi campi, non ultimo quello della medicina, in cui dà veramente delle risposte in tempo reale e può veramente servire per salvare vite. Naturalmente, come tutte le cose, vanno usate con cautela, con soprattutto con cervello a posto, perché poi tutto può diventare un'arma, ne sappiamo qualcosa in tanti altri campi. Allora, torniamo alla musica. Coez, ci vuole una laurea. Le mani

People have the power, la voce quella di Patti Smith. Sono le 13:36, destinazione pomeriggio, ancora buon ascolto su Rai Iso Radio. Parliamo di animali, o meglio di cibo per animali. Pensate che il mercato complessivo pet food e pet care in Italia registra un valore di 5 miliardi e 300 milioni di euro, questo nel 2025, in crescita del 2,5% rispetto al 2024. Emerge dalla 19ª edizione del rapporto Assalco Zoomark, che si presenta quest'anno con una importante novità. Grazie a una lettura omnicanale che amplia la copertura delle catene specializzate del canale online, realizzata da Assalco, associazione di settore, offre dunque quest'anno la fotografia più accurata e aggiornata disponibile del mercato italiano e delle sue principali dinamiche, insieme a una lettura del ruolo sempre più rilevante dei pet nelle famiglie e nella società. Nel 2025 il comparto alimenti per cani e gatti, principale segmento del mercato, è pari a 4,2 miliardi di euro e rappresenta il 79% delle vendite complessive, mentre il pet care, inteso come accessori, igiene, salute, lettiere e alimenti per piccoli animali, vale 1,1 miliardo di euro, pari al restante 21%. In particolare i prodotti per l'alimentazione di cani e gatti crescono del 2,7% a valore ed evidenziano volumi che raggiungono 811.000 tonnellate, confermando la solidità del comparto. Il trend di medio periodo resta favorevole: tra il 2022 e il 2025 il mercato registra un tasso medio di crescita a valore del 6,9%, e sul fronte dei canali distributivi prosegue il rafforzamento delle catene specializzate dell'e-commerce. Le vendite online raggiungono l'11,5% del mercato a valore, sviluppando 483 milioni di euro di fatturato, mentre le catene specializzate insieme ai pet shop arrivano al 23,3%. Insomma, sono numeri molto importanti, anche che dimostrano il crescente amore da parte degli umani verso i propri amici pelosetti a quattro zampe, soprattutto appunto cani e gatti. Torniamo per un attimo in autostrada. Strade in A4 Venezia Trieste, code a tratti tra l'allacciamento A28 Porto Gruaro Pordenone e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla 7 code per lavori tra Busale e Isola del Cantone direzione Milano. In A10 code a tratti per un chilometro tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova. Incolonnamenti anche sulla 26 Genova Gravellona Toce per un mezzo fermo tra Genova e Masone direzione Gravellona. Arrivano Niall Horan e Miles Smith con Drive Safe.

niente addosso, era Jovanotti. Ancora situazione stazionaria sulla 10, dove si segnalano rallentamenti e code a tratti tra Spotorno e l'allacciamento con la 6 Torino Savona in direzione di Genova. Sulla 7 Milano-Genova, code tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, sempre in zona Genova. Sulla 10 code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione del capoluogo Ligure. A 26 Genova Gravellona Toce, per un mezzo fermo ci sono incolonnamenti tra Genova e Masone in direzione di Gravellona Toce. Rivediamo anche la situazione relativa alla tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la provinciale 131 Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti tra la A28 Porto Gruaro Pordenone e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Vi ricordo alle 14 l'appuntamento con il GR1, poi nel corso della prossima ora saremo insieme a Chiara Giallonardo con Io, Chiara e il Green. Adesso arriva Irama con Cabana.

Houdini, Dua Lipa, siamo ormai vicinissimi all'appuntamento con l'informazione del GR1 delle 14, non ci sono novità per chi è in viaggio, vi ricordo solo la tangenziale nord di Milano che vede ancora code a tratti tra la provinciale 131 Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est, e poi abbiamo questi lavori che interessano la 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone, direzione Milano. Temper City Self-Aware.

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29-31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, la Procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte dei 5 italiani alle Maldive avvenuta durante un'immersione. Le autopsie saranno disposte al rientro delle salme. Stamattina sono stati recuperati i corpi di Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. La Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim Al-Khudri, ma non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale e nemmeno la premeditazione per il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto nella cittadina emiliana. Negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran. Trump ha sospeso l'offensiva programmata su richiesta degli alleati del Golfo per favorire i negoziati mediati dal Pakistan. Il Qatar ha dichiarato che le trattative necessitano di tempo per raggiungere un accordo. Lo scoglio principale resta il nucleare. La Global Sumud flottiglia, dopo il blitz israeliano, una decina di barche procede la navigazione verso Gaza. In corso trattative con i governi europei per i 300 attivisti fermati. Ancora non è chiaro se i 12 italiani verranno portati nel porto israeliano di Ashdod. Lo scorso anno le retribuzioni in Italia sono cresciute in media del 3% come nel 2024. Il settore privato ha segnato un rialzo un po' più alto, mentre quello pubblico si è attestato al 2,7%. Nel complesso, nella PA, negli ultimi 10 anni, le retribuzioni contrattuali sono cresciute del 15%, ma nonostante gli incrementi degli ultimi anni non hanno ancora superato quanto perso dopo la pandemia, emerge dal rapporto sulle retribuzioni pubblicato dall'ARAN. Ci fermiamo qui, la linea torna un giorno da pecora.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: John Lennon, le 14:06 in questo istante, siamo all'interno di Destinazione Pomeriggio e all'interno di Destinazione Pomeriggio sta per arrivare Chiara Giallonardo con io Chiara il Green. Facciamo un breve riepilogo, intanto saluto Gennaro Strazzullo che ha dato il cambio a Stefano Velli alla parte tecnica. In A10 rallentamenti tra Spoturno e allacciamento A6 in direzione Genova, poi sulla A7 Milano-Genova code tra Busalla, Isola del Cantone in direzione di Milano, in A10 code a tratti tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione del capoluogo Ligure, e sempre in zona Genova sulla 26 tra Genova e Masone direzione Gravellona abbiamo code a causa di un mezzo fermo in avaria. Poi tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la provinciale 131 Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. Sulla 4 Venezia Trieste, code a tratti per traffico tra allacciamento A28 Porto Gruaro Pordenone e lo svincolo di San Stino di Livenza direzione Venezia. Siamo pronti per Io, Chiara e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io, Chiara e il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Ma bentrovati cari amici di Raizo Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. Ciao Alessandro,
0: ciao Chiara,
2: era
0: ciao.
2: Un po' che non ci
0: è
2: si
0: vero,
2: vedeva e ci rivediamo oggi per celebrare la giornata mondiale delle api.
0: E vai.
2: Ecco, e vai.
0: Ronziamo oggi,
2: a destra e a sinistra, sì. Buttiniamo anche sì. Se ti va, così impolliniamo, guarda.
0: Bene.
2: Evviva la biodiversità, evviva, abbiamo bisogno insomma di notizie positive, di celebrazioni positive, perché guardandoci intorno, francamente la situazione è un po' complicata.
0: E poi il miele addolcisce tutto.
2: Esattamente, oltre al fatto che fa un gran bene. No, perché insomma volevo addolcire la pillola, francamente, sì. Con questa celebrazione, certo. Perché invece che andiamo a riguardare quello stretto. Con lo stretto di Hormuz che è ancora chiuso, che tanto fa discutere, adesso si parla nuovamente di possibilità di accordi, insomma il presidente Trump ha detto vabbè ok, fermo l'attacco, forse abbiamo un accordo, ma sapete insomma che qua ogni pochissime ore le cose cambiano. Ma il punto qual è? Che è uscito un recente rapporto di Bloomberg secondo il quale entro giugno noi dovremo arrivare alla condizione di stress operativo, praticamente il limite in cui i depositi e gli oleodotti cominciano a trovarsi in difficoltà. Sempre secondo Bloomberg, se non cambia niente, a settembre si arriva al limite operativo. Che cosa significa? Che gli oleodotti smettono di funzionare, le raffinerie si fermano e questo chiaramente per il petrolio, senza il quale bene o male sapete che non funziona più niente.
0: Certo.
2: Ecco, quindi capite bene qual è la situazione. Noi tra poco ci colleghiamo con Edoardo Vigna, direttore di Pianeta 2030 del Corriere della Sera, col quale mensilmente ci sentiamo per fare il punto, sentiamo un po' che cosa ci dice il direttore. Intanto addolciamo ancora un po'
0: ma
2: questa
0: sì,
2: pillola che
0: sì.
2: Insomma è bella amara. Madame.

0: Radio Chiara il Green.
1: Anche in questo mese di maggio abbiamo il piacere di fare il punto su quanto sta accadendo attorno a noi con il direttore di Pianeta 2030, l'inserto dedicato all'ambiente del Corriere della Sera, Edoardo Vigna. Buon pomeriggio.
2: Buongiorno a te, a tutte e a tutti.
1: Senti direttore, prima di entrare nel vivo, diciamo, della nostra chiacchierata, cioè ti ringrazio particolarmente in questo mese, insomma, per aver trovato il tempo di collegarti con noi, perché cioè so che hai assunto un nuovo incarico, quindi insomma in bocca al lupo anche per questo nuovo impegno su 7, che insomma è un altro...
2: Sì, sono ho cominciato proprio ieri a fare, in realtà già la settimana scorsa, a fare il vice direttore di 7 con Venanzia Postiglione direttore, e naturalmente conservo la responsabilità di Pianeta 2030, perché
1: ci mancherebbe altro, direttore, non ci fare scherzi, lo sai che ci teniamo da pazzi. Allora in bocca al lupo per questo nuovo incarico, e veniamo a noi, perché in apertura insomma così ero tornata così su quella amara faccenda dello stretto di Hormuz, e anche su questo rapporto di Bloomberg secondo il quale insomma se le cose non si sbloccano a settembre arriviamo al limite operativo, cioè si ferma tutto, direttore, ma che sta succedendo?
2: Questo lo ce ne stiamo accorgendo tutti i giorni, tutti quanti in realtà, perché purtroppo adesso noi naturalmente speriamo che in qualsiasi momento arrivi qualche buona notizia dalle trattative tra Stati Uniti e Iran, però questo blocco di Hormuz ha dimostrato la fragilità intanto delle economie mondiali, in modo particolare su due aspetti: una è quella delle energie e un'altra è quella dei fertilizzanti, ma quella delle energie è quella che noi paghiamo tutti i giorni, letteralmente paghiamo, perché aver bloccato i commerci degli idrocarburi ci ha dimostrato che non bisogna aspettare mesi e mesi per vedere gli effetti di una crisi di questo tipo, ci ha dimostrato che è una cosa immediata, perché questo tipo di energie seguono rotte precise che possono essere aggirate soltanto con progetti di lungo termine, e quindi siamo costretti a dover pagare molto di più il petrolio e il gas dove riusciamo a prenderlo. E questo è un problema enorme, al di là dell'aspetto climatico, delle emissioni eccetera, ci ha fatto accorgere che immediatamente i prezzi, sia i prezzi della benzina e del gas, vanno alle stelle, le bollette, le auto, il pieno delle auto, insomma non c'è bisogno, ce ne stiamo accorgendo veramente tutti quanti. E quindi abbiamo cominciato un po' a pensare che forse, ma non poco, che forse sia per le aziende, sia per le famiglie, la scelta delle rinnovabili sia una scelta molto più giusta, molto più
1: la più saggia, quantomeno quella che ci mette, diciamo, più al sicuro da queste situazioni così, così complicate. Tra l'altro, diciamo che questa consapevolezza che pensavamo di aver, diciamo, già così messo in cascina ai tempi, diciamo, della Russia-Ucraina, così è, e che evidentemente, insomma, così abbiamo avuto bisogno di un altro scossone per immagazzinare, ci porta, direttore, a un altro momento, insomma, abbastanza importante, che un'immagine, no, che c'è un po' rimasta, questo incontro tra Xi e il presidente Trump che è avvenuto in Cina. E lì, francamente, sembrava un po', no, di vedere incontrare le fossili e le rinnovabili. Sembra strano da dire così, ma...
2: È proprio così, infatti, è proprio così, perché noi proprio ci troviamo di fronte a questa alternativa. Da una parte abbiamo Trump, che ovviamente spinge da sempre, dice che la crisi climatica è una truffa, che le rinnovabili sono una grande truffa, e quindi perché produce, l'America è il primo paese produttore di petrolio, è il secondo, se non sbaglio, di gas, e quindi naturalmente ha tutto l'interesse personale, oltre che come paese, di spingere in quella direzione. E invece già da alcuni anni la Cina, che comunque rimane un grande emettitore di CO2, perché usa ancora il carbone, usa naturalmente anche il petrolio che non riesce più a comprare dall'Iran perché non passa da Hormuz, però da molto tempo ha fatto una scelta drastica verso appunto la modernità delle fonti rinnovabili, dell'economia green, delle auto a batteria e le auto elettriche a batteria. È proprio così, quell'incontro in realtà, che poi non ha portato a grandi risultati a quanto pare anche sul piano geopolitico, in realtà ci ha messo proprio di fronte plasticamente a quelle che sono le nostre scelte, in che direzione andare, in quali tipi di economie possiamo credere di più. E forse in questa crisi ci sta indicando un po' la strada e la direzione.
1: Eh già, è così. E comunque se lì, diciamo, c'era un bivio, invece diciamo che la strada è abbastanza unica quando si parla di futuro e di innovazione, nel senso che tutti noi stiamo facendo un po', diciamo, i conti, stiamo anche un po' prendendo confidenza, cercando di capire come potremo utilizzare l'intelligenza artificiale. Però so che anche, insomma, da questo punto di vista, diciamo, voi anche nel prossimo numero, qui spoilerò un pochettino perché quello che mi hai raccontato, se posso, certo, vi siete dedicati proprio a questo.
2: Sì, è proprio così. Il numero, il prossimo numero di Pianeta 2030 esce il 21 di maggio, giovedì, all'interno del Corriere della Sera, ed è ha proprio la copertina dedicata ai data center dell'intelligenza artificiale. Non sappiamo, queste grandissime memorie che vengono create, che venivano già create per i motori di ricerca, ma che adesso per l'intelligenza artificiale hanno bisogno di dimensioni particolarmente grandi, e soprattutto hanno bisogno di energia per funzionare e di freddo e di acqua per funzionare. E questa cosa ci creerà sempre di più di problemi, perché questi data center si stanno moltiplicando a una velocità spaventosa. Hanno fatto calcoli per cui, se dovesse in futuro, quelli che prevedono di aprire potrebbero consumare tutta l'energia di cui c'è bisogno nel mondo, e quindi bisogna trovare una soluzione sia per l'utilizzo di fonti rinnovabili, per esempio, per farle funzionare, e anche di acqua per il raffreddamento, perché questi motori scaldano molto. E noi abbiamo
1: Direttore, scusa la domanda un po' provocatoria, ma non è che ci troveremo, diciamo, di fronte a un paradossale conflitto per le risorse tra uomini e macchine, cioè un po' la Blade Runner qua?
2: È molto all'orizzonte da questo punto di vista. Pensa che c'è una cittadina in Florida dove il sindaco aveva attirato dei data center, e però a un certo punto si è trovato a dover decidere se dare l'acqua al data center o ai cittadini, e lui in realtà stava scegliendo i primi, naturalmente con una grande preoccupazione dei secondi, che tutto al momento ancora continuano ad avere i propri diritti all'acqua. Insomma, stiamo parlando di una delle cose più importanti. La tecnologia di cui raccontiamo nel giornale, per esempio, è il fatto che i grandi miliardari nel mondo...
1: Qui ti lascio in sospeso, perché questa è una roba enorme, direttore. Rimani con noi, perché questa la raccontiamo tra pochissimo. Rimanete veramente lì incollati, perché ragazzi, veramente siamo nell'iperuranio. Ora però linea alla regia.
0: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Quante cose al mondo!
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Ufficio Casa Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Rai Radio.

0: Harry Styles, American Girls. Chiediamo un attimo di pazienza al nostro ospite, in attesa di rivedere alcune situazioni. Sulla 26 Genova Gravellona Toce c'è un veicolo fermo, attenzione tra Alessandria Sud e la diramazione Pretosa Bettola in direzione di Genova, quindi fate attenzione. Sulla 13 Bologna Padova 2 chilometri di coda perché è chiuso il nodo tra lo svincolo di Bologna Interporto e allacciamento A14 in direzione di Bologna. E sulla 14 più a sud code di 1 chilometro per lavori tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione di Ancona. Torniamo a Io Chiara il Green.
1: Io Chiara il Green.
2: E noi siamo ancora in diretta con Edoardo Vigna, direttore di Pianeta 2030, l'inserto dedicato all'ambiente del Corriere della Sera, e vi stiamo dando alcune anticipazioni sul numero che uscirà proprio dopodomani in edicola. E allora, direttore, parlavamo di intelligenza artificiale, di questi enormi data center che, oltre a essere molto energivori, consumano anche molta acqua, e anche alcuni paradossi già di cittadine che si sono trovate di fronte a quel bivio di dover scegliere se dare acqua ai data center o ai propri cittadini. Già questo ci sembra follia, ma prima della pausa avevi iniziato a raccontarci di una soluzione da multimilionari. Quali sarebbe?
3: Sì, in realtà sono addirittura due, perché c'è questi grandi, appunto, miliardari di cui sentiamo parlare. Uno è questo, si chiama Peter Thiel, e ha pensato che per piazzare i data center in enormi strutture profonde, quasi 100 metri, che galleggiano con una piccola cupola in superficie e che galleggiano e prendono energia dal movimento delle onde, e quindi è un'energia naturalmente rinnovabile infinita, e poi vengono raffreddate naturalmente dall'acqua dell'oceano. Ma invece Elon Musk, che conosciamo benissimo, il miliardario dei miliardari, insieme con una società di intelligenza artificiale che si chiama Anthropic, degli italiani, in italiano Dario Modei, hanno invece pensato una soluzione diversa, cioè di sparare questi data center con un satellite nello spazio, perché in questo modo a sua volta prenderebbe energia dal sole con grandi aperture alari con pannelli solari, e naturalmente sarebbe raffreddata dallo spazio, che è gelido. Quindi soluzioni veramente
2: non so perché non mi convincono tanto queste soluzioni,
3: anche perché ci vorrà molto tempo. Questo è il grande problema, e noi tutto questo tempo senza trovare altre soluzioni nel mentre non ce l'abbiamo.
2: No, ma anche perché francamente mi sembrano un po' due soluzioni che vanno a pescare, una in fondo al mare, e abbiamo detto già più di una volta che addirittura non le conosciamo nemmeno le profondità oceaniche, ma ci avventuriamo ad affidargli, insomma, questi importanti data center, e l'altra, insomma, allo spazio, dove già abbiamo lasciato abbastanza detriti, insomma abbiamo problemi di questo genere, ora vogliamo mandare anche i data center. Bah, dico io, ma sì, sicuramente staremo a vedere come andrà. Sarà interessante approfondire, insomma, nel numero in edicola, dove so che parlate di tantissime cose, di coralli, di rinnovabili, a proposito del discorso che si faceva all'inizio della chiusura dello stretto di Hormuz. E tutto questo, vorrei ricordare, anticipa un momento molto importante per voi di Pianeta 2030, perché siamo ormai alla vigilia del festival.
3: Esatto, infatti c'è il festival annuale, noi facciamo intorno, anzi a partire dalla giornata mondiale dell'ambiente, che è il 5 giugno, e il Corriere della Sera quel giorno è tutto verde, la carta, il digitale, l'online, insomma tutto verde, e parliamo tantissimo, per fortuna, come continuiamo a fare anche su Pianeta 2030, e come facciamo anche nell'inserto che anticipa questo festival, che esce il 3 di giugno, e dove però molte sono le pagine dedicate ai programmi di questo festival, che si terrà a Milano al Teatro Franco Parenti.
2: Allora, Teatro Franco Parenti, no, è chiaro, cioè vorrei ben vedere, noi vogliamo assolutamente gli spoiler di questa 2 giorni, 5-6 giugno, quindi Teatro Parenti, che cosa succederà?
3: Allora, quest'anno l'abbiamo diviso cercando di affrontare i temi dell'ambiente attraverso gli argomenti dominanti della nostra vita, e quindi abbiamo un tema di geopolitica, un tema di innovazione, naturalmente anche lei ampiamente parleremo di intelligenza artificiale, anzi dialogheremo con l'intelligenza artificiale con, davanti al pubblico, per cercare di chiedere all'intelligenza artificiale, le chiederemo se ci può aiutare o se ci può danneggiare in questa corsa, per l'appunto, con i data center di cui parlavamo prima. E poi ci sarà un grande ci sarà una serie di spettacoli, ci saranno gli youtuber che sono molto amati dai giovani come le mie figlie, che vengono a fare i loro podcast e i loro spettacoli in diretta durante il festival. E poi abbiamo anche un programma che si chiama Question and Answer, in inglese domanda e risposta, e cioè ci sono grandi scrittori e scienziati che saranno intervistati da un giornalista insieme con i lettori. I lettori si troveranno un'ora prima con il giornalista per preparare l'intervista, poi ci si collegherà con Margaret Atwood, Stephen Martley, c'è una climatologa, Frederiche Otto, che da Londra, all'Imperial College di Londra. E l'ultima cosa, ci sarà un dibattito in cui metteremo a confronto il clima e Trump, e ci sarà un giudice che coordinerà il dibattito che sarà Candida Morvillo, e a interpretare il clima sarà Jacopo Rampini, e a interpretare Trump sarà suo papà, che è Federico Rampini, che tutti ben conosciamo. Quindi ci sarà questo grande dibattito.
2: A che ora è questo dibattito? Perché non ce lo prendiamo.
3: È il 6 di giugno mattina alle 12, se ricordo bene.
2: Ma lo possiamo seguire anche da remoto?
3: Allora, tutto il festival sarà in streaming, e quindi anche questo dibattito, che tra l'altro è il momento conclusivo del festival, sarà seguibile, sì.
2: Allora, ricorda bene i nostri ascoltatori il sito, perché secondo me questo ce lo segniamo tutti da non perdere.
3: E questo è un punto, questo...
2: Scusa, direttore, dice, ricordaci il sito che dove possiamo seguire.
3: Il sito è www.corriere.it.
2: Ah, su Corriere.it, semplicissimo.
3: E in home page del Corriere, proprio se sarà sempre in evidenza, aprendo la home page si potrà vedere direttamente.
2: Beh, direi che insomma quest'anno il direttore Edoardo Vigna si è veramente superato, si è messo al lavoro, ha lavorato anche un po' di fantasia, e si è divertito insomma anche a trattare in maniera accattivante dei temi che non sono sempre semplici, anzi sono molto complicati, a volte ci preoccupano, però è giusto secondo me anche approcciarsi con una certa con la giusta leggerezza, ecco, diciamo così, senza banalizzare, ma con la giusta leggerezza.
3: Giusto.
2: Direttore, io ti ringrazio moltissimo. Ovviamente noi ci risentiremo poi non appena sarà concluso il festival, i primi di giugno, per un ultimo incontro prima dell'estate, e speriamo, lo diciamo sempre, di poterci dare dei buoni aggiornamenti. Buon festival allora, Edoardo Vigna, il Corriere.
3: Grazie,
2: Pianeta,
3: grazie a te.
2: 20:30, ora noi andiamo avanti con Ligabue. Non è proprio...

0: Ligabue sarà un bel souvenir. Siamo all'interno di Io Chiara il Green, ancora aggiornamenti sulla viabilità sulla 10, code a tratti per 2 chilometri tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova. In A4 Venezia Trieste, code a tratti tra La Tisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Poi due notizie che riguardano la 14, code di 1 chilometro per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. L'altra notizia riguarda il tratto della 14 tra Pescara Sud, Francavilla e Pescara Ovest in direzione di Ancona, dove abbiamo code per la presenza di cantieri di lavoro. Sulla 13, 2 chilometri di coda tra Bologna Interporto e allacciamento a 14 in direzione di Bologna.
1: Io Chiara il Green.
2: E ora noi voltiamo pagina e ci mettiamo in cammino, caro Alessandro. Bene. So che tu sei un ciclista provetto, ma sei...
0: Camminatore adesso.
2: Camminatore?
0: Lo ero una volta.
2: Se sei un camminatore sei nel posto giusto. Sì. Noi abbiamo con noi il direttore dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, Luca Bruschi, al quale do il benvenuto. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
2: Allora, noi abbiamo indossato scarpe comode, Bruschi, dove si va? So che parliamo di un progetto di formazione per il turismo sostenibile che appunto proprio organizzato da voi e si chiama The Tour. Di che cosa si tratta?
3: Sì, bravissimo, vi portiamo a camminare un pochino sulla via Francigena. Questo è un progetto europeo del programma SMP, che vuol dire Single Market Program, dedicato alle piccole e medie imprese del settore turistico che sono situate lungo alcuni dei percorsi più affascinanti d'Europa, come la Francigena, in questo caso il tratto pilota va da Pavia a Roma, oppure il Sentiero del Sultano nella regione della Tracia in Bulgaria, da Via Licia in Turchia, o anche i percorsi montani dell'area del Monte Olimpo in Grecia.
2: Ah, ma che bello, cioè quindi sono tutti veramente poi cammini estremamente suggestivi, che non solo da un punto di vista naturalistico ma anche proprio storico, cioè sono carichi di significato. E insomma, so che c'è un investimento importante, ma a chi è destinato esattamente? Come funzionerà?
3: Sì, questo è un progetto europeo che trasformerà la Francigena in questi altri 3 cammini storici, come è stato detto, pieni di fascino millenario, in un laboratorio di innovazione per le imprese, per i territori, i viaggiatori consapevoli. In effetti The Tour è l'acronimo di sviluppo di ecosistemi turistici resilienti lungo gli itinerari nel Mediterraneo, perché l'area è questa. Ed è un progetto questo, quindi, che mette in rete le imprese che danno sicuramente i servizi ai pellegrini, ai viandanti, ai viaggiatori responsabili e consapevoli, in ottica di mobilità dolce, passando al digitale, offrendo nuove forme di ospitalità, servizi appunto legati alla mobilità sostenibile, progetti enogastronomici che valorizzano le tipicità locali, fino anche a soluzioni magari digitali capaci di arricchire il racconto di chi viaggia. Quindi l'obiettivo è di fornire maggiori servizi a coloro che si mettono in cammino sulla Francigena e su questi altri cammini.
2: Ma che bello, cioè sarà che insomma il cammino ha già sempre un suo fascino per la lentezza, proprio per quel senso di non così viaggiare per arrivare, ma proprio del viaggiare per viaggiare, no? Per muoversi, per scoprire, per godersi ogni attimo veramente e ogni passo. E ci può raccontare magari qualche progetto, cioè qualcosa che già va in essere invece in Italia, là dove ci interessa di più, dunque la nostra Francigena, quindi in quei 600 chilometri che uniscono Roma a Pavia?
3: Sì, stanno arrivando dei buoni progetti. In effetti questa call scade il 1° di giugno, e quindi la data è abbastanza vicina, e poi rimarrà aperta per 7 mesi per realizzare le progettualità che stanno arrivando, e riguarda i settori in generale del turismo, come appunto affitto e noleggio biciclette elettriche o appunto le colonnine per ricaricare la bicicletta elettrica, pannelli solari, refill dell'acqua nelle strutture che ospitano i pellegrini, e quindi anche aree di sosta, fontanelle per i pellegrini, o anche combinando l'aspetto benessere, cammino e ambiente, che visto che poi il cammino porta anche a prendersi momenti di pausa. E quindi questi progetti, fino a 20-25 mila euro, saranno finanziati a fondo perduto grazie a questo programma dell'Unione Europea, e questo progetto che ha come capofila il Comune di Fidenza e l'Associazione Europea delle Vie Francigene come partner principale. Quindi l'obiettivo è che sempre più chi si mette in cammino, in viaggio a piedi, possa trovare dei servizi adatti alle proprie esigenze e che rispondono effettivamente poi alle appunto esigenze del moderno viandante oggi, che è sempre più esigente ma sempre più vuole trovare il tempo.
2: Esatto, i bruschi, infatti volevo chiederle questo, perché noi pensiamo, no, il viandante, il camminatore, il pellegrino, ma chi è il viandante oggi? Cioè chi si mette in cammino sulla via Francigena?
3: È un po' sorprendente, perché a volte c'è ancora forse un po' il pregiudizio, no? Chi si mette quello zaino sulle spalle, no, ovviamente davvero c'è un background medio-alto a livello culturale, sono più donne che uomini, c'è un numero crescente di giovani under 35 che dopo il Covid stanno popolando la Francigena e i cammini d'Italia ed Europa, che fa questo tipo di viaggio con modalità un po' sobria, diciamo, no? Poi andranno a fare anche altre tipologie di vacanze, ma la modalità di questo tipo è un viaggio che ti permette di ascoltarti, di incontrare le comunità locali, di prendere il tempo per te stesso e quindi viaggiare nella lentezza del tempo, che oggi forse è il lusso più importante che ci possiamo permettere.
2: È proprio così, queste sì che sono le vacanze luxury, come dicono in molti. Io ringrazio moltissimo Luca Bruschi per averci raccontato un po' anche quello che sarà il futuro dei nostri cammini, della nostra via Francigena. Noi tra poco continuiamo a occuparci di turismo e di ospitalità sostenibile. Prima però su Rai Radio arriva Elisa.

0: Io Chiara il Green.
1: Noi ora andiamo a Bolzano, dove proprio oggi ha inaugurato la terza edizione di BEAM, l'Hospitality Game Changer Summit. È la piattaforma, sempre in evoluzione, dedicata all'esplorazione dei nuovi paradigmi dell'hospitality contemporanea. A raccontarci tutto c'è la brand manager di BEAM, Cristina Erbele. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Allora, innanzitutto, com'è andata l'inaugurazione?
2: Ah, devo dire benissimo, sala piena, abbiamo persone che arrivano da tutta Europa e anche oltreoceano, dal Canada e da Dubai, per cui abbiamo avuto, diciamo, un bel inizio oggi di BEAM per queste due giornate di networking molto particolare.
1: Allora, il motto è Lead the Shift, e che cosa si intende?
2: Rappresenta, diciamo, il motto di chi guarda il futuro non per seguirlo ma per crearlo. A Bolzano si incontrano persone che sono visionari e pionieri dell'hotellerie, del destination management, della gastronomia. Si connettono per ascoltare esperienze creative, trovare nuove idee e creare quello che è appunto l'hospitality del futuro.
1: Ecco, lei diceva che stanno arrivando visitatori, avventori un po' da tutto il mondo, ma in realtà anche gli ospiti sono, che proporrete, sono di caratura internazionale e portano dei progetti che sono veramente di grande avanguardia. Ci vuole fare qualche nome, magari qualche esempio?
2: Certamente, allora abbiamo dei proprietari di strutture ricettive particolari dedicati al turismo rigenerativo, luoghi dove staccare proprio dallo stress di tutti i giorni e ritrovare se stessi, magari anche davanti a un incontro di amici, quasi di amici, attività da fare insieme con persone che ancora non si conoscono ma appunto diventeranno degli amici anche poi per un lungo periodo. Abbiamo chi propone ad esempio delle possibilità di longevity, abbiamo il Palace di Merano in questo senso, che è un precursore già da 20 anni di questa nuova forma di well-being che si sente adesso veramente nominare in tantissimi contesti. Abbiamo chi ad esempio l'anno scorso ha fatto un incontro molto particolare a BEAM con uno speaker, si tratta di un giovane chef tedesco, è stato uno chef Michelin, il più giovane appunto della Germania, e ha deciso di creare questo nuovo progetto con l'arte del culinaria per ritrovare delle ricette del passato.
1: Beh, insomma, veramente ce n'è un po' per tutti i gusti. E poi avrete, diciamo, un palco dove ci saranno degli incontri che io definirei quasi ispirazionali.
2: Bravissima, esatto. Avremo chi parlerà domani mattina di leadership rigenerativa, Boris Lebedev, quindi accompagna chi deve appunto guidare il futuro verso una strada in un momento non semplice chiaramente, ma dà delle prospettive positive e molta energia ai partecipanti. C'è chi poi porta ad esempio Nils Persson, la nuova comunicazione della Svezia, che si propone come luogo da farsi prescrivere per stare bene, per tornare, diciamo, in forma dopo le vacanze a livello di natura, cultura, socialità. E c'è chi ci porta anche dei progetti innovativi per quanto riguarda la gastronomia, coinvolgendo i propri dipendenti in quello che è lo sviluppo e la scalabilità della propria impresa.
1: Veramente questo è un appuntamento da non perdere. Noi, insomma, ci rammarichiamo un po' di essere troppo distanti. Oggi siamo a Roma, ma abbiamo l'opportunità di farci raccontare tutto da lei. So che tra le altre cose verranno presentati anche i risultati di uno studio intitolato Future Protection for 2035. Che cosa emerge da questo studio?
2: Da questo studio emerge che si andrà in direzione di tre tipologie di albergo, diventeranno Synergy Hub, quindi coloro che favoriranno il contatto tra la popolazione locale e chi abita in albergo, creando proprio una situazione integrata all'interno della struttura ricettiva. Il self-driving hotel, che sarà legato a un motivo di mobilità sostenibile, e poi il placemaker hotel, coloro che creeranno queste situazioni in cui le persone potranno riconnettersi in un momento molto forte dal punto di vista digitale con gli umani e condividere dei momenti insieme. Quindi queste sono le direzioni che verranno analizzate all'interno di un lab oggi pomeriggio, a cui partecipano molte persone che dialogheranno e faranno dei forti ragionamenti su queste tre situazioni del futuro.
1: Allora, noi tra pochissimo torniamo a BIM a Bolzano, ancora in compagnia di Cristina Erbele. Prima però ascoltiamo insieme Lady Gaga.

0: Radio Chiara il Green.
1: Noi siamo ancora in diretta con Cristina Erbele, brand manager di BIM, che è partita proprio oggi con la sua terza edizione a Bolzano. Stiamo parlando di un appuntamento veramente imperdibile dedicato all'hospitality contemporanea, e ovviamente vi ricordo che potete consultare tutto il programma completo, prendere informazioni sul sito bim.fierabolzano.it. ma io volevo ancora chiederle, Erbele, proprio una riflessione sul ruolo che è e appunto che sarà dell'hospitality nello sviluppo dei sostenibile dei territori.
2: Allora, l'importanza è veramente rilevante, perché quando si parla di sostenibilità si pensa più a quella, diciamo, a livello naturalistico, ma la sostenibilità in realtà è anche quella sociale ed economica. Si parla, ecco, di over tourism anche. L'hospitality in realtà permette di riscoprire quelli che vengono anche definiti territori non minori, ma in realtà non lo sono assolutamente, perché sono ricchi di storia, di culture e tradizioni, e quindi l'hospitality permette di far rinascere questi luoghi, farli scoprire e farli, diciamo, evolvere grazie anche a questo ruolo dell'hospitality a sostenibilità delle strutture locali. Quindi, diciamo, l'hospitality in realtà non è solo il classico turismo, noi andiamo a comprendere anche la gastronomia, il management del territorio e tutti i servizi che ruotano intorno al turismo.
1: E quindi tutto ciò che è accoglienza, e quando insomma si parla di accoglienza e di condividere la propria bellezza, insomma, noi poi in Italia siamo particolarmente orgogliosi di avere così tanto da offrire. Allora, Erbele, io la ringrazio moltissimo per essere stata con noi, lasciamo ovviamente al summit, perché come ci ha raccontato è denso di impegni ancora nella giornata di oggi e di domani lì in fiera a Bolzano. Io vi ricordo che questo intervento è stato realizzato in collaborazione con la provincia autonoma di Bolzano, e con Cristina Erbele noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento di oggi. Ci salutiamo, ma non prima di aver ringraziato tutta la squadra di Io Chiara il Green, la mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo De Loiago in redazione. Alessandro, con te ci ritroviamo prestissimo.
3: Presto, certo.
1: Ovviamente, e anche per te però è il momento caffè, perché so che arriva il cambio.
3: Certo, arriva il cambio tra poco, cambio. Fabio Carriero, e quindi vi saluto anch'io.
1: E quindi ci salutiamo, buon viaggio, buon viaggio con Olivia e Rodrigo.
3: Ciao.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Ore 15.
3: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. La procura di Modena, nella richiesta di convalida dell'arresto e della custodia in carcere per Salim El Khoudry, non ha contestato l'aggravante terroristica o di odio razziale, nemmeno la premeditazione. Anche il legale del 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto ne sottolinea i problemi psichiatrici. Luca Ponzi.
2: Non ci sono né in arabo né in italiano scuse abbastanza grandi per quello che mio figlio ha fatto. Io mi vergogno.
3: Le parole del padre di Salim El Khoudry arrivano nette, forti, a margine dell'udienza di convalida del fermo nel carcere di Modena. Come racconta il suo legale, il ragazzo, per quanto possibile, ha collaborato con gli inquirenti.
2: Chiesto se volevamo fornire spontaneamente questo codice per far sbloccare il telefono, e questo è qualcosa che lui può dare. Noi invece sulla dinamica, sulla ricostruzione, no, perché su quella non sapeva dire niente. Chiediamo in questa fase che, lo dico di nuovo, prima di qualunque perizia, di qualunque valutazione, lui possa essere visitato e curato da uno psichiatra, e forse anche una prescrizione farmaceutica aiuterebbe, perché stabilizzandone la condizione forse riusciamo anche a parlare con un Salim più lucido e più in grado di aiutarci.
3: Il giudice si pronuncerà oggi, ma la decisione è scontata, mentre emergono altre mail che Salim aveva inviato addirittura ad alcune basi NATO. Verranno sentite dalla polizia le due psichiatre dell'AUS che lo avevano in cura. Quanto accaduto dovrebbe servire anche a modificare l'approccio nei confronti di pazienti che possono diventare pericolosi.
1: Il femminicidio di Ilaria Sula. La procura di Roma ha chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato reo confesso Mark Sampson. Lo scorso anno uccise a coltellate la studentessa di 22 anni e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato ed eseguito con freddezza. Alle Maldive, se le condizioni del mare lo permetteranno, domani riprenderanno le ricerche dei corpi di Muriel Oddenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati recuperati quelli di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Sul tragico incidente durante l'immersione alle grotte di Alimata, 5 vittime, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Quando le salme saranno rimpatriate, verranno disposte le autopsie. Dopo il blitz di ieri è in corso l'abbordaggio da parte delle forze israeliane delle imbarcazioni della flottiglia. L'intercettazione continua, siamo in stato di massima allerta mentre proseguiamo verso Gaza, ci rifiutiamo di farci intimidire, si legge sui profili social della missione internazionale. Ancora non è chiaro dove verranno portati 300 attivisti, di cui 12 italiani già fermati. Ed è stato fermato per l'omicidio del padre il figlio del fondatore proprietario del marchio di moda Mango, Isaac Handic, 71 anni, morì cadendo da un burrone durante un'escursione nel dicembre del 2024 in Catalogna, in quello che inizialmente fu archiviato come un incidente di montagna. A lanciare l'allarme fu proprio il maggiore dei tre figli, Jonathan. Gli inquirenti hanno scoperto che pochi giorni prima si era recato nello stesso luogo, secondo chi indaga, per pianificare l'omicidio del padre, col quale aveva un rapporto conflittuale legato alla gestione dell'azienda da 4,5 miliardi di euro. Carceri sempre più piene, ci sono 64.000 detenuti a fronte di 46.000 posti disponibili, con un sovraffollamento del 139%. Da inizio anno si contano 24 suicidi e sono aumentate le aggressioni fra detenuti e alla polizia penitenziaria, i dati nel rapporto dell'Associazione Antigone.
4: Non solo più piene, anche più chiuse, l'altro problema delle carceri italiane. Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, ci spieghi perché.
5: Sostanzialmente la pena del carcere coincide con lo stare chiusi in cella per quasi l'intera giornata. Questo vale per i 2/3 della popolazione detenuta, e allora significa meno attività, meno socialità. E proprio nelle carceri più chiuse aumenta il numero delle aggressioni e dei suicidi.
4: E allora la prima cosa da fare?
5: Ridurre i numeri della popolazione detenuta. Abbiamo in questo momento circa 15.000 detenuti in più rispetto alla capienza regolamentare, che non hanno un posto letto.
4: Costruire nuove carceri richiede tempo, come intervenire subito?
5: Prendere i detenuti con fine pena brevi e trasformare la pena carceraria in una pena da scontare in attività sociali sul territorio, perché noi abbiamo riscontrato, e questo è un altro dato allarmante, che i 2/3 della popolazione detenuta sono persone che hanno più di una carcerazione alle spalle. Ciò significa che il carcere non riesce a rieducare.
4: Donatella Gori, GR1.
1: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto.
6: Rai
0: Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Il 25 maggio è la giornata internazionale dei bambini scomparsi. Quando un bambino scompare non devi perdere tempo. La maggioranza viene ritrovata. Denunciare subito è fondamentale, perché ogni minuto che passa diventa più difficile rintracciarlo. Rivolgiti al più vicino ufficio delle forze di polizia oppure chiama il numero unico di emergenza 112.
6: 112, mi dica.
0: Vai al sito interno.gov.it persone scomparse. È un'iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: For the First Time, The Script alle 15:10 su Rai Iso Radio, destinazione pomeriggio. E sono appunto le 15:10, al microfono Fabio Carriero. Per la parte tecnica un saluto a Max Gambino, io vi terrò compagnia fino alle 18, e adesso andiamo a vedere qualche aggiornamento per ciò che concerne le nostre strade e autostrade. In particolare andiamo subito sul raccordo di Casalecchio, tra lo svincolo di Bologna-Casalecchio, il bivio raccordo Bologna-Casalecchio a 14 Bologna-Taranto, è segnalato un incidente, sono coinvolti un'auto e un camion, siamo all'altezza del chilometro 5, e sullo stesso tratto e a causa di questo incidente si sta formando una coda al momento di circa un chilometro tendente ad aumentare. Andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove è segnalata una coda per un veicolo fermo in avaria, una coda di 3 chilometri e anche questa tendente ad aumentare tra gli svincoli di Bologna Interporto e quello di Bologna Ancorveggio, siamo in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Andiamo a Roma, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso sulla diramazione urbana della A24 Roma-L'Aquila e tra il bivio A24 tangenziale est e l'inizio della complanare in direzione Grande Raccordo Anulare. Si è invece risolto l'incidente e la conseguente coda sull'A4 Torino-Trieste tra lo svincolo del nodo di Pero e lo svincolo di Sesto San Giovanni in direzione est Brescia. C'era stato in precedenza un incidente e che adesso si è risolto, un incidente che insomma aveva coinvolto due auto. E adesso siamo pronti per Paolo Barilari e con le sue storie e nel suo Camionisti.
1: Benvenuti a Camionisti, che dedica una puntata in più all'ultima di una serie di interviste fatte durante i giorni del Transpotec e Logitech, svoltosi la settimana scorsa a Milano. Le fiere di settore sono un momento di importante incontro di tutte le componenti di un comparto, in questo caso di un settore, quello del trasporto e della logistica, che in Italia nel 2025 ha generato un fatturato di oltre 112 miliardi di euro. Un settore che però vive un momento di difficoltà, preso tra la necessità di crescere e razionalizzare la propria offerta di servizi e al tempo stesso di far comprendere davvero che la logistica non è un costo da comprimere per le aziende produttrici di beni che comprano trasporto, ma un elemento strategico che aiuta nella crescita. In questi anni il numero delle aziende di trasporto si è ridotto, ma il numero di camion su strada è aumentato, così come sono aumentate le tonnellate trasportate. L'aumento del costo del gasolio e dell'energia in generale e la carenza di autisti mette però in difficoltà chi ha un'azienda di autotrasporto. Durante l'ultimo giorno di fiera abbiamo incontrato, tra gli altri, un grande esperto di logistica al quale abbiamo posto alcune domande. Oggi vi propongo le sue risposte. Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council. Siamo a chiusura del Transpotec e Logitech, non dimentichiamo l'Ex Mobility Exhibition, un altro trasporto, quello passeggeri. Dal suo ruolo di esperto di logistica, come stiamo messi?
2: È molto interessante tutte le volte che si arriva in fiera, perché è un ecosistema, come dico sempre, un cloud logistico di soggetti che svolgono un'attività che è un'attività, non ci dimentichiamo mai, fondamentale per il nostro paese, per la vita di tutti. La logistica è la base della vita quotidiana di persone e di aziende, quindi trovare qui tutte le aziende che rendono possibile la nostra vita quotidiana e rendono possibile l'export e l'import delle aziende italiane è sicuramente un momento molto interessante, perché è un po' un termometro della situazione attuale.
1: Quindi la crisi delle fiere, che qualche decennio fa sembrava quasi ineluttabile, è stata sventata, perché le fiere non sono più solo prodotto, ma sono veramente un momento di incontro di tutto il mondo del trasporto e della logistica per fare un punto e per andare avanti.
2: Questo forse è uno dei pochi impatti positivi del post-Covid. Il post-Covid ha riportato la necessità di incontrarsi, di parlarsi, di stringersi la mano, di guardarsi negli occhi e di confrontarsi su quelle che sono veramente aspetti importanti delle attività che vengono svolte e soprattutto creare partnership, perché non dobbiamo mai dimenticare che questo è un settore fortemente frammentato che necessita invece di avere dei soggetti che siano in grado di avere volume volumi, capacità e risorse per competere anche a livello europeo e mondiale.
1: Io vorrei chiedere a lei, Marciani, il suo parere su due cose che sono successe in questo periodo. La prima è la minaccia di fermo. Il primo giorno al Transpotec e Logitech si sono incontrate tutte le associazioni, la minaccia ancora è viva. Che cosa succederà nei prossimi giorni?
2: Nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il governo. Io mi auguro che il governo possa pensare di proporre non degli strumenti estemporanei di mitigazione temporanea, ma dei cambiamenti strutturali di filiera, dei cambiamenti strutturali di impostazione dell'importanza della logistica all'interno del sistema nazionale e soprattutto la reinternalizzazione del valore della logistica all'interno del valore dei beni e dei servizi, cosa che in questi ultimi anni mi è sembrata un po' trascurata.
1: Su un'altra cosa volevo avere il parere di Massimo Marciani sull'incentivo di 15.000 euro proposto ai padroncini italiani per chiudere la loro attività. Sentiremo il suo parere nella seconda parte di Camionisti, ma ora una canzone e gli aggiornamenti sul traffico.

0: Comuni immortali, Achille Lauro alle 15:19, destinazione pomeriggio, Raiso Radio. Allora andiamo a controllare ancora qualche aggiornamento e torniamo sulla 13 Bologna-Padova, dove incontriamo una coda di 2 km per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio. Siamo in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. E sul raccordo di Casalecchio dicevamo poco fa un incidente che coinvolge due auto e un camion tra gli svincoli di Bologna-Casalecchio e il bivio raccordo Bologna-Casalecchio A14 Bologna-Taranto in direzione sud verso l'autostrada Bologna-Taranto. Siamo all'altezza del chilometro 5, quindi prestare attenzione. E restiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo del traffico rallentato per dei materiali dispersi tra gli svincoli di Incisa-Reggello e quello di Valdarno in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo tra i chilometri 322 e 323 e 500. Una coda per lavori, ma che si sta risolvendo, la incontriamo sulla 14 Bologna-Taranto tra Grottammare e Pedaso in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. E una coda per un veicolo fermo in avaria sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Celle Ligure e Albisola in direzione ovest verso Ventimiglia. E ora la seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, di nuovo con Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council, intervistato sabato scorso a Milano durante il Transpotec Logitech. Prima della pausa eravamo rimasti in sospeso con una domanda.
2: Questi 15.000 euro che andranno ad ogni padroncino che deciderà di smettere la propria professione, 2 milioni di euro dedicati dall'Albo dell'Autotrasporto su proposta di molte associazioni, i padroncini hanno reagito in maniera diversa, qualcuno positivamente, qualcuno negativamente, quasi offeso di sentire che la propria categoria non serve più.
3: Purtroppo il nostro paese non ha al momento una politica industriale chiara, non ha una politica dei trasporti e della logistica chiara, e quindi chi svolge questo lavoro, sentire che il proprio lavoro è inutile, che addirittura viene incentivato per essere espulso dal mercato del lavoro, quando dall'altra parte abbiamo una carenza di autisti, una carenza di trasporto, è sicuramente poco chiaro. Ovviamente se noi impostiamo il discorso in maniera diversa e diciamo che questa frammentazione di SRL a socio unico e di partite IVA non contribuisce ai processi di digitalizzazione, di competitività del nostro paese, perché non ci scordiamo mai che nella logistica e nell'autotrasporto piccolo e bello non è uno slogan positivo, allora se noi diamo una visione di sistema, forse anche il contributo dei piccoli artigiani in una reinternalizzazione in aziende, strutture complesse, più articolate, più capaci di fare innovazione, sarebbe apprezzato e sarebbe forse più incentivato.
2: Quindi la richiesta che hanno fatto alcuni padroncini di dire, invece di darci 15.000 euro per uscire dal mercato, create le condizioni perché noi possiamo lavorare in maniera più fluida e più redditizia, cancellate dall'albo tutte quante le aziende che non hanno neanche un veicolo e che quindi fanno un altro tipo di lavoro, ha una base logica oppure il padroncino va verso la estinzione?
3: Allora, noi dobbiamo guardare al nostro passato se vogliamo immaginare il nostro futuro. Noi siamo una nazione di comuni e all'interno dei comuni di condomini e all'interno di condomini di famiglie. Questo per dire che ognuno ha la propria unicità e tende a riaffermarla in maniera forte rispetto a un bene comune. Ecco, io credo che se noi recuperassimo il senso più alto e più civico del bene comune e spingessimo le aziende ad aggregarsi e dessimo magari quegli incentivi non per uscire dal mercato ma per unirsi in aziende e in reti d'impresa, forse faremmo più il bene del nostro paese che non con misure spot come questa.
2: Il nostro paese è anche l'Europa e l'unità è una delle parole chiave, delle parole d'ordine di questi ultimi tempi. Gli Stati Uniti ci stanno abbandonando a livello economico e di commercio. L'Europa cosa può fare?
3: Su questo secondo me la ricetta è unica, è già chiara a tutti ed è quella di Mario Draghi. Noi dobbiamo andare verso un mercato unico del lavoro, un mercato unico fiscale, un mercato unico complessivo e globale anche all'interno delle singole regole che regolano poi l'attività delle imprese e delle aziende nei diversi stati. Se noi continuiamo a farci la concorrenza fra di noi, gli unici che ne beneficiano di questa concorrenza sono gli Stati Uniti, la Cina e l'India, e penso che questa sia una visione anche questa molto miope della politica europea.
2: Ultima domanda. domanda. Qui al Salone lei avrà girato per i vari padiglioni, la cosa più interessante, divertente o utile che ha visto?
3: Allora, la cosa più utile che ho visto sono le persone che tornano a sedersi attorno a un tavolo e parlare fra di loro e ridere, scherzare, fare progetti insieme per il futuro. Questa penso che sia la cosa più utile del Salone.
2: Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council, grazie, buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie a voi sempre per l'ospitalità.
2: Camionisti per oggi si ferma qui. 351-525-8281 il numero per i vostri WhatsApp vocali per le vostre storie al volante di un camion. E per chi vuole ascoltare tutte le nostre puntate c'è Rai Play Sound. Da Paolo Barilari al microfono, un saluto, buona strada e ci sentiamo domani.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Rai su Radio.

0: Eccoci qui alle 15:29, erano i Maroon 5 con questa novità Heroin. Allora, qualche aggiornamento, andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, dove incontriamo code per 2 chilometri a causa di traffico intenso tra lo svincolo per la strada provinciale 59 e quello per l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione all'allacciamento A1 Milano-Napoli. Restiamo a Milano e ci spostiamo sulla tangenziale est, dove incontriamo code a tratti a causa di, anche qui, di traffico intenso tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Gobba Treviglio-Vimodrone. Siamo al chilometro 10.500 in direzione dello svincolo di Lecco. Ci spostiamo al sud, in particolare in Basilicata, dove sul raccordo Siciliano-Potenza abbiamo traffico rallentato a causa di lavori di manutenzione stradale in entrambe le direzioni tra l'allacciamento Siciliano a 3 Salerno Reggio Calabria e lo svincolo di Potenza Est, e appunto, come dicevo poco fa, in entrambe le direzioni. E torniamo invece in Liguria, dove sulla A7 Milano-Genova incontriamo 1 chilometro di coda a causa di lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Ed ora è qui già pronta nella sua postazione la nostra Miriam Fecchi con il suo telesuono. Con Miriam.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: 15:31, accidenti, come sei puntuale, devo dire, non solo te, anche Simone ieri puntualissimo. E allora vado subito a salutare chi è alla guida di Supercar di Raiso Radio, che vi sta accompagnando da circa 30 minuti, e sto parlando di Fabio Cariero.
0: Eccoci, come buongiorno, stai? Miriam,
3: bene, grazie. Buon pomeriggio a te, hai preso il caffèuccio, sì, adesso partiamo, hai tutti i monitor davanti,
0: tutti
3: alla guida sei uno sereno, tranquillo,
0: sempre,
3: ogni
0: sempre.
3: Tanto un'accelerata,
0: ma sempre con prudenza.
3: Con prudenza, con prudenza. Mantenete la distanza di sicurezza, questa è la nostra frase che vi ripetiamo spesso e volentieri. Allora, buon pomeriggio. Io sono Miriam Fecchi, insieme a Fabio Cariero vi accompagneremo fino alle 17 con Telesuono. Cos'è Telesuono per coloro che non conoscessero questo appuntamento? Lo vuoi spiegare tu o lo spiego io?
0: Beh, è un programma musicale di veramente di grande interesse, perché rispolveri brani del passato molto molto interessanti, molto belli, tra l'altro spesso dance, con musica attualissima.
3: Attualissima, novità. Le novità che sono italiane, perciò genere pop, ma non solo, anche musica elettronica, un po' di tutto. Allora, grazie per la spiegazione. Allora,
0: vero?
3: Segui,
0: grazie,
3: segui, wow. E poi c'è anche ogni tanto che cosa spunta all'interno. Chi collabora con noi?
0: La nostra amica intelligenza artificiale.
3: Oh, l'intelligenza artificiale, che ogni tanto andiamo a disturbare, anche a disturbare. Deve lavorare. È stata, certo, fatta e realizzata apposta perché ci deve aiutare. Ho saputo che Elon Musk ha perso la causa momentaneamente. Hanno proprio litigato di brutto. Adesso poi tra poco vi spiegherò cosa è accaduto. Mamma mia, si sono presi a parole forti. E vabbè, succede, lì si parla di milioni e milioni e milioni. Va bene, allora che ne dite? Oltre a salutare voi, benvenuti, bentrovati. Quindi avete capito di che cosa si tratta. E oltre alle mie chiacchiere abbiamo anche un numero di telefono per tutti voi, se volete interagire, avvisarci qualche, non so, imprevisto, perché siete sempre i primi ad informarci. Allora 348 103 1010, raccoglie i vostri sms ma anche WhatsApp, ma non solo imprevisti, salutateci, dovete dire che siamo i numeri uno, perché lo siamo, il canale più seguito e più ascoltato, io lo ripeto spesso e volentieri, ma è la verità, sono aumentati gli ascolti, caro il mio Max Gambino, e io te lo dico, no, Max Gambino, vi chiederete, ma chi è questo, è un altro? No, è un grande, grande tecnico che è anche producer, è anche DJ. Beh, ma qui abbiamo ragazzi, cioè personaggi importanti. Va bene, perciò si occuperà della parte tecnica il nostro Gianni Grimaldi, lui è un grande musicista e ci suggerisce sempre delle cose ottime, perfette. Allora, dopo aver fatto il quadro della situazione del gruppo di lavoro, io direi di iniziare subito con la musica, perché protagonista di questo appuntamento è proprio la musica. Iniziamo con lui, ne sa qualcosa, visto che è italo-americano ormai. Stiamo parlando di Matteo Milleri, in arte Anima, che partecipa, anzi ha collaborato, ha chiamato questo cantante che ha una voce straordinaria, lui si chiama Joy, e la canzone che andiamo ad ascoltare per iniziare, che è una novità, anche se ormai sono 15 giorni che noi la programmiamo, e allora Beautiful è il titolo della canzone, Anima e Joy.

0: lo sto distruggendo, aspettate, fatela finire.
1: Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
0: Beautiful, bella, No, stavamo dicendo, microfoni spenti, no? Che sta cambiando questa musica elettronica. Prima eravamo abituati, tum tum tum tum tum tum. Cioè, c'erano dei tempi molto ritmati e veloci, no? Dei beat accidenti molto alti. Adesso sono più delle ballad che ti accompagnano. Quindi, è vero, la discoteca sta piano piano scomparendo, ma per quale motivo? Perché a me piace ballare, però si balla anche in questi ritrovi molto grandi, oppure in questi piccoli ritrovi, non è detto solo gli stadi, sì, no? Dove arrivano questi DJ che costano cifre
2: non
0: esorbitanti.
2: Non più le mega discoteche, ma tu sei un po' ridimensionato.
0: O vai,
2: tutto,
0: sì. Allora, o vai agli stadi dove vai a vedere il ghetto della situazione, il Calvin Harris e altri, perché sono veramente tanti. Oppure ci sono dei pub, dei ritrovi, ristoranti che poi a un certo punto il DJ comincia a farti ballare, insomma. Quindi è tutto un po' cambiato, va bene. Allora, detto ciò, prima ho iniziato il nostro appuntamento dicendo che Elon Musk si è preso a parole forti, se ne sono dette, però è anche vero che questa è la prima, poi bisogna vedere, insomma, anche perché anche loro non scherzano, la prima, la seconda, eccetera eccetera, perché a quanto pare questa prima perde la causa contro OpenAI. C'è tutta una storia, no? ChatGPT, ce l'avete presente? Ecco, quello è OpenAI. Va bene, e contro Altman, per quale motivo? Musk gli accusava di aver tradito la visione, questa condivisa, di mantenere l'azienda come ente senza scopo di lucro. Ora, adesso scusate, no? Questo, parlo tra me e me. Nel senso che Elon Musk ha creato e realizzato un'altra, no? Intelligenza artificiale che noi conosciamo, Grok. Ti chiede subito i soldi, cioè non è che dici te la do gratuita, cosa che
2: proprio
0: fa OpenAI, ChatGPT. Qui se la vuoi usare, certo, dopo due righe ti dice: vuoi continuare? Ti puoi abbonare a tot? No. Allora, Elon Musk, fammi capire com'è la storia. Va bene, detto ciò, una mia critica personale. Sono le 15.41 e voi sapete che dobbiamo dare spazio a che cosa? Sì. Alla pubblicità che noi amiamo, perché è importante, perciò piccolo break. Dopodiché vi dovete preparare, perché abbiamo in serbo per voi una canzone del 2022. Poi oggi abbiamo fatto un percorso interessante, ma vi racconterò tutto dopo. Rimanete bloccati sulla giusta frequenza. Rai Iso Radio.
3: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Playing Memories, 2 settimane per un sogno, dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
9: Raiso Radio.
10: Telesuono con Miriam.

0: bella anche questa versione. Vabbè, avrete riconosciuto che è una canzone, una cover, la grande Sade, che continua a esibirsi live. C'è stato un momento in cui si era fermata, poi è ripreso, e quando ci si ferma, quando uno ha una voce incantevole come la sua, quindi è un rifacimento, una cover del 2022 di Kiss of Life, Lexa Hill e The Paul Young Punks. Sono le 15:45, attenzione, perché voi sapete che siamo pronti ad informarvi, i monitor sono accesissimi, il nostro Fabio sta guardando e controllando, perciò prima notizie, qualche piccola informazione da parte sua e poi passiamo.
1: Sì, in realtà ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia e per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. È trafficata la rete al momento, facciamo il punto partendo dalla notizia principale che al momento riguarda il raccordo di Casalecchio, che è stato chiuso tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la A14 in direzione di Ancona per un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e sono 3 km di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Bologna Casalecchio e può percorrere la tangenziale di Bologna e poi può rientrare in autostrada a Bologna San Lazzaro. Scendiamo adesso in Toscana e andiamo prima sulla direttissima, dove tra il bivio con la panoramica e Firenzuola in direzione di Bologna ci sono 7 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente che invece è stato risolto, motivo per il quale resta anche chiusa l'entrata di Firenzuola in direzione di Bologna. Andiamo poi, rimaniamo in Toscana, andiamo però sull'autosole tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione di Roma. Qui le code sono per un mezzo in avaria che però è stato spostato, le code sono in diminuzione, al momento il tempo di percorrenza stimato per il tratto è di circa 50 minuti invece dei soliti 10. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete, in particolare verso nord, tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Pescara Nord e Pineto. Nel tratto invece tra Grotta Mare e Pedaso le code sono in entrambe le direzioni di 1 km. Cambiamo versante, andiamo in Liguria, sulla A10 Genova-Savona, tra Celle Ligure e Albissola. C'è un mezzo in panne in direzione di Ventimiglia e al momento appunto i soccorsi sono sul posto. Ancora trafficate le aree dei grandi centri urbani di Milano, Roma e Napoli. Sulla A4 Milano-Brescia le code sono tra Pero e Milano Est per chi viaggia verso Brescia. Per quanto riguarda la capitale, il traffico è sia per chi è diretto verso il centro città tra Portonaccio e la tangenziale Est, sia su tutto il tratto per chi invece è diretto verso il fuori città, quindi verso il grande raccordo anulare. Mentre per quanto riguarda la tangenziale partenopea, le code sono tra Capodichino e Corso Matta in direzione di Pozzuoli. Queste le principali notizie. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Telesuono con Miriam.

Poteva mancare, la programmazione del nostro ultimo con questa insensata voglia di te, caro il nostro Fabio, e voglia di voi, cari ascoltatori. Bentrovati ancora una volta, vi ricordo che questa è Raiso Radio, Telesuono, l'appuntamento che vi accompagna dal lunedì al giovedì dalle ore 15.30 fino alle 17. Tanta musica, tante sono le novità quanto la musica del passato, novità, eh?

0: il 19. Dunque, intanto ricordiamo l'uscita del nuovo album che uscirà il 19 giugno. E poi, insomma, lo ritroveremo ancora una volta dove? A Tor Vergata, insomma, ci sarà un mega concerto evento allo Stadio Olimpico e Tor Vergata, insomma, una cosa enorme, anche perché non bastano i biglietti, hanno già sold out.
1: Lui fa sold out tanti sempre, mesi prima, praticamente.
0: Sempre, da mo che sono sbariti i biglietti.
1: Anno, anzi.
0: Biglietti. Allora, sono le 15.53, che ne dite? Vogliamo andare avanti con la musica? Allora, vi ho detto che oggi una scaletta un po' speciale. Per quale motivo? Ragazzi, sono andata a ripescare la musica della fine degli anni 70. E tra questi, ieri stavo ascoltando una canzone, non so se ve lo ricordate. Allora, stiamo parlando di un producer e compositore, anche DJ dell'epoca, canadese, anche se le sue origini, basta sentire il nome e cognome, sono italiane. Certo. E stiamo parlando di Gino Socio, incredibile. Ma ve lo ricordate, che oggi ha 70 anni, sapete che l'ho perso un po' di vista, eh? Vabbè, insomma, candidature, ha portato a casa un bel po' di premi, beh, anche perché in quel periodo ci ha regalato della musica che andava fortissimo in discoteca, quando c'era la palla, quella che con tutti gli specchietti,
1: quella psichedelica.
0: Esatto, io ce n'ho una piccolina a casa, però se la illumini con il telefonino, brilla dappertutto la stanza, è molto divertente. Vabbè, insomma, ragazzi, questa è una canzone che si ripeteva all'infinito, però è stata veramente una canzone di grande successo. I DJ si divertivano, poi mixavano, c'erano ancora i dischi, i piatti, li chiamavano i piatti, sì. No, i piatti quelli che si lavano e si tirano, anche quelli, insomma, si pulivano, però non con il detersivo. Vabbè, basta parlare, io direi di riascoltarla, siamo 1979, esatto, con

0: Dico, qualcuno di voi, aspettate, vado a leggere i messaggi. Mamma mia, una marea di messaggi. Miriam, cosa hai messo? È certo che me la ricordo, ma guarda un po', scrive Francesco. E poi ancora Letizia che dice: no, vabbè, la metteva il mio papà. Vuol dire che sei giovane? Beh, vabbè, normale, insomma. Tanti ricordi su questa canzone, mi fa piacere. E così siamo andati a ripescare Gino Socio del 1979, producer e compositore DJ di quel periodo. E oggi, insomma, c'è un'età, però si riporta bene, devo dire, ho visto un po' di foto. E quindi grande... uno preparatissimo per quanto riguarda la disco music, perché una volta si chiamava disco music. Oh, sono le 15:59, anzi diciamo 16 in punto. Siamo pronti anche perché torniamo a parlare di viabilità e questa volta protagonista è Roma.
1: Roma, servizi per la mobilità per Rai Radio, traffico e viabilità.
2: Mobilità, abbiamo in collegamento Isidoro Pitera, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi. Al momento si riscontra forte traffico in via Aurelia Antica, in via della Pineta Sacchetti, in via del Forzalico e viale di Tor di Quinto, sulla circonvallazione Tiburtina e viale dello Scalo di San Lorenzo, in via Merulana e in via Gallia. Traffico inoltre segnalato su alcuni tratti di via Casilina, in via Laurentina e sulla Cristoforo Colombo in zona Eur. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Rai Radio, traffico e viabilità.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
1: Telesuono con Miriam.

0: quando ho sentito le note di questo pezzo dico vabbè carino, e invece ragazzi ha preso piede,
1: eh sì.
0: Piano piano si è fatto largo tra tutti i dischi di musica elettronica. È un duo olandese, questi zitti zitti pop pop pop sono arrivati, e insomma accompagnati da i 54 Ultra, ricordiamo loro si fanno chiamare Another Told to You, questo è il titolo della canzone. Va bene, li mettiamo da parte, sono le 16:05 e attenzione, vorrei un attimo parlarvi di Mick Jagger. Perché? Perché sapete che Mick Jagger ha scelto l'Italia da un po' di tempo, spesso fa capolino anche perché ha una villa incantevole in Sicilia, lo diciamo, tra, se non sbaglio, Ortigia e Noto, siracusano dovrebbe essere, sì. Va bene. E allora, è stato invitato, giusto? Tutti che mi dicono sì, sì, sì, vuol dire che va a toccare. Oh, vedi, oh, tutti che mi dicono
1: la patria
0: sì.
1: La del barocco,
0: ecco.
1: Noto.
0: Vabbè, esatto. Certo, certo, poi se vogliamo vedere la storia di quelle certo. Città, di quelle località che sono incantevoli. Allora, ma torniamo a Mick Jagger, poi un giorno parleremo anche del
1: barocco.
0: Del barocco. Allora, per quale motivo? Perché intanto ricordiamo che tra qualche mese compirà 83 anni, ragazzi, dovrà girare una piccola parte in un film non italiano. Se non sbaglio gli altri artisti e comunque attori sono Dakota Johnson, non è Pizza e Fighi da Foligno, ed è un modo di dire, grande Foligno non si sa mai. Qui ti mandano subito le letterine, è un modo di dire. E allora, e poi Isabella Rossellini, allora tra l'altro è ospite in questa villa privata, non la sua, perché si trova a Stromboli, dovrà girare queste scene a Stromboli, e perché dovrà fare il guardiano del faro di Strombolicchio. Adesso io me lo ricordo, esatto, il piccolo scoglio, io me la ricordo perché da piccola dovete sapere, adesso se dico questa cosa mi arriveranno tutti i fischi possibili e immaginabili, ma ero piccola, avevo 16 anni, capitai in quel di Vulcano, nelle isole Eolie, insomma gironzolavo con i miei amici, una volta Vulcano, una volta Stromboli, si girava. E conosco molto bene quelle isole che sono incantevoli, scusate se mi ripeto ma è la verità, e sono diventata anche Miss Vulcano, ah! Sono stata eletta Miss Vulcano, ero piccolina, anche perché in giuria c'erano tutti i miei amici, era un classico, no? Anche perché si vinceva un tot e allora tutti pronti, oh, ti facciamo vincere ma tu stasera paghi la pizza, anche perché
1: certo,
0: era una cifra insomma non molto alta, e così è stato. Va bene, torniamo invece a questa collaborazione e partecipazione nel film, sarà una parte piccola ma lui ci tiene tantissimo, quindi vedremo prossimamente anche sul grande schermo, anche se ormai siamo abituati a vederlo nel piccolo schermo anche i grandi sì. Film, insomma Mick Jagger si intitola Le tre sorelle incestuose, a me sta già sto titolo, è tutto un programma, io dico Le tre sorelle incestuose, e lui farà il guardiano del faro, vabbè, una piccola parte. 16:08, andiamo di musica e vediamo un po' cosa musica italiana, torniamo ai nostri giorni, e questa volta eccolo qui, Julie Brush. Julie è arrivato, non è arrivato, è un'altra, mi sono sbagliata io, avete ragione, dobbiamo fare il salto, avete ragione. Allora attenzione, colpa mia perché mi sono distratta con Mick Jagger, e allora con il barocco, poi mannaggia a te. Allora parte tutto, 16:09, facciamo il salto nel passato e questa volta ritorniamo al 1979. Non vi dico nulla, sentite un po' che bellezza questa canzone.

0: È uno scioglilingua, stavo leggendo il testo, accidenti. Era il 1979, ve l'ho detto che sono andata a ripescare molto molto indietro, alla fine degli anni 70, e questa volta con questo gruppo R&B che faceva anche molta musica funk, che in quel periodo andava fortissima. E come si chiamano loro? Beh, Hudson insieme a One Way, che era appunto il gruppo che lo accompagnava. You Can Do It è il titolo della canzone. Bel salto. Allora attenzione, perché poi spesso arrivano messaggini del tipo: oh, ma in quella strada o su quell'autostrada o in quella direzione com'è la situazione? Quindi è il momento di dedicarci e cerchiamo di approfondire, perché è prontissimo davanti ai suoi monitor Fabio Carriero per la viabilità.
1: Sì, allora, un po' di aggiornamenti e partiamo con la A10 Genova Ventimiglia, dove incontriamo una coda, anche se il veicolo è stato comunque rimosso, era appunto una coda per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Celle Ligure e Albisola in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia. E si sta smaltendo la coda di 2 chilometri a causa di traffico congestionato che era stato a sua volta causato da un incidente sul raccordo Casalecchio tra il bivio raccordo Bologna-Casalecchio A1 Milano-Napoli e quel bivio raccordo Bologna-Casalecchio A14 Bologna-Taranto in direzione sud verso l'autostrada A14. Andiamo adesso sulla A14 Bologna-Taranto, ci spostiamo più a sud nel tratto abruzzese, dove incontriamo 2 chilometri di coda a causa di lavori tra gli svincoli di Pescara Nord e quello di Pineto in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. Siamo tra il chilometro 362 e 355 e ci spostiamo sulla variante di Valico, dove invece si è risolto, è stato rimosso un veicolo in fiamme e al chilometro 27.700 tra gli svincoli di Firenzuola e quello di Badia in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. 2 chilometri di coda, ritorniamo sulla 14 ma questa volta nel tratto marchigiano, li incontriamo tra Grottammare e Pedaso in direzione nord per chi viaggia verso Ancona. E ritorniamo in Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia, dove abbiamo 1 chilometro di code a tratti tra Orco Feglino e Finale Ligure in direzione ovest verso Ventimiglia. E infine andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo delle code per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli.
2: Telesuono con Miriam.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ed eccola qui, la musica italiana, Giulia Bresch con questa canzone che noi già conosciamo serenamente. Raiso Radio, Telesuono, l'appuntamento dal lunedì al giovedì, ogni giorno, beh, insomma, il weekend non ci fermiamo, poi venerdì, sabato e domenica, altro momento da dedicare, ci sono altri colleghi che vi accompagnano, ma la cosa importante è dirvi 24 ore su 24, pronti i 13 conduttori che vi danno informazioni per quanto riguarda la viabilità, lo abbiamo ascoltato da pochissimo, subito poi arrivano i messaggini, sì ma non ho capito bene cosa in quel punto, è distratti, vi tiro le orecchie. Allora torniamo invece alla nostra musica, dopo lo spazio dedicato alla musica italiana, Giulia Bresch è già arrivata, vedi, qui è un via vai di amici, è bello, il bello della diretta è proprio questo, no? Rendere partecipi anche voi, in
1: da
0: che modo
1: vetro,
0: è arrivata la nostra Pamela che vi accompagnerà dopo le 5, dalle 5 in poi con Pop and Go, dopo le 17 vogliamo essere precisi, è come l'anno 2026 che tutti 2026. Mi dicono ma perché dici 2026? È perché come dire, la generazione Z dice 2026, io vorrei far parte della generazione Z. Allora, detto ciò, torniamo alla nostra musica. Allora, abbiamo ascoltato la musica italiana, novità, ma torniamo al passato. E questa volta è l'anno, è il 1979. In effetti, questa canzone uscì nel 78. In italiano dice, tradotta, dice riesci a percepire la forza? O meglio, can you feel the force? E quando i DJ italiani, ma non solo italiani, anche quelli internazionali in America, anche se il gruppo è un gruppo inglese, tutti pensavano ma è l'America che, insomma, USA che ci regala la grande musica, poi c'è stato il cambio negli anni 80, c'è stata la Britain certo. Invasion, e invece insomma hanno cominciato proprio loro, e vi dico che c'erano i DJ, almeno tutti quelli italiani, che partivano proprio con questa canzone, atmosfera, si usava il laser e non vi dico altro, vi dico soltanto che loro sono un gruppo storico, hanno fatto più canzoni, più successi, si chiamano The Real Thing, sentite un po' l'inizio, atmosfera. Ah, dopo la pubblicità, tutto questo io ho capito, preparata, pronta, va bene, allora godetevi questo momento di pubblicità e poi The Real Thing.
2: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
3: Deposito Super Smart Premium.
2: Esatto! Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto Smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto Smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto Smart in ufficio postale o su poste.it.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. Raiso Radio.
6: Telesuono con Miriam.

eccolo qui il pezzo che ci ha riportato indietro esattamente 78-79. Quanti anni sono passati? Uno si lamenta. The Real Thing con questa canzone intitolata Can You Feel the Force? Sono le 16:25. Cari amici, torniamo ai nostri giorni. Siamo prontissimi per riascoltare una canzone che abbiamo ascoltato già ieri, anche perché essendo una novità mi sembra giusto capire meglio e approfondire. È molto interessante perché è una bella accoppiata, ci hanno messo un po' di tempo, 12 anni se non sbaglio, per tornare a cantare insieme e a collaborare soprattutto. Sto parlando di Ed Sheeran insieme a Martin Garrix. Oh yeah! E allora la canzone che andiamo ad ascoltare, che abbiamo scelto per voi, già possiamo sentire le prime note. Si intitola, è una ballad ritmata, ma è una ballad Repeat It.

0: Oh, Repeated, il titolo della canzone proposto da Ed Sheeran e Martin Garrix. Hai sentito come ho pronunciato Ed Sheeran? Hai qualche notizia importante?
1: Guarda sul tuo monitor. Un aggiornamento sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove incontriamo delle code a causa di un veicolo in avaria, quindi prestare attenzione tra lo svincolo di Avigliana Est e lo svincolo di Rivoli Rosta. Siamo in direzione Torino, quindi prestare attenzione a questo veicolo in avaria.
0: Attenzione perciò, noi siamo sempre pronti ad informarvi. Leggiamo anche i vostri messaggi. Vi ricordo il nostro numero 348 103 1010. Stavo leggendo, ti saluto cordialmente. Ma certo che me lo ricordo. Ragazzi, ho letto adesso in questo momento questo messaggino che arriva, ma non mi è scritto il nome. Buonasera Miriam, ma che ne sanno questi di oggi delle radio private, che ne sanno questi di oggi dello studio Smash One? Allora è vero, quando ero piccolina ho avuto il piacere di collaborare con questo studio che distribuiva i nostri programmi in tante radio, no? Che in tutta Italia, e quindi c'erano delle voci così importanti, dove io mi sentivo piccola, all'inizio vendevo poco, poi ho imparato e ho cominciato a vendere anch'io i miei programmi, i miei appuntamenti, però insomma c'erano delle voci all'epoca dove io veramente li guardavo, no? Con gli occhioni e cercavo di rubare la qualsiasi dalla battuta, certo, è normale. Va bene, saluto perché non mi ha scritto il nome, è un piacere, vedo qui dalla foto, credo che sia un maschietto. Baci, abbracci e buon viaggio, e grazie di aver scelto sicuramente Raiso Radio, insomma, anche perché siamo i numeri uno. Quanto ci piace. Va bene, torniamo alla musica, va che è meglio. Allora, attenzione, anche lui sold out per quanto riguarda i suoi concerti, ma lo fa da una vita. Ha tentato di superare Ultimo, ma mi sa che non c'è riuscito, perché lui ha detto: vorrei superare i 250.000, 300.000, vogliamo provare. Ma tu sei sempre number one, anche perché ha grande ammirazione per te anche il nostro Nicolò, meglio Ultimo. 16:31, fallo partire, va. Che gli vogliamo dire? Che cosa vogliamo dire su queste note? Il nulla. Dovete aumentare il volume, ascoltarlo, perché è magica la sua voce.

0: che meraviglia. Oh, avete sentito? Non l'ho disturbata, eh?
1: Fino alla
0: sul
1: fine.
0: Blasco, no, il Blasco non si tocca, il comandante. Sono le 16:36, questa è la grande musica di Raiso Radio, Telesuono, il nostro Fabio insieme alla sottoscritta Miriam Fecchi. Allora, attenzione, perché la data esatta è venerdì 25 settembre 2026. Giustamente me l'ha sottolineato il nostro producer, DJ e anche super tecnico in console qui a Raiso Radio. Sto parlando di Max Gambino. Mi ha ricordato che c'è un appuntamento da non perdere. Io ve lo dico perché è qualcosa di meraviglioso. Andate a vedere i video, i filmati, andate a cercare Tomorrowland's Orchestra Symphony of Unity. Ragazzi, è qualcosa di straordinario. Questo format, c'è questa orchestra sinfonica che reinterpreta dal vivo i brani più iconici di leggende come, attenzione, David Guetta, Eric Price, cioè tutti i DJ del momento. Non è che si balla dall'inizio alla fine, di più, è un qualcosa di straordinario. Poi effetti luce, si canta e si balla, ragazzi. Cioè, se potete andate, non mancate a questo appuntamento, perché a parte che quest'anno ho visto tanti di quegli appuntamenti dedicati alla musica elettronica, poi mi ero ripromessa di già parlarne oggi, però rimando il tutto a domani, così vi ricordo delle date che si stanno avvicinando importanti,
1: più
0: dove, sì, più precise. Quindi questo sarà all'Arena di Verona, mamma mia, che te lo dico a fare. Anche Vasco farà una cosa del genere, non con questa orchestra, però insomma, prepariamoci, insomma. Anche perché sono delle new che arrivano dagli Stati Uniti, ve lo diciamo, queste idee UZ. Anche a Viareggio, mi stavi dicendo, ti sento male perché mi entri come, vabbè, poi me lo dici. Allora, 16:38, abbiamo la pubblicità? Bene, così vedi che non ci dimentichiamo. Dopodiché vi dovete preparare, per quale motivo? Perché faremo un altro salto. No, torniamo ai nostri giorni. Questa volta con lei, con il singolo del momento, anche se ce ne sono in giro due, con sì, anche Sabrina Camport. E allora sto parlando di Madonna con I Feel So Free.
2: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Raiso Radio.
5: Telesuono con Miriam.

0: Senti che finale, non possiamo, prima o poi te la strozzo. Allora no, era una comunicazione interna. È bellissimo, no? Allora è arrivata una poesia da parte di Camionaro Trippozzo. Trippozzo, io non pensavo che tu scrivessi queste poesie. Di la verità, hai usato l'intelligenza artificiale. Allora, ha scritto una poesia lunghissima, meravigliosa, il pomeriggio di Miriam, quando il giorno comincia a rallentare e il sole piano si mette a calare, tra camion, motori e corsie lontane, arriva Miriam con le sue parole umane su Isoradio. Là la sua voce il pomeriggio porta via la stanchezza. Scusate, qui ho perso un attimo il filo. Allora, su Isoradio la sua voce il pomeriggio porta via la stanchezza, il traffico e il rumore, lasciando spazio perfino al cuore. Telesuono con AE, nell'aria va, e chi guida da ore compagnia troverà. Tra una canzone e un sorriso sincero sembra meno pesante anche il cielo più nero. Wow! No, poi è ancora più lunga, ma il tempo stringe, non abbiamo molto tempo. Grande Camionaro Trippozzo, sono anche dei poeti i nostri ascoltatori. Certo. 348 103 1010, senti come ho preso subito, eh? Perché? Perché i vostri messaggi non è che ci fanno piacere, ci riempiono il cuore. Oh. Allora sono le 16.45, a proposito di traffico, di automobili, di viabilità, torniamo per l'appunto a parlare di traffico.
1: Sì, certo, ci colleghiamo come al solito, come di consueto, con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti sulle nostre appunto autostrade ed eventuali tempi di percorrenza. Dunque, buon pomeriggio a voi.
2: Grazie e buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete e più intenso sul versante adriatico e in Toscana. Apriamo però con una notizia che è arrivata da poco sulla 13 Bologna-Padova. Tra Alteddu e Ferrara Sud in direzione di Padova ci sono 3 chilometri di coda per un mezzo in panne. Naturalmente i soccorsi e il nostro personale sono già sul posto. Andiamo quindi sulla direttissima, dove tra il bivio con la panoramica e Firenzuola in direzione di Bologna sono 7 km di coda per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, motivo per cui resta chiusa l'entrata di Firenzuola verso Bologna. Come anticipato, andiamo poi sulla A14 Adriatica, qui le code sono per lavori di ammodernamento della rete verso nord tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto, e tratto si percorre in circa 20 minuti, il doppio rispetto al solito, sono 2 km di coda. Nella direzione opposta, quindi verso sud, le code sono tra Grotta Mare e Pedaso, verso Ancona di 2 km, anche qui con tempi doppi, 20 minuti, e nella direzione verso sud code di 1 km. Andiamo in Liguria sulla A26 dei Trafori, tra il bivio con la 10 e Masone in direzione di Gravellona-Toce ci sono code per un altro mezzo in panne, anche qui i soccorsi sono già sul posto. Trafficati ancora i centri urbani, partiamo dall'area milanese, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code verso Torino tra Milano Est e Sesto San Giovanni, e verso Brescia tra Pero e Milano Est, questo tratto si percorre in mezz'ora, un quarto d'ora in più del solito. Poi andiamo verso la capitale, dove le code sono sia per entrare sia per uscire dalla città, su tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo verso il grande raccordo anulare, da Portonaccio verso il centro città, quindi fino alla tangenziale est. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, dove le code si concentrano tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.
5: Telesuono con Miriam,

Bellissima, bellissima. Sì. Sarà sempre nel nostro cuore questa canzone che ancora oggi fa il giusto effetto. E beh, anche perché è una produzione tutta italiana, uno dei componenti non c'è più, ci ha lasciato nel 2025, sto parlando di Claudio Rispoli, in arte DJ Mozart. Non dimenticherò mai che, insomma, sono passati un po' di anni quando arrivò a Roma in via Asiago, io ero appunto a Radio 2, e insieme a Double D, non so se vi ricordate, Found Love, insomma, si presentò Mozart, Angelino, un altro DJ, insieme a Double D, appunto in arte, Donato, e mi portarono all'H di Found Love. Io non dimentico, la mia reazione è stata praticamente basta, cioè, ho ascoltato la prima strofa e ho detto basta, successo. Segue le cose, questo è proprio top, infatti diventò un grande successo. Sono le 16:55, dobbiamo salutare, vado a salutare Gianni Grimaldi che si è occupato della regia, vado a salutare il super DJ, producer, tecnico, sto parlando di Max Gambino. Accanto a me prosegue il suo viaggio con i ragazzi di Pop and Go fino alle 19, tu però finirai prima, c'è il cambio. Quindi grazie a Fabio Carriero, grazie a tutti voi, noi ci sentiamo domani sempre a partire dalle 15:30 con Telesuono e noi ve le suoniamo. Tanta musica del passato, ma soprattutto musica di oggi, perciò tante le novità. Detto ciò, baci, abbracci e chiudiamo con The Second Voice. Questo è un pezzo che sta andando fortissimo, soprattutto sui social. Lui, a quanto pare, arriva dallo Zambia, sì, è un musicista, però si è fatto aiutare dall'intelligenza artificiale. Ascoltatelo perché questo ci accompagnerà per l'estate, come si usa dire, 2026. Ciao!

Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: Ore 17.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: mitico duetto, quello tra Aretha Franklin e Annie Lennox, in questo caso con gli Eurythmics. Siamo in pieni anni 80. Allora, qualche aggiornamento riguardo le nostre autostrade. Andiamo sull'A14, Bologna-Taranto, un chilometro di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord verso Ancona. Ci spostiamo sulla 13, Bologna-Padova, dove abbiamo una coda per un veicolo fermo in avaria di ben 5 km tendente ad aumentare. Per chi viaggia verso Padova si consiglia di uscire a Bologna Interporto, percorrere la strada statale 64 Porrettana per poi rientrare a Ferrara Sud. E ci spostiamo di nuovo sulla A1 Milano-Napoli, dove abbiamo una coda per un veicolo fermo tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. E invece sulla 14 Bologna-Taranto un chilometro di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro tendente ad aumentare per un veicolo fermo o in avaria. E sono già pronti qui i nostri amici di Pop and Go.
1: Signore e signori, comincia lo show in diretta su Rai Esorale.
2: Sì, sono io.

0: eccoci qua.
1: Show, infatti. Show,
0: 17:07 minuti, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da la Trinità del Tedio, Catene Brocani, Pavera D'Amico, il nostro Filippo Merola.
1: Buon pomeriggio, bentrovati.
0: È solo martedì, già non vi sopporto più. Dall'altra parte del vetro invece salutiamo oggi in console.
1: È felice,
0: Sì, felice. Il nostro giro del suono di oggi, Daniele Di Noia.
2: È la Daniele, la bretella vicente.
1: Vai con un suono di basso, vai Daniele, vai.
0: E poi c'è Angelo Galì in regia, ovviamente Marco e Fabio Carriero che ci ospita nella sua.
1: Buon pomeriggio, Fabio. Almeno una persona seria.
0: Una poca seria, poi
1: è serio, non ride tanto, è serio.
0: Serio, soprattutto durante i suoi omicidi. Oggi ne avremo tanti.
1: Ma quelli ride.
0: Faremo proprio così. Oggi tanti omicidi.
1: Oggi abbiamo una sorpresa.
0: Sorpresa. Mi ci può dare intanto il numero telefonico, visto che.
1: Ma non lo so, sai, non me lo ricordo. Il mio personale me lo ricordo.
0: Quello ci deve
1: 348 103 1010.
0: Se lo dovesse dare invece a Emanuele, camionista che la segue sempre.
1: 348 103 1010.
0: Hai capito?
2: Io sono Emanuele, buonasera, piacere Emanuele.
1: Un brivido,
0: Nessuna
1: buonasera, tutto bene.
0: Nessuna donna mi ha mai dato un numero così a me. No. Vabbè, ognuno c'ha.
1: Guardi, io do numeri e si vince pure quando do numeri di solito.
0: Attenzione, questo numero vi serve oltre che per insultare il maestro Filippo Merola.
2: Eccolo qua, pronto.
0: Anche per indovinare la canzone misteriosa, che tanto misteriosa non è, che si trova all'interno della nostra
3: Autoradio Time Machine. Autoradio Time
1: Machine. Io lo so.
4: Mi dire, ti prego, non mi
1: Anche Cali la sa.
4: Solo studiare. Puoi farti eternamente conteggiare.
0: Vabbè. Canzone facilissima, però oggi il titolo non sempre lo indovinano, perché c'è chi la chiama in un modo, chi la chiama in un altro. Il titolo c'è un titolo.
1: Io ho capito solo corteggiare.
0: Al numero che ha dato poco fa la nostra.
1: Ma che lo vuole risentire di nuovo?
0: No, basta. Io sono sensibile a queste cose. Lasciamo stare, potete appunto scriverci il titolo esatto, il nome dell'artista e l'anno della pubblicazione. Un anno è parecchio indietro, e potete vincere fantastica maglietta oggi. Maglietta bellissima,
1: bella,
0: vintage, tanto richiesta, quella
1: Asti Est
0: e Asti Ovest. Quindi questa è stampata bellissima. Sulle fiancate,
1: complimenti.
0: Va bene, è veramente una persona scurrile.
1: Sì, allora, ignorante, volgare.
0: È proprio questo, è il marchio di fabbrica.
2: Ignorantità regna.
0: Allora, cominciamo con un brano di una
1: Noi siamo tra le stelle.
0: Vai.
1: In the Stars.
0: Senti, chi sono questi?
2: Bella questa,
1: Rolling.
0: Sono gli Stones. Come si chiama?
1: Stones. No, chi?
0: Stones.
1: Stones.
2: Ma perché?
1: Stones.

0: Stars, nelle stelle sono gli Stones su Raiso Radio per tutti coloro che sono in viaggio. Buon viaggio
1: a tutti.
0: Chissà dove state andando.
1: Ma dove andate? Andate, noi siamo con voi. Vabbè. Pensate.
0: Allora, volevo dire.
2: Ma io so dove vi manderei a voi.
0: No. Volevo dire a Giancarlo che ha sbagliato il titolo, ovviamente. Ero sicuro che qualcuno
2: lo
0: sbagliasse.
2: Ma Giancarlo.
0: Però il resto è giusto. Mentre invece.
2: Posso dire, Giancarlo, hai sbagliato il titolo, amore. Ritenta, sarai più fortunato.
0: Ma che è sta cosa? E invece Fabrizio, che invece ha azzeccato sia titolo che autore. Adesso a Fabrizio tiriamo le orecchie, perché Fabrizio, detto il califfo, qua prima fa i complimenti all'amico, poi scrive le poesie alla Fecchi, la mattina la Faracini fa anche le dichiarazioni d'amore, cioè, fa il mollicone con tutti.
2: Io pensavo fosse solo per me, Fabrizio.
1: Caro Fabrizio, ieri ho suonato per te una canzone.
0: Noi leggiamo tutti i messaggi che scrivete, anche quelli di 10 anni fa, quindi
1: manda un abbraccio anche a Broca.
0: Anche meno. Ora scrivete, ci starà mandando sicuramente a quel paese. Grazie, sì. Comunque Fabrizio, il titolo del tuo era esatto. Quindi per te la maglietta di Asti Est e Asti Ovest.
1: Asti qua.
0: Tutta per te, ok?
2: E anche un comicide personalizzato, oggi non se lo merita. Ingelosita, Fabrizio.
0: Ieri devo dire che le settimane di vacanza a Cantagallo sono andate fortissimo. C'è tanta gente che si è già organizzata con i bambini, quindi sì. Passeranno dei momenti bellissimi.
1: Tra l'altro l'albergo era sold out, hanno rimandato indietro delle persone.
0: Bellissimo, ragazzi, insomma, proprio c'è, cioè, vista cavalcavia, ma è una cosa meravigliosa Cantagallo. Allora adesso ci ascoltiamo un'altra canzone, sì. Perché poi dopo quando entriamo subito un bel comicidio.
2: Cantagallo, che l'erba cresce.
0: Subito un bel comicidio, perché poi dobbiamo andare in una bellissima località. E allora intanto ci ascoltiamo Luca Carboni, vero?
2: Sì, Carboni Ardenti. Ci vuole un fisico
0: bestiale
1: come il suo, però, Canì.

0: che siamo barche in mezzo al mare.
1: Perché questo entusiasmo?
2: Perché ci vuole un fisico bestiale per stare qua con voi.
1: È vero, questa è
2: la musica di Reso Radio.
3: Ci vuole un fisico bestiale,
2: abbiamo
3: caro
2: capito,
3: Fabrizio.
2: Abbiamo capito, va bene. Allora, attenzione, perché siamo alle 17.19, siamo proprio in molto stretti per fare un comicidio. Però dobbiamo fare, perché arriva dall'alta dirigenza Rai.
1: Addirittura.
2: È venuto proprio un messaggero a cavallo,
3: il
2: cavallo proprio della Rai.
1: Il cavallo della Rai?
2: Proprio quello.
3: Il
2: stesso colore della sua camicetta, qui tra l'altro. E quindi direi di far partire la sigla.
4: Ora c'è il comicidio con Pamela.
3: Entusiasmo ingiustificato. Basta, come sente fastidiosi.
2: Oh, ragazzi, qui si deve ridere per forza.
1: Per forza,
2: se no ci caccia.
1: Attenzione, se no siamo fuori.
3: Madonna, c'ho una paura. Se la sbaglio.
2: No, non la puoi sbagliare. L'ha provata 20 volte, l'ho vista nei corridoi. Vai.
1: Siamo pronti?
3: Allora, devo controllare cosa mangia il mio telecomando. Perché sul libretto delle istruzioni c'è scritto: controllare l'alimentazione.
2: Il televisore, forse.
3: Telecomando, è certo, tu prendi il telecomando e c'è scritto: menù. Basta, è fatto.
1: Allora,
2: è riuscita a sbagliare,
1: allora,
2: sbagliata, nonostante fosse scritta.
1: Si è emozionata, l'ha sbagliata.
3: Posso dire la
1: allora, possiamo dire
3: l'ho
1: una cosa?
3: Apposta.
1: No, certo.
2: Era sicuro, era sbagliata apposta.
1: Adesso arriverà una lettera,
3: la
1: una missiva.
3: Adesso
2: la mandiamo ai cantieri di Spotorno. Okay?
3: Scusate, ma perché il telecomando non mangia?
1: No. Lei da domani mattina ai cantieri di Spotorno.
2: Ai cantieri di Spotorno. Vai, Fabio, come sono messi i cantieri a Spotorno?
5: Sentiamo. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli. Dove troviamo 2 chilometri di coda per un veicolo fermo in avaria tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Ci spostiamo sulla 7 Milano-Genova, dove abbiamo una coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord per chi viaggia verso Milano. Adesso andiamo sulla A13 Bologna-Padova, dove ancora ci sono 2 chilometri di coda tendenti a diminuire comunque per un veicolo fermo tra Altedo e Ferrara sud in direzione nord per chi viaggia verso Padova. E ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, andiamo tra Pian del Voglio e Rioveggio, incontriamo del traffico rallentato in direzione Bologna. E poi sulla stessa autostrada infine abbiamo 1 chilometro di coda tendente a stabilizzarsi, comunque non ad aumentare, tra il bivio A1 A22 Brennero-Modena e lo svincolo di Reggio Emilia in direzione nord per chi viaggia verso Milano.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
8: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Vai con Dracula, il Dracula. Tame Impala insieme a Gini. 17:25.
1: Andiamo lì che ho voglia di andare in bellissimo posto oggi.
0: Che ha fatto lei oggi? Scusi, che ha fatto?
1: Niente. Io non ho fatto nulla.
0: Io devo parlare con il suo medico.
2: Ha cominciato un nuovo hobby.
0: Intanto ricordiamo sempre che noi siamo quelli di Pop and Go su Rai Sora Radio. Dobbiamo dire che se qualcosa vi disturba siamo noi. Quindi non
2: la colpa è di Brogani.
0: Esatto, la colpa è di tutti e tre, però io mi metto, ovviamente prendo tutte le responsabilità, perché adesso vi portiamo, grazie a Pamela D'Amico, che è la nostra tour operator, diciamo, di questi luoghi ameni, in una località tanto bella, vero? Le piace?
1: Sì,
0: stavolta ci viene,
1: stavolta
0: ci viene, ci viene.
1: Perché è stupenda.
0: Perché andiamo a...
2: è una delle località più particolari della costa tirrenica lucana e si chiama Maratea.
0: Che bella Maratea.
2: Bella del Tirreno,
1: luogo
2: .
1: Turistico.
0: Maratea, in diretto Marateota, perché c'erano dei...
1: Lei è un Marateota?
0: Chi fa il Marateota? Marateota.
2: Qua se può fa o bagno, seriamente, su 30 chilometri di costa, ragazzi.
0: Inserita tra i borghi più belli d'Italia. Sì. Detta anche...
1: la piccola Svizzera.
0: Vabbè.
2: Certo.
0: Questa cosa non si nega a nessuna località. Tutte sono
2: infatti,
0: un po' le piccole svizzere.
2: Gli abitanti si chiamano i piccoli svedesi.
0: No, che c'entrano svedesi?
1: Attenzione,
2: piccola Svizzera.
0: Saranno svizzeri piccoli svedesi.
2: No, piccoli svizzeri.
0: E no, svedesi.
1: No, svedesi.
2: Lei oggi...
0: Ma è disconnessa proprio.
2: Posso dire? Ragazzi, scusa, oggi non mi sento bene.
0: Possiamo pure... ci chiama,
2: posso fare un appello?
0: No, per favore.
2: È un appello, d'appello, da pollo che spezza una volta di pelle del pollo.
0: Chiediamo a Miriam Fecchi se porta l'intelligenza artificiale, per favore, perché con lei non si può fare.
1: Perché qui la deficienza umana
0: non ne prende una, non ne sta azzeccando una. Va bene, allora.
2: Però c'è il Cristo Redentore a Maratea, giusto?
0: Che meraviglia, che meraviglia. Noi stiamo guardando delle immagini bellissime.
1: Stupende.
0: Intanto vi diciamo che è un piccolo centro, però popolato da 4.498 abitanti. Ha dato i natali anche a
3: Angelina Mango.
0: Che salutiamo. Ma che vuole fare la musica di Angelina Mango?
1: Qui c'è stava lo stacchetto, ha capito?
0: È l'unico centro della Basilicata ad affacciarsi sul Mar Tirreno e più precisamente sul
1: golfo
0: di
1: Poligastro.
0: E perché si chiama Maratea? Lo sapete voi?
1: Lei ce lo dica lei.
0: Lo dico io. Però volevo prima salutare il sindaco. Vabbè, facciamo subito, intanto vi spieghiamo.
2: Lo spiegone.
0: Diverse sono le interpretazioni date al significato del toponimo Maratea, antico nome ancora conservato nel dialetto. È opinione comune che il nome sia di derivazione greca ed è quasi universalmente accettata la tesi di Giacomo Racioppi, che volle il nome derivante dalla parola Maratus, Maratos, Rabers, finocchio selvatico, e col significato di terra dove cresce il finocchio selvatico. Ha capito?
2: Racioppi è un amico suo.
0: No, Giacomo Racioppi. Intanto Giacomo Racioppi è stato uno storico, politico, economista italiano. Era una faccia simpatica. E poi quindi, tra l'altro, molti non sanno che questa è la terra dove cresce il finocchio selvatico.
2: Ma chi se ne frega?
0: Ma si chiama così. Scusi,
2: preferisco le lentate sul Seveso.
0: Lo so, lei piace quel così. Allora, intanto fatemi salutare il sindaco di Maratea, vediamo se è un sindaco o una sindaca. Cesare Albanese, salutiamo della lista.
2: Che però
1: è di Maratea.
0: Di Maratea, perché la lista civica Maratea è viva. Lui si chiama Albanese, ma non è Albanese. Non è Albanese.
1: Lo
0: sa qual è il santo protettore?
1: Lo sanno tutti.
0: San Biagio. Antonacci ci va spesso, proprio la seconda domenica di maggio, quando lo festeggiano.
1: Sì.
0: Perché la seconda domenica di maggio si festeggia San Biagio.
1: È vero.
0: È così.
2: Questo Cristo di Maratea non è rivolto verso il mare,
0: ma
2: c'ha le spalle al mare.
0: Ah, c'ha le spalle.
1: Lo sa perché?
2: Io
1: lo so, ma non glielo posso dire.
0: No. Perché? Scusi, ce lo spiega.
2: Purtroppo non c'è. Bruno Innocenti, lo scultore che l'ha realizzato, lo scultore, ha proprio desiderato che lui desse un abbraccio e una protezione alla sua gente, quindi sulla terra piuttosto che sul mare.
0: Quindi
2: e
0: la sapeva la storia.
2: Certo che la so, io ero lì quando l'hanno costruito, ero lì sia al Cristo Redentor di Rio che al Cristo Redentor di Maratea.
0: Va bene,
1: diciamo che lo scultore volle evitare un urlo verso il mare.
2: Bolle.
4: Volle.
2: Ma io ho capito bolle, scusi.
1: Ma lei oggi, per favore, possiamo chiamare un'ambulanza?
2: Mi sto dedicando alla danza.
4: Cosa ha fatto?
2: Mi sto dedicando alla danza. Bolle.
4: Ma lei è scema. Vabbè, comunque.
2: Completamente, vabbè, grazie. Bene, allora.
1: Ma non si preoccupi che non la licenziano per quello che ha fatto prima.
2: Non mi giudicate.
4: Non ci distraiamo. Non allora, qui siamo praticamente in un posto meraviglioso, sì. Perché a parte che
1: l'abbiamo detto,
4: la scogliera è bella, c'è la falesia, no?
1: Sì.
4: Sulla costa nei pressi di Acqua Fredda è bellissima, sì. Si può
2: la
4: fare un
2: Malesia.
4: Bagno, ci si può lanciare.
2: Che c'entra
4: sì.
2: La Malesia?
4: La falesia, la falesia, signora.
2: Vabbè. Okay. E ma morde comunque, la falesia, morde.
4: È pericolosa.
1: La tigre della falesia, su.
4: E c'è l'isola di Santo Ianni, poco sì. Più avanti.
2: Ma Formia. Tutto, ma questo no. Mi fa paura a me.
4: Che è il nome della cappella dedicata a San Giovanni.
2: A me mi fa paura.
4: Vabbè. E abbiamo detto che la storia è bellissima perché fin dal Paleolitico Medio era abitata.
2: Non ho capito.
4: Paleolitico medio. L'epoca a cui risalgono le prime risonanze archeologiche, sì. Era già abitata, quindi cioè su Capo La Timpa, lo conosce, sì. Capo La Timpa?
1: Come no?
4: Cioè, a ridosso del moderno porto, sì. C'è stato trovato un villaggio, pensi, dell'età del bronzo, della sua camicia più
1: come
4: o meno.
1: La sua camicia?
2: Io
1: sua
2: per
1: camicia.
2: Quello ho messo questa camicia.
4: Per omaggiare,
2: è tutto collagato.
4: Per omaggiare il promontorio di Capo La Timpa.
2: Tutto collagato.
4: Bellissimo. Tra poco vi diremo tante altre cose su Maratea.
2: Ma anche no. Vabbè, la città delle 44 chiese, 44 chiese.
4: Sì.
2: 44 chiese in fila per sé, sì, con il resto di due
4: sono proprio quelle. E sai quanto è alto il Cristo?
1: Io lo so.
4: Lo dica.
1: 22 metri.
4: Bravo, hai indovinato.
2: Ha letto. No,
1: io non leggo nulla.
4: Sì, che è la 60,
1: io non so leggere.
4: È la 66esima statua più alta del mondo. Sì, sì. E allora, ma che ride? Lui sa le cose, lei non sa nulla. Ci ha voluto portare lei a Maratea.
1: Ma perché?
4: Vabbè, perché io devo lavorare con due deficienze? Ascoltiamo una canzone, va.
1: Sì, meglio.
4: Forse è meglio. Sai chi c'è?
2: Ci sono le bambole di Pez.
4: Con il nuovo singolo che si chiama...
2: No, porno, lo dica lei.
4: Si chiama porno.
1: Porno subito?
4: Porno. Le bambole
1: di pezza.
4: Di pezza, non di gomma.
2: Porno in breve.

0: dice buongiorno, Sergio Porno, sono le bambole di Pezza. Che pezza di bambola,
1: questo
0: ragazzi?
1: Questo titolo non lo posso leggere.
0: 17:35, lei può
1: quella
0: leggere qualsiasi
1: un po'
0: cosa.
1: Così sensuale.
0: Oh, siamo a Maratea, noi di Pop and Go,
2: anche se solo idealmente.
0: Ci piacerebbe tanto starci fisicamente, però siamo solo idealmente. Quindi abbiamo scoperto che sulla costa di Maratea ci sono tante bellissime torri.
2: La più bella.
0: Le torri costiere anticorsari risalgono addirittura fino alla fine del XIV secolo.
1: Ma addirittura.
0: La più bella, cioè, diciamo, c'è la torre di Crivi, la torre d'acqua fredda, e la torre Santa Venere, c'è la torre di Filocaio, la torre Caina, ma la più bella è
2: la torre Apprezzami l'Asino.
0: Torre Apprezzami l'Asino, è una torre che si chiama proprio così. Ed è a nord di Cersuta.
2: Esatto.
0: È su sto costone. Non sa perché si chiama torre Apprezzami l'Asino?
1: Non lo so, dipende dall'asino.
2: Allora, il suo nome deve...
1: Vediamo se l'asino lo sa.
2: Io lo so perché il suo nome deve a un episodio della tradizione popolare che racconta, diciamo, quando nell'unica e strettissima strada che passa sotto la torre, due contadini si incrociarono
0: con i loro asini. Certo.
2: Nel punto dove, diciamo, non c'era lo spazio materiale per far passare tutti
0: quegli
2: animali.
0: Però c'era un senso unico.
2: Quindi,
0: alternato.
2: Che si faceva? Che si è fatto?
0: Chi passa prima?
2: Chi passa? Passo lei?
0: Passa lei?
2: No, dica.
0: So. Quindi che si fa?
2: Allora, a quel punto...
0: Questi due animali che stanno lì, che si guardano in faccia, se non si passa.
2: Lo sa che fecero? Allora, non restò altro che apprezzare quale animale avesse minor valore. Quindi hanno guardato l'asino dell'altro. E insomma, quanto vale lo tuo? Lui mio vale 5.000 lire.
0: Perché parlava così?
2: E lui mio quanto vale? Casina.
0: Vabbè, quindi quello che valeva di meno doveva lasciare la precedenza.
2: Vabbè, questa è veramente
0: una cosa un po' di scemi. Possiamo dire un po' di scemi, non si fa. Neanche i poveri asinelli.
2: Con gli asini non si fa poi.
0: Quindi quello che c'ha l'asino più bello.
1: Apprezzami
0: l'asino, proprio perché chi c'ha l'asino più bello passa prima, e l'altro deve aspettare.
1: Io tifo per l'asino più brutto.
2: Cioè un po' Marchese del Grillo,
1: allora,
2: capito?
1: Un po' come voi, poverini.
0: Rispolveriamo la nostra grande iniziativa. Possiamo adottare un asino brutto. Potete adottarlo, il numero lo sapete. Adesso
2: lo chiamiamo Gasperino l'asino.
1: Gasperino. Come fa?
0: No, ragazzi, lasciate stare. L'asino è perfetto, soprattutto tra. Oh, l'asino è perfetto tra. Orco, Fellino e Spotorno. Dai, Fabio.
3: Allora andiamo sulle tangenziali di Milano, dove è segnalato del traffico abbastanza intenso. In particolare, tangenziale ovest di Milano, code a tratti tra lo svincolo della strada statale 412 della Valtidone e l'allacciamento A7 Milano-Genova, più precisamente tra il chilometro 26 e 200 e il chilometro 20, in direzione dell'allacciamento A8 Milano-Varese. E ci spostiamo sulla tangenziale nord invece milanese, code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo della strada provinciale 44 Milano Meda e lo svincolo di Monza Sant'Alessandro. Siamo tra il chilometro 13 e il chilometro 4600 in direzione dell'allacciamento tangenziale est di Milano. Andiamo sulla A4 Torino Trieste, però restiamo sempre in Lombardia nei dintorni di Milano, dove incontriamo code a tratti per traffico intenso anche qui tra gli svincoli di Monza e quello di Sesto San Giovanni in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. E infine ci spostiamo sulla strada di sulla diramazione per Pisa, dove incontriamo una coda tra gli svincoli di Navacchio e quello di Cascina in direzione est della strada di grande comunicazione Firenze-Livorno.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: Rai Radio.

0: dai, muffami, dai. Dance for me.
1: Sì.
0: Bella questa canzone.
1: Una bella canzone, bella scrittura.
0: Tons and I, Dance Monkey.
2: Tons and I.
0: Dall'Australia. Noi invece siamo in Amarate.
1: Sì, eravamo rimasti alla Torre Apprezza Milano.
0: Che c'ha lei? Sia calmo, mamma mia, che è oggi? Attenzione perché. Questa fa il segno il verso
1: il
0: dell'asino.
1: Come fa l'asino? No, lei, come fa l'asino?
0: State buoni, per favore, dobbiamo vedere quello che succede, che si mangia, stanno per arrivare le notizie importanti,
1: sì.
0: Sembrate due cretini. La cucina
2: non
0: di Maratea
2: sembriamo.
0: È un mix perfetto, sì. Tra ricette di mare e tradizioni montane locali, piatti tipici che esaltano sapori decisi. Questo è un messaggio ovviamente della Proloco. I messaggi che vi diamo noi sono messaggi importanti perché sì. Tendono a promulgare anche
2: sì, sì, cioè, però anche le... meno entusiasmo,
0: va bene, no, fanno un po' schifo, diciamo.
2: No, lagane e ceci, una pasta fatta a mano simile ai tagliatelle, però con i ceci.
0: Sì, così.
2: Però a volte ci mette il peperone crusco.
0: Buono. Poi le famose mozzarella a treccia, sì. Quelle che fanno lì a Massa, nello storico quartiere, sì. E poi il caciocavallo podolico, perché c'è il caciocavallo quello monolico,
1: e
0: quello
1: podolico.
0: Sì. E poi c'è questa qua, la sa come si dice?
1: Sì.
0: Il rascatled. No, rascatied, ma perché non sa neanche leggere? Sui cavatelli.
1: Ho detto che non so leggere. Vabbè.
2: Lingua
0: esco. Comunque con i peperoni crusco. E poi
1: come sono i peperoni cruschi?
0: La ciaudedda, sono peperoni però un po' cruschi.
1: Ah.
0: Faccia un po' il peperone crusco. Così è crusco, è abbastanza crusco, devo dire, sì. La ciaudedda, che è questo fantastico stufato contadino, sì. A base di carciofi, fave, patate, bulloni, accompagnato da pane rustico anche.
1: Sì, buone. Ma io sono un amante delle orecchiette bulloni. Alla maritata.
0: Ah, come si fanno?
1: È un primo piatto robusto e saporito tipico della tradizione lucana.
0: Ma non ci ho detto come si fanno, comunque vabbè. Poi le alici a scapici,
1: buone.
0: Le alici a scapici vanno...
1: sarebbero le noi le chiamiamo le zucchine alla scapece o le alici alla scapece, cioè sono con l'aceto.
0: Va bene.
1: Ok, anche dalle parti
0: mi
1: nostre
0: fido, guardi, lo so.
2: E chi può dirle di no?
0: Il peperone crusco abbiamo scoperto lo mettono un po' dappertutto a Maratea, su un baccalà.
2: Il peperone crusco baccalà. È quello rosso, un po' così piegato,
1: è
2: bello
1: piegato
2: grande,
1: su se stesso,
2: rosso,
1: sì.
2: È proprio tipico della cucina lucana.
0: E poi sa che tornano qui di moda intanto nei dolci i bocconotti.
2: I bocconotti però non vale perché i bocconotti sono abruzzesi.
0: Infatti i migliori bocconotti
2: non rubiamo, fanno,
1: però
2: non
1: regione rubiamo. Che vai bocconotto che trovi
0: certo.
2: Vabbè, quello dipende certo. Però il bocconotto abruzzese vi assicuro che è il migliore,
0: noi ci fidiamo,
1: noi ci fidiamo
0: a fidarci.
1: Del bocconotto,
0: viva il bocconotto
1: viva!
0: Bocconotto abruzzese tutta la vita,
2: siete due idioti.
0: Adesso andiamo invece a Sputorno,
2: perché non avete mai assaggiato.
0: Andiamo a Sputorno per favore, andiamo a Sputorno, dai,
1: andiamo.
3: No, dunque adesso ci colleghiamo come di consueto con il centro multimediale di Autostrada per l'Italia per conoscere gli ultimi aggiornamenti ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
4: Grazie, buon pomeriggio anche a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso in aumento sulla rete. Partiamo dalla notizia principale che al momento riguarda la 13 Bologna-Padova, dove tra Bologna Interporto e Ferrara Sud in direzione di Padova sono 4 chilometri di coda in aumento per un camion in panne che il nostro personale naturalmente sta già soccorrendo. Al momento, come percorsi alternativi, si può uscire ad Interporto e rientrare in autostrada a Ferrara Sud. Andiamo poi sulla direttissima, dove tra il bivio con l'autosole Firenzuola in direzione di Bologna ci sono 7 km di coda per lavori di ripristino, invece a seguito di un incidente risolto, motivo per cui resta ancora chiusa anche l'entrata di Firenzuola verso Bologna. Andiamo poi sulla A14 Adriatica, notizia arrivata da poco, riguarda il tratto tra Grotta Mare Pedaso in direzione di Ancona, qui ci sono 2 km di coda anche qui per un mezzo in panne al momento. Code invece poi per lavori di ammodernamento sempre verso nord tra Pescara Sud e Pescara Ovest, tra Pescara Nord e Pineto e tra Pedaso e Fermo. Andiamo in Liguria sulla A12 scusate tra Chiavari e Rapallo, notizia anche questa arrivata in questo momento in direzione di Genova c'è un chilometro di coda per un incidente appunto avvenuto da poco. Ci spostiamo sul sempre verso Genova, nel tratto tra Genova Nervi e Genova Est, qui le code sono invece per un mezzo in panne. Traffico intenso anche nei pressi dei grandi centri urbani, andiamo a Milano sulla 4 Milano-Brescia, per percorrere le code tra Pero e Milano Est verso Brescia occorre mezz'ora, il doppio del solito. Traffico anche sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli e nei pressi della capitale, dove le code sono per entrare in città da Portonaccio alla tangenziale est, per uscire dalla città su tutto il tratto fino al grande raccordo anulare. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, buon viaggio.
5: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: due strade diverse, stessa direzione, parliamo di vie, di strade. Noi siamo Isoradio, la radio che comunque in qualche maniera sì. deve sempre essere un po'
1: legata. Le nostre strade si incontrano sempre,
2: sempre.
1: Ragazzi, e sarà così per sempre.
0: Sì, questa legatela per favore.
1: Noi tre, vive, viva.
0: Trasmetta, era Paola Iezzi. E allora ci facciamo un po' di saluti perché non ci scrive un sacco di gente.
1: Ciao.
0: Innanzitutto c'è chi dice la meraviglia di Maratea e il sì. dislivello di oltre 800 metri di altezza sul livello del mare, perché per risalire dal mare verso Lago Negro c'è sì. la tappa obbligata. E Trecchina, un abbraccio da Claudio. Poi ci dicono,
1: ciao,
0: va bene,
1: la,
0: Maratea, la Basilicata a due mari, questa
2: beh, certo.
0: abbiamo detto.
2: Ma Tirreno e Marione.
0: Però questa è, però
2: questa siamo sul Tirreno.
1: Tirreno e Maratea, sì. Marionio e Poricolo.
0: Però Antonietta non si fa, perché questa
2: Policoro.
0: Cosa qua Antonietta, questa roba non si fa perché ci sono un sacco di regioni che il mare non ce l'hanno. Questa cosa voi che ne avete due non dovete fare proprio i bulli,
1: gli sboroni,
0: allora,
1: gli sboroni.
0: Cioè, poverini, ci sono un sacco di regioni senza mare, ad esempio la Val d'Aosta non ce l'ha.
2: No.
0: Il Piemonte non ce l'ha.
2: No.
0: E la Lombardia non c'ha il mare.
2: Cioè, il Trentino Alto Adige
0: non ce l'ha,
2: non ce l'ha.
1: Ragazzi,
0: nemmeno l'Umbria.
1: Però
0: l'Umbria.
1: L'essere umano è formato per il 90% di acqua.
0: Quindi,
1: chi se ne frega se non c'è il mare?
0: Ci possiamo fare un bagno dentro.
1: Scusate,
0: di noi,
1: certo,
0: che bello!
1: Evviva!
0: È una cosa bellissima che ha detto. Ma oggi questa qui la possiamo cacciare, perché mica la possiamo tenere, anche un'altra
2: il
0: ora.
2: Il problema è stato il primo comicidio. L'ha destabilizzata.
1: No, perché io prima, tra la pausa, ho battuto la testa.
0: Allora facciamo un tempo a farne un altro di comicidio, magari
2: no.
0: torna normale.
2: No. Può essere, però.
0: Proviamo?
2: Sì.
0: Vai con la sigla!
1: Chi lo sa?
3: Ora c'è il comicidio! Ah! Con Pamela D'Amico! Il comicidio su Iso Radio!
1: Allora, devo controllare cosa mangia la mia televisione, perché sul libretto delle istruzioni c'è scritto controllare l'alimentazione.
0: Ma l'ho fatta prima.
1: Ma sì, ma certo, tu leggi sul telecomando, trovi la scritta menù.
2: Non vale, mi dispiace, non vale, perché i comicini non si ripetono.
1: Ma io non sono quella di prima.
0: Sì, ma... è ancora più deficiente,
2: cioè,
0: di quella di prima.
2: Paganini non ripete.
1: Ma io chi c'era prima di me? Nessuno? Quella stronza, allora, sicura... brutta.
2: No.
0: Non si possono dire queste parole.
1: Scusate.
0: Cacciate via
1: brutta,
0: questa
1: brutta.
0: Bambina.
1: E io ho 5 anni.
0: Vabbè, cioè, ci mandano solo mentecatti in studio oggi. Com'è? Che quando arriva il momento di salutarvi, anzi,
2: sì.
0: salutiamo Fabio, poverino, e lo abbiamo massacrato. Scusaci, Fabio.
4: No, ma... assolutamente
2: però
4: no.
2: Però ride, Fabio.
4: No,
0: lui si diverte.
4: Lui soprattutto la bambina è meravigliosa. Sì,
2: la bambina maleducata.
4: La bambina maleducata.
0: Te la puoi portare, grazie.
1: Sì, Fabio, potresti prestarmi i suoi occhiali?
0: Andiamo a sentirci. Grazie a Fabio Carriero. Tra poco arriva Roberto Fragomeno. Sì. Ma prima c'è la classifica. Oggi le posizioni sono.
1: Allora, io ancora non ho imparato a contare. Poi al ritroso alla 10:00 7-6-5
0: della classifica del Radio Corriere TV.

della Radio Corriere TV, la vostra classifica, classifica redatta come sempre dagli amici di Airplay, la numero 7, la numero 6, la numero 5 che andremo a scoprire oggi. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione della Radio Corriere TV. Numero 7 questa settimana, Madame Marrakesh, volevo capire.

Ci sentiamo domani, sempre su Raiso Radio, sempre con la Top 10 del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli e restate all'ascolto di Rai Iso Radio.

0: Ore 18.
1: GR1. Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. Sono centinaia ormai gli attivisti della Global Sumud Flotilla intercettati in mare aperto mentre tentavano di superare il blocco verso Gaza. 27 gli italiani dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. La portavoce della flotilla, Delia, denuncia gli spari con proiettili forse di gomma della Marina Militare Israeliana contro 6 imbarcazioni e una di queste è italiana. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto verifiche urgenti sull'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Gli Stati Uniti intanto hanno sanzionato 4 organizzatori della missione. La guerra in Medio Oriente. Per Trump gli ultimi sviluppi sono positivi, ma Teheran deve mettere per iscritto i termini sul nucleare.
2: Il Wall Street Journal mette in dubbio il post di ieri nel quale Trump diceva che, su richiesta di alcuni paesi del Golfo, aveva sospeso un attacco contro l'Iran previsto per oggi. Diversi funzionari di queste nazioni avrebbero detto di non essere mai stati a conoscenza di questi piani. Se fosse vero, il comportamento di Trump sarebbe puro teatro, tattica diplomatica o uno stratagemma per cogliere di sorpresa Teheran con un vero attacco. Ora il presidente americano insiste, sono in corso intensi negoziati, ma lancia anche l'ennesimo ultimatum. Lascio 2 o 3 giorni perché l'Iran torni al tavolo negoziale. Teheran alza la posta con un nuovo piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Tutto questo mentre il New York Times scrive che Teheran starebbe valutando, in caso di ripresa del conflitto, la chiusura, tramite l'intervento degli Houthi, dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita un decimo del commercio mondiale. Il New York Times cita poi un funzionario militare statunitense. Durante la tregua, l'Iran avrebbe riallestito decine di siti di lancio di missili balistici danneggiati. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Riaprire lo stretto di Hormuz è l'imperativo del G7 finanziario che si è appena concluso a Parigi. Prosegue intanto l'interlocuzione tra Roma e Bruxelles sul caro energia. Mentre il Tesoro esplora altre vie, oltre alla deroga al patto di stabilità, il commissario Ue Dombrovskis apre al confronto ponendo condizioni sui consumi. Ed è corsa per trovare i fondi, come spiega il ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì.
1: Riprenderanno domani alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Sommacal. Stamane sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri sul tragico incidente durante l'immersione, 5 le vittime. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo. I PM disporranno le autopsie appena le salme rientreranno in Italia. Migranti, arrivi irregolari calati del 40% in tutta Europa nel primo quadrimestre dell'anno, lo rende noto il bollettino di Frontex, l'agenzia dell'Unione Europea, che monitora i flussi migratori e i movimenti alle frontiere esterne. Il drastico calo fa seguito alla diminuzione già registrata l'anno passato, quando gli sbarchi avevano segnato meno 25%. A Modena, convalidato l'arresto per Salim El Kudri, 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. Linea all'inviato Claudio Vigolo.
4: Esattamente come previsto, il giudice per le indagini preliminari di Modena ha convalidato il fermo disposto dalla procura nei confronti di Salim El Kudri, gravemente indiziato del delitto di strage. Il 31enne resterà in carcere. Il suo legale ne chiederà una perizia psichiatrica e un suo eventuale trasferimento in un ospedale psichiatrico giudiziario. Ma è lo stesso giudice che ha disposto che l'amministrazione penitenziaria sottoponga a un periodo di osservazione le condizioni psichiche dell'indagato con l'eventuale trasferimento presso reparti specializzati. L'accusa per lui è di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime. Il suo avvocato, dopo averlo incontrato in carcere, lo definisce un ragazzo alterato che mostra segni di dissociazione, che alterna momenti di lucidità, per cui ad esempio ricorda il PIN del cellulare e lo fornisce alla procura, a frangenti in cui invece dice di sentire le voci del diavolo che gli parla. Il legale ha chiesto che in carcere un medico possa stabilizzare le sue condizioni. Dalle indagini per ora nessun riscontro a un movente ideologico della tentata strage, tanto che non ci sono le aggravanti di terrorismo, premeditazione o odio razziale nei reati contestati dalla procura. E da Modena, linea a voi.
1: E con questo è tutto, prossimo GR1 come sempre alle ore 19.
0: FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
5: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
6: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
5: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
6: 348 103 10 10.
5: Vi aspettiamo.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5

discover that

0: Bruce Springsteen e tanti altri rocker questo brano l'hanno sentito, risentito, alla fine è entrato ovviamente dentro. Questa è la versione originale di Like a Rolling Stone, Bob Dylan. 18 e 12 minuti, buon pomeriggio, buon viaggio. Tra poco seconda e ultima parte di oggi di Pop and Go, ma prima come sempre andiamo in autostrada. Vedevo questo incidente in A1, ecco, esattamente l'incidente tra l'A22 e Terre di Canossa Campeggio in direzione nord Milano è avvenuto al chilometro 135 300. Ci sono 3 chilometri di coda, c'è anche un mezzo fermo in panne. Ci spostiamo in A12 tra Chiavari e Rapallo verso Genova, 2 chilometri, incidente al chilometro 32 e 800. Sull'A22 Brennero Modena tra Alavio e Affi, direzione sud Modena, abbiamo 2 chilometri di coda anche qui per incidenti. Incidente appena avvenuto in prossimità di Firenze, siamo in A1, coinvolti un'auto e un camion, veramente un minuto fa. Ci sono già code in questo momento anche per traffico tra Firenze in Pruneta e Incisa direzione sud Roma, però in questo tratto è appena avvenuto un incidente. Chiudiamo con la variante di Valico, per ora tra località Aglio e Firenzuola direzione nord 3 km di coda dopo un incidente.
1: Amici e amiche, siete sempre in diretta su Rai.

0: qua, 18:13 minuti, siamo noi, quelli di Pop and Go, sempre noi, ovvero la Trinità del Tedio, Gabriele Brocani e Filippo Merola. La Pamela Amico oggi non è potuta venire, quindi ma ha mandato sua cugina scema, che salutiamo. Eccola qua. Va bene.
1: Anche la mia cugina non è che sta proprio tanto bene.
0: Sì. Vabbè, senta, facciamo così.
1: Sì. Scusi, lei mi è antipatico.
0: Cugina scema di Pamela Amico, può dare il numero?
1: Anche lui mi è antipatico.
0: Va bene, siamo antipatici tutti. Va bene, sì. Allora, attenzione,
1: quel numero scritto che è qui.
0: Il numero scritto che
1: io non so leggere.
0: Vai, su, la prego, faccia.
1: La sua memoria.
0: Oddio, la strozzo adesso.
1: 3, 4, 8, sì. 103, 10, 10.
0: Brava, brava.
1: Grazie.
0: Anche se l'altra versione era meglio, Vabbè, lasciamo stare, quindi questo numero 3, mi serve.
2: 3, 4, 8, 103, 10, 10.
0: Oh, bentornata.
3: Bentornata.
0: Alla Pamela Amico.
1: Che siamo un po'
0: è
1: così
0: entrata
1: di
0: in
1: famiglia,
0: possesso,
1: sì.
0: E dei suoi ormoni, quando invece, insomma, lì sono un condominio, queste persone è tripolare, quadripolare, quindi sono così.
3: Non è più bipolare,
0: no,
3: è tripolare.
0: È un condominio.
3: È un condominio.
0: Allora,
3: di poli.
0: Ci sarà là dentro qualcuna che è sensata, che dirà delle cose sensate. Noi ci affidiamo a lei. Nel frattempo, voi potete però indovinare la canzone misteriosa che si trova all'interno della nostra
4: Autoradio Time Machine.
5: Autoradio Time Machine.

0: Diciamo che quelli della prima ora hanno indovinato
1: quasi tutti,
0: solo che il titolo, come sempre, lo sbagliate,
2: sì,
0: perché
2: sì,
0: il conto è ritornello e un conto è il titolo.
2: Posso dare un aiuto?
0: No,
2: sì, non è Cristina D'Avena.
0: Può essere così.
2: Non è perché tutta memoria.
0: Allora, vabbè, questa è tutta memoria.
2: Sì, sì.
0: Potete indovinare chi vince, ovviamente ci dice correttamente il titolo dell'autore,
1: sì,
0: ovviamente la canzone, l'anno di impressione, vince questa bellissima maglietta vintage.
1: Asti est, asti ovest, asti cavoli.
0: No,
1: no.
2: Ma asti sarà lei, scusi.
0: E allora, pronti per le richieste che dovete fare anche per i comicidi, perché lui ovviamente i comicidi oggi sono una richiesta. Va
1: però
0: bene?
1: Lei è sicuro?
0: No.
1: Perché insomma,
0: sono sicuro di
1: dopo
0: nulla.
1: Il comicidio di prima,
0: sì,
1: secondo me il comicidio non si fa
0: non
1: più.
0: Non si fa più, va bene. Allora facciamo così, canteremo una canzone, va bene?
1: Se proprio devo.
0: Ma sì, sì. Cantiamo tutti insieme appassionatamente.
2: 44 gatti.
0: Allora, andiamo con la canzone intanto di Somber, Potential. Intanto però... perché lo manda lui,
3: certo.
0: Ma l'abbiamo salutato Roberto.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao Roberto.
1: Roberto Fragomeno, eccolo qui.
2: Piacere.
1: Guida Lauda, ciao. Bimba.

0: Potential, lo sai chi è questo?
1: No,
0: questo Somber, ma non è lui.
1: No, è Somber,
0: beh, bravo, è giovane e ha pieno, sì, e ha un sacco di energie questa ragazza rispetto di me che non ce la faccio più.
1: Oggi siamo,
0: continuate voi.
1: Oggi siamo un po' troppo agitati, secondo me dovremmo essere un po' più tranquilli.
0: Io, ma lei parla,
1: se vuole, esco.
0: Esco,
1: vado a prendere.
0: Si porta via pure quell'altra, per favore.
1: No.
2: Scusi, ma l'altra chi? Buonasera, buon pomeriggio.
1: Se vuole, io vado a prendere della camomilla.
0: Problemi,
2: non funziona.
0: Doppia camomilla.
2: Dunque, dico che doppia non camomilla. Funziona.
1: Lei vuole qualcosa?
0: No, io non voglio niente. Vabbè. Voglio che ve ne andiate. Adesso arriva invece il momento che tutti quanti aspettavano con ansia, quello di sapere che succede tra.
1: Allora è lei,
0: No, che abbiamo anche una testimonianza di un ascoltatore che, poco, che sta attraversando proprio questo tratto e ci dirà in tempo reale come sta andando il suo viaggio. Solo noi in radio ce l'abbiamo questa roba, non è che gli altri chiamano e raccontano alla radio.
2: Sono i nostri inviati,
0: il percorso
2: ufficiali
0: tra Orcofeglino e Spodorno.
1: Che io sono ammirato.
0: Lo so, lei deve essere così. Intanto andiamo da Roberto, così ci andiamo.
3: Sì, sulle notizie, proprio da lì, dalla 10, tra Spodorno e fine Campanale Savona verso Genova, 3 km per lavori, tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova, 2 km di code. In A12, tra Genova Nervi e Genova Est verso Genova, ci sono code per un mezzo fermo in panne in galleria in corsia di marcia. Quindi situazione un po' così da tenere ben in attenzione. Sempre in A12, code per incidente tra Chiavari e Rapallo verso nord Genova. Siamo al chilometro 32 e 800, coinvolte 3 automobili. Anche qui siamo in galleria. Sulla 22 tra Alavio e Affi, direzione sud Modena, 4 km di coda per incidenti. Incidenti in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso sud Roma, coinvolte un'auto e un camion. Qui ci sono anche code dovute al traffico intenso. Mentre in A14 tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona abbiamo 3 km di coda per lavori.
4: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Rai su Radio.

0: vabbè.
1: È un gosto molto disso.
0: Mario Venuti, Fortuna, 18 e 25.
2: Asce, Anna Flora, brasiliana. Canzone che molti brasiliani ci invidiano, sì. Questa fortuna di Mario Venuti, però l'ha scritta Mario Venuti.
0: Ha avuto tanta fortuna.
1: Comunque vi invidiano anche.
2: Ci invidiano anche Pamela Amico. Ma noi gliela rimandiamo.
1: Tanti brasiliani.
0: Perché non riparte per il Brasile? Quando ritorna
2: perché
0: in Brasile?
2: Non ce la tengo.
0: No, stiamo scherzando, su, d'amico.
2: Ragazzi, sono le 18 e 26, oggi siete veramente più insopportabili del solito e io devo sempre ringraziare il nostro Daniele Di Noia alla parte tecnica, perché è in grado di potervi abbassare i microfoni in qualsiasi momento, quindi certo. Io ovviamente dietro pagamento io sono disposto anche a dare soldi.
0: L'autoricompensa.
2: Me li puoi togliere per un attimo, grazie, potete pure parlare adesso. Tanto siamo solamente io e Roberto Fragomeno, perché noi vogliamo sentire cosa succede tra Sputur e Orcofeglino. Ci abbiamo un ascoltatore che ci ha raccontato un po', praticamente ci sta raccontando il suo viaggio, quindi
1: il direi, nostro inviato
2: Daniele, se ce lo puoi mandare in onda così noi lo ascoltiamo, sentiamo proprio in tempo reale. Vai. Noi intanto continuiamo
3: buon
2: a parlare.
3: Buon pomeriggio, sì, ciao caro.
2: Sì,
3: vi mando questo vocale perché sto passando ora. Indovinate da dove?
2: Da Orco.
1: Simpatico.
0: Mi piace.
3: E per darvi una prova,
2: questo, sì, che esiste.
3: Mi potrete fare una domanda.
2: Per
3: esempio,
2: quanto è lungo?
3: Il tunnel del Feglino.
2: Quanto è lungo il tunnel del Feglino?
3: Quanto è lungo?
0: Dicelo.
2: Dai.
3: Ma
2: quanto è lungo?
3: La so.
0: Meno male, va.
3: Ed è lunga 1062 metri. Speriamo che sia la trachea, non qualcos'altro. Ciao, un abbraccio da Enrico Larassino.
2: Ciao Enrico. Enrico Larassino che l'ha contata tutta con la
1: sta facendo in ginocchio, in preghiera.
2: Fai un po' come il cammino di Santiago.
0: Lo fa una sorta di rotella che misura.
2: Lo fa proprio con una questione proprio di pellegrinaggio tra proprio da Orco
1: Mentre Fellino. Arriva qui a noi.
2: Esatto. Con la maglietta, tra l'altro, che ha
1: di Asti Est e Asti Ovest, pregando la Trinità del Tedio.
2: C'ha quella di Orco,
0: dietro ovviamente. Ed è Feglino davanti.
2: E che poi quando torna c'ha quella di Spotorno. Perché...
1: E lui sta pregando la Trinità del Tedio.
2: Basta, pregare la quella sempre. Adesso invece so che dovrebbe esserci collegato con noi già un ufficiale che ci dà delle notizie, perché noi vogliamo solo notizie ufficiali per sapere come sarà. Come
1: il
2: si evolverà?
1: Meteo, diciamo,
2: come
1: tempo,
2: si evolverà?
1: Il tempo.
2: Insomma, che tempo fa?
4: E allora andiamo a collegarci subito col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. C'è il tenente colonnello Pierluigi Zito.
5: Buon pomeriggio gentili radioascoltatori, il tempo è in deciso miglioramento, ci sono ancora un po' di nubi che stanno interessando il centro nord, si tratta di una copertura medio alta che andrà pian piano ad esaurirsi nel corso delle prossime ore. Nel pomeriggio ci sono state delle piogge e dei rovesci, in particolare sulle aree interne dell'Appennino centro-meridionale, un po' di rovesci dei temporali anche sulla Sicilia, sulle aree montuose, ma per le prossime ore il tempo è in deciso miglioramento su tutto il paese, quindi non ci sono fenomeni di rilievo da segnalare. Con questo ho concluso e lascio la linea su radio.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Charlie Brown che viene nella nostra playlist perché ovviamente è mio cugino, quindi è ovvio che lo ospitiamo.
1: Quindi anche lei ogni tanto sbroc.
0: Sì, io sì, è di Brock, è mio parente, quindi 18:33, signore e signori, vi avevamo promesso una schifezza, infatti adesso stiamo per farla.
2: Arrivo?
0: Attenzione perché parte l'orchestra, io direi che vedo già pronto il batterista, c'è il bassista pronto.
2: Anche perché ci sono anche le percussioni.
0: Le congas,
2: vogliamo dedicare questa canzone?
0: No.
2: Sì, dai.
0: Non faccio dispetto a nessuno.
2: No.
0: La cantiamo.
2: Lei è pronta? Io la no. D'Amico è pronta? Abbiamo i cori, siamo pronti?
0: Siamo tutti.
2: E vamo.
0: Muovelo.
3: T'accompagna Vic,

0: là, è qua ed è qua ed è là. Grazie.
1: Mamma mia. Meraviglia, omaggio meraviglia. A Napoli, sì, omaggio sì, al sì, maestro Claudio Mattone.
0: Claudio
1: alla
0: Mattone.
1: Città del Bullicinello.
0: Questa. Ma era così la canzone era quella lì.
1: No, lì.
0: Non lo dice mai.
1: Non lo dice mai, la città del Bullicinello.
2: Il titolo era nascosto.
1: Era nascosto.
2: Era da indovinare.
0: Come quello della nostra canzone nascosta all'interno dell'autoradio Time Machine, tra poco lo sveleremo, ma abbiamo ancora un paio di comincini da fare, abbiamo un sacco di notizie importanti da dare, però dovevamo andare anche in un'altra località perché dovevamo gemellarla con Maratea, che oggi è stata la città che abbiamo voluto
2: è pronta, la città è pronta, ci aspetta
0: la
2: per
0: città
2: accoglierci.
0: È pronta, ci aspetta. E allora, visto che abbiamo sentito Eddie Brock, la città è Policinella, a questo punto ci mettiamo pure i Medusa,
1: ma sì.
0: E poi così abbiamo praticamente coperto tutto lo scibile della musica mondiale. Vai con i Medusa.

0: Medusa, Medusa, yeah, Medusa. Yeah.
1: Quanto bello questo pezzo?
0: Quanto Medusa, quanto Medusa. 18:38, stra pochissimo. Invece, dove andremo? Lo sai dove andiamo noi?
1: Sì, in Africa.
0: Sì, ma esattamente in quale località?
1: Guardi, io mi vergogno solo a dirlo.
2: No, lo ma dica, perché? Dai. Un bel posto.
0: Lo può dire.
1: Lo posso dire?
0: Dove andiamo? Dai, lo può dire. No, è il nome anche di un grande cantante.
1: Mango.
0: Esatto, andiamo a Mango. Mango,
2: che si però trova in Togo.
0: In Togo. Si trova in Togo, a Mango. Sì. Mango si trova in Togo.
1: Però
0: non
1: lei
0: si
1: così mi devia.
0: No, è importante perché è nella regione dei
1: delfini.
0: Dei desideri.
1: Dei desideri.
0: Dei deserti. Non sapete nulla. Siete veramente due ignoranti.
2: Dai,
0: però,
2: che c'è il Ghana lì.
0: C'è
2: chi
0: il Ghana.
2: Burkina Faso.
0: Burkina Faso, capito? Burkina Faso, e poi ci sono, ovviamente, anche lì fanno delle cose buone da mangiare. Quindi non si preoccupi, perché io sono specializzato in cucina africana.
2: In Togolandia.
0: Vi posso dire un sacco di
1: io sono
0: di
1: ammaliato.
0: Ricette. Bravo, sì.
2: Sì. Lei lui ha ammanicato.
0: Una volta lei era ammaliato, adesso non più. Sono 18:39, però prima dobbiamo andare a
2: dove Orco andiamo? Orcofinino.
1: Ancora?
0: Forse, non lo so, Roberto,
3: no,
0: se ci porterà.
3: Ora no, vi deluderò, ora vi deluderò, perché andiamo a Milano, andiamo sulla tangenziale est tra Gobba Treviglio e Viale Rubattino. Verso la 1 abbiamo 2 km di coda per incidente. Incidenti in A1 tra la 22 e Terre di Canossa Campeggine, direzione nord Milano, 3 km di code. In alternativa consigliamo di uscire a Modena Nord e viaggiare sulla statale 9 via Emilia e rientrare a Terre di Canossa Campeggine. Code anche tra la 22 e Reggio Emilia in direzione sempre nord Milano. In A14 tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, direzione sud, 2 km di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 37, versante Adriatico, sempre a 14, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso, verso Ancona 3 km di coda, incidente ora anche in A11, tra Prato Est e Prato Ovest, verso Pisa, siamo all'altezza del chilometro 14.
4: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
6: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
7: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
11: Rai su Radio.

0: Pesiento. Pezzo, ragazzi, questo.
1: La sua voce è inimitabile.
2: Grande voce. Grandi voci del mondo.
0: Antonella Ruggiero, 18:45. Come state, ragazzi?
1: Che fine ha fatto la Ruggiero? Che fine ha fatto?
3: Cosa ne frega
1: non
3: lei?
1: Non lo so, così.
0: Canta.
2: Sarà.
0: Ruggiero,
2: ma
0: Giro, canta ancora? Sì, canta, certo. Sarà fa dei recital bellissimi.
1: Lei che
0: con,
1: sa tutto.
0: Con il suo compagno e anche altri pianisti. Vedi? Fa delle cose bellissime.
1: Io posso tra chiedere tutto a lei, però. Lei sa tutto.
0: Sì, anche perché l'ho vista recentemente dal vivo. È sempre brava. La Ruggiero.
2: Vabbè, ma anche chi se ne frega.
0: Grande livelli, comunque. Attenzione, perché stiamo per andare a Togo, anzi, ok?
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, andiamo a Togo.
1: Una
0: bellissima nazione, piccolissima, sì. Però sì, c'è delle bellissime risorse.
2: Lei c'è stato, vero?
0: Io ci sono stato. Devo
2: dire. Le è piaciuto?
0: No.
2: Si è divertito?
0: No, sì, mi sono divertito molto, anche perché lì sono tutti i parchi nazionali. Quindi
1: sì.
2: Verde, a più non posso.
0: No, verde no, sono un po', diciamo,
1: marroni.
0: Sì, sono un po' marroncini. Verde non c'è tantissimo.
1: C'è poco verde?
2: Vabbè, però, la natura,
0: cosa ci porta? Non importa i colori, stiamo guardando. Io, se lei è daltonica, che gli frega se è verde o giallo. Allora, sono 18:46, lo sai dove andiamo adesso?
1: Autostrade, per caso?
0: Ma ci andiamo a prendere Roberto, magari ci importa lui.
2: Ci porta lui, io, che siamo al sicuro.
4: Sì, prima passiamo per la 4.
0: Bravo.
4: Perché tra la 28 e San Stino di Rivenza verso Venezia abbiamo code per incidenti, anche a Milano sulla tangenziale est ci sono code per incidenti in questo momento. Il tratto interessato della tangenziale est è quello tra Gobba Treviglio e Viale Rubattino in direzione della 1. Ora sì, andiamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buona serata. Ecco, stiamo per dare la linea al centro multimediale di Autostrade, vediamo se così ripristiniamo, come si usa dire, il collegamento per le ultime notizie, anche con i tempi di percorrenza. Riproviamo, ci ascoltate?
5: No. Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio, da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 direttissima, dove per lavori di ripristino incidente segnaliamo 4 km di coda tra il bivio per la 1 panoramica e Firenzuola verso Bologna. Si transita su due corsie con tempi di percorrenza di 30 minuti. Nella stessa direzione è chiusa l'entrata di Firenzuola. Sulla 1 Milano-Napoli 5 km di coda per veicolo in panne tra il bivio per la 22 del Brennero e Campeggine verso Milano. Sulla 13 Bologna-Padova code a tratti per traffico intenso tra Interporto e Ferrara Sud verso Padova con tempi di percorrenza di 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Legnano in direzione Varese, qui tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa con tempi di percorrenza di 35 minuti, e sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est in direzione Brescia, qui tempi di percorrenza di 25 minuti, e tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in direzione Pescara con tempi di percorrenza di 20 minuti, 1 km di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Bari, qui tempi di percorrenza di 25 minuti, e 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, qui tempi di attraversamento di 20 minuti. Ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Sui tratti non gestiti da Autostrade e per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a tratti verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e inizio con Planare. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
6: Rai Isoradio, per chi viaggia.
7: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani, Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato e la novità della Harley Davidson Bugger Cup. 3 giorni di musica, incontri con i piloti, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

0: dice tutti, me lo dice tutti, oltre ai Coldplay, chi canta qui?
1: Allora,
0: chi
1: sono Sims.
0: I Sims.
1: Buna Boy.
0: Buna Boy.
1: Eliana e Tini.
0: Oh, vedi?
1: Tini è argentina, eh?
0: Sì, sì, sì, sono tanti a cantare questa canzone.
1: Ma pure io ci sto sotto,
0: ci
1: a fare
0: lei,
1: dei cori,
0: sì, siamo un po' tutti. C'è ovviamente, però, come sempre, anche Max Pezzali e
1: sì,
0: Eros Ramazzotti, che cantano insieme ai Coldplay questa canzone. 18:53, siamo praticamente per chiudere, però noi dobbiamo comunque andarci, in questo posto lo abbiamo promesso, e andiamo così anche solo idealmente, andiamo in questo piccolo luogo, un villaggio che si chiama proprio Mango. Perché siamo stati a Maratea, lì è nata Angelina Mango, e quindi vogliamo andare a Mango,
1: che fantasia,
0: che sta nel Togo, sì, e ci abbiamo pure il sindaco, insomma, Mango è un piccolo villaggio, però è inabitato da alcune tribù, ed è particolarmente inabitato dai Chacosi.
1: E come fa a chiamare allora il sindaco?
0: Chacosi. No, lei è il capotribù, non
1: il
0: c'è un sindaco.
1: E com'è?
0: Eccolo, con noi,
1: segnali di fumo.
0: Signor Charo da Togo. Eccolo, cioè, dovremmo averlo, però sta parlando, io vedo che si arriva, io però a questo punto mi rinuncio, perché tanto non riusciamo a perfezionare il collegamento internazionale, sappiamo che le linee in Africa, certo, sono abbastanza così un po'.
1: E gliel'ho detto che era difficile, dai, no, vabbè, potrebbe mandare due segnali di fumo.
0: Forse ci siamo. Cioè, sentiamo.
2: Scusate, ma Mango è Mango troppo vicino a Londano.
0: Ho capito, vabbè, ma lei.
2: Londano Mango.
0: Allora
2: buonasera. Io mi chiamo Charo.
0: Charo.
2: E sono il sindaco capo tribù della città di Mango, del Togo.
0: Sì, sappiamo che dov'è il Togo, sappiamo dov'è la città cittadina, il villaggio di Mango, è vicino al parco nazionale del Keren. Ma perché dovremmo venire lì? Cosa c'è da vedere?
2: Ci sono due specialità qua, due specialità. Che sono una i biscotti che facciamo noi da sempre,
0: ma quelli
2: da
0: non
2: sempre sono biscotti lunghi,
0: ma che c'entra? Ma
1: non è che si chiama?
0: No, lasci stare, non si fa pubblicità. Ma non
2: è un'altra cosa importante, è per la cucina del Togo.
0: Questo è vero, perché ci dicono che la cucina togolese sia una delle più
1: particolari,
0: buone di tutta l'Africa.
1: Diciamo, lontana dalla cucina italiana.
2: Non è che voglio fare pubblicità a città mia,
0: ma cosa sta dicendo?
2: Però noi facciamo carbonara.
0: Che
2: a matriciana,
0: ma dove?
2: A pacchio scottatito alla togolese.
0: Cioè, secondo lei io vengo fino in Togo per mangiarmi una matriciana? Ma lei è scemo, ma che cosa?
2: Per esempio, dopo caffè,
0: sì,
2: noi facciamo ammassa caffè.
0: Ammassa caffè.

0: vengono lì, questo è il vostro turismo.
1: Quindi
0: di
1: venite
0: massa.
1: A Togo, venite a Togo, mangiate a bacchio scottatito.
0: A me, ma, che, ma ci siamo collegati.
2: Scusi,
0: con che babbaro qui sotto, ma chi è questo?
2: Chiudete
0: questo, questo, vabbè, questo. Arrivederci,
1: siete Radio Italia.
0: Non risentirla mai più. Salutiamo il capo tribù Ciaro del
2: invece
0: Togo.
2: Diciamo la verità che si mangia un buon fufu.
0: Si mangia
2: Togo.
0: Il buon fufu. Il fufu è molto buono, perché è fatto molto bene. Poi lì hanno praticamente questa cosa, questa produzione incredibile di anacardi, ma anche di bagigi. Io le chiamo bagigi.
2: Che sono le bagigi?
0: Sono le noccioline. Che cos'è?
2: Le nocciolini.
0: Sì. Arachidi, sole
3: buonasera,
0: arachidi.
3: Buonasera.
0: Fanno, lì c'hanno bestiame e arachidi.
2: E poi magnoca, patate dolci, le banane buonissime.
0: Buonissime, il Togo. Non fanno i bocconotti che fanno lì
2: però,
0: a Maratea.
2: Siamo in Togolandia,
0: ci accontentiamo di quello che passa. Quindi siamo alla chiusura della puntata.
3: Ho sentito. Sembra più che babaro di prima porta.
0: Le salutiamo.
2: Deficienti tutti da noi.
0: Fatemi salutare tutta la banda. Non parlate quando parlo io, grazie. C'è il nostro Daniele Di Noi alla parte tecnica, l'ingegnere del suono, c'è Angelo Carini alla parte tecnica, invece
2: grazie,
0: non c'è,
2: grazie.
0: Però sta a fare la regia, lui dovrebbe fare la regia. Ed è lui che ha perfezionato il collegamento internazionale. Sì.
2: Complimenti.
0: Poi salutiamo anche i deficienti studio, che sono il primo io, Gabriele Brocchi, Filippo Merla,
2: e
0: la più deficiente di lui, che è la nostra Pamela D'Amico, che noi adoriamo.
2: Per noi, no.
0: Il brano
2: noi buffi siamo così.
0: Basta. Il brano da indovinare era questo, e lo ascoltiamo perché non l'hai mica capito. Non si chiama no, Ti voglio bene, capito?
2: E Fragomeno?
0: Però lui non lo saluto.
3: Vi saluto.
0: Vorrei salutare anche sua sorella, per favore. A domani.
3: C'è anche Pendetto.
0: Tra poco. Mi raccomando, state con noi.

0: fermati. G7 delle finanze, riaprire Ormuz. Dombrovskis, esaminiamo richiesta italiana di deroga al patto. Giorgetti, proroga al taglio delle accise. Maggioranza sbanda su spese per la difesa. Modena ha convalidato il fermo di Salim El Kudri. Resta in carcere con un periodo di osservazione psichiatrica. Non chieste dalla procura le aggravanti di premeditazione e terrorismo. Maldive, recuperati i corpi di altri due sub morti durante un'immersione. Gli ultimi due verranno riportati in superficie domani. Erano insieme nella parte più remota della grotta. Antigone, il sovraffollamento delle carceri è al 139%. Si ricorre meno alle misure alternative. Il TG3 a Sollicciano, tra celle piene e strutture fatiscenti. Dopo Parigi, Alcaraz diserta anche Wimbledon. La guarigione procede, ma non sono ancora pronto, dice lo spagnolo. Da numero uno, Sinner non avrà di fronte il rivale anche sull'erba londinese.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Flottiglia, l'esercito israeliano spara proiettili di gomma su 6 barche, tra cui una italiana. Gravissimo, dicono gli attivisti. Farnesina, verifiche urgenti sull'uso della forza. Una trentina.

0: Questo è Pictures of You, il brano che ci ha portato alle 19.05 minuti. Prosegue la programmazione serale di Isoradio, si inizia proprio adesso la programmazione serale di Isoradio con il ritmo della sera, il nostro contenitore serale che ci porterà, pensa Benedetto, fino a mezzanotte e mezzo.
1: Vabbè, e quindi poi diventa il ritmo della notte.
0: Il ritmo della notte, sempre in diretta, perché tu lo sai, Benedetto, Isoradio trasmette in diretta 24 ore, tutti i giorni.
1: Come no, certo, il nostro vanto, diciamo,
0: esatto,
1: di essere
0: come
1: sempre
0: sotto casa di un amico gli citofoni e la luce accesa, c'è sempre qualcuno. Questa è l'immagine così che vogliamo dare ai nostri ascoltatori, per dire che a qualunque ora, qualunque giorno, se vi va, insomma, noi stiamo qui, soprattutto ovviamente per chi viaggia. Benedetto Marcucci con Vendetto, non ti hanno anticipato nemmeno oggi,
1: no, quindi... non hanno anticipato il tema, ma comunque diciamo lo anticipiamo noi, perché è un tema, è la, diciamo, un anniversario. 10 anni fa moriva Marco Pannella, e anche il presidente Mattarella ha voluto ricordarlo, dicendo appunto leader controcorrente, ha lasciato il segno. Indubbiamente appunto ha lasciato il segno Marco Pannella. Adesso noi sentiremo l'opinione di chi lo ha conosciuto. Io pure l'ho conosciuto, e per me è come è un pezzo della mia vita, diciamo, quindi sono anche un po' emozionato, devo dire, in questa puntata. E tra poco
0: io passo spesso da quelle parti, l'Argentina,
1: peraltro,
0: lì dietro, no?
1: Farò una rivelazione agli ascoltatori di Isoradio. Tu hai votato Radicale, vero?
0: Io? Beh, insomma, possiamo dirlo, sì.
1: Possiamo confessarlo,
0: che questa giornata
1: non è una colpa, dai.
0: No, ma dicevo, io passo spesso lì dalle parti dell'Argo Gentile. Mi sembra ogni tanto di... perché si incontrava abbastanza facilmente lui lì.
1: Beh, sì,
0: si
1: autodefiniva un politico da marciapiede.
0: E mi sembra ogni tanto come di vedere, cioè, una presenza comunque ancora viva, devo dire, anche fisicamente. Ha un fisico importante, quindi
1: sì.
0: Parecchio. Allora, tra poco di questo personaggio importantissimo della politica e non solo italiana parleremo qui a Vendetto. Intanto torniamo in autostrada, andiamo sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa. Abbiamo 5 km di coda per incidente, siamo al chilometro 14, ci sono code all'interno della variante di valico tra Localitalia e Firenzuola, direzione nord Bologna, 1 km, ci sono code nel nodo bolognese tra San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud Ancona, 2 km, qui c'è un mezzo fermo. E anche il raccordo di Casalecchio vede code per traffico in direzione della 1. In A1 tra l'A22 e Terre di Canossa Campeggine verso Milano sempre 4 km di coda, qui c'è un mezzo fermo già da un po', lo sanno bene i nostri ascoltatori. Consigliamo di uscire a Modena Nord, di viaggiare sulla statale 9, la via Emilia, e rientrare in A1 a Terre di Canossa Campeggine.

0: Francesco Gabbani, questo è Summer Funk. Torniamo a Milano, non è più segnalato l'incidente sulla tangenziale est, rimangono code per traffico tra la 1 e Gobba Treviglio in direzione di Lecco e tra la tangenziale nord e Cam Mulluè in direzione della 1.
1: Ben detto.
2: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
1: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Sto Radio. Appunto, oggi dedichiamo questa nostra puntata ai 10 anni dalla morte di Marco Pannella. Ma appunto, come ho sentito dire da qualcuno in maniera anche interessante, che appunto non bisogna ricordare la morte, ma bisogna ricordare la nuova nascita in qualche modo, perché appunto Pannella ci teneva a non fare commemorazioni, ma più che altro a rendere vivo una memoria, e quindi la sua memoria sicuramente è molto più che mai viva. E Pasolini ebbe modo di definirlo uno scandalo inintegrabile. E disse appunto anche lo stesso Pasolini, scrivendo una lettera al 15° congresso del Partito Radicale appena qualche settimana prima di morire tragicamente all'idroscalo a Roma, e scrisse delle parole, diciamo, molto rimaste poi, appunto, che Pannella amava citare molto spesso, e chiudeva questa lunghissima lettera di 8 paragrafi dicendo: dimenticate i vostri grandi successi, rivolgendosi ai radicali, e continuate imperterriti, ostinati, eternamente contrari a pretendere, a volere, a identificarvi col diverso, a scandalizzare, a bestemmiare. Ecco, Pannella non aveva paura, quando era necessario anche farlo, di bestemmiare, tra virgolette, anzi non amava assolutamente che si bestemmiasse in senso stretto, e però era... amava dirsi credente in altro, contro, diciamo, era appunto la sua era spesso un'alleanza con i credenti, lui credente in altro. Ricordato anche da Francesco De Gregori, giovanissimo De Gregori, che nel suo Rimmel, uno dei suoi album più fortunati, gli dedicò una canzone, A M con autonomia, era questa la dedica che De Gregori fece a Pannella, e appunto quell'M puntato era Marco, e si chiamava Il Signor Hood, questa celeberrima canzone di De Gregori, nella quale appunto diceva: con due pistole caricate a salve, un canestro pieno di parole, facendo ovviamente riferimento al fatto che Marco era sicuramente un grande oratore. E ricordiamo tutti, appunto, a noi che abbiamo vissuto, e io ho vissuto, diciamo, nella mia giovinezza una militanza radicale, i congressi radicali, che erano appunto il suo intervento congressuale, era un intervento che poteva durare 2 ore, 2 ore e mezza, 2 ore e 40, e devo dire comunque non era mai un ascolto inutile, era sempre un ascolto nel quale comunque si apprendeva qualcosa. Era il ragionevole sregolamento di tutti i sensi, che come lui sempre amava definire l'azione della sua politica, e la sua politica era cultura, perché lui appunto mi impressionò quando lo conobbi i primi tempi, che disse: io, giovane, diciamo, storico in erba, mi preoccupavo della cultura, di cosa potesse fare la politica per la cultura. Lui diceva: no, non mi parlare di cultura, che come Goebbels metto mano alla pistola. Ecco, questo riferimento, questa citazione di Goebbels ovviamente all'inizio mi sconcertò un po', e poi lui però me la spiegò, nel senso che cosa intendeva dire. Intendeva dire che la cultura appunto degli intellettuali non era cosa che gli scaldava il cuore. Ciò che gli scaldava il cuore era appunto la politica, che diviene cultura, cioè la politica nobile. E proprio alla cultura fa riferimento sempre Pasolini in questa lettera, che appunto è rimasta celeberrima nel mondo, soprattutto nel mondo radicale. Diciamo, chi non l'ha letta, consiglio la lettura. Basta digitare su un motore di ricerca lettera Pasolini al congresso radicale e ne avrete cittapasolini.com, che la riporta in maniera integrale. Ecco, e c'è un passo nel quale Pasolini appunto dà ai radicali un merito particolare, cioè il fatto di essere stati capaci di andare a cercare una cultura dimenticata in posti anche difficili, infimi, non battuti diciamo dal sole, cioè che sono nelle ombre diciamo della società. Ecco, questo è detto da un comunista che rivendicava di essere comunista, era sicuramente una dichiarazione importante. Noi faremo questa trasmissione che cercherà di capire cosa rimane e cosa l'eredità di Marco Pannella e soprattutto il metodo che Pannella diciamo usava, che era un metodo appunto reso inintegrabile, come diceva appunto Pasolini, e faceva del fatto di non essere riconoscibile, non essere prevedibile una sua cifra distintiva, e quindi sempre di andare controcorrente, sempre appunto come Pasolini dice nel finale della sua lettera al Congresso Radicale, irriconoscibili e imperterriti nell'andare appunto eternamente contrari. E questo eternamente contrari a cosa? Contrari appunto al conformismo, Roberto. E noi ricorderemo Pannella con Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, storica dirigente radicale, nonché storica radio, voce di Radio Radicale, con Francesco Rutelli, che ovviamente ex sindaco di Roma, ministro dei beni culturali, ma segretario del Partito Radicale dal 1980, se non sbaglio all'83, però adesso forse ci correggerà lui se non ricordo esattamente la durata della sua carica, ma comunque diciamo è stato appunto radicale fin credo che sia entrato nel Partito Radicale a 19 anni e poi ha proseguito la sua esperienza politica con i Verdi Arcobaleno, ma poi insomma questo diciamo non è l'oggetto della nostra trasmissione. Cercheremo di capire invece con Francesco Rutelli, che appunto ha conosciuto molto bene Marco Pannella, appunto anche lui, secondo lui, che cosa rimane di Pannella e cosa manca alla politica di oggi del modo di fare politica di Marco Pannella. E in ultimo lo faremo con Giovanni Orsina, che è professore ordinario di storia contemporanea alla LUISS di Roma. Bene, Roberto, aggiorniamo dalle strade.
0: Aggiorniamo sì, dalle
1: torniamo.
0: Strade. Poi Pannella con la radio ha molto a che fare, perché le sue lunghe dirette.
1: Esatto, oltre agli interventi congressuali che ricordavo prima, c'erano appunto le conversazioni con Marco Pannella, anche con Massimo Bordina, che sono rimaste appunto un po' nella memoria di tutti noi.
0: Allora andiamo in autostrada sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa. Abbiamo 4 km di coda, l'incidente è risolto, la coda è in diminuzione. In A14 lavori e traffico tra Pedase e Grottammare verso Pescara abbiamo rallentamenti, tra Pedase e Fermo verso Ancona 1 km, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona abbiamo 1 km di coda anche qui per lavori. Un po' più a sud, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sia verso Pescara sia verso Ancona abbiamo 1 km di coda, poi rallentamenti tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona. C'è traffico bloccato, attenzione, sulla 26 tra Alessandria Sud e la 21 direzione Nord e Grave Lunatoce, c'è un mezzo fermo al chilometro 64.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Playing Memories, due settimane per un sogno. Dal 20 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Rai su Radio.
7: Torniamo in diretta e andiamo subito a sentire la nostra prima ospite, che è Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, Lega Internazionale per l'Abolizione della Pena di Morte, che, alla quale, confesso, sono iscritto anch'io. Buonasera Rita.
8: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
7: Allora Rita, dicevo, citavo appunto qualche stralcio della lettera che tra noi radicali è celeberrima, ma ovviamente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici non è detto che sia conosciuta. Ho anche consigliato di leggerla qualora non la si conoscesse. Cittapasolini.com la riporta integrale, sono 8 paragrafi, è molto lunga. C'è un passo molto interessante che, quando Pasolini dice: non avete avuto nessuna falsa dignità, non siete soggiaciuti ad alcun ricatto, non avete avuto paura di meretrici né di pubblicani e neanche, ed è tutto dire, di fascisti. Ecco, vorrei soffermarmi su questo concetto di Pasolini rispetto a quello che viviamo oggi nella politica.
8: Guarda, come sai, oggi Nessuno Tocchi Caino, nel decennale della morte di Marco Pannella,
7: certo,
8: ha voluto inaugurare la nuova sede.
7: La panetteria. L'altra panetteria.
8: Proprio di fronte alla casa dove Marco Pannella ha abitato per decenni e fino all'ultimo giorno di vita. E c'è un'immagine che posso dirsi a proposito di questo testamento che Pasolini doveva pronunciare ad un congresso, sì, del Partito Radicale, quello di Firenze, ma purtroppo non gli fu possibile perché fu assassinato. Ebbene, stamattina c'è stata un'immagine secondo me molto bella, e poi hanno accettato di fotografarsi insieme, da una parte Storace e dall'altra parte Sansonetti.
7: Sì.
8: Un comunista che ha rivendicato il suo essere comunista, ma d'accordo con noi su tutte le battaglie per i diritti umani fondamentali, per lo Stato di diritto, e dall'altra Francesco Storace,
7: certo,
8: con il quale, cioè destra, con il quale Marco,
7: d'altra parte, insomma, ha fondato un movimento politico che si chiamava La Destra, quindi più
8: esatto,
7: destra di... orgogliosamente di destra,
8: bella,
7: possiamo dire.
8: Una foto molto bella perché io credo che trovare l'unità su diritti umani che sono riconosciuti dalle carte fondamentali come la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo o come la Carta ONU dei Diritti dell'Uomo,
7: certo,
8: ma così come la nostra Costituzione, ecco, trovare l'unità su questi principi inalienabili, io credo che sia quello che bisogna fare, quello che bisogna fare anche in questo momento. Naturalmente in tutta questa giornata si sono alternati molti esponenti anche del mondo penitenziario. Poco fa è intervenuto Gennarino De Fazio, che è un poliziotto penitenziario della UIL, sindacalista, che ha avuto molte occasioni per stare con noi, ma fra i magistrati è intervenuto Giovanni Melillo. Giovanni Russo, che è stato capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Santi Consolo lo stesso, e anche tante persone semplici, militanti, iscritti a Nessuno Tocchi Caino, che hanno voluto testimoniare questo momento che non è di celebrazione.
7: Certo.
8: Perché io credo che la frase che ha detto Pannella poco prima di morire è fondamentale, cioè
7: ricordiamola.
8: Quando te ne vai, la cosa importante non è quanti sentono la tua mancanza,
7: certo,
8: ma chi fa della tua mancanza una presenza, perché Marco è stato un lottatore per tutta la vita, con la non violenza, con la disobbedienza civile, ha sempre pagato di persona. Poco fa Giuseppe Rossovivita raccontava, perché Pannella veniva da una famiglia benestante abruzzese, raccontava quando ha dovuto vendere l'ultimo palazzo della famiglia Pannella, e Pannella tutti gli assegni che derivavano dalla vendita degli immobili li girava al finanziamento del Partito Radicale. È morto povero, insomma, non aveva più niente, perché ha investito tutto nell'attività politica. In cui credeva, cioè non c'era differenza per lui nella vita che faceva tutti i giorni nelle strade, nelle piazze o nelle istituzioni, e la vita, non c'è la vita privata, perché lui ci raccontava, per esempio, ci diceva privata significa che la privi di qualcosa,
7: certo,
8: e invece il personale deve essere politico, e questo credo che sia un grande insegnamento.
7: Allora Rita, proviamo a rispondere a Roberto, che ci dice appunto, proprio facendo riferimento a quel che dicevi tu, cioè al fatto che Marco era un combattente, dice usava armi tra virgolette come lo sciopero della fame o della sete, e ovviamente ne faceva strategia politica, ma era l'unico modo per farsi ascoltare in un'Italia che sembrava ignorare certi temi. Ecco, tu che sei la più coerente continuatrice, perché continui nel metodo della non violenza e del digiuno di dialogo, o digiuno sia della fame che della sete, era l'unico modo?
8: Guarda, Marco diceva sempre che bisognava ricorrere alle iniziative non violente, anche quelle come lo sciopero della fame e ancora più grave quello della sete, quando si sono esaurite tutte le possibilità di dialogo. Allora uno cerca di dialogare con il proprio corpo, e abbiamo avuto proprio recentissimamente in queste ore il successo straordinario della non violenza che ha ottenuto Roberto Giachetti, che ha chiesto, facendo lo sciopero della fame e della sete nelle ultime ore, semplicemente che si riunisse la commissione parlamentare di vigilanza sui programmi radiotelevisivi, che non si riuniva da 13 mesi e che doveva e deve prendere delle decisioni importanti. E l'ha chiamato Giorgia Meloni per dirgli: Roberto, puoi terminare il tuo sciopero della sete, perché la commissione è convocata per decidere. Ed è questo è bello, no?
7: Certo.
8: Perché non hai dovuto distruggere niente, non hai dovuto fare violenza a nessuno, hai cercato le ultime forme del dialogo non violento. Credo che questo sia veramente un insegnamento che dovrebbe essere un insegnamento anche per i giovani.
7: Bene Rita, grazie di essere stata con noi, so che continua la giornata lì a Via della Panetteria, quindi ti lasciamo
8: grazie
7: a continuare la giornata. Grazie, a presto.
8: Un abbraccio.
7: Ciao.

0: Bene, continuiamo la nostra trasmissione dedicata appunto ai 10 anni dalla morte di Marco Pannella e lo facciamo con il nostro prossimo ospite che è Francesco Rutelli, che come ho detto in premessa è ex sindaco di Roma, ex ministro dei beni culturali, ma soprattutto in questa puntata ex segretario del Partito Radicale. Ecco, non ricordo, Francesco, dal 1980 al...
1: Ah, dunque, dal 1980 al 1981, perché l'anno successivo Pannella mi promosse vice segretario.
0: Beh, con una modalità tipica di Pannella, diciamo.
1: Ma geniale, dai.
0: E chi diventò segretario, per curiosità?
1: Ero stato eletto segretario, 26 anni, e nel congresso successivo Pannella si candidò e fece.
0: Ah, è vero, è stata uno dei rarissimi casi in cui Pannella fece il segretario contro la segreteria Rutelli, chiaramente.
1: No, però fu una cosa bella che coinvolse altre tre personalità giovani nella
0: sì, gestione.
1: Allora del partito. Poi sono stato anche tesoriere, pensi che ho dovuto mettere all'asta la pipa di Pertini.
0: Fantastico.
1: Per l'autofinanziamento del Partito Radicale si facevano delle aste meravigliose che ognuno portava e il Presidente della Repubblica ci regalò la sua pipa come omaggio per l'autofinanziamento del Partito Radicale, una cosa commovente, bellissima.
0: Certo.
1: Poi sono stato capogruppo alla Camera per un certo numero di anni e oggi nella conferenza in cui si è ricordato Pannella a Montecitorio ho ricordato che nella riunione in cui fui rieletto venne Pannella e disse: bene, da adesso il gruppo non si chiama più Gruppo Radicale, ma
0: sì,
1: Gruppo
0: Federalista Europeo.
1: Europeo.
0: Sì.
1: E io dissi: boh, sicuro? Ah, tu lo capisci un tubo.
0: Con la sua gentilezza che lo contraddistingueva.
1: No, mica. La leadership e il carisma sono associati.
0: Certo.
1: A una certa vivacità.
0: Allora proviamo a rispondere a Marco, che è appunto omonimo del nostro, che ci chiede: oggi diamo per scontati diritti come il divorzio e l'aborto, ma sappiamo che senza il Partito Radicale la storia sarebbe stata molto diversa. Qual è il vuoto più grande che ha lasciato nel panorama politico attuale riguardo alle libertà individuali? Ecco, questa è una domanda interessante, Francesco.
1: Sì, certamente. Io vorrei aggiungere però che si tratta di libertà individuali con valore collettivo.
0: Certo.
1: Quando noi abbiamo condotto delle battaglie per minoranze, e voglio ricordare che per impulso di Pannella, per spinta sempre visionaria da parte sua, però era una squadra che lavorava in maniera appassionata, entusiasta, non era facile. Ma non era una chiave di diritti di minoranza, ad esempio era una minoranza che voleva che in Italia si riconoscesse il diritto del divorzio, sembrava di sì, finché non si è data la parola al popolo che votò nettamente per confermare questo diritto. Ma anche quando ci si batteva per i diritti delle persone omosessuali sbeffeggiate, derise, ho ricordato un'organizzazione nel Partito Radicale che si chiama Free,
0: sì.
1: Non scritta all'inglese Free, ma FRI, che vuol dire Fronte Radicale Invalidi, una parola che oggi non è neanche pronunciabile, no? Persone,
0: certo,
1: con disabilità. Però la libertà che loro rappresentavano, le battaglie che facevano per il diritto di accedere nei luoghi, di andare con una carrozzina con una disabilità dove era impossibile, o l'associazione radicale ecologista che addirittura ha precorso i Verdi, l'ambientalismo,
0: certo,
1: politico. Ecco, gli esempi sono tanti e dicono che sì, erano minoranze, ma rappresentavano esigenze dell'intera comunità.
0: Credo di non sbagliare dicendo che appunto il simbolo del sole che ride Marco lo prese ancor prima appunto che si formassero i Verdi, no?
1: Sì, assolutamente.
0: Quindi
1: sì.
0: Era, diciamo, vedeva lontano e non amava appunto il fatto che dicesse: ah, tu vedi troppo lontano, sei troppo avanti. E in realtà era la politica che stava indietro. Che non...
1: In molti casi sì, in molti casi si correva anche troppo rispetto al desiderio del sentimento comune, magari si,
0: certo,
1: correva troppo. In alcuni casi si aiutavano anche gli avversari politici a fare dei ragionamenti che portavano avanti tutti, rispetto delle diversità. Come posso dimenticare Pannella che va al funerale di Almirante, certo, che va all'incontro. Sono situazioni che sarebbero state impensabili.
0: Che e va invece, al congresso dell'MSI,
1: al congresso, certo, a parlare, al congresso del Movimento Sociale, che criticava e attaccava, ma con cui accettava il dialogo.
0: Certo. Allora, volevo coinvolgere anche Giovanni Orsina, professore di storia contemporanea alla LUISS di Roma. Buonasera anche Giovanni Orsina, darò del tu perché confesso che ci conosciamo da tanti anni. Ciao
2: da
0: professore.
2: Qualche anno, sì. Buonasera. Sì, sì.
1: Vale anche per me, posso?
0: Sì, ma certo, ovviamente. Allora, professore, ti volevo chiedere, c'è un'altra domanda di Elena che dice: una cosa che mi ha sempre affascinato di Pannella è la sua capacità di dialogare con tutti, dai papi ai carcerati, dal leader della destra ai libertari, cosa che diceva appunto poc'anzi Francesco Rutelli. Spesso veniva criticato per le sue alleanze elettorali imprevedibili. Oggi questo modo un po' spregiudicato, ma sempre attento all'obiettivo, si è un po' perso, o lo si fa semplicemente per convenienza? Che c'è di vero in quello che ci dice Elena?
2: No, c'è molto di vero. In realtà Pannella, diciamo, è un grande politico della fine del Novecento, nel senso non soltanto in maniera, diciamo, in termini cronologici, certo, ma anche in termini, diciamo, di storia politica, ovvero è un uomo che vede il dissolversi delle grandi ideologie novecentesche e fa un enorme sforzo di ricostruire una politica che sia in grado di fare a meno di quelle ideologie. E questa sua capacità di dialogare con tutti e trasversalmente era esattamente legata a questo modo di vedere la politica, appunto, non le grandi ideologie come compartimenti stagni che prevedono l'esclusione di questo o quello e prevedono l'impossibilità di comunicare, ma una nuova politica fatta sulle cose, quindi in forma non ideologica e fatta coinvolgendo le persone e convincendole e dialogandoci. E in questo, secondo me, lui è stato un grandissimo interprete di quella stagione che grosso modo si apre negli anni 70, appunto, che vede il dissolversi delle grandi ideologie novecentesche. Oggi queste cose non ci sono più perché non ci sono più quelle strutture. Cioè, lui aveva, certo, una sua funzione fondamentale perché si opponeva a delle strutture che stavano già cadendo a pezzi, erano già in putrefazione, ma avevano ancora una loro forza storica. Oggi quelle strutture non ci sono più e quindi in un certo senso anche questo suo metodo, per chi lo imita, diventa manieristico, diventa una cosa un po', sì, un po' vuota, no? Un po'. E secondo me è questa, diciamo, la ragione per la quale questo suo modo di far politica oggi non funziona più e sembra appunto semplicemente fatto per dimostrare di essere, non perché sia davvero come era lui.
0: Sì. Vi chiedo un attimo di pazienza perché abbiamo un break e poi torniamo subito.
3: Sì, un aggiornamento, andiamo sulla 11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa, abbiamo 2 chilometri di coda, l'incidente è comunque risolto, ci sono code per incidente in questo momento in A10 tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova, anche qui però l'incidente è risolto, sulla 26 tra l'A10 e Masone verso nord è grave lunato, c'è 1 chilometro di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 11.
4: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Ufficio cosa smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
8: Rai Radio.

0: Allora ringrazio Francesco Lutelli e Giovanni Orsina di essere rimasti con noi e do la parola per l'ultimo parte della nostra trasmissione ai nostri ascoltatori, a un ascoltatore, a un'ascoltatrice, una giovane ascoltatrice. Franco ci chiede se la politica contemporanea ha perso qualcosa che Pannella rappresentava. Che cosa direbbe, si chiede Franco, dell'Italia di oggi? Cosa direbbe Francesco Lutelli?
1: Ma intanto vorrei segnalare che oggi molte cose sono cambiate, ad esempio la battaglia sorprendente dei radicali per un sistema elettorale all'inglese.
0: Sì.
1: First past the post, il primo che arriva prende tutto, e era in contraddizione, sembrava visionaria per semplificare il nostro sistema politico. I radicali in verità sono entrati in Parlamento grazie alla legge proporzionale.
0: Certo.
1: Oggi sembra surreale, perché proprio nella patria di questo sistema inglese, per l'appunto, tutti criticano il fatto che chi prende un terzo dei voti, è successo, sì, ai conservatori, oggi è laburisti, magari domani a Farage, prende i due terzi dei seggi, e questo,
0: certo,
1: ha messo in crisi profondamente la più antica democrazia con cui ci misuriamo. Quindi non possiamo ripetere slogan e contenuti come fossero di prima, però di Pannella bisogna ricordare alla forza della predicazione, dell'azione non violenta. Questo è attualissimo, vale per i giovani. Noi vediamo comportamenti che, se allora erano di minoranze estremiste o criminali, terrorismo a sinistra e a destra, oggi si stanno diffondendo quasi come, sì, se fossero tollerabili. Ecco, la non violenza, tutto attaccato, declinata dai radicali, da Pannella, come modo attivo piuttosto che semplice rigetto, rifiuto dei comportamenti violenti, oggi è attualissimo. Io credo dovrebbe farsene una predicazione, un'iniziativa, una riflessione teorica, politica, pragmatica, soprattutto tra i giovani.
0: Allora, invece chiedo a Giovanni Orsina di rispondere a una nostra giovane ascoltatrice, Chiara, che dice, essendo diciottenne, dice: io non ho conosciuto Pannella se non attraverso qualche discorso dei miei genitori, e l'ho sentito ricordato oggi in un'intervista di Vasco Rossi, che appunto ama dire che era il suo alter ego politico Pannella. E secondo voi quale sua assenza pesa di più? E un'altra domanda che ci rivolge Chiara: la nostra generazione ha ancora bisogno delle idee di Pannella e ha il coraggio di sostenerle, queste idee? Giovanni?
2: Buona domanda, buone domande anzi, visto che sono due. Ma che cosa ci manca oggi di Pannella? Secondo me ci manca il suo, la sua tensione spirituale nei confronti dell'azione politica,
0: sì,
2: cioè la sua capacità di vivere la dimensione politica come una missione, insomma di calarcisi interamente, di farne una ragione di vita, e quindi ovviamente il legame con la politica come attività nobile, come attività fondamentale, come attività di trasformazione della storia. Ecco, questo si è molto perduto. Dicevo prima che Pannella appunto viene nel momento in cui cominciano a dissolversi le grandi ideologie novecentesche e cerca di costruire un'altra politica che possa fare a meno di quelle ideologie. E insomma, oggi dobbiamo con rammarico constatare che questo suo tentativo almeno in parte è fallito, nel senso che un'altra politica forte, nobile, che però appunto non cadesse dentro gli eccessi ideologici del Novecento, oggi stenta a prendere
0: certo,
2: forma. E questo è un pochino il messaggio che dobbiamo dare ai giovani, cioè secondo me il punto centrale è quello di lavorare per ricostituire quell'ambito dell'azione umana con tutta la sua forza, tutta la sua nobiltà, possibilmente appunto evitandone gli eccessi novecenteschi. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che è un'operazione molto complicata, perché oggi i termini del far politica sono cambiati profondamente per le mille ragioni che adesso non sto a ricordare, che vanno dal deperimento dello Stato-Nazione, che era comunque il luogo entro il quale si faceva prevalentemente politica, fino alla all'espandersi della comunicazione in ogni ambito e poi certo. appunto il passo velocissimo del cambiamento storico che rende sempre più difficile la mediazione politica. Però diciamo, se dovessi dire a dei giovani, direi provateci almeno, ecco.
0: Bene, grazie a Giovanni Orsina, grazie a Francesco Rutelli di essere stati con noi e poi sentiremo.
3: Sì, aggiungo una battuta.
0: Prego, scusa, Francesco.
3: Pannella mi costrinse, quando ero capogruppo radicale, ci costrinse a cambiare la denominazione del gruppo da radicale a federalista europeo, a proposito dello Stato-Nazione, sì. invece del messaggio da Altiero Spinelli, da Ernesto Rossi.
0: Gli Stati Uniti d'Europa.
3: Quella è stata certo. una conferma di un'intuizione anticipatrice che se fosse stata seguita in modo
0: purtroppo però quell'idea Francesco in
3: questo
0: certo però diciamo di questi tempi purtroppo non sembra essere proprio una cifra dell'azione dell'Europa
3: certo che no tanto più importante però nella difesa come nei grandi temi strategici della competizione internazionale.
0: Bene, grazie di essere stati con noi. Grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche stasera. Grazie sempre a Lucia Pioppi, Valentina Lorusso, ad Angelo Calì e a Max Gambino alla parte tecnica. Bene, Roberto, insomma, abbiamo dato un messaggio,
4: strada,
0: appunto,
4: insomma.
0: Come diceva Giovanni Orsina, possiamo dire ai giovani, studiate chi era Pannella e comunque abbiate coraggio delle vostre idee. Ci sentiamo domani.
4: A domani.

0: Maldive, recuperati i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, i sub finlandesi a staffetta con i maldiviani, domani nuova immersione per gli altri due. Medio Oriente, spari sulla flottiglia diretta a Gaza, Israele solo avvertimento, una trentina gli italiani fermati, intercettate tutte le barche. G7, finanza, imperativo riaprire Hormuz, maggioranza più flessibilità in Europa, opposizioni, retromarcia del centrodestra su spese militari. Modena, El Kudri resta in carcere, voleva colpire più persone possibile per il GIP, non ha agito in conseguenza ai suoi disturbi psichici. Il femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni dall'ex, cause in aula, ti taglio la testa, le minacce alla famiglia della vittima. La bonifica della terra dei fuochi, il TG1 nella control room, occhi elettronici contro roghi e rifiuti nocivi, in 4 mesi più di 500 denunciati. Ultime piogge al sud, arriva in Italia un assaggio d'estate, da domani sole e caldo con punte di 30 gradi nel weekend. Dopo il Roland Garros, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon, il numero 2 del tennis ancora alle prese con un infortunio al polso. Per Parigi si prepara invece Sinner, spero di vederlo di nuovo in finale, dice al TG1 il suo primo allenatore Riccardo Piatti.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Devi guidare su ghiaccio o neve? Per non slittare, parti con la seconda marcia. Rilascia la frizione in modo molto dolce, non affondare sull'acceleratore. Evita frenate brusche, ma rallenta per tempo scalando le marce. Se hai il cambio automatico, seleziona la modalità predisposta per ridurre il rischio di pattinamento delle ruote. Una campagna di Rai Isoradio in collaborazione con Rai Mobilità e Viabilità Italia.
3: Gran Premio d'Italia di MotoGP al Mugello, 29 e 31 maggio. Vieni a tifare i piloti italiani Ducati e Aprilia. 5 gare con la sprint al sabato, 3 giorni di musica e incontri con i piloti, il sorvolo delle frecce tricolori, invasione di pista e DJ set. Prevendita biglietti su mugellocircuit.com.

con Eminem, 23 minuti, prosegue la nostra diretta, il ritmo della sera, c'è Daniele Di Noia in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21, poi alle 21 l'appuntamento consueto con Alma Manera Crossover, alle 22 ci colleghiamo con i nostri studi di Milano, come tutte le sere alle 22 l'appuntamento con Nancy Squittieri, Destinazione Futura, e poi arriva Maria Cristina Zoppa con Disco Rai, tanti ospiti, tanti artisti, fino a mezzanotte ci sarà Simone Mercurio a tenerci compagnia, a informarci dalle 21. Andiamo subito a vedere un po' le ultime notizie, ci portano a Roma, tratto urbano della 24, ci sono ancora code in direzione del grande raccordo anulare per traffico. Sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Sud Roma un chilometro di coda, c'è un mezzo fermo al chilometro 308. Sulla 26 tra la 10 e Masone direzione Nord e Grave Lunatorce abbiamo un chilometro di coda anche qui per un mezzo fermo in panne. Tra poco ci metteremo in cammino, avremo un ospite graditissimo che ci racconterà di uno dei cammini più famosi del mondo, la Via Francigena, quindi ne parleremo tra poco perché ci sono delle importanti novità, quindi rimanete con noi. Nel frattempo questo nuovo singolo di Blanco ed Elisa.

0: Ancora buona serata a tutti, buon viaggio qui su Isoradio, mettiamoci in cammino, è veramente il caso di dirlo, perché con noi questa sera Simona Spinola, che è responsabile comunicazione dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. Benvenuta su Isoradio, buona serata.
1: Grazie, grazie mille.
0: Allora, poi parliamo un po' dei cammini, in che salute stanno, com'è il mondo, però voglio chiederti inizialmente di questo progetto dell'Unione Europea, importante per quello che riguarda il turismo sostenibile. Quindi anche i cammini, questo progetto De Tour, no? Di che si tratta?
1: È un progetto, sì, molto importante, anche perché moltissimi progetti vengono pensati per l'utente, quindi viandanti, ciclisti, eccetera, e difficilmente ci si sofferma sull'importanza dei servizi. Senza la rete di chi si occupa di accoglienza, punti soste, fontanelle, servizi, i cammini non esisterebbero. Quindi De Tour è un progetto sicuramente molto importante, perché vuole proporre formazione, consulenza e soprattutto finanziamenti alle PMI legate al mondo dei cammini, proprio per valorizzare in ottica B2B tutto il settore servizi che rendono un cammino fruibile.
0: Quindi inizialmente è dedicato a quelli del settore, a quelli appunto che si occupano di accoglienza, di servizi lungo il cammino, per esempio.
1: Corretto, non solo accoglienza e servizi, ma anche tour operator, guide turistiche, quindi tutto quello che è legato proprio
0: tutto
1: al
0: il
1: servizio.
0: Mondo, certo.
1: Esatto, penso anche al noleggio bici, trasporto bagagli, alla fine si pensa a servizi del cammino e logicamente si pensa soprattutto a accoglienza, ostelli, punti ristoro, ma in realtà c'è una rete immensa che si occupa dei cammini e De Tour si concentra proprio su quelle.
0: Quindi uno che si mette in cammino inizialmente ha questa idea di quasi di stare in una situazione selvaggia, così solo a contatto con la natura. In effetti intorno c'è un mondo organizzato, un mondo che si sta organizzando, ecco, come questo progetto, sempre di più.
1: Insomma. Assolutamente sì, senza nulla togliere alla spontaneità del cammino.
0: Che rimane, quella
1: senza,
0: rimane.
1: Certo. Assolutamente, senza servizi però si andrebbe ben poco lontani, quindi è molto importante che ci siano e che non vengano semplicemente retti da privati o da rete di volontari, ma che ci siano dei finanziamenti concreti per fare in modo che si possano sempre più sviluppare, ma anche digitalizzare e internazionalizzare, perché da qualche anno a questa parte, oserei dire col post-Covid, c'è un boom enorme nel mondo dei cammini e ci sono sempre più persone giovani, internazionali, che frequentano i nostri cammini, quindi è importante che ci siano anche PMI, piccole aziende, tutti coloro che forniscono servizi che sono preparati a questo flusso sempre più internazionale.
0: Ecco, tu conosci benissimo questo mondo, la sua evoluzione. Dopo il Covid c'è stato insomma un boom da questo punto di vista. C'è bisogno di momenti così di astrazione, di anche fisicamente, di sentirsi più vivi, più attenti. Come è cambiato il cammino rispetto a qualche anno fa? Ora si avvicinano più persone, un tipo di persone più ampio, immagino.
1: Assolutamente sì, soprattutto l'anno scorso, complice il giubileo, abbiamo rilevato un vero boom, soprattutto di fasce di età tra i 25 e i 35 anni, il che è molto interessante. C'è un fenomeno di destagionalizzazione molto molto potente, quindi il cammino non viene più relegato alla classica vacanza in agosto, ma ci sono periodi sempre più diffusi, penso soprattutto all'autunno ma anche all'inverno, complice anche il fatto che ci sono italiani accanto a nuovi paesi che si affiancano appunto ai target classici, quali americani, italiani, francesi. L'anno scorso in particolare sulla Via Francigena abbiamo registrato un boom di nuovi paesi, Corea, Canada, paesi che fino a qualche anno fa sarebbero stati impensabili. Abbiamo registrato 58 paesi che hanno frequentato la Francigena nel solo 2025, e questo secondo quanto ci rivelano le credenziali, cioè il passaporto pellegrino grazie alle quali raccogliamo le stime. Ma ci sono anche tantissime persone che percorrono la Francigena senza passaporto, quindi senza credenziale, e De Tour si concentra proprio nel valorizzare i servizi della Francigena, ma non solo. Siamo in rete anche con la Via Licia in Turchia, il Sentiero del Sultano in Bulgaria e la rete di itinerari montani in Grecia, quindi proprio un progetto completo a livello europeo che mette in rete le piccole e medie imprese legate ai cammini.
0: E allora, per chiudere questo appuntamento, ricordiamolo, questa Francigena, per chi non la conosce bene, da dove parte, dove arriva, più o meno lo sappiamo.
1: È un cammino molto lungo, parte da Canterbury, quindi in Inghilterra, attraversa, esatto, attraversa Francia, Svizzera, svalica il Gran San Bernardo per arrivare in Italia e si estende fino a Roma, dove gli antichi pellegrini andavano in visita al Papa, ma in realtà da qualche anno a questa parte è stata riconosciuta ufficialmente anche la Francigena del Sud, quindi ci si può spingere via via lungo lo stivale fino a raggiungere Santa Maria di Leuca. Quest'anno l'associazione compie 25 anni, quindi un anno molto molto importante per noi, e siamo stati riconosciuti itinerario culturale d'Europa, quindi non è semplicemente un cammino ma un patrimonio artistico, gastronomico, tangibile e intangibile, soprattutto rete, crocevia di idee, persone, posti, che fa della Francigena qualcosa molto più di un cammino.
0: Magari per un modo di ritrovarci ci racconti qualche storia, perché immagino che ci saranno incontri, storie veramente suggestive lungo questo cammino. Intanto ringraziamo Simona Spinola, appunto, che è responsabile comunicazione dell'Associazione Europea delle Vie Francigene. A presto.
1: Grazie a voi, vi aspetto in cammino. A presto.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
3: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
4: Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

Questi sono i Maroon 5, Beautiful Mistakes, il brano di qualche tempo fa che abbiamo ascoltato alle 20:25 minuti, ritmo della sera, quindi diretta su Isoradio. Attenzione, incidenti in A1 tra Valdichiana e Chiusi, direzione sud Roma. Ci sono code per un mezzo fermo in A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, il mezzo è stato comunque rimosso. Rallentamenti per materiali dispersi sempre in A1 in Appennino tra località Aglio e Barberino, direzione sud Firenze, mentre sulla 26 segnaliamo in questo momento tra la 10 e Masone in direzione nord, quindi in direzione di Gravellonatoce, segnaliamo un chilometro di coda perché l'altezza del chilometro 11 viene segnalata la presenza di un mezzo fermo in panne. Questo appunto, questa è la situazione in A1, mentre sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa al casello di Busto Arsizio della 8 verso la statale 232 abbiamo rallentamenti per materiali dispersi. Ieri grande successo alla Royal Albert Hall, Zucchero, il suo debutto in Inghilterra, questa sera replica, ha scritto sui social: stasera replichiamo e sarà la 29esima volta qui per me, un record, grazie Londra, a tra poco. Sì, tra poco, tra meno di un'ora Zucchero canterà lì in Inghilterra, appunto alla Royal Albert Hall.

bom. Sono le 20:35 minuti, buona serata in questo martedì che stiamo trascorrendo insieme, martedì 19 maggio. Torniamo agli aggiornamenti per chi è ancora in viaggio. Andiamo sulla statale 16 Adriatica, alla variante di San Severo in direzione Otranto sono segnalati dei rallentamenti per un incidente. Mentre torniamo in autostrada, incidente sulla 1 sulla Firenze-Roma tra Valdichiana e Chiusi in direzione sud Roma al chilometro 404, code in A1 tra Firenze Sud e Incise in direzione sud Roma e rallentamenti tra località Aglio e Barberino direzione sud Firenze. Questi sono dovuti a materiali dispersi all'altezza del chilometro 260. Mentre sulla 26 tra la 10 e Masone direzione nord e Gran Velonatoce abbiamo un chilometro di coda per un mezzo fermo al chilometro 11.

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.

E ci stavamo godendo anche qui in studio questa It's My Life dei Tall Talk, grande band che non ha fatto molti brani, ma insomma rimangono veramente nell'immaginario un po' collettivo di un periodo musicale molto molto particolare, con tanta creatività che arrivava poi da varie zone, insomma dal nord Europa per esempio arrivavano molti, io ricordo gli AA che insomma, quando uscirono sembravano un gruppo abbastanza bei ragazzi, no? Il video di Take On Me ebbe un grande successo, poi andare a sentirli una sera al Paleur e vidi invece dei ragazzi molto preparati, un concerto anche da un punto di vista scenico, con le luci, con gli effetti, con i suoni, insomma, quindi non è stato un periodo di plastica come qualcuno all'inizio diceva, ma in effetti poi a distanza di anni sono brani che sono diventati dei classici che volentieri riascoltiamo anche durante i nostri viaggi, come questa sera, in questa serata di maggio, le 20:45 minuti, tra poco l'appuntamento sarà con l'informazione, poi crossover Alma Manera, la musica a 360 gradi, poi Disco Rai con Maria Cristina Zoppa e alle 22 prima però ci sarà Destinazione Futuro con Nancy Squittieri, quindi abbiamo un programma come tutti i martedì sera molto molto nutrito. Non ci sono più problemi sulla 26, non ci sono più problemi in A1 in Appennino, rimane la segnalazione di incidenti in A1 tra Valdichiana e Chiusi, direzione sud Roma.

Gazza. Rai Isoradio.

0: 53 minuti romantici di Tommaso Paradiso, tra poco romantico Simone Mercurio, che così si può definire romantico della corrente dei neuromantici, non ho detto neomelodici ma neuromantici. Sei, e che aspetta che non sei, sei più,
1: sono un po' più illuminista
0: o illuminato,
1: abbagliato,
0: addirittura accecante, corrente dei
1: accecato, io mi faccio accecare dagli altri.
0: Ti faccio accecare, benissimo, abbiamo un po' fatto uno scursus tra le nuove correnti.
1: Tu ti senti più oscurantista o accecato?
0: Io vado a momenti.
1: Vabbè.
0: Dipende dalla giornata.
1: A flash.
0: Con il mail.
1: A flash. Giusto per restare nell'ambiente luce.
0: Come il famoso supereroe. Insomma, dopo questo nonsense discorso, questo per
1: tutto
0: dire,
1: chiaro, no?
0: Tutto chiaro, tutto chiarissimo. È in arrivo Simone Mercurio fino a mezzanotte e mezzo per chiudere.
1: C'è Cristina che è molto preoccupata da questo mio essere
0: fa
1: così.
0: Bene, vuol dire che
1: stasera sarà una serata molto.
0: E anche Alma è preoccupata che arriva tra poco. Sono
1: esatto.
0: tutti ovviamente preoccupati, però possiamo tranquillizzarli, è normale questa situazione. Cioè, tutto così. Daniele Di Noia in console, da Roberto Fromeno, grazie per l'ascolto, buona serata, buon viaggio, tra poco le notizie del GR1, poi Simone e tutta la programmazione serale.

0: Ore 21.
1: GR1.
2: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La crisi in Medio Oriente. Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati, ma chiede impegni sul nucleare.
3: Dopo l'ennesimo ultimatum di Trump che lascia l'Iran pochi giorni per raggiungere un accordo, interviene J.D. Vance. Sono stati fatti molti progressi nei negoziati tra noi e loro, possiamo raggiungere un'intesa, dichiara il vicepresidente americano, ma per ballare il tango bisogna essere in due. E ancora, siamo pronti all'accordo se l'Iran rinuncia al nucleare, in caso contrario siamo pronti all'azione. Non vogliamo imboccare quella strada, ma Trump è in grado di percorrerla se necessario. E Israele fa subito sapere di essere pronto a unirsi a un potenziale attacco americano. Per Teheran il potere è l'unico linguaggio che Trump capisce e il Ministero degli Esteri fa sapere che il paese è preparato ad affrontare qualsiasi aggressione militare. L'Iran aveva già alzato la posta con un piano di pace in 6 punti, revoca delle sanzioni, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo statunitense dello stretto, stop alla guerra su tutti i fronti, Libano compreso, ritiro delle forze americane dalle aree vicine e pagamento dei danni di guerra. Teheran, secondo il New York Times, starebbe valutando, se attaccata, tramite intervento degli UTI, la chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e attraverso il quale transita 1/10 del commercio mondiale. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni su invito del presidente cinese.

0: Xi Jinping, che incontrerà domani. È la 25ª volta che il presidente russo si reca in Cina, una visita per rafforzare la cooperazione fra i due paesi in diversi settori, in particolare in quello energetico. Il nuovo blitz contro la flottiglia, gli attivisti denunciano l'uso di proiettili di gomma da parte della marina israeliana. 29 gli italiani fermati e trasferiti nel porto di Ashdod, tra loro anche il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Israele nega l'uso di armi da fuoco e riferisce di aver impiegato mezzi non letali a scopo di avvertimento. Il ministro Tajani ha chiesto verifiche immediate e garanzie sulla sicurezza dei connazionali coinvolti. Resta in carcere Salim El Kudri, il 31enne autore della tentata strage di Modena. Stamane l'interrogatorio di garanzia, al termine del quale il giudice ha escluso l'aggravante di terrorismo. Nel servizio le parole del suo avvocato Fausto Gianelli.
1: Lui si scaglia contro la folla cercando questo dramma, questa strage, e però non ne sa fornire spiegazioni, non dice neanche perché, dice solo andavo più forte che potevo.
2: L'udienza di convalida del fermo è durata meno di un'ora. Come è prevedibile, il 31enne resterà in carcere, in isolamento. Il giudice ha disposto anche un periodo di osservazione delle condizioni psichiche, attribuendo all'amministrazione penitenziaria di valutare l'opportunità del trasferimento in una struttura specializzata. Nessuna misura alternativa, scrive il GIP, si può considerare idonea, perché Salim El Kudri non possiede la capacità d'autocontrollo necessaria a rispettare le prescrizioni dell'autorità. Anche se c'è una patologia accertata dal centro di salute mentale, aggiunge, non è detto che al momento di compiere la strage fosse incapace di intendere e di volere. Sentite in questura le psicologhe di Castelfranco Emilia, che avevano diagnosticato la malattia, considerando però il ragazzo non pericoloso. Da Modena, Luca Ponzi per il GR1.
0: La tragedia delle Maldive. Riprenderanno domani le operazioni di recupero dei corpi di Muriel Odenino e di Giorgia Somacal. Oggi sono stati riportati in superficie quelli della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. I tre sub finlandesi impegnati nell'attività di ricerca hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro dei nostri connazionali trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Uniti contro la disinformazione, presentato il progetto della RAI cofinanziato dalla Commissione europea e coordinato dall'Università LUIS.
3: Brevi video, pillole di informazione per saper distinguere una notizia vera da una fake news, difendersi dai pericoli dell'intelligenza artificiale o dalle nuove truffe online con i deepfake. Il progetto Uniti contro la disinformazione fornisce ai cittadini, attraverso i canali Rai TV, Rai Play e i social media, contenuti informativi per non cadere nelle trappole della rete. L'amministratore delegato Giampaolo Rossi.
4: Un progetto nel quale crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, oltre 1.200.000 contatti tra Rai Play e TV generaliste, è un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
3: Il progetto Uniti contro la disinformazione è promosso dall'Italian Digital Media Observatory. Il coordinatore e giornalista Gianni Riotta.
5: Questi programmi che l'Unione Europea ha promosso e servono per spiegare ai ragazzi ma anche agli anziani che non è che tutto quello che trovano online è vero, devono imparare uno spirito critico che qualche volta oggi manca.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Con questo è tutto, la linea va a zona Cesarini, buon proseguimento d'ascolto.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

0: È uno dei capolavori dei grandi Rolling Stone, Harlem Shuffle. Ben trovati dopo Roberto Fragomeno, con Simone Mercurio, con Daniele Di Noia alla parte tecnica. Ciao Daniele. Allora, serata ricca, come diceva benissimo il nostro Roberto. Tra un po' è già pronta la nostra Alma Manera col suo crossover, la musica a 360 giri, poi Destinazione Futura alle 22 con Nancy Squitieri, alle 22:20 puntuale come ogni martedì Maria Cristina Zoppa con Disco Rai, la sua musica, la scaletta, il lato C della musica, tanti ospiti anche in questa serata che co-condurremo insieme, appunto a tutte e tre le conduttrici che abbiamo nominato a mezzanotte il GR, poi ci saluteremo a mezzanotte 25 circa. Allora andiamo su strada per gli ultimi aggiornamenti. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è un veicolo fermo tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord, siamo in direzione della stessa Gravellona Toce. A 12 Roma Civitavecchia, personale su strada, ci sono dei lavori tra lo svincolo di San Severa e Santa Marinella, torre in pietra in direzione della capitale. Restiamo nella capitale sul grande raccordo anulare tra Salaria e Casilina, c'è una corsia chiusa per lavori di manutenzione tra l'area di servizio Casilina e Torbella Monaca, siamo in direzione della Salaria. E poi andiamo sulla 14 Bologna Ancona, il tratto chiuso causa lavori tra Imola e Faenza, siamo in direzione della stessa Ancona. Autostrada del Sole, c'è del personale su strada per lavori tra l'asse mediano e lo svincolo di Casoria in direzione del capoluogo campano. Infine a 11 Firenze Pisa, personale su strada tra Pistoia e Montecatini in direzione di Pisa. E adesso crossover.
1: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
2: Crossover. Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo alle frequenze di Rai Isoradio. Un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con Ullalà di Alexia, è un inno spensierato e liberatorio alla seduzione e all'indipendenza femminile. È divenuto uno dei più grandi successi dell'artista. Il brano racconta con ironia il gioco delle parti, una donna consapevole del proprio fascino che prende l'iniziativa lasciando che il partner si innamori perdutamente. Siamo nel 1997, lei è Alexia, Ullalà. Gira la musica.

0: E dopo l'iconico brano di Alexia, ho qui con me i miei ospiti di questa sera. Do il benvenuto a Franco J. Marino, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio.
0: E Lorenzo Lombardi dalla mano.
2: Grazie a tutti, buonasera.
0: Come state? Di che vita musicale state vivendo? Mi viene da chiedervi sempre, come faccio ai miei ospiti.
2: Ascoltandone tanta come sempre e ogni
0: Lorenzo
2: sì, e ogni tanto producendo qualcosa per secondo me anche come valvola per sopravvivere, perché non è facile affrontare
0: come hai fatto recentemente.
2: Come non ho mai smesso di fare, però in realtà devo dire sì, perché poi ci sono degli incontri che ti invogliano a fare alcune cose,
0: come ad esempio
2: non svelo nulla, posso svelare?
0: Sì, certo,
2: con la signora ci sta, Melody Castellari, perché per me è una vera icona della musica che mi piace, che è
0: la musica dance.
2: E ti fanno venire voglia, ti fanno anche rivenire voglia di avvicinarti a qualcosa che secondo me è necessario, come ti dicevo prima, serve a sopravvivere.
0: Franco J. Marino.
1: No, io invece ascolto poca musica.
0: La fai?
1: La faccio, sì. Nel senso che è proprio una cosa mia da sempre, per cercare di rimanere almeno il più possibile pulito, no? da contaminazioni, perché ovviamente ascoltando musica, poi devo essere sincero, non c'è oggi come oggi qualcosa che veramente mi lascia, dice, ah, questa è proprio una grande canzone, no?
0: Non c'è in questo momento storico qualcuno che ti colpisce?
1: Secondo me no, c'è stato.
0: Tipo?
1: Ci sono stati, insomma.
0: Chi?
1: Beh, finiamo domani mattina. Cioè, i cantautori italiani sicuramente, Lucio Dalla, con il quale tra l'altro ho collaborato, poi il grande Pino Daniele, ma insomma, voglio dire, no? Per poi andare fuori.
0: Tante storie musicali hai condiviso, sì, con diversi artisti,
1: sì,
0: Franco.
1: Sì. E quindi, quando viene l'ispirazione, ci mettiamo alla chitarra o al pianoforte e quello che viene viene.
0: Quindi secondo te oggi, Franco, non c'è un altro Lucio Dalla, non c'è un altro De Gregori,
1: no,
0: non c'è un altro Battisti?
1: No, ma magari c'è, però è come la nazionale di calcio italiana.
0: Va scoperto.
1: Va scoperto, magari c'è un altro Totti, un altro Baggio, grande Baggio, però va in una certa direzione la volontà di chi decide, no?
0: Per te, quindi, Lorenzo Lombardi dalla mano.
2: Guarda, io sono ancora più radicale, sono molto d'accordo con quello che ha detto, ma io ho sempre diviso la musica in Prince e tutto il resto.
0: Adesso
2: mi dici, come diceva lui,
0: Prince e poi il nulla.
2: Tutto il resto. No, il nulla, il resto, poi nel resto trovi cose che ti piacciono, non ti piacciono di meno. Quindi figurati quanto fatico io adesso a sentire l'esplosione dell'autotune, eccetera. Io fatico.
0: Beh, certo.
2: Soffre.
0: Tutto quello che è finto, filtrato, sì, non è suono, quindi
2: questa è la cosa.
0: Il suono, no, il suono dà l'identità,
2: certo,
0: all'artista, interprete, esecutore e alla musica stessa.
2: Esatto.
0: Quindi il suono è l'identità dell'artista.
2: Parlando di Prince, un artista che suonava ogni strumento tranne la tuba.
0: Era un po' l'istrumentista.
2: Esatto, tranne la tuba, perché era troppo grossa per lui, essendo molto molto basso, anche se la sapeva suonare, ma diceva di no.
0: Franco,
1: stiamo parlando di geni musicali. Io mi sono limitato a sono fermato in Italia, però ovviamente lui ha fatto un riferimento di un grandissimo artista come Jackson, come Freddie Mercury, come ce ne sono, ma talmente tanti che. E oggi la musica va in un'altra direzione. Tra l'altro sono molto, condivido pienamente quello che ha detto il collega prima, perché ormai la musica la si fa per un proprio benessere, perché c'è bisogno appunto di condividere certe emozioni ancora in un certo modo.
0: Come faremo questa sera ascoltando la vostra musica?
1: Sì, siamo nell'era anche dell'intelligenza artificiale, non è solo l'autotune. C'è veramente un rischio grosso per l'arte in generale di essere.
0: Ma non per lo spettacolo dal vivo, non per la musica dal vivo.
1: Non lo sappiamo questo.
0: Perché?
1: Dove arriverà.
0: Perché? No, dimmi Lorenzo, perché dici di no?
2: L'ingresso dell'autotune al Festival di Sanremo è,
0: certo, però
2: un primo,
0: io dico,
2: passo,
0: no,
2: verso...
0: la sostituzione del musicista.
2: Eh sì, già c'è stata, ci sono due album su Spotify che sono stati completamente composti da...
0: No, io dico
2: live
0: del pubblico che va a vedere uno spettacolo. L'opera resiste,
2: sì,
0: da quanta,
2: sì,
0: centinaia di anni, da due secoli.
2: Però
0: quindi...
2: se tu mi permetti, io temo comunque, no? Nel senso, fino a 10 anni fa non avevo questo timore. Adesso
0: c'è timore.
2: Sì, c'è timore, sì, perché l'abbiamo visto live l'auto, non avrei mai pensato.
0: Torniamo fra poco a sentire la vostra musica, per ascoltare la vostra musica. Adesso ci fermiamo un attimo.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Rai Isoradio.
0: Crossover.
7: La musica a 360 giri.
0: E siamo di nuovo insieme ai miei ospiti di questa sera, Franco J. Marino e Lorenzo Lombardi Dalla Mano. A questo punto, Franco, ho anticipato che ovviamente siete qui perché dobbiamo ascoltare la vostra musica, la vostra identità creativa, abbiamo parlato di identità, sì, di suono, la vostra personalità artistica. Inizio con Franco. Franco, tu hai collaborato con artisti come, abbiamo detto prima, Lucio Dalla, Lisa, Andrea Bocelli.
1: Sì.
0: Com'è stato lavorare con loro? E soprattutto, cosa hai scritto per Andrea Bocelli?
1: Domani. Io ho conosciuto il maestro Malavasi ormai nel 1998, insomma, sono parecchi anni.
0: E proprio questo
1: incontro sono nate delle collaborazioni internazionali, devo dire, anche la Walt Disney americana, insomma.
0: Sì.
1: Quello che, infatti, Mauro è ancora presente fortunatamente nella mia vita, ma il maestro Malavasi, perché è lui che produce questo mio, non solo questo mio brano, ma sono due progetti, cioè il primo è uscito,
0: diciamo come si intitola,
1: Napolatino, però da non confondere con il primo album che è uscito nel 2019.
0: Sì.
1: Questo è volume secondo, quindi
0: è la continuazione.
1: È la continuazione,
0: il sequel, diciamo.
1: Esatto, c'è Napolatino perché ovviamente è un neologismo che però indica una fusione di ritmi, sonorità mediterranei con il mondo latino, dove il fulcro, diciamo, da cui parte tutto è Napoli, la mia città d'origine,
0: le tue radici,
1: le mie radici. Quindi con appunto il maestro Malavasi abbiamo cercato di fare questa sintesi, credo, insomma, siamo riusciti a fare qualcosa di buono
0: e lo facciamo ascoltare.
1: Poi, vabbè, è chiaro, è un progetto più ampio, non è solo una canzone.
0: Certo.
1: Questo è il primo singolo, poi uscirà il secondo, probabilmente il terzo, adesso fanno così, no?
0: E poi si fa così.
1: E poi dopo l'album.
0: Come,
1: sì,
0: sono, per gli algoritmi delle piattaforme.
1: Penso di sì, penso che hanno questo metodo adesso di... Prima l'artista, il cantatore usciva col disco.
0: Però lo sai, vi posso dire una cosa, Franco, Lorenzo, molti artisti di nuova generazione, giovani, che ci vengono a trovare, mi portano i vinili. Quindi c'è un ritorno al fisico, al supporto fisico della musica, vinili, ma addirittura musicassette, mi hanno portato delle musicassette, nostalgici i giovani.
1: Sì, io non dico neanche arrivare alla musicassetta, vinile comunque ha un mercato,
0: il collezionismo, certo.
1: È vero, e ha un mercato comunque, in qualche modo viene anche promozionato, perché ha una piccola fetta di mercato.
0: Qui nel Fuori Onda c'è stato uno scambio tra Alex Messina, il mio regista, e ovviamente Lorenzo su Prince, no? Che siete collezionisti
2: di vinili di Prince.
0: Ed è uscito fuori che siete pari
2: sul Black Album.
0: Black Album,
2: e devo dire anche un po' rosicato, perché è la prima volta che qualcuno mi pareggia tre
0: vedi,
2: Black Album.
0: Vedi. Sì, però è stato onesto Alex, perché te l'ha detto per primo, ti ha detto tre.
2: Ma alle fiere è stato rarissimo.
0: E tu hai risposto anch'io tre.
2: No, infatti, dicono sempre uno, ma al massimo è arrivato a due.
0: Infatti chiuderemo la puntata con una canzone di Prince a questo punto.
2: Assolutamente sì.
0: L'abbiamo già scelta.
2: Sì. La cosa dei vinili è molto in voga in realtà, certo. Non è più moda, secondo me è diventata di nuovo in voga.
0: Necessità.
2: Il nuovo disco di Frankie High Energy, che è stupendo fra le altre cose, è uscito in vinile, come

0: diceva giustamente, commercializzato normalmente come si faceva negli anni 90.
1: Il disco, il CD, il CD.
0: Sì, esatto.
1: Si fa il vinile, non si fa il CD.
0: Esatto, ed è stata una bella scoperta.
1: Anche perché c'è di nuovo la vendita dei giradischi.
0: Ah, voglia,
1: quindi...
0: certo, sì, che non sono i nostri, non sono i nostri 1210, però va bene, uguale.
1: Gira la musica, crossover, Franco, J. Marino, uscito con questo singolo ad aprile, da poco, Napolatino, gira la musica.

0: 21:30 in punto, ci colleghiamo con Rai Meteo e con Massimiliano Santini. Buonasera.
1: Sì, buonasera a voi. L'anticiclone sta tornando gradualmente ad affacciarsi sul Mediterraneo centrale, determinando un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra penisola. Nel corso dei prossimi giorni la stabilità si consoliderà ulteriormente, favorendo anche un rialzo termico dalle caratteristiche quasi estive. Questa sera il tempo è in ulteriore miglioramento, con le schiarite che si stanno diffondendo quasi ovunque. Al nord la nottata trascorrerà con prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, salvo dei residui addensamenti sui rilievi. Nella giornata di domani ci sarà una nuvolosità irregolare con dei rovesci o temporali sparsi sui settori alpini orientali, in particolare tra Lombardia, Trentino, Friuli e Alto Veneto, e qualche pioggia isolata possibile anche sulla Liguria e sull'Appennino Emiliano. Tempo in deciso miglioramento ovunque poi dalla sera. Al centro e sulla Sardegna avremo una notte stabile, mentre domani nelle ore centrali, in quelle pomeridiane, nuvolosità e rovesci con locali temporali potranno tornare sulle aree interne appenniniche, con fenomeni più intensi anche fino a sera tra Basso Lazio e Abruzzo. Sulla Sardegna possibili isolati piovaschi pomeridiani seguiti da ampie schiarite. Al sud ultime possibili piogge sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia fino al mattino, poi in miglioramento. Tuttavia domani il cielo sarà nuvoloso con piogge e rovesci lungo le regioni tirreniche peninsulari, mentre il tempo si manterrà stabile e soleggiato sul resto del meridione, salvo qualche innocuo addensamento sulle coste settentrionali della Sicilia. Le temperature minime della notte sono previste in aumento, specie sulle regioni settentrionali. Le massime di domani subiranno un generale deciso aumento su tutto il paese, ad eccezione del Trentino e del Friuli Venezia Giulia, dove i valori rimarranno stazionari. I venti soffieranno deboli o variabili al nord, al centro o sud si disporranno prevalentemente dai quadranti occidentali, deboli o moderati, con rinforzi di maestrale sulle aree ioniche. Risulterà da mosso a molto mosso lo ionio orientale, localmente mossi il Tirreno meridionale, il Canale di Sicilia e il medio e basso Adriatico, poco mossi tutti i restanti bacini. Bene, per questa sera è tutto. Veramente io l'augurio di una serena notte e di un buon viaggio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Io ascolto Rai Sora Radio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Sora Radio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Sora Radio, il mio mondo in una radio.
4: Crossover, crossover, crossover.
2: La musica a 360 giri.
4: Rieccoci, siamo tutti qua fermi, allineati, coperti, come si dice. C'è Franco Gemarino, abbiamo ascoltato la tua musica, Napolatino.
5: Sì.
4: Com'è ascoltarsi in radio? È sempre bello.
5: È sempre bello, sì. Beh, la radio è affascinante.
4: È ascolto la radio, forse è prevalentemente ascolto.
5: Esatto, ed è probabilmente l'unico mezzo dove la musica ha il suo giusto, come dire, è collocata bene, perché la musica si ascolta, non si vede, secondo me.
4: Si ascolta. Si immagina, evocativa,
5: sì.
4: La musica.
5: Certo.
4: Tu che hai scritto anche per la Disney, hai scritto anche, sì, per il racconto, per le immagini.
5: Sì.
4: La musica fa questo.
5: Fa questo, sì. Sono felice di far ascoltare in radio. E poi è sempre stato un po' l'obiettivo, no? di uno scrittore, cantante, insomma, no? Arrivare alla radio per promuovere, promulgare, condividere.
4: E adesso passiamo un attimo a Lorenzo Lombardi dalla mano. Lorenzo, tu hai scritto più di 200 canzoni,
6: sì,
4: 1000 articoli,
6: sì,
4: perché scrivi anche per, sì, il cinema, per la musica, quindi per la settima arte, per la quarta,
6: sì,
4: arte,
6: sì.
4: E, parlando di belle arti, perché la musica, il cinema sono belle arti.
6: Assolutamente sì.
4: Oggi ti faccio questa domanda da te, cultore anche della parola, oltre che della musica. Soffre l'arte? Oppure questa sofferenza aiuta sempre a creare. Guarda, c'è una sublimazione, nel senso, gli artisti devono soffrire per creare.
6: La domanda è bellissima, innanzitutto. Io credo che facciano di tutto per farla soffrire, ma non ci riescono, perché, come hai detto te, dalla sofferenza ne nasce sempre una migliore. Quantomeno si impara a conoscere la sofferenza e tramutarla in qualcos'altro.
4: Però io non voglio più soffrire.
6: Ma lo so. Ma
4: perché dobbiamo soffrire?
6: Però ti dirò che invece soffrirai, perché secondo me diventerà sempre peggio, però diventerà una nicchia.
4: No,
6: che
4: no,
6: a un
4: non
6: certo
4: mi dire
6: punto
4: questa cosa.
6: Sarà insconfiggibile.
4: No, credo. Non soffriremo. No.
6: Ce la faremo
4: che
6: comunque.
4: Dici tu, Franco. No. Non dobbiamo
5: forza
4: soffrire.
5: Di soffrire, poi non è che poi lo Stato ci riconosce un'indennità, un'invalidità, diciamo.
4: Bisogna operare sulla parte sul legislatore.
5: Qualche gioia, sì.
4: Sull'aspetto legislativo.
5: Però il concetto che tu avevi espresso prima, che l'artista va derubato, cioè per poi...
4: Soffre,
5: sì,
4: l'artista
5: è
4: sublima.
5: No?
4: Sì. Però si può anche creare dalla felicità. Ora non dobbiamo per forza essere poeti maledetti.
5: No, infatti.
4: Vai Lorenzo.
6: No, ma lo è, il risultato finale è quello.
4: La felicità.
6: Assolutamente sì, però certe volte è inutile negarlo che si soffre ad essere dei puristi. Probabilmente bisognerebbe non esserlo. Da un certo punto di vista.
4: A proposito di collaborazioni, a proposito di qualcosa che diventa, si sublima e diventa in questo caso un connubio come quello artistico, con Melody Castellari, che ce l'ho collegata perché c'è un progetto condiviso con Lorenzo Lombardi dalla mano. Melody, benvenuta.
7: Ciao,
4: a
7: ciao,
4: Crossover,
7: grazie,
4: la musica a 360 giri.
7: Eccoci qua.
4: Ci ritroviamo.
7: Ciao,
4: beh,
7: Lorenzo,
4: tu sei una,
7: sì,
4: delle voci più rappresentative, sta dicendo sì Lorenzo, della dance italiana, una bellissima vocalità, e avete riproposto una nuova versione di Cocktail d'amore che aveva scritto tuo papà, Melody.
7: Giusto, verissimo, brano del 1979, quindi insomma appena datato, che però insomma, nella mia testa è rimasto sempre
4: interpretato
7: in tutti questi anni.
4: Da Amanda Lear, anche
7: interpretato, esatto, a Stefania Rotolo originariamente.
4: Stefania Rotolo, grandissima showwoman, sì, grandissima artista, la Rotolo, e
7: esatto,
4: poi reinterpretato, sì, da Amanda Lear.
7: Vero, che l'ha utilizzato anche lei come sigla del,
4: sì,
7: suo programma all'inizio degli anni
4: che
7: 2000.
4: Del suo programma omonimo, che si intitolava,
7: esatto,
4: proprio come la canzone del tuo papà.
7: Giusto,
4: come mai l'esigenza di farne una nuova versione, Lorenzo?
6: È sempre per merito, stavo per dire per colpa, ma in realtà è per merito di Melody, che lancia delle idee che sono meravigliose. Poi se uno ha voglia di lavorarci sopra, allora se l'idea parte da una cosa che non ti piace, io credo non si possa nemmeno affrontare, cioè non è nemmeno neanche accendi il computer, almeno mi sono reso conto di questo. Come diceva giustamente prima Franco, se ti diverti fai quello che ti pare, fai quello che vuoi, arrivi dove ti pare. Proposta la canzone, che mi piaceva da morire, io sono fan di Stefania Rotolo da sempre, fan di Melody Castellari, come hai detto te, perché mi ha accompagnato per tutta la fase dance della vita con la sua voce, e è stato un attimo, cioè nel senso, la produzione è stata veramente velocissima, perché quando una cosa può funzionare ti rendi conto che ogni parte si mette al posto giusto.
4: E poi è anche un omaggio a Corrado Castellari,
6: certo,
4: diciamolo,
6: sì,
4: vero Melody?
7: Sì, assolutamente, per me chiaramente è una parte importantissima, quella appunto di omaggiare mio padre. Però tornando a quello che diceva Lorenzo, la velocità di esecuzione del tutto, è stato molto curioso, perché io ho mandato un messaggio a Lorenzo e gli ho detto: senti, io vorrei rifare Cocktail d'amore, perché c'è questa frase nel brano che dice: io vengo sempre qui in discoteca, che secondo me è fantastica, è perfetta per me, per noi, per il momento,
6: esatto.
7: E lui in un'ora e mezza forse mi hai mandato una versione, sì, in un'ora e mezza, è stata una cosa incredibile, ed è stato L'unico a farlo, ecco, un grande merito che devo a Lorenzo, che ha, che coglie, ha la sensibilità di cogliere quello che è, nel mio caso, lo spunto, l'idea che ho, anche se non riesco magari ad esprimerla perfettamente, ci arriva lo stesso lui da solo, per cui insomma andiamo molto bene anche per questa ragione, credo.
6: Vabbè, ma quel lancio è un lancio, nasce per lanciare un drop, cioè 30 anni, 40 anni prima già doveva lanciare un drop, secondo me.
7: Vero, verissimo, verissimo.
4: Beh, lo ascoltiamo Melody, facciamo girare Cocktail d'amore. Cocktail d'amore, dai, dai, Melody Castellari, Lorenzo Lombardi dalla mano. Gira la musica.

0: Band.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Rai su Radio.
5: Crossover.
6: La musica a 360 giri.
5: Ci sentite? Amici all'ascolto, siamo di nuovo in studio. Stavamo chiacchierando con Lorenzo Lombardi Dalla Mano, Melody Castellari, Franco J. Marino. Ma cosa dirvi a questo punto? Abbiamo ascoltato una versione nuova di Cocktail d'Amore, Lorenzo.
7: Emozionante, devo dire. Sì, è sempre bello. Sposo ogni singola parola che ha detto prima Franco e devo dire che funziona. E come diceva, citava prima Melody la frase io vengo sempre qui.
5: Stavamo parlando di suono quando parlavamo che il suono è identità, l'identità è suono, no? Esatto. Per un artista.
7: E lancia bene quel drop, bellissimo.
5: E poi comunque siete riusciti, abbiamo ascoltato, siete riusciti a fare un omaggio alla memoria di questo brano, ma anche con una visione contemporanea,
7: assolutamente
5: una visione nuova.
7: E ti dico una piccolissima cosa emozionale, se posso permettermi. A parte,
5: la musica è emozione, ecco, soprattutto.
7: A parte l'omaggio.
5: Franco dice sì, è emozione.
7: L'omaggio di Melody al papà, ma Stefania Rotolo era molto amica di mio papà.
5: Coincidenza.
7: Esatto. E negli anni.
5: E allora posso dirvi una cosa? Magari sono stati loro che hanno voluto che voi.
7: Ma ne sono certo, ma te ne dico anche un'altra che è ancora più sconvolgente.
5: Cioè, avete dato di nuovo continuità, esatto, a Cocktail d'Amore. L'avete fatta rivivere.
7: E la figlia, Jasmine Rotolo, sì, è diventata, senza sapere tutto questo, ci ha detto, una mia amica negli anni, senza sapere che alle spalle mio padre era amico di sua madre, quindi è stata una cosa.
5: Io ci credo,
7: senza
5: ci credete
7: parole.
5: Voi, Franco,
7: come no? Certo.
5: Ci credi a queste corrispondenze? La musica fa questo, c'è una connessione tra gli artisti,
7: sì,
5: anche perché nella musica, quando c'è intelligenza in tutto, anche nei rapporti, in qualsiasi tipo di relazione, però nella musica si riesce a creare empatia tra gli artisti.
8: Sì, assolutamente, sì, sono d'accordo, poi in questo caso c'è un legame stretto, no? Quindi
5: c'è qualcuno, Franco, e poi voglio far ascoltare dalla voce di Melody Castellari Lady Violet, c'è qualcuno, l'abbiamo detto prima, il produttore che hai citato, che ti
8: Mauro
5: accompagna
8: Malasi. Tra l'altro Mauro Malasi è l'inventore della dance italiana,
5: quindi insomma oggi proprio siamo connessi questa sera. C'è sempre un perché, c'è sempre un disegno più alto. Ci credete a questo aspetto, questo tipo di connessione nella musica? Tu col tuo produttore storico, che incontro speciale che hai raccontato prima, ma c'è qualche altro incontro speciale che hai fatto nella musica che ti accompagna?
8: Assolutamente sì, io ho iniziato con Tony Esposito,
5: appunto, ecco, un altro storico, ce l'abbiamo avuto ospite qui a Crossover
8: anni.
5: Tony.
8: Poi con Tony, poi Tullio, Pino, insomma ci sono state tante cose belle.
5: Stai parlando dei più grandi percussionisti italiani, musicisti.
8: Tony mi ha fatto un regalo anche nel mio disco, ha partecipato con le percussioni.
5: È importante,
8: sì,
5: dire,
8: ci sono.
5: Raccontare
8: poi,
5: queste collaborazioni.
8: Poi credo che poi alla fine quello che conta è l'umanità, cioè quello che uno riesce a darsi a livello umano, no?
5: Certo, soprattutto.
8: Quindi più c'è e più la musica è buona.
5: Melody, ascoltiamo la tua Inside to Outside
0: Ma sì, dai, torniamo sulla dance.
5: Gira la musica in Lady Violet, la voce di Melody Castellari, perché Lady Violet è il nome d'arte, il progetto,
0: progetto.
5: Tutta la voce di Melody Castellari.

0: abbiamo ascoltato Inside to Outside con l'interpretazione di Melody Castellari. Grazie Melody di essere stata con noi.
1: Grazie a voi come sempre.
0: E viva la musica.
1: Un grande piacere.
0: Sempre, prossimi progetti, sempre, Melody.
1: Prossimi progetti, prestissimo ci sarà l'uscita di un nuovo singolo, sempre dance insieme a Dino Brown, e poi subito dopo, fine mese, con quattro colleghe della dance che sono Neja, Kim Lucas e Natalie Hart dei Sound Lovers. Abbiamo questo progetto insieme da un annetto a questa parte che si chiama Dance Divas, quindi uscirà quest'altro singolo, e poi ovviamente si porta avanti Cocktail d'amore anche nei live, quindi ricomincia la stagione dei live con l'estate e si canterà un sacco e si ballerà anche un sacco, spero.
0: E a questo punto io saluto Melody Castellari, grazie di esserci venuta a trovare qui a Crossover.
1: Grazie ancora a voi.
0: E buona musica, Melody.
1: A voi, grazie.
0: Buona musica.
2: Ciao, Melody.
0: Ringrazio. Ciao, ciao. Ciao Melody, ringrazio i miei ospiti, Franco Gemarino, grazie.
3: Ringrazio io
0: prossimi
3: voi.
0: Prossimi appuntamenti, Franco.
3: Il disco. Napolatino, volume 2 che uscirà a breve.
0: Noi l'aspettiamo.
3: Ottobre.
0: E poi Lorenzo Lombardi dalla mano, prossimi progetti.
4: Io vado oltre, è uscito adesso il terzo libro, quindi siamo in promozione con il terzo libro.
0: Come si intitola?
4: È complicatissimo, è una saga thriller che si chiama E se, e poi mette dei nomi di personaggi famosi dopo, quindi lasciamo E se.
0: E noi ti seguiamo nelle tue avventure letterarie e quelle ovviamente musicali.
4: Grazie
0: a te, Lorenzo Lombardi dalla mano. Ringrazio il mio regista Alex Messina, i nostri tecnici del suono, Ennio Salomone. Ringrazio tutti voi che siete stati all'ascolto di Crossover questa sera. E che dirvi, ci lasciamo con Prince. Ma siccome mi è venuto a trovare qui in studio il mio regista Alex Messina, me la presenta Alex Prince, che con Lorenzo condivideva questa passione per Prince. Me la presenta lui.
5: Sign of the Time di Prince, Roger Nelson.
0: Quella che avete ascoltato è la voce del mio regista Alex Messina, grande bassista ma soprattutto appassionato come Lorenzo di Prince. Gira la musica a Crossover. Prince, buona serata dal Mamma Nera. Viva la musica.

Gaga, Deutsche Runway alle 22:01. Allora, poche le notizie su strada in questo momento sulla rete autostradale, come dire, per la serata però molto densa dal punto di vista qui nella nostra radio di musica, pur rubriche, programmi, adesso Destinazione Futuro tra un po', tra 20 minuti circa partirà la nostra Maria Cristina Zoppa col suo disco Rai. Andando su strada, le notizie non ci sono fortunatamente, nessun incidente, nessuna coda, non vogliamo parlare troppo. Diamo giusto le chiusure della 1 per gli amici che sono in questo momento su strada. Sulla 1 scorta veicoli per lavori tra Casal Fuster Lengola, allacciamento 1-58 direzione nord verso Milano, uscita chiusa, così come l'entrata Basso Lodigiano. Poi sempre sulla 1 chiuso il tratto per lavori

raccordo A14 Bologna-Casalecchio, siamo in direzione sud verso Firenze. Entrata chiusa per lavori anche a Ponte Corvo, in entrata verso Napoli. Sulla A14, andiamo sulla A14, quindi dorsale adriatica, Bologna Fiera, chiusa l'uscita dall'autostrada Milano-Napoli per lavori, chiuso anche il tratto tra Imola e Faenza, tra Cesena Nord e Forlì, chiusa Rimini Nord e chiusa anche la diramazione per Ravenna, proprio al bivio con la A14, direzione nord da Ravenna. Infine, chiuso, sempre sulla diramazione per Ravenna, lo svincolo di Cotignola, sempre ovviamente in uscita da Ravenna. Arriva la musica dei Cranberries e subito dopo Destinazione Futuro con Nancy Squittieri, dove qui naturalmente su Rai Isoradio.

0: Destinazione Futuro con Nancy Squitieri, regia di Federico Scoppio.
1: Buonasera da Milano. Il nostro ospite di oggi si chiama Marian Bornaz ed è founder e CEO di un'azienda italiana di marketing che si occupa del settore estetico. Andiamo subito a conoscerlo. Buonasera Marian, benvenuto.
2: Buonasera a tutti voi, grazie per essere qui.
1: Grazie a lei. Allora Marian, raccontiamo a chi ci ascolta innanzitutto quella che è un po' la vostra storia, la storia di questa azienda, come e quando nasce.
2: Ho iniziato nel marketing digitale diversi anni fa e a un certo punto mi sono specializzato nel settore estetico perché ho visto un paradosso: centri bravissimi nel servizio ma spesso senza un sistema per trasformare attenzione in appuntamenti e poi in fatturato. Da lì è nata l'idea per costruire un metodo pratico basato su numeri, processi e per rendere la crescita più prevedibile.
1: Ecco, come è avvenuta questa evoluzione? Quanto tempo avete impiegato poi per creare e sviluppare questo genere di servizi?
2: Oggi lavoriamo con centri estetici, in realtà nel beauty, su tre aree: acquisizione, contatti, sviluppo dei contatti fino alla prenotazione e struttura commerciale per aumentare conversione e valore medio. Il processo si è sviluppato nell'arco temporale di circa 5 anni e il team è composto da figure diverse, tra cui specialisti in advertising, copywriter, project manager e figure orientate ai dati e alla parte operativa. L'idea è unire creatività e performance, ma soprattutto mettere ordine, perché nel beauty non basta fare marketing, serve un sistema.
1: Ok, quindi fare sistema e supportare quindi da un punto di vista più, possiamo dire, tecnologico e non saprei. Che figure sono queste all'interno dell'azienda? Un po' me le ha accennate. Quali specificità esistono e quanti siete all'interno di questa azienda?
2: Certo, allora io mi occupo nella direzione strategica, definire priorità, leggere i numeri, costruire la struttura e l'infrastruttura per guidare l'implementazione con il team e con i centri.
1: Certo.
2: Il punto non è fare più cose, è fare le cose giuste in sequenza e misurarle. Il marketing per me è una disciplina di chiarezza: messaggio, funnel, follow up e KPI. E il team è composto di 8 persone.
1: Ok. Perfetto, quindi grande visione strategica alla base di questa vostra iniziativa, di questa azienda nata circa 5 anni fa. Marian, noi ci fermiamo per qualche istante e ci ritroviamo tra poco ancora qui a Destinazione Futuro perché parleremo di innovazione. A tra poco.
2: A tra poco.
0: Destinazione Futuro torna tra poco.

0: Ben trovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Marian Bornaz, che è founder e CEO di un'azienda che si occupa di marketing per il settore estetico. Ben trovato Marian.
1: Ben trovati, buonasera.
0: Allora Marian, raccontiamo un po' più da vicino in cosa vi caratterizza l'innovazione. Lo ricordiamo per chi ci avesse ascoltato poco fa e per tutti coloro che si fossero appena sintonizzati: azienda nata circa 5 anni fa, 8 persone in team, un team variegato con diversissime professionalità e profili. In cosa siete innovativi secondo lei?
1: Allora, il problema, l'innovazione nel mondo beauty, il problema tipico di molti centri non è mancanza di contatti, uh-huh, e dispersione.
0: Okay.
1: Risposte lente, follow-up irregolare, conversazioni che si perdono, agenda non gestita in modo standard. Oggi noi stiamo inserendo AI e automation per creare un flusso più ordinato e strutturato.
0: Okay.
1: Significa risposte più rapide alle varie richieste, qualificazione, obiettivo, disponibilità della clientela, follow up più intelligente, non insistente ma costante,
0: uh-huh,
1: e soprattutto una regola: ogni contatto deve avere un prossimo passo chiaro, e un'estensione del team non sostituisce il rapporto umano ma lo rende più efficace.
0: Quindi innovazione da un punto di vista, secondo voi, secondo la vostra esperienza, di ordine e strutturazione di quelli che sono poi i processi aziendali che hanno permesso a questa azienda di evolvere nel tempo. In che modo, secondo lei, un approccio così innovativo impatta su un'azienda di questo tipo? Qual è la sua esperienza al riguardo?
1: Per noi ha cambiato il modo di lavorare,
0: uh-huh,
1: meno improvvisazioni e più standard.
0: Okay.
1: Quando un centro risponde in tempi rapidi e segue un processo prestabilito, succedono due cose: aumenta la percentuale di appuntamenti,
0: uh-huh,
1: e diminuisce lo spreco dei contatti. Questo significa, a livello operativo, gestire un volume maggiore senza stressare il team, perché il sistema fa rispettare i tempi, step e priorità, e questo lo rende come crescita più stabile, prevedibile, e soprattutto non dipende dall'energia del momento.
0: Quindi
1: da un processo replicabile.
0: Una vera e propria ottimizzazione, mi pare di capire, dei vostri processi. Marian, siamo in chiusura, prima di salutarci, cosa immagina da qui ai prossimi 5 anni? In che direzione andrete?
1: Nel futuro prossimo vedo una separazione netta,
0: uh-huh,
1: da una parte chi continuerà a fare campagne,
0: sì,
1: sperando che bastino, e dall'altra parte chi costruisce impresa. Quindi controllo numeri, esperienza dei clienti e dei processi. Le AI e le automazioni diventeranno lo standard per la gestione dei contatti e per l'efficienza, ma il vantaggio vero sarà per chi le inserisce nel punto giusto, non per fare effetti speciali, ma per creare ordine, velocità, disciplina e continuità. Nel beauty vincerà chi trasforma il contatto,
0: uh-huh,
1: in un sistema.
0: È stato chiarissimo, io la ringrazio Marian Bornaz per avermelo raccontato qui a Destinazione Futuro. A risentirci, a presto.
1: Grazie a voi, a presto.
2: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

0: I can do it with a broken heart. Posso farlo con un cuore rotto. Chissà cosa voleva dire la nostra Taylor Swift. Andremo ad approfondire il testo di questa canzone. 22 e 18 minuti. Ben trovati su Rai Radio da Simone Mercurio. Pronta già la nostra Cristina Zoppa, ma non può parlare adesso, quindi soltanto tra un po'. Intanto andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, dove c'è un traffico rallentato causa fondo stradale dissestato sulla statale Appia, incrocio Mano Calzati Ofantina, statale 7 bis di Terre di Lavoro. Questa il tratto interessato intorno a Piazza Re di Roma, siamo proprio nel cuore della capitale. Bis centrale sarda, statale 128, traffico rallentato. Andando su autostrade diamo le chiusure della 1, chiusa Frosinone in entrata verso Roma, chiuso il nodo A1 Villa Literno Pomigliano in direzione sud da Roma. Ancora chiusa il bivio diramazione Roma Nord A1 sulla diramazione Roma Nord in direzione nord verso il grande raccordo anulare. Queste alcune delle chiusure della 1, ma procediamo perché è chiuso anche il tratto con scorta veicoli per lavori. Non è chiuso, ma c'è scorta veicoli per lavori tra Melegnano e San Giuliano. Poi Basso Lodigiano uscita chiusa, così come l'entrata in uscita da Milano e in entrata in entrambe le direzioni. Poi c'è un incidente, arriva adesso la segnalazione di un incidente sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa Campeggine in direzione sud verso Bologna. Terminiamo la 1 con il tratto chiuso tra Bivia 1 a 14 Bologna Taranto e Bologna Casalecchio. Firenze Impruneta chiusa in uscita da Roma, così come l'entrata verso Bologna. Chiuso il tratto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, corsie chiuse in questo caso. Poi chiusa Colleferro, chiusa Frosinone, chiusa Ponte Corvo, e la nostra Maria Cristina Zoppa non tornerà a casa questa sera.
1: Disco Rai, il lato C della musica.
2: No, vabbè, perché mi fate sempre in autostrada? Non è che insomma io due volte a settimana, no, io sono di Sora, tra l'altro, che è ben diversa da Frosinone, che saluto, ma sei ben diversa. 22, anche perché non siamo neanche in Serie A, mentre Frosinone è in Serie A, sì, esatto.
0: Io invece devo soffrire ancora.
2: Voi dovete soffrire. 22, 20 minuti e 28 secondi, insomma, ci tieni proprio a sottolineare le chiusure che possono interessare a me.
0: Frosinone
2: è passata stamattina, se vi interessa, ed era liberissima, era aperta, ma sì, ma perché sai, la sera rimane. A Roma, noi veniamo dalla provincia.
0: Una capitale.
2: Vabbè, ma così parlerete, non ci parlo io invece, ma volevo fare il giro di campo dall'altra parte del vetro. È tornata la nostra Antonella Cori, tra l'altro molto molto contenta del Tutto Food, insomma, una bella esperienza e si vede dal volto, chissà che è successo a Mia, chissà che è successo a Mia,
0: poi ce lo scopriremo. Agli occhi che sorridono.
2: Antonio Meloni, e poi c'è anche il nostro Michele vicino ad Antonio.
0: Abbiamo il pubblico non pagante.
2: Il pubblico, e in Sol Mr. Max Gambino,
0: DJ,
2: quindi possiamo iniziare.
0: DJ.
2: Possiamo
0: stasera
2: iniziare
0: accoppiata...
2: questa serata friccicarella. Vabbè, te, vabbè,
0: no,
2: lui
0: no,
2: stasera
0: c'è
2: non è
0: di noia pure,
2: sì,
0: cioè, abbiamo
2: dopo, sì, esatto.
0: Stasera.
2: Esatto, quante notti con loro due, ma per motivi
0: che
2: sindacali,
0: così...
2: diciamolo subito, perché altrimenti spariamo le carte dei vari, capito? Delle varie persone a casa che ognuno di noi ha, no, solo per motivi sindacali. Ma torniamo a proposito, per lui questa puntata non sarà di Disco Rai, ma Smap Rai, perché ha passato tutto il tempo della cena a mensa a parlarmi di sigle relativi agli orari Rai.
0: Ma,
2: io non lo so, ma
0: mi hai confuso.
2: Comunque torniamo invece a Disco Rai. La prima parte sarà tutta dedicata alla nostra Serena Brancale, perché io sono veramente legatissima a questo album pubblicato da poco, che è Sacro. Allora io pensavo una canzone per iniziare però questa prima parte
0: con Serena Brancale.
2: No, però attenzione, la prima
0: attenzione.
2: Di tutto Serena ha una certa somiglianza con sì, guarda, con la Barale, con Madonna, chiamavano la Madonna
0: poi,
2: del Sud,
0: ed ha un carisma
2: straordinario. E poi la canzone che abbiamo scelto per iniziare, tra l'altro Madonna sarà grandissima protagonista dell'estate perché esce il nuovo album, e insomma ha a che fare con qualcosa di sacro, perché era una canzone che insomma mischiava un po' il sacro e il profano.
0: La ricordo bene, le polemiche,
2: sì, insomma la chiesa non ne fu proprio contentissima all'epoca.
0: All'epoca.
2: Cioè, non è che proprio la ballavano e cantavano insieme a noi, noi invece eravamo innamoratissime di questa canzone, soprattutto imitavamo anche il mood di Madonna del 1989, che faceva esattamente così.

0: Vabbè, che poi la generata fu proprio questo aggiungere il coro gospel. Pensa che noi che poi abbiamo fatto i cori gospel locali, c'eravamo quello del coro gospel di Sora e quello di Latina, dove cantava un certo Tiziano Ferro. Le canzoni che si provavano
1: io sto guardando il video dell'epoca, mica male, mica
0: ma non te lo ricordi di me?
1: Era un film, era proprio
0: ma
1: un
0: guarda
1: film.
0: Dimentica proprio i fondamentali,
1: no,
0: quest'uomo
1: era di una bellezza,
0: e praticamente con i cori gospel in Italia si faceva Still Haven't Found degli U2 versione gospel, e poi certo non per i concerti, ma tra di noi si cantava anche
1: Angelo
0: Like a Prayer, no, ma si cantava Like a Prayer di Madonna, però non lo potevamo fare nei concerti perché non era il caso. Ma torniamo invece a casa nostra, torniamo a parlare di un vero talento della musica, che è Serena Brancale. Insomma, chi ama la Puglia la conosce veramente da tanti tanti anni, però insomma in realtà ha girato tanto l'Italia e anche l'estero, tanto è vero che ha iniziato anche questo tour proprio partendo da Londra, poi è stata a Madrid il 12 maggio a Barcellona, mentre poi ripartirà il 6 giugno, poi vi diremo da dove. Però con quest'album ha aspettato anche un po' di tempo per farlo, perché insomma dopo il successo dell'anno scorso si è presa del tempo per pensare a quest'album e anche una serie di incontri che lo caratterizzano tantissimo, e ha scelto anche un inizio particolare, e insomma ce l'ha raccontato proprio ai microfoni di Disco Rai, non qui, in un altro posto, con la nostra
1: inviata, linea alla regia.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: E bentornati a Disco Rai. Oggi, vabbè, mi sento proprio a casa con l'ospite di oggi. Poi non è un ospite, questo è un incontro più che altro, una chiacchierata sulla musica con chi la musica la ama veramente, perché la fa praticamente da tanto tempo in un modo anche molto naturale. E questo mi piace, mi è sempre piaciuto di Serena Brancale.
3: Grazie.
0: Bentornata, in questo caso in studio, non di corsissima come durante le prove del Festival di Sanremo, che
3: è
0: comunque
3: vero,
0: sono molto emozionanti, no?
3: Beh, è stato un festival molto molto intenso, speciale, è stato quello più legato alla persona che al personaggio, quindi ho parlato molto di me togliendomi ogni tipo di maschera, e grazie per invitarmi per questa chiacchiera di sacro, perché come tu sai, mettere su delle tracce che ti rappresentino, sacre, hai bisogno di tempo, hai bisogno di selezionare, e non è facile perché siamo tutti super ego riferiti. Per noi quello che scriviamo è sempre bello perché parte da noi e parla di noi, ma Sacro è stato fatto veramente con molta selezione, perché veramente ci sono tante finestre di generi musicali e di macro temi che vado ad affrontare, che da qui con me alla musica spagnola, a Latin America con la salsa. E per me è molto importante questo album, perché sono grande, perché affronto la musica in maniera diversa.
0: E la tracklist è curatissima, io le amo molto, le costruzioni proprio fatte attraverso il racconto che le canzoni una dietro l'altra poi ti portano ad affrontare, no? Io spesso ascolto l'album mentre cammino, mentre guardo altre cose, senza
3: guido,
0: leggere le presentazioni,
3: sì,
0: mentre guidi,
3: sì.
0: Esatto. E mi piace che inizia proprio con Maria, anche perché tra l'altro ultimamente ho avuto anche Carolina Bubbico qui che presentava vocali.
3: Bellissima,
0: anche,
3: tra l'altro, l'ho sentita, Maria di Carolina.
0: Ecco, scritta con Cristiana Verardo, mm-hmm, quindi per parlare proprio della Puglia. È come se voi aveste raccontato questa Maria in due facce diverse, e tutte e due assolutamente affascinanti. Una che raccontava la rivoluzione, la tua è proprio un'affermazione di una donna unica, no? Tu dici a un certo punto, donna con il ritmo non ne nascono più.
3: Beh sì, mia madre aveva proprio un senso del ritmo spiccato nel ballo, nel modo di essere, perché il ritmo non è soltanto nel ballo, è anche nel modo di parlare, nel suono della voce, nel modo in cui tu conduci una giornata. Maria è la prima traccia perché volevo parlare di mia madre col sorriso, perché poi di base io non sono una persona che ti racconta una sofferenza, una mancanza, quindi quest'anno mi sono un po' violentata, ma ho fatto bene, perché è come se avessi fatto terapia con Qui con me. Ecco, non volevo partire con Qui con me nell'album, volevo partire raccontando di mia madre, ma con la gioia che era mia madre, che era una donna di origini sudamericane che ballava sempre, e quindi Maria è una salsa e apre il viaggio di Sacro con la giusta modalità.

0: Disco Rai, il lato C della musica.
1: Sì, anche perché tu hai detto che qui hai imparato da tua madre la felicità, che sì, credo sia la risposta più bella. Tra l'altro è una foto bellissima che hai pubblicato, insomma, qualche settimana fa. Avete il sorriso identico.
2: Siamo
1: quindi
2: uguali.
1: Parliamo nel presente, sì, perché sì, così c'è in Maria poi tutto questo sentimento verso il ritmo, verso appunto la felicità, perché la musica è fatta anche di tante felicità, anche quando ci sono delle canzoni di grande atmosfera, anche di grande malinconia, perché così è un sentimento che la musica rappresenta tantissimo, però può rendere felice il fatto di condividere questa malinconia con gli altri, ed è quasi una missione, no? Insomma, molti ritrovano anche un sollievo in questa condivisione, che è importantissima.
2: Importante. E poi nel caso del brano di Sanremo ho ricevuto un sacco di messaggi di persone che è come se avessi abbracciato persone che non hanno il coraggio di parlare al proprio padre e alla madre, no? E quindi è stato bello perché mi sono ritrovata. Ci vuole coraggio nel dire mi manchi, ma anche nel dire ti amo, soprattutto a un genitore, è più facile dirlo al fidanzato. Guarda, Maria è molto nostalgica, anche se è una salsa, quello che dico cantando, ballando, portando la clave, è molto, molto più nostalgica di qui, come, perché a me fa più emozionare qualcosa che cela all'80% l'emozione e non quel brano che al 100% deve farti piangere. Io Maria la trovo ancora più nostalgica di qui con me. Però
1: quello poi è il grande dono della cultura sudamericana, anche musicale, che insomma attraverso cose che apparentemente sono anche più leggere, anche con un certo movimento, invece in realtà raccolgono quel sentimento molto profondo.
2: Se pensa alla saudade, che è il samba brasiliano, quella è la nostalgia del Brasile, che hanno i brasiliani,
1: che poi è un po' in parallelo anche con tante strutture melodiche della canzone napoletana, no? Non a caso, insomma, anche poi recentemente Pino Daniele l'ha ripresa. Tra Guarie e Qui con me ci sono due canzoni esplosive, Serenata e Anima e Core, che finalmente hanno fatto accendere una scintilla incredibile, di cui sono felicissima.
2: Grazie.
1: Insomma, in questi mesi, dove tu sei stata proprio letteralmente amata dal pubblico, e mi piace sentire associata al nome Serena Brancale, sempre brava. Cioè, non c'è nessuno che io conosca che non dica ma quanto è brava, capito? Al di là di poi dell'aspetto molto curato, dell'immagine che tu hai dato di te stessa, si parla del tuo talento, e questa è quasi una rivoluzione copernicana.
2: Questa è una grande rivoluzione.
1: Una grande rivoluzione, bene. Quello che è il dono che tu hai portato adesso nella musica italiana, no?
2: È una grande responsabilità, perché io amo, per esempio, io sono un po' pazzerella come musicista, mi piace dirti se va tutto bene devo un attimo contrastarti con Baccalà e le parolacce, mi piace.
1: La zia.
2: E quindi mi auguro che la gente capisca che c'è sempre un velo di ironia, ma di base c'è una grandissima competenza sotto. Qualche volta sì, qualche volta no. L'importante è che io sia coerente e sia felice di cantare La zia, Baccalà e poi Qui con me. Nei concerti accade questo. I concerti sono. È un musical questo nuovo concerto. A parte che siamo tantissimi, ma per dire, io ti ringrazio, perché è vero, ultimamente la gente è molto carina nei miei riguardi. Guardi, devo dire che si sono molto ammorbiditi con Qui con me.
1: Sì?
2: Sì.
1: Perché prima era più...
2: Perché prima...
1: Pretendevano di più...
2: Ma forse prima arrivava anche una Serena un po' sfacciata.
1: Ah,
2: che
1: okay.
2: Per me, a
1: sempre
2: me divertiva.
1: Sempre allegra, sempre felice.
2: Sì, okay. Ma sempre molto... forte, cazzuta, okay. Che a volte quasi non pensano che allora io non so fare musica, non suono, non...
1: Ah, ecco. Beh, quando... perché non conoscevano la Serena precedente,
2: sì,
1: casomai.
2: Quindi secondo me sono veramente contenta di tutto quello che è accaduto, perché in questi 4 anni dopo una laurea in canto jazz, l'insegnamento che vorrei, il mio sogno è riprendere, aprire una scuola di canto, dopo tantissimi anni di studio, anche di confronto con i ragazzi, arriva Baccalà. Quindi questo contrasto, e poi è arrivato Sanremo con Anima e Core, Serenata, e la gente ha cominciato a capire che Serena è tante cose, e questa è la cosa che poi mi piace di più, sentirmi dire veramente tu sei tante cose.

0: Ecco, che è proprio una quadratura del cerchio, anima e cuore. Tra l'altro, tra gli autori c'è Federica Abbate, che è anche autrice di Per sempre sì di quest'anno di Saldavinci, perché è proprio brava nel costruire nel testo e nella musica un abito a misura per l'artista.
1: Che cosa dice alla fine la
0: però,
1: zia?
0: La zia, sì, perché lei appunto ti fa chiamare la zia, ma ecco, poi Serena gli dà grandissima personalità anche in una canzone volutamente iper popolare come Anima e Core, che però non è che va a condizionare tutto l'album, anzi devo dire che lei veramente si misura con tantissime cose diverse. Prima di rimetterci in sacro c'è un aggiornamento.
1: No, giusto l'aggiornamento sull'incidente, l'unica notizia in questo momento sulla rete autostradale proprio tra Parma e Terre di Canossa Campegine, direzione sud verso Bologna, al chilometro 119.700 è coinvolta un'auto e per questo incidente c'è una coda al momento non quantificata, quindi sotto il chilometro, abbastanza tranquilla.
0: E speriamo continui così. Allora, noi vi diamo subito le prime date del tour. Devo dire che io sono curiosissima di vedere Serena dal vivo in questo spettacolo nel Sacro Tour. Si inizia il 6 giugno alla Mezzia Terme, poi il 12 giugno a Palermo al Teatro di Verdura, che dovresti conoscere. Il 13 yes. giugno sarà invece a Roma alla Cavia dell'Auditorium Parco della Musica. Il 17 giugno a Malanotte Sì a Capannori. Il 3 luglio a Poppi. Il 11 luglio a Tormina al Teatro Antico. Il 14 a Napoli all'Arena Flegrea. E poi il 16 luglio a Cervere Anima Festival Anfiteatro dell'Anima, il 21 luglio a Cernobbio, 25 luglio alla Spezia, il 26 luglio a Siena, il 31 luglio a Ostuni, il 4 agosto a Riccione, il 6 agosto a Roseto degli Abruzzi, l'8 a Diamante, il 4 settembre invece a Macerata allo Sferisterio e poi due date molto importanti, il 7 settembre a Verona al Teatro Romano e il 3 ottobre a Bari, gioca in casa al Pala Florio. E noi torniamo ad ascoltare Sacro, che è fatto di tanti incontri, e in una canzone c'è anche Sai e Gregory Porter, insomma, quindi due personalità molto molto forti in questo momento.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: E, insomma, questo è un album che può partire e passare anche, ad esempio, da Gitana a Capatosta, credo che sia l'inno che il mio capo adotterà quando entrerò nel suo ufficio, che okay. Giuseppe sono una capatosta. Sì, fa mannaggia a te che sei una capatosta. E, però per dire che appunto ci sono anche vari incontri che poi definiscono un po' il mood della canzone, ovviamente preponderante anche questo con Gregory Porter, no? Sia in Solo un'ora che in Besami Mucho.
3: E Saif pure in Solo un'ora. È bella questa modalità jazz di immaginare degli ospiti completamente diversi, perché Saif con Gregory Porter, bah, sì, invece è perfetto, perché è proprio quel colore che manca. È come quando io non sono una grande non cucino, non sono una grande chef, però a me piace assaggiare e adoro esattamente l'agrodolce. Mi piace proprio per me mettere su una canzone con gli ospiti e anche mettere qualcosa di diverso da quello che ti aspetti. E poi c'è Omara Portuondo.
0: Ecco, infatti stavo dicendo infatti stavo pensando, ma quanti anni ha? 96.
3: 96. Pensavo pure un po' meno, invece 96. E ho questo privilegio.
0: Cioè, io ho tutte le raccolte di musica tipo rock, cioè, e poi c'è quella brasiliana, sì, curata tra l'altro da Gino Castaldo e Ernesto Assante. È sempre presente lei.
3: Sì,
0: ovviamente.
3: Lei è proprio la cantante della salsa, della musica cubana del Buena Vista Social Club.
0: Esatto.
3: C'è un brano che adoro che si chiama Silenzio. E questa voce già aveva questo tono di voce frammentato come un canto di una nonna. E continua ad avere una voce pazzesca con questa frame, con questa texture bella.
0: E infatti si dice pure che con l'età, questa cosa l'ha detto Gino Paoli, almeno per gli uomini, con l'età aumentano i bassi.
3: Sì.
0: E quindi la voce sembra ancora più piena e calda,
3: sì,
0: no?
3: Infatti si tende ad abbassare le tonalità. Vedremo io tra 30 anni come canterò qui con me. Ve lo chiedo, ma abbasserò le tonalità.
0: Si abbasseranno le tonalità. Sì. Dammi.

0: questo trio di Serena Brancale con Saif e Gregory Porte, tra l'altro figurone, se voi mettete questo album a casa durante una serata, vuoi dire qualcosa? Altrimenti dicono che c'ho la parlantina.
1: No, no, questo aspetta. Soul anni 90, ti ma anche interrompo. 85.
0: Sì, vabbè, o 90 o 85.
1: Va
0: bene, più o meno.
1: Perché Antonella Cori dice che è anni 90, per
0: è
1: me
0: del
1: è più
0: 2026,
1: anni 80, per cui 85.
0: È del 2026, anche perché Saif è primo in classifica con Santissimo, quindi complimenti anche a Saif, ma io insomma vi invito veramente a entrare nel mood di Sacro, perché cambia da una canzone all'altra e anche in base agli incontri.
1: A proposito
0: insomma,
1: del messaggio che citavi prima, volevo ringraziare per il supporto Massimo.
0: Sì, ma perché lui non
1: latte.
0: Studia Massimo Trasporto Latte, lui non studia, quindi è inutile, lui non sa niente di questa cosa.
1: Certo,
0: e quindi parlo io Massimo, perché il programma lo faccio.
1: Questa ragazza che parla non riesce mai a parlare,
0: perché
1: tu.
0: La scaletta la faccio io, le interviste le faccio io, e quindi lui sta qui per compagnia e
1: ogni
0: interviene
1: tanto, ogni tanto dico ciao
0: e ogni tanto gli viene in mente qualcosa e la dice, capito? Perché se io dico di questa cosa lui non ascolta i contributi prima, non ascolta le canzoni che dovevo da fare.
1: Ma io devo improvvisare.
0: Vabbè, nella lui improvvisa, lui è il mio.
1: Sono
0: Renzo Arbore.
1: Sono un jazzista.
0: Allora Renzo lancia l'ultimo contributo, vai.
1: Lina D'Asiago.
0: Ecco, benissimo.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Senti, qual è stato l'incontro musicale, cioè la scintilla che negli ultimi anni ti ha fatto passare da una modalità che tu hai definito secchiona,
3: sì,
0: a modalità autoironica? Cioè, quando hai imparato anche ad essere autoironica con la musica? Perché è vero che noi quando affrontiamo un mestiere, adesso non so, la mia amica direbbe di che segno sei,
3: Toro.
0: Non ricordo, io gemelli. Ah, è vero, è stato il tuo compleanno
3: da
0: qualche
3: poco.
0: Ora fa.
3: Sì, sì,
0: auguri,
3: sì,
0: è
3: grazie,
0: vero,
3: grazie.
0: Tesorino. Qual è, insomma, quando hai capito che l'autoironia in qualche modo era poi la chiave giusta?
3: Tante persone dai 30 anni in poi hanno incominciato a capire che veramente era una skill interessante il fatto che fossi sempre autoironica, e ora Lara Croft nei video, per dire, oppure questo modo di schiacciare i suoni e creare delle sonorità ho fatto sempre tante imitazioni, oppure fare la voce della radio, del Google Maps, io faccio queste cose qua, però le mettevo da parte quando poi dovevo salire sul palco. Devo dire che tra tante persone, io devo ringraziare il mio manager, che è Carlo, che invece ha messo insieme i pezzi, ha incominciato a dirmi: hai un modus pop nell'essere nella vita, e quindi hai un fisico molto latino, molto Jennifer Lopez, che io cercavo di nascondere. Invece lui diceva: ma guarda che bellissimo che tu possa cantare Carmen McRae ma con un vestito aderente, perché cioè, e sono piccole cose, sembra pure stupido, ma avere delle persone che ti convincono che non sei sbagliata e non devi nascondere niente di te, e quindi devi soltanto in maniera intelligente dare ordine a quello che fai. A me serviva un po' di ordine, perché tra l'autoironia, il fatto di voler ballare, di giocare, a volte confondevo. Invece grazie a Carlo ho cercato e ho trovato la strada per farmi capire e far sì che la musica potesse essere intellegibile per tutti.
0: Ma ci sono tante biografie di artisti che poi dicono che si sono risentiti, ritrovati attraverso gli occhi degli altri, che poi è una grande cosa che
3: bellissimo.
0: Può succedere sia con l'incontro con gli altri artisti, come hai fatto tu in quest'album. Ovviamente ricordiamo Levante Delia al mio paese, perché è proprio il nostro inno, è diventato noi
3: Mamma
0: che siamo
3: mia.
0: Sempre pronte con la valigia,
3: sì.
0: Insomma, a fare, però è anche la nostra fortuna, no?
3: Sì, c'è una mia amica che mi ha scritto: io adoro questo brano, ma sono molto triste perché non posso dire che vado giù al mio paese. Puoi scrivere un brano per una milanese che vuole andare al tuo paese, ma è bella questa cosa, è vero, siamo fortunate.
0: È vero, sì, mm-hmm. Molti ci dicono: vabbè, a te che parte,
3: è
0: che
3: vero.
0: Hai un posto dove andare e sai che la ritrovi,
3: sì.
0: Insomma,
3: ma poi abbiamo sempre la seconda alternativa,
0: sì, certo.
3: Io vivo da 10 anni a Roma, ma io ho la mia alternativa che è il mio paese, e quindi so che pur stando bene a Roma io ho anche la mia grandissima Puglia, e quindi è una grande storia.
0: È vero, e poi chiudiamo, c'è anche il doppio armadio che fa sempre comodo alla
3: vero.
0: Fine, vero? Grazie.
3: Grazie a te.

0: Ecco, mi piaceva finire con questa canzone perché il mio paese è tra le 10 canzoni più trasmesse e tra l'altro ne è anche più vendute anche questa settimana in Italia, e poi insomma per darvi un po' il senso di quest'album che però veramente vi invito ad ascoltare con grande passione. Aggiornamento al volo prima della chiusura della prima parte.
1: Sì, andiamo sul A4 dove c'è la chiusura di Cormano, uscita da Torino, un'uscita chiusa per lavori naturalmente fino a domani mattina alle 5, chiuso anche il bivio A4 tangenziale nord di Milano, è chiuso questo nodo per lavori in direzione est da Torino. Chiusa Cavenago, uscita chiusa per lavori così come l'entrata in entrambe le direzioni, sempre sulla 4 chiusa Capriate, anche in questo caso chiusa l'entrata in entrambe le direzioni. Sulla 3 chiuso il tratto tra Angri e Angri Sud, poi tra Salerno e Cava dei Tirreni, in questo ultimo caso per i mezzi superiori alle 40 tonnellate. E infine sulla 10 chiuso il tratto tra Arenzano e il bivio a 10 a 26 trafori in direzione est verso Genova.
0: Noi chiudiamo questa prima parte con una chicca, lui è Arthur Colley, ovvero l'alter ego di Otis Redding, che nel 1967 ci regala questo

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. La navigazione della flottiglia si è conclusa con il blocco di tutte le imbarcazioni da parte della Marina israeliana. Poco fa Tel Aviv ha fatto sapere che tutti i 430 attivisti sono in navigazione verso Israele, tra questi anche decine di italiani.
2: La Marina militare israeliana ha concluso questo pomeriggio l'abbordaggio delle ultime imbarcazioni della Global Sumud flottiglia. Ha sparato colpi, forse proiettili di gomma, su 6 imbarcazioni. Una è italiana. Si tratta di proiettili non letali, non ci sono feriti, precisa Israele, rispondendo a una richiesta di chiarimenti da parte dell'Italia. Centinaia gli attivisti fermati da fine aprile, 29 italiani, 3 residenti in Italia. C'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'ex consigliera comunale del PD di Firenze Bundu. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele del 29 aprile, ma anche di quelli di ieri e oggi avvenuti in acque internazionali. Parla di uso della forza. Il ministro degli esteri Tajani ha sentito l'ambasciatore Luca Ferrari chiedendogli di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
1: La crisi in Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati con l'Iran, ma chiede impegni sulla rinuncia al nucleare. Ieri sera il capo della Casa Bianca ha riunito il team della sicurezza nazionale per discutere delle opzioni militari nei confronti di Teheran, mentre sul versante della NATO venerdì il segretario di Stato americano Rubio parteciperà alla riunione dei ministri degli esteri in Svezia. Washington intende ribadire la necessità di una maggiore condivisione degli oneri finanziari all'interno dell'Alleanza Atlantica. Ancora morti in Libano, dove la tregua resta solo sulla carta. In un raid nel sud, l'esercito israeliano ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 donne e 3 bambini. Un massacro, lo ha definito il Ministero della Salute di Beirut. Vladimir Putin è a Pechino per una visita di 2 giorni. Domani l'incontro tra il presidente russo e il leader cinese Xi Jinping. Al centro del vertice le principali questioni internazionali e lo sviluppo della cooperazione bilaterale in diversi settori,

0: in particolare in quello energetico. È la 25esima volta che il capo del Cremlino si reca nel paese asiatico. La tentata strage di Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore Salim El Khoudry, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari, ma ha fornito i codici del suo cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, El Khoudry sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora aggiunge non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lui compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante del terrorismo né la premeditazione. Minori e disuguaglianze sociali nelle grandi città. Un giovane su 10 vive in aree disagiate con tassi di dispersione e abbandono scolastico doppi rispetto alle altre zone. E quanto emerge dall'ultimo rapporto di Save the Children? Ascoltiamo Raffaella Milano, direttrice ricerca e programmi dell'organizzazione.
1: Abbiamo intitolato questa ricerca I luoghi che contano, perché ancora oggi il luogo dove un bambino nasce e cresce può avere un peso molto forte sui suoi percorsi di studio, sulle sue aspirazioni per il futuro. Disuguaglianze territoriali dentro una stessa area urbana che a volte superano quelle che dividono il nord e il sud del paese.
0: Calcio, Premier League, l'Arsenal conquista il campionato senza nemmeno giocare grazie al Bournemouth, che sul proprio campo ferma il Manchester City sull'1-1. Il tutto in una giornata già segnata dalla clamorosa esclusione del Southampton, ora in seconda serie dai playoff promozione. Lo storico club britannico ha ammesso che i suoi addetti hanno spiato gli allenamenti di 3 squadre dirette concorrenti, filmandoli illegalmente. Per la finale degli spareggi di promozione di sabato a Wembley, rivescato il Middlesbrough. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Le 23:09 minuti e 40 secondi, quasi 39:40.
1: Fai il segnale orario di due Cristina Zoppa.
0: Esatto, direttamente da Isoradio, dagli studi di Saxa Rubra, torna Disco Rai, lato C della musica. Attenzione, facciamo il giro al contrario. C'è Michele, ospite speciale dall'altra parte del vetro di questa
1: serata.
0: E
1: non
0: poi
1: pagante,
0: Antonio insomma. Meloni e Antonella Cori in redazione, regia, social, praticamente tutto. E poi signori e signori, mister Daniele Di Noia. Ma che onore stasera, ma raga, vabbè, io Danielito lo conosco praticamente da sempre, da quando sono arrivato in radio.
1: C'è la jingle machine di Gabriele Brocari con l'applauso incluso.
0: E lui era insieme a Roberto, ti ricordi, Roberto Rossi, il mago della sala A, e praticamente era il suo maestro, e così insomma ha creato
1: maestro.
0: Questo genietto di Radio Rai che è Daniele Di Noia, e stasera abbiamo la gioia di averlo qui, anche perché si apre, caro il mio Simone
1: Gambino
0: Mercurio.
1: Max è geloso dopo, attenzione.
0: No, ma anche di per Max ho fatto una super presentazione stasera, come tutte le
1: oggi
0: altre sere.
1: Oggi abbiamo un gran duo delle meraviglie.
0: È la prima volta appunto che c'è Daniele Di Noia qui con noi a Disco Rai, almeno, quindi sono felicissima.
1: Exactly.
0: Allora, caro Simone Mercurio,
1: cara
0: per
1: Cristina
0: queste
1: Zoppa.
0: Ultime tre puntate, perché andremo in onda il 26 maggio e poi il 9 giugno, per la seconda parte avevo pensato a un Disco Rai Story particolare, cioè le canzoni che uno canta a squarciagola, capito? Le canzoni da auto, da karaoke, Bridget Jones, quelle che noi abbiamo chiamato all'inizio.
1: Le urli proprio.
0: Sì, allora, a me questa cosa non piace tanto, di definizione. Allora, nei tante playlist, no, sì, quello sì. Nelle playlist sì, si chiamano canzoni da auto. È come quando si dice parlare alla pancia del paese. Ma che vuol dire parlare alla pancia del paese, capito? Quindi mettiamo in questa categoria, non ridere, mettiamo in questa categoria tutta una serie di canzoni che però sono anche canzoni pazzesche, cioè molto belle e soprattutto di varia natura. Quindi preparatevi un po' a tutto quanto. E qualche spunto l'ho preso anche dalla cronaca di questi giorni, perché quando ho visto Gianna Nannini vicino al presidente
1: col bacetto,
0: cioè ragazzi miei, ho pensato, io avrò visto 10-12 concerti di Gianna Nannini, ho
1: il
0: pensato
1: Mattarella, come dice Yannis
0: Sinner, il nostro amatissimo presidente della Repubblica. Ho pensato, una sera all'auditorium, un parco della musica, c'era un signore seduto davanti a me, eravamo nelle prime file praticamente perché eravamo ospiti di Gianna, un signore di una certa età, e vicino c'era una ragazza che ha passato tutta la sera a cantare vicino con un afflato molto particolare. E quindi io ho pensato, pensa, ma se Gianna Nannini in questo momento canta al presidente questa canzone, e la scena che ho visto davanti era clamorosa, perché la canzone era America.

0: Ma due immagini stupende, vabbè.
1: L'energia,
0: per
1: l'energia.
0: Le canzoni a squarciagola Gianna Nannini proprio la puoi cantare tutta.
1: Il rock femmina.
0: Il rock femmina. No, ho coperto un po' proprio l'ultima parte perché così
1: no fantastica.
0: e poi insomma il nostro Mattarella è veramente un presidente stra rock, stra vicino ai giovani. Ci ha molto emozionato anche vederlo con Sinner, Adriano Panatta.
1: Questa canzone è attualissima,
0: insomma.
1: Anni 80, ma è attualissima.
0: Vabbè, se California è 1979
1: addirittura.
0: Da Gianna Nannini invece passiamo ad un artista di cui sento proprio il bisogno, cioè io regolarmente mi somministro da sola un po' di Samuele Bersani, perché credo che sia uno degli autori più bravi, insomma, degli ultimi anni.
1: Della parola.
0: E questa canzone, insomma, l'abbiamo scelta, questo problema è stato, in realtà, per dirvi che ci manca tantissimo.
1: Maria e Cristina,
0: le due le hanno scelta perché, insomma, per dire che Samuele Bersani manca veramente tantissimo. Quindi siamo speriamo
1: sempre
0: che ritorni il prima possibile a regalarci nuove canzoni. Samuele lo puoi cantare in tutti i modi, per le canzoni quelle più struggenti, per anche Cosa vuoi da me, che insomma un'altra di quelle canzoni che ti fa sfogare bene, ma noi adesso ci vogliamo regalare un piccolo capolavoro, perché poi avremo una chicca di tutt'altro tipo, e questa è una canzone del 1997 che veramente cantano poi tutti.

0: Ecco, questa frase, potrei ma non voglio fidarmi di te, te la porti sulla coscienza un po', Samuele nostro, perché insomma, perché noi abbiamo riutilizzato questa canzone anche per mettere al muro, come si dice, tanti uomini che ci sono passati davanti in questa Giudizi Universali.
1: I testi di Samuele Bersani forse sono paragonabili soltanto a quelli di Ivano Fossati, secondo me, come qualità di scrittura.
0: Straordinario. E io tra l'altro ricordo vari periodi in cui insomma ci siamo incrociati con Samuele, uno bellissimo anche al mito di Etichette Indipendenti, dove lui prendeva il treno da Bologna, veniva a Faenza in treno. Io dicevo: Samu, ma vieni da solo in treno. E lui faceva: Ma perché, che devo fare? Qual è il problema? E quindi
1: non sta.
0: No, no, è veramente a musica inside, quella con la M maiuscola. Ma la musica è fatta di tante sfaccettature e anche di alcune congiunture astrali pazzesche, anche se si tratta di una semplice sigla, semplice per modo di dire, perché prima le sigle rappresentavano veramente qualcosa di molto importante, di un varietà televisivo. E pensate che a firmare questa sigla c'era anche un certo Antonio Ricci, quello insomma di Striscia la Notizia, e soprattutto poi un Alberto Testa, che ha raccontato più volte anche la genesi di questa canzone, che non è tratta da una favola di quelle insomma epiche, di questo titolo con la formica, perché non voglio ancora dire, ma in realtà è tratta da un modo di dire che sia molto fiorentino, che dice insomma di questa cosa non ci cale niente, cioè non ce ne importa niente. Però se volete questa canzone arrangiata da Fio Zanotti, questo asterisco perché poi ritorna dopo Fio Zanotti, e con la batteria di Lele Menotti, che è uno dei più grandi batteristi italiani, faceva così.

0: Ecco, tra l'altro senti proprio questo cambio di tonalità durante la canzone, vabbè, clamoroso. Come fu clamoroso quel fantastico del 1981, dove c'era come c'erano vari, era una conduzione diffusa tra Walter Chiari, Claudio Cecchetto, poi c'era la Parisi con le coreografie di Franco Miseria e poi c'era Romina Power. Anche il ballo del qua qua viene del fantastico 1981, quindi diciamo si ha aiosa proprio. Oriella Dorella come prima ballerina classica, Gigi Sabbani e Memo Remigi. Questo era il 1981, mentre a proposito di Fio Zanotti, insomma, praticamente io ho giocato a biliardino con lui e Luca Chiaravalli a casa di Anna Tatangelo all'inizio del 2002, quando doveva fare il primo festival di Sanremo, e tra il 2002 e 2003, perché insomma Fio Zanotti ha prodotto tutto il primo album di Anna Tatangelo, che invece abbiamo rincontrato qualche giorno fa insieme a Uelo per un progetto, diciamo, estivo che anticipa quelle che saranno un po' le canzoni, le volete chiamare tormentoni, diciamo quelle canzoni goderecce dell'estate 2026, e dopo invece ritroveremo un'anno un po' diversa, perché insomma mi piace farvi sentire questa canzone che ha un legame un po' particolare. E quindi Uelo ed Anna Tatangelo nella seconda parte di Disco Rai.
1: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Disco Rai, si avvicina l'estate, con l'estate stiamo parlando di tanti tour, ma anche di canzoni che andranno un po' a sonorizzare, insomma, queste serate, speriamo soprattutto serene, oppure notte poetiche, perché insomma noi ne abbiamo già vissute tante, ma tante ne vogliamo ancora vivere, e lo faremo con Uelo e Anna Tatangelo. Ma ben arrivati.
2: Grazie.
3: È un piacere per me, è un piacere.
0: Insomma, c'è della poesia dell'aria, però io non ho capito perché nel video lei è al bar, al bancone. Perché Anna Tatangelo al bancone,
2: perché
0: del bar?
2: Ma non sono al bancone. Diccelo.
3: È perché nel video lei appunto faceva la barista nel video, e poi ci ha raggiunto la festa in paese, no? Un po' quella...
0: lei è la confidente praticamente.
2: No, è la sognatrice.
0: È la sognatrice.
3: Esatto. Perché in Salento si sogna. Quindi.
0: Questo è poco ma sicuro, che in Puglia insomma sia proprio una regione nata per sognare e far sognare, in qualche modo è così. Comunque ci sono dei colori, no? Anche nella musica, che stanno tornando sia in Italia, penso a Serena Brancale e a tanti altri, e sia all'estero, no? Con Rosalia, quindi c'è una grande riscoperta di questi suoni mediterranei, oppure di anime latine, direi, in questo momento, no?
3: Sì, vabbè, diciamo, per noi di giù non credo che sia mai andata via. Quella, un po' quell'atmosfera, no? Un po' così ballerina, perché comunque anche la musica popolare tradizionale è un po' su quella vibe là, però sicuramente sì, nel mercato mondiale è in crescita.
0: E quindi qui, Anna, ci possiamo finalmente sfogare bene, anche perché è tornato anche come valore il saper cantare, no? Cioè il dare una giusta importanza anche alla voce.
2: Quello diciamo che se
0: dovrebbe
2: ci
0: essere
2: sta, non guasta, ecco. Però no, dai, sono felice di questa canzone, di questo feat con Uelo, perché comunque accompagnerà la mia estate, la sua estate, e spero anche l'estate di tantissime persone, perché si sa, comunque l'estate succedono delle cosine, no?
0: Sì, tra l'altro
2: magari
0: devo dire
2: ti ricordi di quell'estate grazie a quella canzone.
0: Quello decisamente, da
2: quindi
0: sempre.
2: Quindi vorrei che fosse così anche con questa.
0: Ecco, quello da sempre. E poi ci ricordiamo anche che la musica vive tantissimo d'estate grazie ai tour, perché è proprio il momento della verifica, cioè uno può fare di tutto d'inverno, inventarsi copertine e insomma il quant'altro, partecipazioni di ogni tipo, ma l'estate c'è un po' il tornaconto, cioè tu vedi veramente qual è il pubblico che ti segue, cosa conosce di te, cosa condivide con te, certo. Anche a livello di emozioni, no?
2: No, anche perché poi è proprio il momento in cui vedi che la tua canzone diventa la canzone degli altri, e la condivisione è stupenda.

0: dopo Anime Core, dopo Salda Vince, dopo tante altre cose, insomma questo sarà un filone molto cavalcato per qualche mese e quindi vabbè, c'è bisogno di colore e di allegria. Però durante questa intervista, tra l'altro la versione integrale la potete ascoltare su Rai Radio Tutta Italiana, c'è sempre, ci sarà il podcast tra qualche giorno, così come quella per Serena Brancale, e anche su Rai Play Sound. In realtà mi è venuto un rigurgito nel pensare proprio ai primi mesi della carriera di Anna Tatangelo, che guardate, a 15 anni aveva una voce ancora straordinaria, incredibile, ma Fio Zanotti la sapeva prendere veramente molto molto bene, e Fio aveva un inedito di un artista che poi scopriremo dopo aver ascoltato questa canzone, che era Attimo per Attimo, che aveva dato anche il titolo all'album. Questa canzone doveva entrare in gara al Festival di Sanremo, poi per motivi che per il momento non possiamo ancora raccontare, forse tra qualche anno, in realtà Pippo Baudo scelse il duetto con Federico Stragà per Volere Volare, e questa cosa mi è sempre rimasta un po' qua, perché questa canzone in realtà è ascoltata anche nella versione provinata da questa grande artista, ha un suo perché, e quindi ve la volevo far riascoltare stasera come una chicca, e si chiama Attimo per Attimo.
1: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Ecco, a volte ci sono anche delle ricondivisioni che sono, che nascono dai social, come è successo quest'anno per Essere una donna.
2: Io non sono
0: una ciliegia, è vero, ha creato un fenomeno praticamente su un social in particolare, però era anche un modo per le ragazze più giovani di lanciare un messaggio, no? Questa cosa comunque è importante da sottolineare.
2: A distanza di anni soprattutto, perché magari lì per lì tanti anni fa era un argomento difficile da affrontare, no? Oggi si parla di catcalling e invece Mogol ci aveva visto lungo già 20 anni fa, e sono felice perché comunque quando si ritorna virale una canzone si riapprezzano anche di più i testi, no?
0: Ecco, così come anche Emigrato, in realtà, che la canzone che poi non ha partecipato al Festival di Sanremo Giovani, diciamo la finale, quella di febbraio, però poi alla fine è stata ancora più ascoltata perché Carlo Conti l'ha voluta, insomma, una parte campionata come sigla del Festival di Sanremo. Però tu lanciavi un messaggio importante, cioè comunque...
3: Sì, assolutamente. No, Emigrato comunque nasce come, cioè, un brano a sfondo sociale, cioè poi che abbia quel sound un po', no, catchy, che l'ha fatto diventare poi la sigla di Sanremo, ovviamente mi rende felicissimo, però sì, il brano in realtà ha dei temi molto importanti.
0: Che sono temi, sia quella dell'immigrazione sia quella del riconoscimento del ruolo della donna, che non è mai abbastanza, che i ragazzi adesso, soprattutto nell'ultimo anno, si sono fatti sentire tantissimo, no? Stanno abbracciando e cercando di mettere in atto, cioè di far diventare finalmente realtà quelle che sono delle rivendicazioni che noi facciamo da anni, no? Quindi avete anche voi la percezione che questo pubblico giovane comunque in qualche modo sta cambiando, e anche velocemente rispetto a come invece va il mondo normale?
3: Ma il pubblico è intelligente, cioè capisce, riconosce un prodotto che dice qualcosa da uno che non dice nulla, quindi bisogna avere fiducia e fede anche in chi ascolta la musica, non solo in chi la fa.
0: Sentite, a proposito di esperienze di Sanremo Giovani, com'è stata comunque per te questo primo approccio? Perché poi, insomma, c'è sempre un bagaglio che uno si porta dietro, no? Tu di esperienze ne hai fatte già tante.
3: Sì.
0: E com'è stato questo? Perché poi quest'anno Sanremo Giovani aveva veramente una serie di artisti.
3: Era molto competitivo.
0: Sì, era un'annata ottima, parlandone,
3: sì,
0: come del vino, cioè veramente c'erano degli artisti che ci hanno molto colpito e tuttora ancora, insomma, hanno un futuro molto roseo davanti, perché sono veramente delle personalità molto importanti, no? E tu come l'hai vissuta?
3: Ma io l'ho vissuta benissimo, perché sono andato là con la voglia di essere me stesso al 100%, di, come dicevo prima, di mandare un messaggio, quindi per me è stata una bellissima esperienza che mi ha insegnato veramente, mi ha fatto scoprire tanti lati di me stesso che non conoscevo nemmeno di avere. Quindi per me è un'esperienza che consiglierei a qualunque artista, ecco, bellissimo.
0: Perché la musica è lavoro e anche cultura, cioè si dicono tante cose con la musica, si mandano tanti messaggi di ogni tipo, e tu hai sempre mischiato, insomma, quello che è il divertimento, anche la canzone spettacolo, invece con canzoni che hanno raccontato molto di più, no?
2: Ma devo dire che all'epoca era più difficile, perché oggi prima parlavamo di catcalling, in essere una donna, mi ricordo tutte le critiche ricevute per Il mio amico, con tutto che sul palco la cantai con Michael Bolton, però le critiche sul testo perché parlavo di omosessualità, ci sono bastardo, parla di narcisismo, adesso diamo un nome a diverso e all'epoca magari se ne parlava anche poco, però ho fatto quello che mi sentivo di fare sempre, e andando spesso anche controcorrente, solo che quelle critiche mi hanno formato e mi hanno comunque reso la donna e l'artista che sono oggi. Oggi mi diverto di più, prima sono cresciuta comunque sotto il giudizio costante, so cosa vuol dire e l'ho pagata a mie spese, però arriva un momento in cui quel bagaglio enorme pieno di preoccupazioni, di ansie, del giudizio eccetera, lo molli e dici: ma sai che c'è? Ma fai quello che ti piace, perché nel momento in cui lo fai stai bene, devi comunque fare sempre cose che ti alleggeriscono.
0: E questi giorni l'hanno detto anche Francesca Michelini e Laura Pausini, quindi credo che sia proprio una cosa a 360 gradi, oltre a quello che hanno raccontato Madame,
2: ma
0: piuttosto
2: donne,
0: che Dito, è più forte, è più è feroce.
2: Sì, è inevitabile il giudizio. Poi sì, sui social è costante.
0: È feroce, quindi bisogna proteggersi da questo, lasciarsi andare proprio l'amore per la musica. Tra l'altro devo dire che Anna è un'interprete eccezionale, cioè io l'ho sentita veramente cantare di tutto, e oggi stavo riascoltando anche alcune sue canzoni che forse insomma sono poi passate un po' così, e insomma scopriremo ancora altre cose di Anna, anche perché rimane sempre piccola per me anche se invece è mamma due volte, però insomma scopriremo ancora altre cose, così come scopriremo tante cose anche in Uelo. Vi ricordo poi dopo le date del tour di Anna, ci sono due appuntamenti molto importanti, Napoli e Milano. Insomma, quelli sono due appuntamenti particolari adesso per questa stagione, poi Uelo invece comunicherà le sue date a giugno e noi vi aggiorneremo man mano. Grazie
2: mille.

0: Ecco, questa canzone l'ha incisa a 15 anni. Vi dico che Fio Zanotti era veramente innamoratissimo di Anna artisticamente. Parliamo di, insomma, Celentano con Fio Zanotti. E poi, insomma, l'amore l'ha portata da un'altra parte, però visto che adesso è un altro periodo della sua vita, io spero che si facciano avanti autori, produttori che possano recuperare.
1: Molto bella questa canzone.
0: Questa infatti era un inedito per Mia Martini, poi Mia non è riuscita a portarla, capito, al grande pubblico.
1: Cosa poteva essere cantata da Mia Martini?
0: E Anna a 14 anni cantava tutte le canzoni di Mia Martini, era impressionante, ecco perché Fio era rimasto sconcertato dalla bravura che aveva nell'interpretare certe canzoni. C'è una 14enne che ti canta Gli uomini non cambiano, ma con un'espressione pazzesca. E vabbè, e poi, ma l'amore fa fare tanti giri e quindi poi è andata su altri percorsi. Io spero che recuperi anche questa dimensione, oltre che quella, insomma, da canzone spettacolo. Allora, questa canzone ovviamente mi ha portato a Mimì. Tra l'altro non abbiamo ricordato la settimana scorsa, il 12 maggio, è sempre l'anniversario dell'ultimo viaggio di Mimì, anche perché non mi piace molto ricordarlo. Però se c'è un incontro straordinario che Mimì ha fatto è quello con Roberto Murolo nel 1992. E tra l'altro questa idea mi è anche venuta perché all'Eurovision Song Contest si è parlato molto di canzone napoletana come patrimonio dell'UNESCO, è salito anche il ministro Mazzi per, insomma, parlare di questa possibilità, e si è parlato anche di Saldavinci come ambasciatore. Io, insomma, pensando alla canzone napoletana anche degli ultimi anni, ho pensato sicuramente a questo capolavoro dei capolavori, Con me.

0: brano scritto da Enzo Gragnaniello e insomma veramente siamo all'arte suprema. Beh, quella di Mia Martini con Roberto Murolo,
1: capolavoro assolutamente.
0: E tra l'altro ovviamente c'era anche l'esibizione con Enzo Gragnaniello che faceva anche i cori in questa versione, cioè veramente straordinaria. Ma tornando ad altre canzoni che si possono cantare in auto karaoke, Bridget Jones
1: così.
0: No, non c'è un passaggio,
1: passaggio così.
0: È tutto coerente, la musica tutta si tiene, io te lo dico sempre, ma te non ci credi perché sei radical chic nell'animo.
1: Ma quando mai?
0: Allora, sarà contento il nostro Simone Mercurio perché sarà capito da quando fa questo programma Space Oddity, basta che sente parlare di David Bowie, è contento. Tra l'altro
1: amato.
0: So che nell'ultima puntata avete parlato di stranezze lì nello spazio.
1: Aliene,
0: ma stai pur certo che sulla Terra ce ne sono di stranezze aiosa.
1: Se
0: quindi
1: c'è stato
0: fate
1: un alieno
0: anche,
1: nella musica mondiale.
0: Ecco, cercate messaggi di stranezze, no, adesso di adesso, non del povero David Bowie che ci ha lasciato 10 anni fa. E quindi volevo dire che il 25, 26, 27 maggio, oltre al film di Marrakesh nelle sale italiane, arriva anche The Final Act, che è la reinvenzione fino alla fine, cioè un altro film su David Bowie assolutamente da vedere. Quindi il 25 maggio al cinema di musica esce di tutto perché
1: Corro.
0: È il mio compleanno, quindi bisogna vedere prima Marrakesh e poi, capito, la serata è così. Però c'è anche
1: e
0: un concerto per l'Africa a Via Asiago, quindi, e poi c'è anche l'inaugurazione della mostra di Edoardo Bennato, quindi succede un po' tutto il 25 maggio, ma sarebbe anche il mio compleanno.
1: Ritiro anche la macchina del 25 maggio.
0: Al popolo. E quindi puoi annunciarla tu questa canzone, hai la scaletta, te la passo così.
1: Signore e signori, Heroes.

0: questa è una canzone che io ho proprio stracantato in macchina una volta col finestrino abbassato, uno mi fece il coro Notting Hill Fall,
1: proprio il coro on the
0: road. E quell'altro vicino ha fatto il coretto, ma ci stava tutto su questa canzone meravigliosa. Chiudiamo con un'altra canzone a squarciagola. Vi ricordo che questa rubrica lunghissima nella seconda parte andrà anche con, se ci arriviamo,
1: la
0: puntata
1: Screen Songs, del 26
0: del 26 maggio esatto, e del 9 giugno poi avremo altri ospiti, Rancore, Frankie High Energy, MC e poi a Bert, insomma in due puntate cercheremo di concentrare un po' di tutto. Finiamo con una canzone, un omaggio a Billy Joel, che è stato ospite dell'Eurovision con un piccolo contributo, che aveva anche il cappellino Italia American Club, pensa, però è stato ospite dell'Eurovision, diciamo, ma ha lanciato questo piccolo contributo perché hanno cantato Vienna, che è una delle canzoni che lui ha scritto durante, insomma, il suo soggiorno a Vienna, durato anche un paio d'anni credo che abbia detto, però insomma la canzone delle canzoni che io ascolto con mio nipote in auto, grazie al padre, devo dire, a buon gustaio,
1: a proposito di
0: Piano
1: stream
0: Man.
1: Con oltre 1 miliardo di stream su Spotify,
0: esatto, e quindi vi lascio con questa canzone. Ringrazio ancora Antonella Corri, Antonio Melone, Michele, Roberto Fragomeno che è entrato in studio anche lui, e il nostro Daniele Di Noia, Simone Mercurio,
1: Maria Cristina Zoppa, tra un po' GR e poi Elena Carbonari, facciamo i saluti.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Flottiglia, stop alla missione, bloccate tutte le imbarcazioni, spari dai militari di Israele. Fra gli italiani fermati c'è anche un deputato 5 Stelle. Il ministro Tajani, garantire la loro incolumità. Iran, Trump studia le opzioni militari con il suo team e torna a chiedere che Teheran rinunci al nucleare. Posso concedere altri 2 o 3 giorni per Putin al via la visita in Cina. Dal G7 finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, patto di stabilità da Bruxelles spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. Modena ha convalidato l'arresto dell'investitore, resta in carcere, il suo gesto non è conseguenza del disturbo psichico di cui soffre, scrive il GIP, non contestata l'aggravante terrorismo. Basta pellicce in passerella a Milano, la raccomandazione della Camera Nazionale della Moda in vista della settimana delle sfilate. Mick Jagger, una solo da grande schermo, il leader dei Rolling Stones a Stromboli sul set del film di Alice Rohrwacher, sarà il guardiano del faro. Ciclismo, Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la cronometro Viareggio, Massa, Eulalio resta in rosa, tennis, Alcaraz rinuncia anche a Wimbledon. Calcio, Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, l'Arsenal vince la Premier League. Buonasera da Massimo Cecchini, il caso Flottiglia in apertura di giornale, Israele conferma il fermo di tutti 430 partecipanti alla missione, parla di operazione nel rispetto del diritto internazionale. Gli attivisti invece denunciano l'uso della violenza, 29 gli italiani trattenuti e sulla vicenda interviene la Farnesina.
3: La vedetta della marina israeliana si avvicina all'imbarcazione della flottiglia, spara alcuni colpi, proiettili di gomma. Non sparate, dicono gli attivisti, alzano le mani. Si conclude così la missione della Global Sumud Flottiglia, con l'abbordaggio in acque internazionali delle ultime imbarcazioni in rotta verso Gaza. 6 le barche bersagliate, una di queste italiana. Proiettili non letali, nessuno si è ferito, precisa Israele. Tutti intercettati, 430 attivisti e caricati su navi israeliane. 29 gli italiani, c'è anche l'eurodeputato 5 Stelle Caro Tenuto e l'esponente del PD toscano Antonella Bundo. Global Sumud Flottiglia ha depositato un esposto denuncia per sequestro di persona per gli abbordaggi da parte di Israele avvenuti in acque internazionali. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto all'ambasciatore Luca Ferrari di inoltrare una richiesta formale a Israele affinché ai nostri connazionali sia assicurato un trattamento dignitoso, piena protezione e garanzia dell'incolumità. Alba Arcuri, GR1.
2: La questione Iran, Teheran resta sospesa tra l'oltranzismo dei guardiani della rivoluzione e la linea del presidente Pezeshkian, negoziare con dignità. Nuovi avvertimenti da Donald Trump, ma il Senato americano discute una mozione che consentirebbe al presidente di riprendere la guerra solo con l'appoggio del Congresso. La corrispondente da New York.
4: Spero che non dovremo fare la guerra, ma potremmo dover infliggere un altro duro colpo agli iraniani. Dal cantiere, dove sono in corso i lavori per la ballroom della Casa Bianca, Trump risponde alle domande dei giornalisti.

0: sull'Iran. Sul tempo concesso a Teheran, dice: aspetteremo altri 2 o 3 giorni, forse fino all'inizio della prossima settimana. Eravamo pronti a colpire, sottolinea Trump, che ha annunciato lunedì di aver sospeso un attacco contro l'Iran già programmato su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, perché, ha spiegato, sono in corso negoziati seri. Secondo il Wall Street Journal, però, diversi funzionari di alcuni paesi del Golfo citati da Trump hanno detto di non essere stati a conoscenza di questo piano di attacco imminente e, secondo il sito Axios, in una riunione con i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale convocata lunedì sera, Trump non aveva deciso di attaccare prima di annunciare la sospensione del raid. In una conferenza stampa, il vicepresidente J.D. Vance conferma i progressi nei colloqui con Teheran, ma allo stesso tempo avverte: siamo pronti a riaprire la campagna militare, ma non è quello che vogliono né Trump né l'Iran. Penso che gli iraniani vogliano raggiungere un accordo, ma non lo sapremo finché non lo avremo firmato. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Nuove tensioni in Libano nonostante il cessate il fuoco. Secondo il Ministero della Salute, almeno 19 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in un raid israeliano nel sud del paese. Hezbollah riferisce di nuovi scontri con soldati dello Stato ebraico vicino al confine e parla di combattimenti ancora in corso. In Cina, la 25esima visita del presidente russo, tra poche ore a Pechino il faccia a faccia con Xi Jinping, il corrispondente.
2: Ad accogliere Putin all'aeroporto c'è il capo della diplomazia del dragone, il potente Wang Yi, e i bambini festanti, la stessa liturgia di Trump. La Cina, sempre più baricentro tra le grandi potenze mondiali, anche se l'asse con Mosca resta strutturale. Le aspettative da Mosca sono alte. Oggi le relazioni tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti, così Putin in un video discorso prima della partenza. Anche se in questa partnership strategica, Putin appare sempre più come socio di minoranza del dragone. Trump era arrivato con la folta delegazione di mega manager. Putin si porta il vice premier, 8 ministri e i vertici di Rosneft e Gazprom, ovvero petrolio e gas. Sul piatto c'è la costruzione di Power of Siberia 2, mega progetto per un super gasdotto. Ma la Cina ha appena chiuso un accordo con il Turkmenistan per non legarsi con un solo fornitore. Alle 11, le 5 del mattino in Italia, la cerimonia ufficiale in piazza Tiananmen, poi il faccia a faccia. Ucraina e crisi globali sullo sfondo e ovviamente l'economia. Chissà se si parlerà anche di pace. Mosca intanto mostra i muscoli, annuncia 3 giorni di esercitazione nucleari proprio durante la visita di Putin a Pechino, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni. Pechino, Marco Clementi, GR1.
1: Energia e rincari conseguenti alle tensioni internazionali tra le priorità di Giorgia Meloni, che oggi parlerà con il premier indiano Modi e con lui ieri sera visita al Colosseo. La premier al lavoro anche sul dossier migranti.
3: L'idea è quella di una sala operativa congiunta a Tripoli a sostegno delle autorità libiche nella gestione dei flussi migratori irregolari. Se ne discute a Palazzo Chigi in una riunione a livello diplomatico fra Italia, Qatar, Turchia e Libia. Giorgia Meloni ha più volte rivendicato l'approccio italiano ai flussi, che è diventato anche europeo. Le parole della Presidente del Consiglio dopo che il Consiglio d'Europa ha riconosciuto formalmente le soluzioni cosiddette innovative sul modello del CPR italiano in Albania. La gestione della migrazione per la Premier è centrale in un momento in cui i tanti scenari di guerra aperti rischiano di far accrescere i flussi verso l'Europa. Scenari, dall'Ucraina al Medio Oriente, che saranno fra i temi del bilaterale a Villa Panfili con il primo ministro indiano. Occasione per la firma di una serie di intese di partenariato strategico. Intanto va avanti a Bruxelles la trattativa con la Commissione, che non ha chiuso alla richiesta italiana di spostare una parte degli investimenti della difesa sull'energia senza calcolarli nel deficit. Venerdì, quando scadrà la proroga al taglio delle accise sui carburanti, Giorgia Meloni valuta la convocazione di un Consiglio dei Ministri sul dossier. Federica Ionta, GR1.
1: Il tema del caro energia centrale anche al G7 Finanze, che si è chiuso a Parigi. Fondamentale riaprire Hormuz, si legge nel documento finale, e come accennato resta aperto il dialogo tra Roma e Bruxelles sulle deroghe al patto di stabilità.
4: Dalla Commissione europea arrivano spiragli sulla proposta italiana di estendere le clausole della difesa alla crisi energetica. Lo ha confermato il vicepresidente dell'esecutivo comunitario Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Bruxelles studia il dossier e soprattutto cerca la formula che consenta di aiutare i governi senza dare l'impressione di aver già archiviato i nuovi vincoli di bilancio. Ed è qui che si inserisce la cautela del ministro dell'economia Giorgetti. Non c'è soltanto la deroga deroga. Ci sono tante vie per arrivare al risultato, precisa, e noi le stiamo esplorando tutte, ma è corsa contro il tempo poiché tra pochi giorni scade la proroga del taglio delle accise e il 25 maggio sta per scattare il fermo dell'autotrasporto. Gelsomina Testa, GR1.
1: Economia, ma non solo, al centro del confronto anche il caso dell'articolo sul tetto alle spese NATO. Il riferimento alla revisione del 5% è scomparso dalla mozione di maggioranza approvata al Senato.
5: La riga incriminata prima appare poi sparisce dalla mozione di maggioranza, un dietrofront secondo le ricostruzioni chiesto dallo stesso governo. Il centrodestra esclude tensioni e gialli, compresa la Lega, partito meno entusiasta verso gli impegni NATO. A ulteriore dimostrazione si cita la concordia nel chiedere a Bruxelles una deroga al patto di stabilità, dialogo a cui Fratelli d'Italia guarda con fiducia. L'azzurro Enrico Costa.
6: L'Italia ha sempre tenuto i conti in ordine e chiedere all'Europa la flessibilità per sostenere famiglie e imprese e pur buon senso.
5: Le opposizioni in linea di principio sarebbero d'accordo, ma imputano al governo scelte sbagliate su gas e rinnovabili, come sarebbero d'accordo sul riconsiderare il 5% del PIL per la difesa, ma non possono dire di no a Trump, accusano. Per Elly Schlein il centrodestra litiga invece di dire al paese che quell'obiettivo è realizzabile. Sono in cortocircuito, concorda Giuseppe Conte. Matteo Renzi invita a guardare a salari e inflazione.
7: Non i litigi di oggi della maggioranza che ha litigato in Senato, spettacolo indecoroso sul famoso 5%.
5: Progressisti uniti anche sulla flottiglia, il governo imponga sanzioni contro Israele, chiedono di fronte all'ennesimo atto illegale. Lucio Bondi, GR1.
1: Rai Radio 1, mezzanotte, 10 minuti, la cronaca, la tentata strage di Modena ha convalidato il fermo del 31enne che sabato scorso ha travolto i passanti con la sua auto. La procura no all'aggravante del terrorismo. L'inviato.
8: Salim El Khoudry resta in carcere, ma l'amministrazione penitenziaria deve tenere sotto osservazione le sue condizioni psichiche e trasferirlo in un'altra struttura se necessario. Tuttavia, secondo la giudice che ha esaminato il caso, al momento non vi sono elementi per ritenere che abbia agito per una patologia psichica o che fosse incapace di intendere e di volere. Non dormiva più, aveva la tachicardia e sentiva delle voci. Questi, secondo il suo avvocato, i motivi per cui Salim si rivolse al centro di salute mentale di Castelfranco Emilia, disagio dimostrato anche da alcuni episodi di quel periodo. L'avvocato Fausto Gianelli.
9: Contatta delle basi NATO per chiedere com'è il menù e per informarsi come sarebbe arruolarsi, forse per andarci a lavorare.
8: La procura non gli contesta l'aggravante di terrorismo, né il movente d'odio religioso e nemmeno la premeditazione. Attualmente è in isolamento. Migliorano intanto le condizioni di alcuni dei feriti. La 69enne tedesca che ha perso le gambe respira e mangia da sola, tanto che si valuta il rientro in Germania. Per due donne le condizioni sono ancora critiche, seppur stabili. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
1: La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo. E intanto sono state recuperate le telecamere GoPro delle vittime e nelle prossime ore nuova immersione per riportare in superficie gli ultimi due corpi che si trovano ancora nella grotta.
10: Sfidano di nuovo gli abissi Jenny, Patrick e Sami per riportare in superficie i corpi di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino, avvistati nella zona più remota della Grotta degli Squali, accanto alle salme della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri, già recuperate dai 3 speleosub finlandesi. Stiamo facendo la nostra parte, dicono loro coi volti stanchi dopo una staffetta marina ad altissimo impatto, con attrezzature all'avanguardia che prevedono di replicare. Loro a portare i corpi da 60 a 30 metri di profondità per affidarli ai colleghi maldiviani, quindi dal penultimo tratto l'intervento degli agenti di polizia fino in superficie. Recuperate anche le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee delle vittime, ora al vaglio degli inquirenti, potrebbero fornire elementi utili a chiarire la tragedia, e spunta una nuova ipotesi su quanto accaduto: i subitaliani forse risucchiati dal cosiddetto effetto Venturi, ovvero l'aspirazione dovuta al restringimento dello spazio percorso da un fluido. Elena Baiocco, GR1.
1: È ricoverata in gravissime condizioni a Brescia la donna di 54 anni, biologa, coltellata all'addome ieri a Castel Gerundo in provincia di Lodi. La donna, che era in auto, si sarebbe fermata dopo aver visto un uomo con il suo cane in difficoltà. Questi l'avrebbe colpita senza apparente motivo, o forse perché voleva dei soldi, ed è poi fuggito. Il coltello è stato trovato in un fossato, in corso le indagini dei carabinieri. Odio razziale, apologia di fascismo e detenzione di armi, denunciato a Siena un gruppo di giovanissimi.
3: Accedevano al dark web i 13 minorenni tra i 16 e i 17 anni, tra loro anche una ragazza, al centro di un fitto scambio virtuale nel nome della propaganda di estrema destra. Tutto inizia a luglio 2025 con il ritrovamento di un fucile e alcune munizioni custodite a casa di due giovani, leader del gruppo di minori, secondo i successivi riscontri della Digos. Invii su invii per accreditarsi agli occhi degli altri, ma nelle conversazioni, secondo la questura, si progettava anche di passare ai fatti, armi alla mano, ad esempio nei confronti di alcuni stranieri, protagonisti di scontri tra fazioni avvenuti in città. Ai gruppi si accedeva solo con l'approvazione degli altri membri, Partito Repubblicano Fascista, l'eloquente nome della chat principale. Un'altra faceva riferimento alla scuola superiore frequentata da alcuni dei minori denunciati, secondo gli investigatori, tutti provenienti da famiglie della media borghesia senese. Servono attenzione, prudenza e senso di responsabilità. Queste le parole della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. Non puntare il dito, ma capire, così il cardinale arcivescovo Lo Iudice, che ribadisce: serve un patto per la famiglia. Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
1: Niente pellicce in passerella, lo dice la Camera Nazionale della Moda in vista della Fashion Week di Milano a settembre.
11: No alle pellicce provenienti da animali allevati o appositamente cacciati per ricavarle. Non un divieto, ma una raccomandazione. Saranno poi i marchi protagonisti delle sfilate a decidere se attenersi o no alle linee guida indicate dalla Camera della Moda. Il no di Milano alle pellicce fa seguito a quello già espresso da altre Fashion Week, come spiega Caterina Occhio, consulente ONU per la moda etica.
12: Le prime sono state le Fashion Week di Copenaghen, di Amsterdam, di Berlino. London Fashion Week già da anni vieta l'uso di pellicce. New York le ha bandite con un comunicato di dicembre 25 a partire da settembre 26.
11: Comunque già da tempo molte case di moda hanno escluso le pellicce dalle loro collezioni.
12: Prada, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, Armani hanno bandito anche l'uso di pelli esotiche, coccodrillo, pitone, però non vuol dire animal free, per cui piume, cashmere sono utilizzati.
11: Donatella Gori, GR1.
1: Niente investimenti nella produzione di armi, attenzione ai rischi della finanza speculativa e centralità della dignità umana nella gestione del patrimonio ecclesiale. Sono alcuni dei principali contenuti delle nuove linee guida sugli investimenti etici diffusi dalla Conferenza Episcopale Italiana, documento che punta a orientare verso una finanza coerente con il Vangelo e con la dottrina sociale della Chiesa. Salto di qualità nell'uso dell'intelligenza artificiale. Google lancia Gemini Spark, da semplice interlocutore e fonte di informazioni. Lei diventa un agente digitale in grado di gestire azioni complesse. Un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che, spiega il CEO di Google Sundar Pichai, aiuta a portare a termine le attività sotto la direzione dell'utente. Spark, dalla settimana prossima in distribuzione negli Stati Uniti, sarà integrato anche nel motore di ricerca, potenziandone l'utilità e l'efficacia. A Roma, nella sede RAI, presentato il progetto Uniti contro la disinformazione, promosso dall'osservatorio IDMO, Italian Digital Media Observatory, cofinanziato dalla Commissione Europea e coordinato dall'Università Luis Guido Carli. Sull'impegno della RAI attraverso pillole, video brevi contro le fake news e le trappole della rete, ascoltiamo l'AD Giampaolo Rossi.
13: Un progetto nel quale noi crediamo fermamente in quanto servizio pubblico, siamo alla sesta edizione, oltre 1.200.000 contatti tra Rai Play e TV generaliste. È un modo per formare il pubblico italiano rispetto al processo di innovazione tecnologica, che porta in sé grandi opportunità ma anche grandi inquietudini nei processi di veridicità.
1: Ed ora Cannes, dove grandi applausi hanno accolto i due film in concorso, tra loro Amarga Navidad dell'amatissimo Pedro Almodovar, già arrivato a Cannes anche Rami Malek, attore Oscar protagonista di The Man I Love, secondo ed ultimo film statunitense in cerca della Palma d'Oro. L'inviata.
14: L'ovazione per Minotaur del russo Zviagintsev. Applausi infiniti per Amarga Navidad, con un regista allo specchio, Pedro Almodovar.
15: Sì, a me sempre mi ha interessato.
14: Mi interessa da sempre il processo creativo, dice il grande regista spagnolo, al quale manca ancora la Palma d'Oro. Il film arriva domani nei cinema italiani.
15: La pellicola, aunque parece que su...
14: Parla di una cosa astratta, la creatività, ma è un film comprensibile a tutti, aggiunge Almodovar, rivolgendosi dirsi proprio agli spettatori. Spero vi emozioni, come mi sono emozionato io a farlo. Il concorso di oggi con la Francia di Vichy in Notre Salute e la New York del 1980 in The Man I Love, con Rami Malek che, ricordando il suo Oscar nei panni di Freddie Mercury, è stato importante per tutta una comunità. L'Egitto da cui viene la mia famiglia, per esempio. Nel film di Ira Sachs canta dal vivo ed è al centro di un dramma per un amore impossibile. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Viaggio di una star e a Stromboli il fondatore frontman dei Rolling Stones Mick Jagger per il nuovo film di Alice Rohrwacher. Jagger interpreterà il guardiano del faro di Strombolicchio in quello che si annuncia come uno dei progetti cinematografici più attesi degli ultimi anni, con un cast stellare internazionale. Tra gli attori Josh O'Connor e Jesse Buckley, che ha vinto l'Oscar con Hamnet. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Stefano Catini e Giovanni Leporale. La linea va ora al GR1 Sport. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
16: GR1 Sport.
17: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal ciclismo con il Giro d'Italia. Marina di Massa, tutto da pronostico. Ganna stravince la crono e regala all'Italia la seconda vittoria di tappa di questa corsa rosa. Uno dei nostri inviati.
18: Non è mai facile quando le cose sono difficili, ci aveva detto Filippo Ganna 2 anni fa dopo l'ultima vittoria al Giro, anche lì a cronometro. Una vittoria che chiudeva un momento complicato tra infortuni e incertezze. A Marina di Massa, dopo 42 chilometri letteralmente divorati, non è il caso di dire cose facili per il corazziere di Verbania, ma di prova dominante sì. Distacchi abissali: Aresman secondo a 1,54, Cavagna uno specialista a 1,59, tutti gli altri sopra i 2 minuti. E il sorriso di Top Gun è aperto, le parole misurate, con lo sguardo di chissà di aver fatto qualcosa di grande.
19: Io ho fatto la mia cronometro, sapevo di essere in buona forma, ho seguito quello che la squadra mi diceva di fare e è venuto un ottimo performance. Il mio obiettivo era arrivare qua alla cronometro con le gambe migliori possibili, dopodiché sarebbe cominciato un altro Giro d'Italia per Filippo.
18: La sorpresa di giornata per quello che riguarda i big è Eulalio, che difende la maglia rosa e resta al comando con 27 secondi su un Vingegaard non eccezionale. Aresman risale al terzo posto, incoraggiante Pellizzari che si difende e ora è nono. E oggi si passa dalla Versilia alla Liguria, tappa nervosa con arrivo a Chiavari. Massa con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
17: Il calcio con il ritorno della prima semifinale di Serie B. Il Monza batte 2-1 la Juve Stabia e strappa il primo pass per la sfida che deciderà l'ultima promozione, la sede regionale.
20: È il Monza la prima finalista dei playoff di B e ora attende di conoscere se sulla sua strada ci sarà il Palermo o il Catanzaro. All'U Power Stadium contro la Juve Stabia si parte dal 2-2 dell'andata. Il pareggio qualifica i brianzoli, che fanno poco o nulla per alzare il ritmo di una partita che resta a lungo ferma sullo 0-0. Un copione che sembra non cambiare anche nella ripresa. Le due squadre hanno timore di esporsi, i padroni di casa lasciano scorrere i minuti, gli ospiti si difendono e provano a giocare in ripartenza. Le sostituzioni però danno una scossa al match e a 5 minuti dal 90esimo proprio il subentrato Cutrone trova la rete che sembra blindare il passaggio del turno del Monza. In un ultimo scatto d'orgoglio però la Juve Stabia agguanta il pareggio con Burnete proprio allo scadere. Tutto può ancora succedere, ma con i campani completamente sbilanciati in avanti, Cutrone da metà campo infila la porta sguarnita per il 2-1 definitivo che chiude i conti. Adesso manca il nome della seconda finalista, con il Palermo che davanti al pubblico di casa proverà a rimontare il 3-0 subito pochi giorni fa a Catanzaro. Da Monza, Marco Signorelli per il GR1.
17: Intanto in Inghilterra l'Arsenal dopo 22 anni festeggia il titolo. Premier League vinta con una giornata d'anticipo grazie al pareggio 1-1 del Manchester City a Bournemouth. Un pari che lascia meno 4 i Citizens e ha fatto scattare i festeggiamenti dei Gunners. Il tennis: Carlos Alcaraz ha annunciato sui social che salterà Wimbledon. Il murciano ha detto che il recupero dall'infortunio al polso prosegue ma non è ancora completato. E così, dopo aver già saltato i Masters 1000 di Madrid e Roma e il forfait già annunciato a Roland Garros, sarà costretto a saltare anche la stagione sull'erba, non difenderà il titolo al Queens e appunto non sarà in campo nemmeno nel terzo slam stagionale. In chiusura il basket con i quarti di finale dei playoff. Trento batte 87-84 la Virtus Bologna e riporta la serie in parità sull'1-1. Venezia supera 87-75 Tortona, portandosi così sul 2-0 e a un solo successo dall'accesso alla semifinale. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.

0: direi proprio di sì.
1: Tutto?
0: Allora, ti vuoi silenzio, sostituire?
1: Silenzio, silenzio, no, no, no, no, sentiamo. Ha finito? No.
0: È finito.
1: Mezzanotte 28 minuti dopo il GR1. Siamo giunti al termine, carissima Elena Carbonari.
0: Ciao,
1: tocca a te.
0: Ciao Elena.
1: Ciao Elena, ciao, se mi chiamerei Simone. Toccherebbe a te, Elena.
0: Sì, così sembra, e noi siamo già pronti nello studio 2, quindi siamo pronti per affrontare questa notte.
1: Benissimo, allora io approfitto per salutare e ringraziare il nostro Daniele Di Noia, super Daniele Di Noia, che è stato con noi in questa serata ricca musicale, insieme a Maria Cristina Soppa, insieme ad Alma Manera, insieme a Nancy Squittieri, da Simone Mercurio. Dunque è tutto, ciao e buona notte in viaggio.
0: Grazie Simone.
2: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

Mind Games, John Lennon, mezzanotte 32, eccoci qua quindi ufficialmente in quella che è la nostra programmazione notturna. Isoradio è sempre con voi 24 ore su 24, questa notte, come avete già sentito, ad accompagnarvi Elena Carbonari. Buonanotte, ben ritrovati. Naturalmente non sono da sola, chi c'è con me questa notte dall'altra parte del vetro? C'è Massimo Chiedrone dall'altra parte. Ciao Massimo, ben arrivato. Insieme arriveremo fino alle 5:30 del mattino, quindi vi racconteremo quella che è la viabilità in tempo reale, come facciamo appunto da 37 anni di giorno e di notte, quindi saremo sempre con voi, pronti a intervenire, pronti a darvi tutte le informazioni per viaggiare in sicurezza. E da un primo sguardo dato proprio ai nostri monitor vedo che fortunatamente al momento non ci sono segnalazioni di disagi, quindi non abbiamo nulla da segnalare in tal senso, quindi questo sta ad indicare che al momento la circolazione è regolare ovunque, non ci sono segnalazioni di code o rallentamenti. Ci sono, e devo dire queste non sono poche, però numerose chiusure, sono veramente tante, quindi come al solito tra poco inizieremo ad elencarle, le elencheremo tutte, quindi con un po' di pazienza faremo questo lungo riepilogo dividendolo magari in più parti, perché le chiusure sono veramente tante. Che altro dire se non augurarvi la buonanotte, il buon viaggio in nostra compagnia, un viaggio che naturalmente sarà anche musicale, grandi successi del presente e del passato. E poi come sempre il 348 103 1010, il numero sempre attivo che vi permette anche di notte di interagire con noi.

E vedo già parecchi messaggi al 348 103 1010. Questo naturalmente non può che farci piacere, sapere che ci siete, siete anche in parecchi ad ascoltarci e a viaggiare soprattutto, e quindi tra poco scenderemo così in dettaglio, andremo a salutarvi uno per uno. Intanto voglio salutare chi però ci scrive da molto lontano, perché vedevo un messaggio addirittura che arriva dal Cairo, e quindi un saluto a te, non sappiamo uomo o donna chi tu sia, però ti salutiamo, buonanotte a te che ci stai ascoltando da così lontano. Allora, è arrivata una novità, abbiamo da segnalare sulla 14 Adriatica un veicolo in avaria, si tratta di un camion fermo in galleria, attenzione perché è su corsia di marcia e si sono formati dei rallentamenti appunto per questa situazione, per questo veicolo in avaria tra Rimini Nord e Rimini Sud direzione Ancona. Il veicolo è fermo al chilometro 125, ripeto, rallentamenti per un veicolo in avaria. Andiamo però a vedere le chiusure, visto che siamo sulla 14, qua rimaniamo per ricordarvi che è chiuso il tratto Pineto-Pescara Nord verso Pescara, con riapertura che avverrà alle 6. Alle 6 verrà riaperto anche il tratto Trani-Molfetta direzione Bari, verrà riaperta l'uscita di Rimini Nord per le provenienze da Bologna, questa in realtà verrà riaperta alle 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Cesena Nord-Forlì direzione Bologna, il tratto Imola-Faenza direzione Ancona, anche questo chiuso, verrà riaperto alle 5. Come pure alle 5 verrà riaperta l'uscita di Bologna Fiera per le provenienze dalla 1. Queste sono tutte le chiusure della 1 di questa notte. Dalla 14 ci spostiamo sulla 13, dove è chiuso fino alle 5 il tratto Boara-Rovigo direzione Bologna, e chiuso anche il tratto Rovigo-Rovigo Sud verso Padova, con riapertura anche qui prevista per le 5. Alle 5 verrà riaperta anche l'entrata di Ferrara Sud, chiusa al momento in direzione Bologna.

Un album strepitoso, all'epoca si parlava ancora di 33 giri, anche perché siamo tornati indietro di parecchi anni, sul finire degli anni 70, era il 1978, Brother to Brother, questo era l'album in questione di Gino Vannelli, lo stesso che conteneva I Just Wanna Stop, sicuramente la canzone più nota, più famosa, ma anche questa People I Belong To che abbiamo appena ascoltato. Questa è la nostra programmazione notturna, quella che vi vede insieme ad Isoradio. Come avete già sentito, abbiamo cominciato già a ricordare un po' delle numerose chiusure. Oltre questo però dobbiamo anche ricordare che sulla 14 Adriatica al momento ci sono dei rallentamenti per un veicolo in avaria, si tratta di un camion fermo all'interno di una galleria, e sulla corsia di marcia rallentamenti che stanno interessando il tratto Rimini Nord, Rimini Sud, direzione Ancona, carreggiata Sud. Si aggiunge ora anche la segnalazione di un veicolo fermo all'interno di una galleria, anche qui su corsia di marcia, siamo sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa, il mezzo è al chilometro 33,5, un invito quindi alla prudenza. Sulla 11 tra l'altro vi segnalo che è chiuso il tratto Monte Catini Terme Chiesina Uzzanese direzione Pisa, con riapertura prevista per le 6 del mattino. Andiamo a vedere invece che succede in fatto di chiusure sulla 1, e qui ce ne sono veramente tante. Allora, è chiusa l'uscita, ma anche l'uscita e l'entrata di Basso Lodigiano, con riapertura che avverrà alle 5 del mattino. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Modena Sud e Modena Nord direzione Milano, alle 5 verrà riaperto anche il tratto Bivio 1 a 14, Bivio 1 raccorda 14 Bologna Casalecchio direzione Firenze, alle 6 invece verrà riaperta l'uscita e l'entrata di Firenze in Impruneta, e fino alle 6 rimane chiusa anche l'uscita di Colleferro per le provenienze da Roma, l'uscita e l'entrata di Frosinone, anche queste chiuse, verranno riaperte alle 6, come pure alle 6 verrà riaperta l'entrata di Ponte Corvo direzione Napoli. Ancora una chiusura sulla 1, parliamo anche del nodo 1 Villa Literno Pomigliano in carreggiata sud per le provenienze da Roma, il tratto verrà riaperto alle 6. Sulla diramazione Roma Nord aggiungiamo anche questa chiusura, di cui tra l'altro ci parlava anche un ascoltatore, chiusa la diramazione Roma Nord a 1 in carreggiata nord per le provenienze dal grande raccordo anulare, questo nodo è chiuso, la riapertura è prevista per le 3 di questa notte. Naturalmente vi terremo costantemente informati, come sempre accade, qualora questi tratti dovessero essere riaperti in anticipo ve ne daremo comunicazione. Intanto vi parlo ancora della 1, perché è arrivata una nuova segnalazione, c'è un veicolo anche qui fermo all'interno di una galleria, siamo tra il Bivio 1 variante di Valico e Calenzano direzione Firenze, carreggiata sud, siamo al chilometro 276.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeula, Global Somod Flotilla. Bloccate tutte le imbarcazioni da parte della Marina israeliana. Tra i fermati anche 29 italiani poi trasferiti ad Ashdod. Gli attivisti denunciano l'uso di proiettili di gomma. Israele nega l'uso di armi da fuoco e riferisce di aver impiegato mezzi non letali a scopo di avvertimento. Il ministro Tajani ha chiesto verifiche immediate e garanzie sulla sicurezza dei connazionali coinvolti. Medio Oriente, Trump definisce positivi gli sviluppi dei negoziati ma torna a chiedere impegni precisi sulla rinuncia al nucleare. Posso concedere altri 2 o 3 giorni in più, forse fino all'inizio della prossima settimana, ha detto. Il Senato americano vota per lo stop alla guerra contro l'Iran. Dal G7 finanze l'appello a riaprire subito lo stretto di Hormuz, i timori per l'impatto su un'economia già colpita da altre crisi internazionali, patto di stabilità da Bruxelles spiragli per la proposta italiana di scorporare le spese per il caro energia. La tragedia delle Maldive, riportate in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e di Federico Gualtieri. Oggi riprenderanno le operazioni con il recupero dei corpi di Muriel Odenido e di Giorgia Sommacal. I 3 sub-finlandesi impegnati nell'attività di ricerca dei nostri connazionali hanno consegnato alla polizia locale le telecamere GoPro trovate nelle grotte dell'immersione. Sull'incidente la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'attentato a strage di Modena convalidato l'arresto dell'investitore Salim Al-Khoudry, che resta in carcere. Il 31enne non ha risposto al giudice per le indagini preliminari ma ha fornito i codici del cellulare. Secondo la documentazione sanitaria, scrive il GIP, Al-Khoudry sarebbe affetto da un disturbo schizoide di personalità, ma per ora, aggiunge, non vi sono elementi per ritenere che il gesto da lì compiuto sia conseguenza di tale patologia. La procura non gli ha contestato l'aggravante terroristico di odio razziale né la premeditazione. Sport, ciclismo, al Giro d'Italia, Filippo Ganna vince la 10ª tappa. Il portoghese Olario sempre in maglia rosa, oggi la gara da Porcari a Chiavari. Serie B, il Monza è la prima finalista dei playoff, oggi l'altra semifinale, Palermo-Catanzaro. Si parte dal 3-0 per i calabresi. Era l'ultima notizia. Linea alla notte di Radio 1.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
3: I più programmati su Rai Isoradio. E non cambia.

Ed Sheeran per tornare insieme dopo le notizie del GR1. Siete con Iso Radio, buonanotte a tutti voi, ben ritrovati da Elena Carbonari che vi sta accompagnando con Massimo Chiedrone alla parte tecnica. In questi ultimi minuti altri messaggi sono arrivati al 348 103 1010. Rispondiamo subito a chi ci chiedeva notizie della 1, le chiusure della 1, le avevamo appena ricordate, però comprendiamo, insomma, sono notizie importanti, quindi le ripetiamo. Allora, è chiusa sulla 1 l'uscita e anche l'entrata di Basso Lodigiano, entrambe verranno riaperte alle 5. Alle 5 verrà riaperto anche il tratto Modena Sud e Modena Nord direzione Milano. Verrà riaperto sempre alle 5 anche il tratto Bivio 1 a 14, Bivio 1 raccordo a 14 Bologna Casalecchio direzione Firenze. Chiusa l'uscita e anche l'entrata di Firenze in Pruneta, queste verranno riaperte alle 6. Alle 6 verrà riaperta anche l'uscita di Colleferro, chiusa per le provenienze da Roma. Chiusa anche l'uscita e l'entrata di Frosinone, con riapertura prevista per le 6. Alle 6 verrà riaperta l'entrata di Ponte Corvo, chiusa direzione Napoli. C'è anche la chiusura del nodo 1 Villa Literno Pomigliano in carreggiata sud per le provenienze da Roma, con riapertura prevista per le 6. Alle 3 di questa notte invece, e qui siamo sulla diramazione Roma Nord, alle 3 di questa notte, dicevo, verrà riaperta la diramazione Roma Nord a 1 in carreggiata nord per le provenienze dal grande raccordo anulare. Oltre alle chiusure, che ricordo sono parecchie questa notte, abbiamo anche dei rallentamenti per un veicolo in avaria. La notizia quindi è ancora attiva. Siamo sulla 14 Adriatica tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona, carreggiata sud. Si tratta di un camion fermo al chilometro 125 all'interno di una galleria su corsia di marcia. Abbiamo poi un veicolo in avaria anche sulla 11, la Firenze-Pisa Nord. Anche qui siamo all'interno di una galleria su corsia di marcia tra Pistoia e Monte Catini Terme verso Pisa al chilometro 33,5. E dicevo, siete in tanti anche questa notte già a seguirci, a scriverci. Allora salutiamo anche chi è in viaggio per Caserta da Ginevra. Un abbraccio da Rosalba, Pasquale e anche la loro piccola cagnolina a loro seguito. Vi salutiamo tutti quanti. E salutiamo poi chi altro? Sto vedendo i vostri nomi perché qualcuno non si è firmato, il nostro amico o amica che ci scriveva dal Cairo, Sergio, anche lui è in viaggio, ancora destinazione Arezzo, Antonio da Napoli, buonanotte, buonanotte anche a te, buonanotte anche a Tullio che invece ci segnalava dei tratti con qualche disagio, qualche difficoltà ad ascoltare Isoradio. Ricordo allora a tal proposito l'app Rai Play Sound, utilizzando la quale potete ascoltare Isoradio bene ovunque, anche magari in alternativa in quei tratti in cui magari il segnale presenta qualche difficoltà, come appunto ci segnalava Tullio, che ringraziamo. Anche Emiliano, anche lui è in viaggio. Questi sono alcuni dei vostri messaggi, come sentite già numerosi, al 348 103 10 10. All'1:30 tra poco quindi avremo da riascoltare anche la rubrica dedicata al mondo dell'autotrasporto a cura di Paolo Barillari, questo all'1:30. Ricordo poi le 2:30 invece avremo il nostro piccolo spazio dedicato alla musica dal vivo, tre classici, tre canzoni live che faremo ascoltare senza interruzioni. Intanto, prima di tutto ciò, il nuovo di Rama si chiama Cabana.

Eyes con Simply Red, lunedì 16, sempre in diretta con Isoradio. Tanti amici che anche questa notte sono con noi in transito, in viaggio per vari motivi. Molti di voi naturalmente si stanno spostando per motivi professionali, un po' quello che diciamo poi ogni notte che ci ritroviamo così insieme. Abbiamo proprio questa chiara e netta percezione di un'Italia che lavora, che produce, che si sposta. Quindi tanti di voi sono alla guida di mezzi pesanti, ecco ad esempio Rocco, che ci augura una buona nottata naturalmente anche a te, si sta spostando da Bologna a Roma con medicinali, questo ci racconta. Buonanotte e naturalmente buon lavoro. E ancora salutiamo anche chi ci scrive dall'area di servizio Giove, direzione Napoli. Buonanotte anche da Sergio, invece tassista, che ci scrive da Milano. Sentite, quindi tutta gente che lavora. Salutiamo anche invece Vincenzo, che ci ha raccontato appunto nel suo messaggio delle difficoltà sulla 14, fortunatamente però tutto risolto, quindi non è un camion che ha perso una gomma, però se è tutto risolto, se non altro ecco non ha avuto conseguenze, e questa è la cosa più importante. Questo è quello che ci state raccontando al 348 103 1010. Ricordo che proprio sulla 14 c'è questo camion fermo all'interno di una galleria al chilometro 125 su corsia di marcia, e rimangono ancora questi rallentamenti per il veicolo in avaria tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Continuiamo però a raccontarvi le chiusure, visto che sono parecchie. Sulla 22 la Brennero-Modena troverete chiusi per lavori sempre gli svincoli in uscita di Bressanone per le provenienze dal Brennero. È chiuso anche il tratto Bolzano Sud e Bolzano Nord verso il Brennero, mentre sulla 23 la Palmanova-Tervisio fino alle 6 del mattino rimane chiuso il tratto Gemona-Osoppo-Carnia direzione Tarvisio. Diamo anche uno sguardo alle chiusure invece delle autostrade liguri. Partiamo dalla 7, la Milano-Genova, fino alle 6 del mattino rimane chiuso il tratto Serravalle-Scrivia, Vignole-Borbera verso Genova. Fino alle 6 chiuso anche il bivio a 7-12 Genova-Livorno in carreggiata sud per le provenienze da Milano. Sulla 10 la Genova-Ventimiglia invece è chiuso fino alle 6 del mattino il tratto Arenzano, bivio a 10-26 dei trafori verso Genova. Sulla 12 troverete invece chiuso il tratto Genova-Nervi-Recco direzione Livorno, carreggiata sud con riapertura prevista per le 6. È chiuso anche il tratto nella carreggiata opposta nord verso Genova, anche qui fino alle 6 parliamo del tratto Lavagna-Chiavari. Chiusa l'entrata di Colle Salvetti direzione Rosignano fino alle 6 del mattino. Sulla 12 abbiamo anche il bivio, la chiusura del bivio a 12 a 7 Milano-Genova in carreggiata nord per le provenienze da Livorno, il tratto verrà riaperto alle 6. Aggiungiamo infine anche le chiusure della 26, la Genova-Voltri-Gravelunatoce, fino alle 6 del mattino per lavori rimane chiuso il bivio a 26 a 10 Genova-Ventimiglia e la diramazione Pretosa-Bettole verso Gravelunatoce, carreggiata nord. Per il transito invece di trasporti eccezionali, fino alle 5 rimane chiuso il tratto Alessandria-Sud, nodo a 26 a 21 Torino-Brescia in carreggiata nord, quindi verso Gravelunatoce. Sulla 26 è chiuso anche il tratto Meina-Arona verso Genova-Voltri, sempre con riapertura prevista per le 6, e infine chiusa l'uscita di Casale Monferrato Sud, l'uscita per le provenienze da Genova-Voltri, anche questa fino alle 6 del mattino. Il nuovo di Prince.

Basta poco, e questo è il nuovo di Chiara Gagliazzo, ascoltato qui su Isoradio all'1:27. Salutiamo anche Franco, quindi dove ci sta portando Franco questa notte nel suo viaggio notturno? Ci porta a Trento. Noi siamo quindi al vostro fianco, mentre un altro ascoltatore della provincia di Salerno, da Battipaglia, ci sta portando a Padova. Allora, a proposito di Padova, ci chiedevi le chiusure direzione Padova. Andiamo a riprendere queste notizie, quindi parliamo della 13, la Bologna-Padova. Qui ricordiamo che è chiuso il tratto Rovigo Sud, Rovigo appunto verso Padova. L'apertura è prevista per le 5. Il tratto invece in direzione Bologna, Boara-Rovigo, verrà riaperto anche questo alle 5. Alle 5 verrà riaperta l'entrata di Ferrara Sud, direzione Bologna. Queste sono le chiusure della 13, la Bologna-Padova. A chi si è appena sintonizzato, ricordiamo che oltre alle chiusure che pian pianino vi stiamo ricordando tutte, abbiamo anche da confermare che sulla 14 Adriatica ci sono ancora dei rallentamenti per un veicolo in avaria. Si tratta di un camion fermo all'interno di una galleria su corsia di marcia, quindi tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona abbiamo ancora questi rallentamenti per il veicolo in avaria. Poi vediamo ancora, cerchiamo di rispondere ad altri messaggi. Qualcuno ci chiedeva di Modena Sud, il tratto Modena Sud, Modena Nord, confermiamo che è chiuso in direzione Milano, carreggiata nord. La riapertura è prevista per le 5.

0: Benvenuti a Camionisti, che dedica una puntata in più all'ultima di una serie di interviste fatte durante i giorni del Transpotec e Logitech, svoltosi la settimana scorsa a Milano. Le fiere di settore sono un momento di importante incontro di tutte le componenti di un comparto, in questo caso di un settore, quello del trasporto e della logistica, che in Italia nel 2025 ha generato un fatturato di oltre 112 miliardi di euro. Un settore che però vive un momento di difficoltà, preso tra la necessità di crescere e razionalizzare la propria offerta di servizi e al tempo stesso di far comprendere davvero che la logistica non è un costo da comprimere per le aziende produttrici di beni che comprano trasporto, ma un elemento strategico che aiuta nella crescita. In questi anni il numero delle aziende di trasporto si è ridotto, ma il numero di camion su strada è aumentato, così come sono aumentate le tonnellate trasportate. L'aumento del costo del gasolio e dell'energia in generale e la carenza di autisti mette però in difficoltà chi ha un'azienda di autotrasporto. Durante l'ultimo giorno di fiera abbiamo incontrato, tra gli altri, un grande esperto di logistica al quale abbiamo posto alcune domande. Oggi vi propongo le sue risposte. Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council. Siamo alla chiusura del Transpotec e Logitech, non dimentichiamo Next Mobility Exhibition, un altro trasporto, quello passeggeri. Dal suo ruolo di esperto di logistica, come stiamo messi?
1: È molto interessante tutte le volte che si arriva in fiera, perché è un ecosistema, come dico sempre, un cloud logistico di soggetti che svolgono un'attività che è un'attività, non ci dimentichiamo mai, fondamentale per il nostro paese, per la vita di tutti. La logistica è la base della vita quotidiana di persone e di aziende, quindi trovare qui tutte le aziende che rendono possibile la nostra vita quotidiana e rendono possibile l'export e l'import delle aziende italiane è sicuramente un momento molto interessante, perché è un po' un termometro della situazione attuale.
0: Quindi la crisi delle fiere, che qualche decennio fa sembrava quasi ineluttabile, è stata sventata, perché le fiere non sono più solo prodotto, ma sono veramente un momento di incontro di tutto il mondo del trasporto e della logistica per fare un punto e per andare avanti.
1: Questo forse è uno dei pochi impatti positivi del post-Covid. Il post-Covid ha riportato la necessità di incontrarsi, di parlarsi, di stringersi la mano, di guardarsi negli occhi e di confrontarsi su quelle che sono veramente aspetti importanti delle attività che vengono svolte, e soprattutto creare partnership, perché non dobbiamo mai dimenticare che questo è un settore fortemente frammentato che necessita invece di avere dei soggetti che siano in grado di avere volumi, capacità e risorse per competere anche a livello europeo e mondiale.
0: Io vorrei chiedere a lei, Marciani, il suo parere su due cose che sono successe in questo periodo. La prima è la minaccia di fermo. Il primo giorno al Transpotec e Logitech si sono incontrate tutte le associazioni, la minaccia ancora è viva. Che cosa succederà nei prossimi giorni?
1: Nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il governo. Io mi auguro che il governo possa pensare di proporre non degli strumenti estemporanei di mitigazione temporanea, ma dei cambiamenti strutturali di filiera, dei cambiamenti strutturali di impostazione dell'importanza della logistica all'interno del sistema nazionale e soprattutto la reinternalizzazione del valore della logistica all'interno del valore dei beni e dei servizi, cosa che in questi ultimi anni mi è sembrata un po' trascurata.
0: Su un'altra cosa volevo avere il parere di Massimo Marciani sull'incentivo di 15.000 euro proposto ai padroncini italiani per chiudere la loro attività. Sentiremo il suo parere nella seconda parte di Camionisti, ma ora una canzone e gli aggiornamenti sul traffico.

0: con Elton John, sempre con Isoradio. Allora, torniamo a parlare di chiusure, anche se di aggiornamenti appunto non ce ne sono. Parliamo anche della 24, la Roma Teramo, anche qui troverete un tratto chiuso questa notte. Parliamo del tratto a Sergi, San Gabriele Colledara verso Teramo, la riapertura è prevista per le 6. Sulla 15 invece la Parma-La Spezia è chiuso il tratto Berceto-Pontremoli in entrambe le direzioni, con riapertura che avverrà alle 5 del mattino. Ricordo poi sempre i rallentamenti per il veicolo in avaria sulla 14 tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Si tratta di un camion a fermo all'interno di una galleria su corsia di marcia. Il camion è al chilometro 125.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti, di nuovo con Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council, intervistato sabato scorso a Milano durante il Transpotec Logitech. Prima della pausa eravamo rimasti in sospeso con una domanda.
2: Questi 15.000 euro che andranno ad ogni padroncino che deciderà di smettere la propria professione, 2 milioni di euro dedicati dall'Albo dell'Autotrasporto su proposta di molte associazioni, i padroncini hanno reagito in maniera diversa, qualcuno positivamente, qualcuno negativamente, quasi offeso di sentire che la propria categoria non serve più.
3: Purtroppo il nostro paese non ha al momento una politica industriale chiara, non ha una politica dei trasporti e della logistica chiara, e quindi chi svolge questo lavoro, sentire che il proprio lavoro è inutile, che addirittura viene incentivato per essere espulso dal mercato del lavoro, quando dall'altra parte abbiamo una carenza di autisti, una carenza di trasporto, è sicuramente poco chiaro. Ovviamente se noi impostiamo il discorso in maniera diversa e diciamo che questa frammentazione di SRL a socio unico e di partite IVA non contribuisce ai processi di digitalizzazione, di competitività del nostro paese, perché non ci scordiamo mai che nella logistica e nell'autotrasporto piccolo e bello non è uno slogan positivo, e allora se noi diamo una visione di sistema, forse anche il contributo dei piccoli artigiani in una reinternalizzazione in aziende e strutture complesse, più articolate, più capaci di fare innovazione, sarebbe apprezzato e sarebbe forse più incentivato.
2: Quindi la richiesta che hanno fatto alcuni padroncini di dire, invece di darci 15.000 euro per uscire dal mercato, create le condizioni perché noi possiamo lavorare in maniera più fluida e più redditizia, cancellate dall'albo tutte quante le aziende che non hanno neanche un veicolo e che quindi fanno un altro tipo di lavoro, ha una base logica oppure il padroncino va verso la estinzione?
3: Allora, noi dobbiamo guardare al nostro passato se vogliamo immaginare il nostro futuro. Noi siamo una nazione di comuni, e all'interno dei comuni di condomini, e all'interno di condomini di famiglie. Questo per dire che ognuno ha la propria unicità e tende a riaffermarla in maniera forte rispetto a un bene comune. Ecco, io credo che se noi recuperassimo il senso più alto e più civico del bene comune e spingessimo le aziende ad aggregarsi e dessimo magari quegli incentivi non per uscire dal mercato, ma per unirsi in aziende e in reti d'impresa, forse faremmo più il bene del nostro paese che non con misure spot come questa.
2: Il nostro paese è anche l'Europa, e l'unità è una delle parole chiave, delle parole d'ordine di questi ultimi tempi. Gli Stati Uniti ci stanno abbandonando a livello economico e di commercio. L'Europa cosa può fare?
3: Su questo, secondo me, la ricetta è unica, è già chiara a tutti ed è quella di Mario Draghi. Noi dobbiamo andare verso un mercato unico del lavoro, un mercato unico fiscale, un mercato unico complessivo e globale, anche all'interno delle singole regole che regolano poi l'attività delle imprese e delle aziende nei diversi stati. Se noi continuiamo a farci la concorrenza fra di noi, gli unici che ne beneficiano di questa concorrenza sono gli Stati Uniti, la Cina e l'India, e penso che questa sia una visione, anche questa, molto miope della politica europea.
2: Ultima domanda. Qui al Salone, lei avrà girato per i vari padiglioni, la cosa più interessante, divertente o utile che ha visto?
3: Allora, la cosa più utile che ho visto sono le persone che tornano a sedersi attorno a un tavolo e parlare fra di loro e ridere, scherzare, fare progetti insieme per il futuro. Questa penso che sia la cosa più utile del Salone.
2: Massimo Marciani, presidente del Freight Leaders Council, grazie, buon lavoro e alla prossima.
3: Grazie a voi sempre per l'ospitalità.
1: Camionisti per oggi si ferma qui. 351-525-8281 il numero per i vostri WhatsApp vocali, per le vostre storie al volante di un camion. E per chi vuole ascoltare tutte le nostre puntate c'è Rai Play Sound. Da Paolo Barilari al microfono, un saluto, buona strada e ci sentiamo domani.

1.47, siete sempre con Isoradio, magari vi siete appena sintonizzati, ben arrivati. Irene Carbonari ad accompagnarvi questa notte con Massimo Chiedrone alla parte tecnica. Abbiamo riascoltato fino a pochi minuti fa la puntata andata in onda ieri, quindi in replica di Camionisti, lo spazio di Paolo Barillari. Torniamo a noi, torniamo alle nostre notizie di viabilità. Naturalmente saluto anche gli ultimi che ci hanno raggiunto, ci sono altri amici, saluto Claudio, saluto anche Emilio che ci scrive da Genova, altri messaggi quindi che sono arrivati al 348 103 1010. È stato spostato il veicolo che vi avevo segnalato all'infermo all'interno di una galleria in corsia di marcia sulla 11, la Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Rimane invece la segnalazione analoga sulla 14, anche qui c'è un camion fermo all'interno di una galleria su corsia di marcia al chilometro 125 e vi ricordo che ci sono per questo dei rallentamenti tra Rimini Nord e Rimini Sud verso Ancona. Andiamo a vedere altre chiusure di cui magari non abbiamo ancora parlato. Vi segnalo che anche sulla tangenziale di Napoli ci sono dei tratti chiusi, quindi mi riferisco al tratto Pozzuoli-Agnano verso la diramazione Capodichino, chiusa l'entrata Arco Felice, chiusa l'entrata via Campana sempre verso la diramazione Capodichino, l'uscita di Agnano, l'entrata di Capodimonte, l'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli e ancora l'entrata viale Maddalena sempre verso Pozzuoli, tutti i tratti che verranno riaperti alle 6 del mattino. Poi vediamo se c'è ancora qualche altra situazione nel tratto laziale della 12, la Roma Civitavecchia, abbiamo la chiusura dell'entrata di Cerveteri in direzione della capitale, il tratto verrà riaperto alle 5 del mattino.

Tra poco l'appuntamento con l'informazione, sempre con Isoradio. Ecco, volevo rispondere e ringraziare soprattutto un amico, Fabio, un ascoltatore, che ci evidenziava una difficoltà dovuta ad incidente sulla statale 36 direzione Milano. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga è avvenuto un incidente tra Seregno e Desio Nord direzione Monza, ma ecco, dall'ultimo aggiornamento che abbiamo ricevuto l'incidente è stato risolto. Questo è quindi quello che possiamo dire al nostro amico, che comunque, ripeto, ringrazio. Grazie Fabio. E questo l'ultimo aggiornamento. Noi ci ritroveremo, come detto, tra poco, dopo il GR1.